0: Abbiamo come presidente José Antonio Kast, che senza dubbio è un leader di ultradestra e di estrema destra, molto orgoglioso di questo, molto vicino a Trump, a Orban di Ungheria, a Milei in Argentina e a Bolsonaro in Brasile. Ed è molto importante che tutti sappiamo che questi diversi partiti di estrema destra sono molto uniti, hanno una forma di fare politica molto vicina, e questo si sta vedendo anche questo mese in Cile, perché sono venuti molti di questi presidenti o dirigenti dei partiti di estrema destra qua in Cile. Quindi siamo in un momento dove non solo abbiamo il problema del negazionismo rispetto alla dittatura di Pinochet, ma anche la possibilità di avere leggi e politiche che vadano incontro il rispetto delle libertà in questo proprio periodo storico.
1: E hai parlato di libertà, come ultima domanda volevo proprio chiederti dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Amnesty, qual è la situazione oggi in Cile?
0: Abbiamo un governo che nel nome della sicurezza sta cercando di fare approvare certe leggi che, o anche modificazioni alla Costituzione che possono diventare una limitazione alla libertà di tutte le persone. E quindi siamo in un momento dove, come in altri paesi dell'America Latina e del mondo, presidenti che sono stati eletti in maniera democratica stanno cercando di portare avanti alcune politiche che possono diventare molto molto gravi rispetto alle libertà di tutte le persone, in questo caso del paese, del Cile. E quindi per organizzazioni come la nostra, come Amnesty International, è un momento nel quale dobbiamo fare resistenza rispetto a tutte queste leggi che sta cercando di portare avanti il governo di José Antonio Kast.
1: Torneremo a parlare dell'11 settembre cileno domani, a Terzo Tempo che ritorna per una nuova stagione a partire dalle 11 del mattino.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Domani inizia a New Delhi, in India, il vertice dei paesi BRICS. Questa mattina è arrivato nella capitale indiana Vladimir Putin. Domani arriverà il presidente cinese Xi Jinping nella sua prima visita nel paese dal 2019. Il contesto in cui si riuniscono gli 11 paesi è di grande turbolenza geopolitica, dal conflitto in Medio Oriente a quello in Ucraina, e su tutte le tematiche incombe l'ombra di Donald Trump. Sentiamo Gabriele Battaglia.
1: C'è molta attesa per il summit dei BRICS, che questo weekend vedrà i leader di 11 paesi emergenti riunirsi a Delhi, paesi che rappresentano il 49% della popolazione mondiale, il 40% del PIL e il 26% del commercio internazionale. Bisogna distinguere due piani: quello dei BRICS come organizzazione, o meglio piattaforma per la cooperazione e la consultazione tra 11 paesi in via di sviluppo, come si definisce, e quello invece degli incontri bilaterali che avverranno durante il summit. Sul primo piano teniamo presente che saranno seduti allo stesso tavolo, per esempio, Iran, Emirati Arabi e Arabia Saudita, non certo in buonissimi rapporti di recente. L'India, che fa gli onori di casa, ha invece problemi con la leadership della Cina all'interno del gruppo, tuttavia cercherà con ogni probabilità di spingere per un comunicato congiunto alla fine dei lavori e soprattutto per ottenere qualche risultato pratico, però senza prendere di petto Washington e Donald Trump, che più volte si è espresso sia contro i BRICS sia contro l'eventualità che prima o poi abbandonino il regime del dollaro, creando una moneta comune con tanto di minacce di tariffe del 100% per tutti i paesi BRICS. Probabile invece che Russia e Iran vogliano una presa di posizione più netta, che sottolinei come siano gli Stati Uniti i grandi destabilizzatori dell'ordine globale. Tutti i BRICS contestano in diversa misura i dazi, le guerre, i diktat di Washington, ma quando si passa alle cose da fare i distinguo sono infiniti. Insomma, l'organizzazione o piattaforma che deve far vedere soprattutto ai paesi del sud globale che c'è e che è una valida alternativa all'Occidente collettivo, ma è difficile capire come. È possibile che arrivi almeno qualche annuncio economico-finanziario. Russia e Cina spingono molto in questo senso. I ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali, dei BRICS, si sono già incontrati e hanno chiesto una riforma delle istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, una riforma che dia un peso maggiore alle economie emergenti. Il secondo piano è quello degli incontri bilaterali e c'è molta attesa soprattutto per quello tra Modi e Xi Jinping, che arriva a Delhi domani, si ferma un giorno in quella che è la sua prima visita in India dal 2019. Se ci va e si incontra con Modi, potrebbe significare che i due hanno qualcosa di importante da annunciare. L'obiettivo minimo è comunque quello di stabilizzare le relazioni politiche, che spesso vanno fuori giri per via delle controversie territoriali, soprattutto in Himalaya, e anche commerciali. Per esempio, l'ufficio antifrode indiano sta attualmente indagando su Xiaomi, grande industria tecnologica cinese, e questo non piace sicuramente a Pechino.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: NASA, il documentario sul genocidio a Gaza dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zor, che è stato presentato ieri a Venezia, come abbiamo raccontato anche qui a Estere, ha ricevuto 25 minuti di applauso. Il film rivela con interviste a 24 funzionari e soldati dell'intelligence israeliana i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa dei civili palestinesi nella striscia. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Presentato all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, NASA riaccende i riflettori sulle modalità dell'intervento militare israeliano nella striscia di Gaza e mette in luce gli aspetti più inquietanti legati allo sterminio di civili palestinesi attuato dall'IDF nel corso delle operazioni sul terreno. Il documentario è stato diretto da Yuval Abraham e da Rachel Zor, vincitori del premio Oscar per No Other Land, e riprende in buona sostanza l'inchiesta del magazine Pew972 in collaborazione col Guardian, che ha rivelato il dietro le quinte delle operazioni dell'esercito israeliano a Gaza. In quell'occasione gli autori dell'inchiesta hanno rivelato l'esistenza di un sistema di intelligenza artificiale, battezzato con il nome di Lavender, utilizzato dall'esercito israeliano per selezionare come bersagli e supposti membri di Hamas. L'identificazione avviene attraverso l'uso di un algoritmo che analizza intercettazioni telefoniche, dati reperiti dai social network e informazioni documentali ottenute dall'intelligence di Tel Aviv. Un sistema che, secondo gli esperti che ne hanno analizzato le caratteristiche, si presta con estrema facilità alla creazione di falsi positivi. In altre parole, rischia di identificare come militanti dei cittadini palestinesi che hanno poco o nulla a che fare con la resistenza armata. Basta un legame di parentela con un membro di Hamas o elementi oggettivi come un cambio frequente di SIM telefonica per finire nell'elenco dei bersagli. Quello denunciato dagli autori dell'inchiesta, in sostanza, è un sistema completamente deumanizzato, in cui l'algoritmo seleziona i bersagli sulla base di parametri discutibili e i soldati eseguono gli attacchi senza alcuna verifica, affidandosi completamente alle indicazioni dell'algoritmo. A rendere ancora più sconcertante il quadro sono le modalità degli attacchi, portati bombardando gli edifici civili in cui vivono i presunti membri di Hamas nel corso della notte, per sorprenderli nel sonno. Il titolo del documentario, NASA, deriva dal termine con cui i soldati israeliani si riferiscono alle vittime civili di questi attacchi, considerate come effetti collaterali accettabili, in un numero che varia a seconda dell'importanza del bersaglio colpito. 20 civili sacrificabili per eliminare un membro di basso livello, nessun limite nel caso di esponenti di primo piano dell'organizzazione palestinese. Il documentario realizzato da Yuval Abraham e Rachel Zor riprende la storia, mettendo in primo piano le testimonianze degli ufficiali israeliani, che hanno fornito le informazioni nel corso dell'inchiesta. Rigorosamente tutelati da un assoluto anonimato, attraverso l'alterazione della voce e l'offuscamento del volto, i 24 membri dell'IDF che hanno collaborato alla realizzazione del lungometraggio raccontano nei dettagli il modus operandi descritto 2 anni fa dall'inchiesta di Pew972 e Guardian. Se la pubblicazione di articoli sulle due testate ha fatto un discreto rumore nel 2024, i 25 minuti di Standing Ovation che hanno accolto il film a Venezia sono un segnale incoraggiante. Forse le testimonianze dirette riportate nel documentario riusciranno a fare breccia in un'opinione pubblica che sembra sempre più assuefatta all'assordante silenzio che circonda Gaza.
0: E chiudiamo con l'ultima puntata del diario dall'Iraq a cura dell'inviato Emanuele Valenti. Oggi ci parla delle nuove generazioni irachene. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
2: Non possiamo stare a guardare, dobbiamo essere parte del cambiamento, anzi possiamo farlo solo noi. Kadim ha 26 anni, lavora in un'agenzia di marketing ma fa anche l'attivista. Ha cominciato con le proteste dei giovani del 2019 ed è andato avanti fino a oggi, cercando di denunciare le violazioni dei diritti umani e le violenze delle forze di sicurezza e dei gruppi armati. Non dobbiamo ripetere gli errori della generazione precedente, continua Kadim sorseggiando il suo caffè. Si sono affidati alle elezioni, ma così hanno solo tenuto in piedi un sistema settario. L'Iraq ha una popolazione molto giovane. Alcune stime dicono che il 60% circa abbia meno di 25 anni. Va da sé che il paese di domani lo faranno loro. Kadim, una passione per il cinema e per la musica, dall'heavy metal a Bach passando per i Daft Punk, ha a cuore la democrazia. Voglio vivere in un paese rispettabile, dove i cittadini abbiano diritti e doveri. Gli chiediamo se sia supportato dalla famiglia. No, i miei genitori dicono che non cambierà nulla, che il mio è solo tempo perso. Un salto generazionale che pesa tantissimo. Sono tanti i modi con i quali si può dare un contributo al proprio paese, si può provare a cambiare le cose. Zeynab, 33 anni, ha affittato una piccola stanza al sesto piano di un grosso edificio appena costruito. Ci sono diverse società, ma anche liberi professionisti. Zeynab indossa i jeans, ha i capelli legati e un trucco leggero. Il capo non è coperto. La mia passione è l'educazione. Voglio aiutare i giovani iracheni a connettersi con il mercato del lavoro. Collabora con il governo, ma soprattutto con scuole e università, anche compagnie private, quelle che ci sono. Il sistema iracheno è molto rigido, ci spiega, e sinceramente non credo sia possibile cambiarlo. Dobbiamo creare flessibilità intorno. Anche il sistema educativo, aggiunge, il sistema educativo tradizionale è spesso inutile. Prima di salutarci, Zeynab ci tiene a sottolineare come l'educazione dei giovani non sia tra le priorità delle autorità irachene, alle prese con potere e sicurezza. Peccato, riflette, perché senza stimoli allo studio e alla ricerca di un futuro migliore, i giovani rischiano di essere inglobati e risucchiati un'altra volta dal vecchio sistema e quindi di creare altri problemi di sicurezza, un circolo vizioso. Rimane il suo ottimismo. Faremo del nostro meglio. Tornate a vedere tra un po' di tempo.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì in diretta dalle 11 alle 11.30, oppure trovate il podcast su radiopopolare.it alla pagina Trasmissioni Pubblica. Questa mattina ci aggiorneremo su alcune questioni che riguardano storie di mafia, alcune importantissime e che appartengono al passato, altre altrettanto importanti che appartengono a tempi più recenti, quelle storie che hanno a che fare con le dichiarazioni ultimissime del boss Giovanni Brusca fatte ieri. Aggiornamenti anche sulle vicende, dicevo, più recenti, a partire dal processo Idra che è in corso a Milano. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
1: Buongiorno Adele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore e fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, sociologo. Allora, che cos'è il processo Idra, ricordiamolo, e perché è importante?
1: Beh, il processo Idra è un processo che si sta svolgendo adesso a Milano nell'aula bunker che riguarda questa presunta alleanza, che poi adesso diciamo presunto ma c'è già una sentenza in abbreviato che conferma la tesi della procura. Adesso si sta svolgendo presunta alleanza che poi adesso diciamo presunto ma c'è già una sentenza in abbreviato che

0: si arriverà a sentenza, alla sentenza di primo grado?
1: Considerate che ci sono quasi 400 testimoni da ascoltare, adesso da luglio siamo al primo, cioè il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, la cui testimonianza interrogatoria da parte del PM ha preso tutto luglio, adesso c'è il controesame delle difese, almeno un paio d'anni di udienze per visti i tempi, poi se si è più rapidi, però considerato anche che stamattina notizia fresca fresca è crollato il soffitto dell'aula bunker, quindi già tipo l'udienza di oggi è stata rimandata.
0: Non c'era nessuno, all'interno dell'aula.
1: No, non sappiamo l'entità del danno, probabilmente è dovuto forse alle piogge di ieri, non lo so, certamente diciamo che non è proprio un bel segnale in generale per la lotta alla mafia.
0: Wikimafia in questo processo è parte civile, Pierpaolo Farina. Che cosa vuol dire? Qual è il ruolo di Wikimafia in questo procedimento?
1: Ma anzitutto il ruolo è quello di ribadire la vicinanza al lavoro dei magistrati che, lo ricordiamo, sono stati oggetto di pesanti minacce e addirittura gli è stata rafforzata la scorta. Poi anche quello di essere, diciamo, nel vivo del processo e quindi di aggiornare in tempo reale anche chi ci segue di quello che succede. Tant'è che la voce sul processo Hydra di Wikimafia è costantemente aggiornata anche con il calendario delle udienze, quindi questa duplice veste.
0: Proprio in queste ultime ore voi di Wikimafia avete denunciato una serie di attacchi verbali subiti proprio per il lavoro che fate. Di che cosa si tratta, Pierpaolo?
1: Ma fondamentalmente dopo la vittoria del no al referendum, noi ci siamo schierati ovviamente per il no al referendum, abbiamo fatto campagna, abbiamo ricevuto tutta una serie di attacchi pretestuosi e calunniosi da parte di pagine che, secondo anche un'inchiesta di Report, orbiterebbero intorno a Fratelli d'Italia e al centrodestra. Diciamo che la cosa più sorprendente è che in tutto ciò un consigliere comunale a Milano, Francesco Rocca, che tra l'altro neanche abbiamo mai conosciuto, meglio, ha partecipato a un nostro corso di formazione 4 anni fa, gli abbiamo anche mandato l'attestato, tra l'altro, perché era l'unico, mi pare, del centrodestra, ha detto che saremmo un delirio di repressi, che francamente non capiamo né la critica, ma soprattutto chi ti conosce, mi verrebbe da dire, no? Quindi se tu insulti il lavoro di una cinquantina di volontari, perché ribadisco, ne siamo tutti volontari che fanno nel loro tempo libero questo lavoro, forse ti dovresti un po' vergognare e ci aspetteremmo anche delle scuse.
0: Pierpaolo Farina, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata. Presto.
1: Grazie a te, Lele, e buona giornata a tutti.
0: Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie.

0: Buongiorno e benvenuto a Marco Lillo. Buongiorno Marco, giornalista, vice direttore del Fatto Quotidiano, direttore della casa editrice Paper First. Con Marco Lillo vediamo
1: Non più,
0: adesso,
1: non più, non più, sono.
0: non più l'ultima o la penultima o tutte quante.
1: No, direttore sì,
0: Ok.
1: ma la casa editrice l'ho lasciata a Marco Travaglio che la dirige lui adesso.
0: Benissimo. Allora, dicevo, con te adesso tra un istante vediamo alcune novità che arrivano dai processi di mafia in corso a Caltanissetta e a Firenze. Le riassumo in questo modo, poi chiedo a te alcune valutazioni. Il boss di Cosa Nostra, cominciamo da Giovanni Brusca, in regime di libertà, uomo appunto libero dopo aver scontato la sua pena, pentito, è intervenuto ieri come testimone durante il processo in corso a Firenze nei confronti di Salvatore Boiardo, quello che viene definito l'ex gelatore di Omegna. Brusca ha parlato di Silvio Berlusconi, di Messina Denaro, dei fratelli Graviano e durante l'udienza a un certo punto il pubblico ministero De Gregorio gli ha chiesto di parlarle dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica e il boss Brusca risponde in questo modo, cito una delle frasi, virgolette, volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare il CAV, il cavaliere, quindi Berlusconi, ci avrebbe dovuto dare una mano. Altrimenti avremmo messo a...

0: Altre bombe. Allora, Marco Lillo, è la prima volta che Brusca fa dichiarazioni di questo tipo? Soprattutto è la prima volta che viene fatta questa interpretazione delle stragi del 92-93, cioè mettere le bombe, dare la colpa alla sinistra, come dice appunto Brusca, per dare una mano a Berlusconi?
1: Allora, non è la prima volta che Giovanni Brusca parla di questo tentativo, di agganciare Silvio Berlusconi effettuato per il tramite di Vittorio Mangano, lo ricorderete, il fattore negli anni 70 della Villa di Arcore di Berlusconi, che diciamo viene inviato, secondo quello che Brusca racconta, poco prima delle elezioni del 94, o meglio della discesa in campo di Berlusconi stesso. Viene inviato al nord, in Lombardia, per riagganciare i suoi rapporti appunto con il mondo di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Questo non è quindi una novità. Quello che è la novità è, diciamo così, lo potremmo chiamare con due termini inglesi, lo spin politico che viene dato da Brusca a questa storia e la teoria della false flag, la potremmo chiamare, cioè.
0: Cosa vuol
1: Cosa dice
0: dire?
1: Brusca per la prima volta? Dice, noi andammo lì e tra le cose che gli dicemmo che avremmo potuto, che gli avremmo fatto arrivare tramite Mangano, che avremmo potuto far attribuire queste stragi che andavamo compiendo alla sinistra, metterle in carico alla sinistra. Per questo parlo di false flag, cioè di falsa bandiera, un po' un termine che oggi va di moda per la guerra ibrida cosiddetta, no? Cioè, quindi si fa un atto e gli si attribuisce una appartenenza al nemico in modo che il nemico abbia i danni dell'atto e in più anche i danni, tra virgolette, d'immagine, no? Di comunicazione. Quindi questa è la strategia raffinata che per la prima volta Brusca racconta. Ora, come sempre, bisogna sempre fare questa premessa, si tratta di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che non hanno riscontro e peraltro che riferiscono incontri ai quali lui non ha partecipato. Lui dice
0: Certo.
1: di aver spedito Vittorio Mangano a parlare con qualcuno che parlasse con Berlusconi per arrivare ai suoi messaggi. Dice che Mangano gli disse che appunto c'erano stati dei riscontri e lui dice addirittura lo ringraziarono, insomma, e dissero che avrebbero fatto qualcosa per noi. Ma quindi è un derelato, come si dice in termine tecnico, dato che si tratta di dichiarazioni che fa un collaboratore di giustizia su qualcosa che un altro soggetto, Vittorio Mangano, gli avrebbe raccontato 30 anni fa.
0: Certo, e questo è un primo pezzo di una storia che riguarda appunto gli aggiornamenti su queste vicende di quest'ultimo mese, perché l'altro pezzo, e poi ti chiedo se insieme queste due questioni hanno qualche forma di relazione, l'altra questione riguarda il boss Giuseppe Graviano, che è in carcere da una vita, da più di 30 anni, accusato delle stragi dei primi anni 90, mai pentito, e un mese fa, il 12 agosto scorso, Graviano, tramite il suo avvocato e pubblicamente, ha fatto sapere di voler essere audito al tribunale di Caltanissetta nel procedimento per le stragi del 92 contro Marcello Dell'Utri. Graviano ha detto di voler parlare di Berlusconi e di Dell'Utri. Ora, i tempi per questa audizione stringono abbastanza perché tra una settimana, anche meno, il 14 settembre, il GIP di Caltanissetta deve decidere se archiviare o meno tutta l'indagine sui mandanti esterni delle stragi del 92, appunto, che vedono Dell'Utri indagato. L'avvocato di Graviano, Marco Lillo, Antonio Sanvito, nella lettera al GIP di Caltanissetta, in cui appunto chiede per il suo assistito un'audizione, scrive che le cose che Graviano sa costituiscono, virgolette, un patrimonio informativo di indubbio rilievo pubblico, rispetto al quale il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati è importantissimo. Qui c'è l'avvocato che ci dice che c'è un patrimonio storico in quelle cose che Graviano ha da dire. C'è qualcuno che deve tremare con questo avvertimento oppure sono chiacchiere? Marco.
1: Allora, facciamo una premessa perché, ma più che altro per gli ascoltatori, che speriamo che ci siano giovani che negli anni 90 non c'erano. Allora, ci sono due indagini, che per anni, si sono succedute con spegnimenti e riaccendimenti, cioè sono state, indagini che sono partite dagli anni 90, archiviate, riaperte, riarchiviate, riaperte, parallelamente su due binari. a Firenze si indaga sulle stragi del 1993, quelle cosiddette incontinente, come si dice in Sicilia, cioè Milano, Firenze, 10 morti, e poi le bombe alle basiliche di Roma nel 1993 e l'attentato contro Maurizio Costanzo. Questo è Firenze, dove appunto ci fu la strage più grave, quella dei Giorgofili, la prima a maggio del 93. Sull'altro fronte, Caltanissetta, invece titolare del fascicolo, aperto, richiuso, per le stragi contro i magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 92. Allora, in entrambi i procedimenti, ovviamente ci sono state le condanne per tutti i mafiosi ritenuti colpevoli come mandanti o come esecutori di queste stragi, sia nel 92 sia nel 93, in entrambi i versanti si è cercato di capire se ci fossero mandanti esterni, chiamiamoli così, come li chiamano i magistrati, cioè mandanti estranei a Cosa Nostra, vogliamo dire concorrenti più che mandanti, persone che possono avere avuto un interesse nelle stragi del 93 per fini politici o nelle stragi del 92 per altri fini o politici anch'essi. E in questi filoni sono stati indagati e archiviati, ricordiamolo, più volte Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e anche per le dichiarazioni di Giuseppe Graviano. Qui veniamo al punto. Giuseppe Graviano chi è? Un giovane capo mandamento, importantissimo boss di Cosa Nostra, che è stato condannato in via definitiva sia per le stragi del 92 contro i magistrati in Sicilia, sia per le stragi del 93 contro i monumenti nel nord. Lui a un certo punto, prima in cella, mentre è intercettato dalla Procura di Palermo nel 2016, poi addirittura in aula di tribunale a Reggio Calabria durante un processo che riguardava altro, 'ndrangheta stragista, comincia a accusare, a dire sostanzialmente che lui ha avuto rapporti con Silvio Berlusconi, che lo ha incontrato più volte, che questi rapporti risalgono addirittura al nonno materno che aveva investito insieme ad altri siciliani nei primi cantieri berlusconiani del nord, tutte dichiarazioni che vengono fatte ovviamente da un soggetto non pentito, perché a differenza di Brusca, Giuseppe Graviano è un boss irriducibile, né dissociato né pentito, tutte dichiarazioni non riscontrate e dichiarazioni che in sentenza nel procedimento 'ndrangheta stragista sono state ritenute non riscontrate e non attendibili, diciamo in qualche modo, da parte dei giudici, questo va precisato. Rimane il grande interrogativo sul comportamento stranissimo di un boss che prima in cella ad un altro boss mentre è intercettato, poi ai giudici in un processo, in un pubblico dibattimento, lancia accuse contro l'uomo più ricco e più potente d'Italia quando lui ne parlava da vivo. E qual è la sua logica, qual è il suo scopo, cosa voglia fare? E questo rialzo ultimo risale appunto a quest'estate. Abbiamo dato una notizia sul Fatto Quotidiano in esclusiva di questa lettera inviata da Antonio Sanvito, l'avvocato di Giuseppe Graviano, alla vigilia della fine di tutta questa storia, perché ricordiamolo, a Firenze c'è già stata l'ordinanza di archiviazione su richiesta dei PM per Marcello Dell'Utri, che è rimasto unico indagato dopo la morte di Berlusconi nel 2023, e invece a Caltanissetta siamo ancora nella fase in cui i PM hanno chiesto di archiviare anche loro Dell'Utri delle stragi del 92, ma il GIP deve ancora esprimersi. Alla vigilia proprio...
0: Mancano una manciata di giorni a quella decisione, proprio lì arriva Graviano e dice: scusate, ho una roba importante da dire.
1: Esatto, cioè proprio nell'ultima finestra aperta per potersi mettere lui sul proscenio a parlare davanti a tutti, cioè davanti a tutti, davanti agli avvocati, davanti ai giudici, eccetera, Graviano fa arrivare questo messaggio e dice: io ho cose da dire, sono importanti per la storia d'Italia, non si può stare zitti, la gente deve sapere, il popolo deve sapere. Allora, vediamo cosa avrà da dire, sicuramente vediamo innanzitutto cosa il GIP deciderà il 14 settembre alle 9.30 a Caltanissetta. Ci sarà questa udienza e gli avvocati delle persone offese, cioè i familiari di Paolo Borsellino con i loro avvocati da un lato, la pubblica accusa dall'altro, e il giudice stesso dovranno insieme discutere e decidere che facciamo, lo sentiamo, quello che c'ha da dire di nuovo, lui dice qualcosa di nuovo, potrebbe aggiungere Giuseppe Graviano. Io ritengo alla fine la risposta sarà sì. I tempi però di questa audizione non saranno brevi, perché come verrà sentito nel segreto dell'indagine, quindi si ritorna indietro alla fase dell'indagine, insomma è interessante questa.
0: Secondo te, Marco, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, secondo
1: me questo è il dato, che prima che questi di Caltanissetta decidano, però c'è un piccolo particolare, che il 21 settembre alle ore 14:30 nell'aula del Tribunale di Firenze Giuseppe Graviano parlerà sicuramente come testimone, diciamo processato in passato per reato connesso, ma testimone nel processo a Salvatore Baiardo, un gelataio che è stato favoreggiatore di Giuseppe Graviano in passato e che ora è accusato di esserlo di nuovo. E in questo processo, diciamo, rientra dalla finestra, anche se, ripeto, Firenze ha archiviato con decreto del GIP Marcello Dell'Utri, rientra un po' il tema, perché questo Baiardo, ovviamente, come sappiamo, insomma, dalle trasmissioni anche televisive che se ne sono occupate, sia Report sia Massimo Giletti, è un personaggio che ne dice di ogni. E quindi, essendo imputato per calunnia contro Massimo Giletti, essendo imputato per favoreggiamento, dalla finestra vengono sentiti tutti i collaboratori di giustizia, e dalla finestra rientra il tema appunto di questi presunti mai dimostrati rapporti. E quindi Giuseppe Graviano sarà lì in aula davanti a tutti, con i giornalisti presenti, con Radio Radicale che registra tutto e poi lo mette sul sito, a raccontarci nuovamente la sua storia, che lui dice, la sua storia appunto, che al momento non è riscontrata.
0: Allora, un'ultima domanda prima di salutarti, Marco Lillo, è questa: gli attori di questa vicenda, per come ce li hai raccontati anche tu, uno non c'è più ed è Silvio Berlusconi, l'altro Marcello Dell'Utri è fuori dai giochi politici ormai da tempo, è una storia che riguarda attori che appartengono al passato, che sono defunti, oppure da queste parole che Graviano annuncia di voler dire viene fuori anche qualcosa che riguarda l'oggi?
1: Allora, innanzitutto Forza Italia è un partito fondato e cofondato da Berlusconi e Dell'Utri, che è tuttora vivo, centrale nello scacchiere politico. In secondo luogo, il gruppo che fa capo ai figli di Silvio Berlusconi è tuttora fondamentale nello scacchiere economico, come sappiamo, con le varie partecipazioni di questo gruppo. Non è un caso, infatti, che ieri Barbara Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Rario, primogenita, è intervenuta duramente dopo le parole di Giovanni Brusca, e io nell'articolo che abbiamo scritto oggi sul Fatto Quotidiano notiamo appunto che non è un caso, secondo me, questa è una mia idea, insomma, che intervenga poco prima che Giuseppe Graviano si sieda davanti al microfono a dire la sua il 21 settembre. Cioè, si parla di Giovanni Brusca, ma si parla soprattutto dei magistrati di Firenze che, dopo aver ascoltato Giovanni Brusca, dovranno ascoltare Giuseppe Graviano, che, ripeto, è quello che, pur non ritenuto attendibile, non creduto, non riscontrato, eccetera, però è quello che ha parlato di rapporti con Silvio Berlusconi, padre di Barbara. Quindi ovviamente Barbara Berlusconi lancia un allarme per dire attenzione, basta, teoremi su mio padre, alla vigilia, poche settimane, pochi giorni prima dell'audizione di Graviano. E questa mi sembra la risposta più chiara, che parliamo di cose che sono del passato ma che interessano il presente.
0: Marco Lillo, grazie per essere stato qui con me stamattina, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, vice direttore del Fatto Quotidiano.

E adesso, nei pochi minuti che restano da qui alla fine della trasmissione, voglio leggervi alcune parti di un articolo. Il tema è sempre lo stesso, le vicende di queste ore, le dichiarazioni di ieri di Brusca e soprattutto quelle attese di Giuseppe Graviano nei prossimi giorni, come raccontava Marco Lillo. Dicevo, un articolo su Domani, a firma Tilio Bolzoni, grande cronista di mafia negli ultimi 40 anni. Che rispetto alle parole di ieri di Brusca fa una serie di considerazioni. Vi leggo soltanto una parte di questo articolo, ma vi raccomando una lettura più approfondita perché è interessante. E allora comincia così Attilio Bolzoni: ma cosa va cianciando ancora Giovanni Brusca, detto Uverru, il maiale in siciliano, uomo libero dopo aver squagliato bambini nell'acido e fatto saltare in aria magistrati con gli esplosivi? Si chiede retoricamente Attilio Bolzoni nell'apertura del suo pezzo. Cosa ci racconta ancora dopo 3 decenni e passa, come ci sta rivelando di così, cosa ci sta rivelando di così clamoroso su Silvio Berlusconi, dopo tutto questo tempo il pentito più odioso e repellente della storia di Cosa Nostra? Al processo di Firenze, scrive Bolzoni, per calunnia ai danni del conduttore Massimo Giletti, imputato il gelataio veggente Salvatore Baiardo, l'amico dei Graviano che prevede gli arresti prima che avvengano. Qui Bolzoni fa riferimento a un paio di storie vecchie che appartengono al passato. Con quella sua fastidiosa vocina nasale, dice Bolzoni di Brusca, e la parlata tipica del pappagallo che ha imparato a memoria la lezione, il testimone Giovanni Brusca, in libertà dal maggio del 2025, dopo 25 anni di carcere scontati e 4 anni con obbligo di firma, ha aggiunto un'altra novità dentro e intorno le già pienissime inchieste sulle stragi siciliane e del continente, senza portare a riscontro però una dichiarazione a sostegno, una prova. Dare la colpa alla sinistra degli attentati è come per fare un favore, e questo si capisce meglio sino a un certo punto. Fare un favore al cavaliere che stava scendendo nell'arena politica e che poi avrebbe governato l'Italia almeno per un quarto di secolo. Qui si parla di nebbia fitta rispetto al quadro che emerge soprattutto dalle ultime parole di Brusca. La sensazionale, scrive Bolzoni, confessione di Giovanni Brusca non ha né capo né coda, perché supportata dal nulla, solo dalla stravaganza del personaggio. La chiamiamo stravaganza perché non abbiamo gli elementi per definirla al momento in un altro modo. Di sicuro il suo ricordo è fuori tempo massimo, molto fuori, visto che Giovanni Brusca si è pentito nel 1996, e questo dettaglio, lo mette tra virgolette Attilio Bolzoni, sulla responsabilità delle bombe di Capace di via D'Amelio da accollare alla sinistra, ce la sta scrivendo su un piatto d'argento soltanto 30 anni dopo. Ci fermiamo qui questa mattina con la lettura di questo pezzo di Attilio Bolzoni su Domani, una parte soltanto di quel suo articolo che poi prosegue nella descrizione. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo oggi giovedì, ci risentiamo quindi lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. La grande

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi anche quest'oggi fino alle 12.30 in questa prima settimana di palinsesto autunnale di Radio Popolare. Vi ricordo il 331-6214013 per scriverci in diretta per commenti o richieste di informazioni e segnalazioni con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, la mail sempre per scriverci in diretta, oppure cult@radiopopolare.it se volete scriverci in altri momenti, così come sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Oggi ci sono molte cose, ritroviamo la rubrica di fumetti di Antonio Serra del venerdì, Barbara Sorrentini nella sua ultima corrispondenza per Cult, poi invece la sentirete ovviamente nel weekend, dalla Mostra del Cinema di Venezia. Vi segnaliamo attraverso la voce di Tiziana Ricci, un appuntamento importante, potrete vedere il video che Studio Azzurro ha realizzato per i 50 anni di Radio Popolare in una serata speciale alla Cascina Cuccagna di Milano. Poi Cristiana Mainardi introduce Fuori Cinema 2026, che si svolgerà a Milano nei prossimi tre giorni, o meglio da oggi, quindi in un lungo weekend. E mentre la prima parte, esattamente come ieri, è tutta dedicata al Festival Letteratura di Mantova. Laggiù, come sempre, c'è Roberto Festa, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Ira e buongiorno agli ascoltatori. Terza giornata del Festival Letteratura di Mantova, funestato fino a ieri dal cattivo tempo, oggi invece è tornato il sole, così dovrebbe restare anche nei prossimi giorni. Si entra nel weekend, che tradizionalmente è il momento, diciamo, più affollato in termini di presenza, appunto in termini di pubblico. Come sempre vi ricordo il sito dove rintracciare incontri e autori, festivalletteratura.it. Vi segnalo un paio di eventi prima di passare ai due ospiti di Cult di oggi. Alle 18 alla Piazza dei Libri c'è Pilar Quintana, la scrittrice, sceneggiatrice colombiana, autrice di La Cagna, Notte Nera, Gli Abissi, e alle 18.30 a Palazzo Te Amitav Ghosh parlerà di natura, ecologia, giustizia climatica. Alle 21.30 in Piazza Castello ci sarà invece, con la sua idea di letteratura, con la sua scrittura, Nicolò Ammanniti insieme a Gaia Manzini. Allora, veniamo ora al nostro ospite, all'ospite di oggi. Alle 16.30 oggi alla Basilica Palatina di Santa Barbara parlerà lo scrittore olandese Tommy Wieringa, che sarà ancora domani alle 18 alla Piazza dei Libri per parlare del fuoco sacro della scrittura. In questo momento comunque Tommy Wieringa è qui davanti a me e lo saluto. Good morning and thank you for being with us.
2: Well, good morning, wonderful to be here.
1: Allora, Ira, tu tradurrai, di questo ti sono immenso.
0: Va bene. Così.
1: Ecco, mi aiuti. Allora, Tommy Wieringa, lo ricordo, è una delle voci più lette e apprezzate della letteratura nederlandese. Iperborea ha pubblicato le sue opere in Italia, L'avventura di Joe Speedboat, La morte di Murat Idrissi, questi sono i nomi, fino all'ultimo Nirvana, la traduzione di Claudia di Palermo, di cui parliamo oggi. Allora, Nirvana è la storia di Ugo, pittore di successo, che non dipinge, però più che ha difficoltà a dipingere, è tormentato da un amore infelice, incontra lo scrittore Tommy Wieringa, che sta lavorando a un libro su un personaggio piuttosto controverso, cioè il nonno di Ugo, Willem, che è un ingegnere che con il petrolio si è fatto un nome, un patrimonio, ma che è sospettato di adesione al nazismo. Un romanzo molto vasto, per certi versi monumentale, in cui convergono tante cose, personaggi, una riflessione sulla democrazia, amori infelici, citazioni dal futurismo, drammi familiari, filosofia zen, e che ha al centro proprio il rapporto tra presente e passato. Ecco, che cosa ereditiamo dal passato e fino a che punto è possibile capire, riflettere sul passato senza esserne in qualche modo schiacciati. Allora, vorrei proprio partire da qui e chiedere una prima cosa a Tommy Wieringa. Allora, it seems to me that one of the most important issues your novel focuses on is the issue of how the past keeps living in the present. How our actions, our lives today carry the burden of the past. So the Nazi era and ideology lives in some way in today's world, even under other forms. So why did you feel the need to tell this story today? Gli ho chiesto appunto, il suo romanzo parla del passato e di come il passato torna continuamente nel presente. Ecco, perché ha sentito il bisogno di indagare questo tema oggi?
2: Well, it's very difficult not to write about things like that, and the past will haunt us forever. For instance, in the case of carbon dioxide, everything we pollute, every inch of carbon dioxide we let into the air, it will be there for the next 200,000 years. So it's quite literal that we cannot escape from our past. And I wanted to write about a family that's both entangled in fascism and combustion, the combustion engine, and oil, for instance. That's what I mean. Fascism and oil. And these two are very strong connected. So the fossil era and fascism are to me very strong connected, and it's very difficult to write about that in a Romanesque sense. So I thought it's good to write a novel about three generations to cover this topic.
0: Allora, difficile non rimanere collegati al nostro passato, ne siamo in realtà sempre in certa misura prigionieri. Basti pensare all'ossido di carbonio, insomma al problema dell'inquinamento da materie fossili che è dovuto al nostro passato, alle decisioni passate, sarà lì per moltissimo tempo anche dopo di noi e quindi, come vedete, il passato non si può dimenticare. Ma quello che mi interessava in questo mio romanzo era mettere in relazione il fascismo con la combustione, con i combustibili, cioè quindi con il petrolio. Ecco, questa era per me una cosa fondamentale, perché secondo me c'è un legame strettissimo che unisce i fascismi con l'era fossile, e credo che sia estremamente difficile scriverci sopra in termini letterari. Ecco perché ho deciso di farlo io.
1: I have a question about, you know, the three generations, the narrative structure, the narrative backbone of your novel is centered on the story of a family, three different generations, from the grandfather who builds, you know, the fortune, but who is also, you know, a Nazi, to the grandson who refuses that kind of past. I don't know, maybe I'm wrong, but it seems to me that writing, you know, reading your novel, I thought about other intergenerational novels, mm-hmm. Buddenbrook, the Radetzky March, the Karnowski Family, you know, by Israel Joshua Singer, and in some way also it reminded me of a movie by Luchino Visconti, The Damned. So did you have in mind, in your mind, that world writing your novel? Allora gli ho detto che la struttura narrativa a tre generazioni mi ha ricordato altri romanzi generazionali, Buddenbrook, La Marcia di Radetzky, La Famiglia Karnowski, e soprattutto un film anche che racconta una famiglia, no, con dei fantasmi nazisti, che è The Damned, il crepuscolo degli dei, la caduta degli dei di Visconti. Ecco, gli ho chiesto se aveva in mente quel mondo.
2: To start with, I like every book and every film you just mentioned, and I'm happy that it reminded you of it. But if you want to tell a story about time, it's difficult. So you need three generations. In three generations, you can actually see what happened for instance in 100 years. And as novelists, we're not journalists. We don't deal with daily problems. We deal with more timely topics, and Radetzky Marsh, which is one of my favorite books, is of course one of these magnificent novels in which you can actually see how time works, and I wanted to sort of recreate that for my era.
0: Yeah. Sì, allora, in realtà mi piace ogni titolo che hai citato e sono felice che il mio libro te li abbia ricordati. Vorrei però fare un'osservazione. Quando si vuole raccontare di una storia che ha a che fare con il passare del tempo, sono necessarie almeno tre generazioni, almeno per riuscire a capire che cosa succede nell'arco di 100 anni, di un secolo. E poi bisogna ricordare che noi siamo scrittori, non siamo giornalisti, quindi non siamo collegati all'attualità, all'imminenza, lavoriamo su spazi e periodi più lunghi, non ci occupiamo soltanto del qui e ora. Quanto a Radetzky March, del resto è un libro fantastico che mi ha molto influenzato, che certamente mi ha molto colpito, e insomma il mio desiderio era proprio che un po' di quella forza ci fosse anche nel mio romanzo.
1: Regarding, you know, how the past never goes away, the manifesto of futurism, you know, Marinetti, is today re-emerging,
3: yes,
1: in the Trump presidency and political action. How?
2: Well, first, of course, what comes to mind when you think about the futurist manifesto is, of course, the incredible aggressiveness of it. That it wants to destroy libraries, that it wants to destroy institutions, that it wants to do away with everything from the past, except this wonderful painting by Michelangelo. Except that painting, that's the painting that he wanted to go to once a year. But for the rest, he wanted to destroy the past. And if I look at today's fascism, it has the same aggressiveness. It has the same aggressive methods to do away with the past. And I think it's a very dangerous era we're in, and that we actually need to... Well, people are quite cautious about comparing this era with 20th century fascism. I think you don't have to be careful with that. It is... true fascism, and you have to name it.
1: Ira.
0: Sì, allora, prima di tutto il primo commento da fare sul manifesto futurista, la prima osservazione che viene in mente è notare quanto sia aggressiva questo spirito distruttivo nei confronti delle biblioteche, dei libri, delle istituzioni culturali e non. È qualche cosa che evidentemente colpisce anche a distanza di tempo, tranne naturalmente invece Michelangelo, insomma, è un famoso dipinto che Marinetti invece voleva salvare e voleva andare a vedere una volta l'anno, ma i fascismi di oggi in realtà condividono con quel periodo e quel movimento la medesima aggressività, gli stessi metodi aggressivi, rabbiosi. Dunque è un tempo estremamente pericoloso quello che stiamo vivendo, e vedo parecchia cautela nel paragonare i fascismi di oggi a quelli del passato. Invece credo che non si debba essere cauti, bisogna chiamarli per nome.
1: You know, beyond, you know, the main story, your novel has, you know, different narrative threads. The relationship between Hugo and his lover, the relation with the twin brother, the aunt, the housekeeper, and so on. It's a huge work, narrative work. Was it difficult to keep together all these different threads and making them act in a long period of time? Allora, il romanzo è un romanzo di grande portata, di vasta proprio, come dire, visione, e ci sono tante cose, la relazione con la donna amata che lo molla, la relazione con il fratello gemello, la zia, insomma tante cose. Ecco, gli ho chiesto se è stato difficile tenere tutte queste cose insieme per un lungo periodo di tempo.
2: Yes, it is, of course, very difficult. I mean, this is one of the main tasks, to keep all the threads together into one work, which stays meaningful. This was, of course, one of the biggest problems of the book, the narrative. But I enjoyed it tremendously because I had the idea, and because I thought, well, because I have this idea, it cannot fail. It must work because I had the idea. There's only one thing that will save you with a grand novel like this, and that's time. Time will save you. If you're not, time is your novel, and exactly, it's a time machine. And sometimes you don't know how to proceed. Just sit and wait. Don't try to hasten it. Don't try to force it into something it is not. You have to wait and let time do its work.
1: Prego, Ira.
0: Sì, è stato difficile in realtà tenere insieme tutto quanto in un solo libro che mantenesse il proprio senso, però mi è piaciuto tantissimo e soprattutto avevo questa convinzione che avevo avuto quest'idea e questa idea doveva assolutamente funzionare. In un romanzo come questo, un romanzo che attraversa appunto il tempo, è proprio il tempo l'unica salvezza, l'unica ancora di salvezza, è una macchina del tempo, quindi nel momento in cui non si sa o si è in dubbio su come procedere, bisogna fermarsi e aspettare finché non arriva la soluzione, non bisogna forzare le cose, quindi bisogna far sì che il tempo lavori a nostro favore.
1: Just, you know, one last question. I happened to interview other and meet, you know, other Dutch writer, and very often they were at the same time, you know, writer, novelist, but also journalists, reporters, writers of travel. You did, you know, journalism as well. So how would you explain this common background? Allora, gli ho detto che altri scrittori olandesi hanno un background comune, cioè sono al tempo stesso scrittori, romanzieri, ma anche poeti, anche scrittori di viaggio, reporter, giornalisti. Ecco, come spiega questo comune background?
2: Well, first we have to live, of course, and newspapers help us to survive when your novels are not selling that well. Now I am in the incredible lucky position that my novels are doing well, so everything I do in journalism is more or less luxury. Mm-hmm. But for the last 3.5 years I've been involved in Ukraine. I travel to Ukraine quite a lot. We bring convoys with life-saving goods for the military. And we brought by now 400 SUVs. We delivered aircrafts to the south Ukrainian air defense. So we did incredible, important things. And in the Netherlands, with a few writers, we collected 30 million euros to defend Ukraine, because in Ukraine everything is at stake, what we value so dearly, like freedom, like rule of law, like democracy. It's all at stake in Ukraine, and that's why we go there with a group of writers from the Netherlands, writers and journalists, and we actually managed to do something which is rather important, and to me that's the most important thing I've been doing in my whole life, because I would like this world that we know in Europe still, I would like it to survive and pass it on to my children. So I think for a writer now, stop writing novels and do something that's more important.
0: Ecco, allora, beh, certo, insomma, bisogna anche vivere, quindi molti scrittori fanno i giornalisti e scrivono per varie testate, anche perché, insomma, è un modo per guadagnarsi da vivere. Io sono in una posizione privilegiata, posso vivere con quello che guadagno attraverso i miei romanzi, quindi per me fare il giornalista è un po' un lusso, ma effettivamente insieme a un gruppo di scrittori e giornalisti olandesi stiamo da tempo facendo dei viaggi in Ucraina con dei convogli che portano materiali soprattutto per la difesa antiaerea all'esercito ucraino, e quindi questa mi sembra una cosa importante, oltre a una colletta che ha raccolto centinaia di migliaia di euro sempre per la stessa destinazione. Io in realtà ritengo che questa sia una delle cose più importanti che io abbia fatto in vita mia per difendere la democrazia e un mondo che io vorrei che sopravvivesse e che noi potessimo trasferire ai nostri figli. Quindi dico, insomma, un po' provocatoriamente agli scrittori, beh, qualche volta smettete di scrivere romanzi e fate qualcosa di più importante.
1: Allora, grazie, thank you so much, Tommy. E passiamo all'altro ospite, lo ricordo innanzitutto, Nirvana, Iperborea, sarà Tommy Wieringa alle 16.30 oggi e alle 18 domani. E ora, Ira, vengo ad un altro incontro che ci sarà sabato alle 21.30 a Palazzo San Sebastiano, quindi domani. Si tratta di una serata che ha come protagonista Douglas Stewart, lo scrittore scozzese che per Mondadori pubblica in questi giorni John, figlio di John. Stewart è nato nel 1976, si è trasferito a New York dopo aver studiato moda, ha lavorato nella moda, Ralph Lauren, Calvin Klein, Banana Republic, e parallelamente ha coltivato la sua passione per la scrittura, ha pubblicato due romanzi, in particolare La storia di Shaggy Bane, e adesso ritorna appunto sempre per Mondadori in libreria con il suo ultimo romanzo John of John, John figlio di John. La storia è ambientata sull'isola di Harris nelle Ebridi scozzesi alla fine degli anni 90. È la storia di due uomini, un padre e un figlio. Il padre ritorna a casa, entrambi, il figlio diciamo è gay, omosessuale non dichiarato, ma lo è, ha fatto una vita omosessuale in città. Il padre è anche lui omosessuale, ma è un omosessuale appunto nascosto. Comunque appunto ho intervistato Douglas Stewart, ho iniziato col chiedergli perché ha deciso di ambientare il suo romanzo nelle Ebridi e come questa rappresentazione ha influenzato proprio il racconto, la direzione del racconto. Ci fa da interprete e la ringrazio, Sara Cuminetti.
0: Grazie Roberto Festa dal Festival Letteratura Mantova, lo sentirete anche domenica, la domenica dei libri. A risentirci Roberto, ascoltiamo Douglas Stewart.
3: I mean, I grew up in the big city of Glasgow in Scotland, and as a kid, my mother didn't have any money or time to show us a lot of our own country on holiday or on vacation. And so I decided in 2019 I was going to go to the Outer Hebrides, which are quite difficult to get to.
4: Io sono cresciuto a Glasgow e mia mamma all'epoca non aveva né i soldi né il tempo per portare in giro me e i miei fratelli, mio fratello e mia sorella a vedere il nostro paese, per così dire. Quindi io non c'ero mai stato in questa parte della Scozia. Quindi nel 2019 decido di fare un viaggio, decido di appunto recarmi nelle Ebridi, un viaggio tra l'altro abbastanza complicato perché non è facile arrivarci, e mi dico, sono affascinato da questo posto, vediamo cosa ne viene fuori. Può venirne fuori magari un racconto, oppure se proprio andasse male, quantomeno avrò scoperto una parte del mio paese che non conoscevo. L'idea mia, diciamo, in partenza era quella di scrivere dell'essere gay alla fine del XX secolo in Scozia, però mi sono reso conto che in sostanza io avevo solo dei riferimenti relativi alla dimensione urbana, metropolitana per così dire, di questo tipo di vita. Non avevo idea di come fosse ritrovarsi appunto a vivere come una persona gay in questo periodo in una zona rurale, in una zona come quella appunto delle Ebridi. E quindi insomma mi reco nell'arcipelago, un bellissimo arcipelago, tra l'altro veramente tutto quello che vedi è splendido, tra l'altro è l'ultimo avamposto europeo prima di arrivare ai ghiacci del nord in sostanza, e oltre a questa splendida natura si vede anche quella che è l'agricoltura, la vita dei trust, come si chiamano appunto, delle fattorie, insomma la sussistenza basata sull'agricoltura. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito era questa forma di calvinismo che era estremamente radicata nella popolazione. E quindi in un certo senso è stato ovviamente un viaggio che mi ha cambiato la mia vita, ma soprattutto è stato un viaggio che poi mi ha permesso di scrivere questo libro.
3: And so the trip was life-changing for me, but it also resulted in this book that I didn't know I was going to write before I got there.
1: Ecco Douglas Stewart, sia il padre sia il figlio del tuo romanzo nascondono la propria sessualità l'uno all'altro, tuttavia mi sembra che ci sia una differenza, cioè che lo facciano per ragioni diverse, e anche la loro sessualità è molto differente. Cioè Cali, il figlio, è riservato riguardo alla propria vita, ma in un certo senso sa chi è, quando è andato appunto in città ha una vita sessuale e affettiva come dire normale, realizzata. John, il padre, invece prova desideri omosessuali ma non possiede un'identità sociale in tal senso, cioè ha soltanto dei desideri che cerca di controllare. Quindi si potrebbe dire che ovviamente i due si trovano in diverse fasi della loro vita, uno il figlio e l'altro il padre, ma si trovano anche in stadi differenti del loro essere gay, omosessuali.
3: Yeah, and in fact, I think you're exactly right. I think for John, it's not about being gay, because there is no society for him to enter.
4: Sì, hai assolutamente ragione. Effettivamente, John, anche lui, è gay, ma non prende neanche in considerazione, in realtà, la possibilità di fare coming out, perché non c'è una società là fuori che potrebbe mai accettarlo nel momento in cui lui ammettesse davanti a tutti di essere gay. Abbiamo padre e figlio che effettivamente, come dicevi, hanno molte cose in comune. comune, perché vivono in questa piccolissima comunità, appena 26 persone, in un contesto rurale, che come sappiamo non accade solo lì, ovviamente un contesto del genere spinge i giovani lontano alla ricerca di qualcosa di diverso, quindi sono zone un po' spopolate. Ma queste, perché ci sono 26 persone in questa piccola comunità? Proprio per questo motivo. In più, cosa le tiene assieme? Le tiene assieme la Chiesa, le tiene assieme questa fede calvinista che pervade tutto e che ha diversi, come dire, diverse manifestazioni, perché certo la Chiesa ha valore in quanto rappresentazione di Dio, ma serve anche proprio a tenere assieme, a governare quello che accade all'interno della società. Quindi il fatto di fare coming out è proprio qualcosa che non passa neanche per l'anticamera del cervello a John, perché essere gay va talmente contro tutto quello che c'è scritto nei testi sacri che proprio non è proprio una possibilità da prendere in considerazione, punto e basta. Quindi io, alla luce di tutto questo, ho deciso di nel mio romanzo ho deciso di parlare del rapporto tra padre e figlio che si vogliono bene, ciascuno a modo loro, si chiamano addirittura entrambi John, se vogliamo, quindi c'è veramente una somiglianza incredibile, un po' come fossero quasi lo stesso uomo in un certo senso, e insieme fanno un sacco di cose, perché lavorano insieme, seguono le funzioni religiose insieme, vivono insieme, eppure sono assolutamente mondi separati, ed è come se dal punto di vista emotivo a separarli ci fossero degli oceani, tanto sono diversi, perché mai riescono a parlarsi chiaramente, mai riescono a raccontarsi davvero la verità. E quindi in questo senso volevo anche mostrare come talvolta nel rapporto, quanto intimo possa essere tra genitori e figli, noi pensiamo che i nostri genitori magari ci conoscano del tutto, però c'è sempre qualcosa che noi evitiamo di far vedere loro, e loro qualcosa che non ci rivelano in quanto figli.
3: That we never reveal, and there's a way, you know, there's always a distance in that relationship.
5: Ecco, Douglas Stewart, tu sei un romanziere e quindi è evidente che una buona trama è fondamentale, no, per le tue opere, come sempre succede in un romanzo. Allo stesso tempo però mi sembra che tu nutra un interesse molto forte, particolare per i personaggi, per il modo in cui questi personaggi prendono vita nelle tue storie, per l'evoluzione di quello che sono, dei loro sentimenti, della loro umanità. Dunque sono i personaggi, sono gli esseri umani ciò che davvero ti interessa, che ti interessa comprendere attraverso i tuoi romanzi?
3: I think often I'm writing to understand myself, but you're right that in fact I'm not so interested in plot. That for me a novel lives and breathes with the richness of.
4: Sì, devo dire che effettivamente accade spesso tutto questo, e forse è una delle cose che faccio più spesso, è cercare di capire me stesso attraverso i personaggi, i miei personaggi. È vero che io non parto, diciamo, dalla trama, dalla storia, ma lascio che sia il mondo dei miei protagonisti, dei miei personaggi, a dare forma al romanzo stesso. Io parto di solito avendo un'idea generale, ma molto generale, della storia, e poi lascio che siano i personaggi, lascio che siano loro a prendere il sopravvento e a raccontarmi quello che vogliono che succeda in questa storia. E ad esempio, una cosa curiosa che è successa in questo caso specifico è che io ho finito di scrivere la prima versione di questo libro, e poi però la versione definitiva è arrivata quasi 2 anni dopo. Perché? Cosa è successo? Perché finisco di scriverla e poi la lascio lì sedimentare, ma per circa 6 mesi continuavo a sentire che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non mi convinceva, e quindi a un certo punto mi sono detto: basta, devo cercare di risolvere questa problematica, mi siedo e parlo, chiedo a ciascuno dei miei personaggi che cos'è che non va, cosa un po' strana se vogliamo, però effettivamente è così che andata. E quindi io mi sono detto: ok, mi siedo e poi parlo con ciascuno dei miei personaggi e gli dico che cos'è che non ho colto di te, che cos'è che ho presentato in maniera sbagliata. E devo dire che quasi tutti non mi hanno detto nulla di particolare, quasi tutti a parte John, che invece mi ha detto: Effettivamente quella cosa che mi fai fare a pagina 220 non mi va proprio giù, non è una cosa che io farei volentieri. E quindi a quel punto mi sono reso conto che era lì il problema. Ovviamente cosa è successo a quel punto? Che ho dovuto riscrivere quel passaggio, e da lì ho dovuto buttare via metà del libro, per così dire, e riscrivere anche tutto quello che ne seguiva. È molto importante, secondo me, appunto, riuscire ad ascoltare i miei personaggi, perché non è tanto la storia a fare la differenza, è entrare veramente nel loro mondo e riuscire a vedere il mondo attraverso i loro occhi.
3: And when I realized that I had to listen to the characters and not to my own desires as a novelist, I think the book really came to life.
0: E dunque era Douglas Stewart, Festival Letteratura di Mantova, al microfono di Roberto Festa. Pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare. La prima settimana di palinsesto invernale ha visto il ritorno al nostro orario consueto dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Seconda parte, molte voci, quindi cominciamo subito, sintonizzati sempre. Ricordate il titolo del video di Studio Azzurro, un'opera collage dei più bei momenti della storia di Radio Popolare che molti di voi avranno visto alla Fabbrica del Vapore nei due mesi in cui abbiamo organizzato la mostra per i nostri 50 anni. C'è l'occasione di vederlo o rivederlo domani pomeriggio alle 18 alla Cascina Cuccagna. Lo rivediamo con voi e poi conversiamo insieme. Tiziana Ricci ce ne dà una anticipazione con Studio Azzurro.
1: Marcolini di Studio Azzurro, sintonizzati sempre. È il titolo della vostra opera, del video che racconta la storia, i suoni di Radio Popolare, quello che abbiamo messo in mostra per i nostri 50 anni. Insomma, voi siete riusciti a mettere insieme la storia di 50 anni di Radio Popolare?
2: Sì, buongiorno a tutti. Sì, è stata una bella impresa perché ne avete fatte tante di cose
1: sì.
2: E anche tanto, tanto diverse, con una grande visionarietà. Infatti è stato anche per noi ancora una volta un modo per ricordare o imparare, perché una cosa che ci ha stupiti tantissimo è stato proprio vedere dopo qualche anno delle pratiche che eravate partecipative, che eravate riusciti a realizzare, quanto fossero avanti, quanto vedessero avanti e quanto fossero più efficaci di qualunque rete virtuale di cui si parla adesso.
1: E poi anche il coinvolgimento della gente nelle performance,
2: esatto,
1: quella lì è stata,
2: esatto,
1: una cosa bella, sì.
2: Quella è stata una cosa straordinaria e davvero, forse anche, non so se sarebbe così facile oggi fare qualcosa di simile, si diceva, no, durante la mostra, riguardando
1: sì,
2: anche le innumerevoli fotografie che avete esposto anche con l'aiuto degli ascoltatori. È stata anche la mostra stessa è stata una specie di happening partecipativo.
1: Ma poi voi avete trovato questo espediente, no? Perché si fa presto a dire 50 anni, ma 50 anni sono tanti, con tante idee, con tanti eventi, con tante cose che sono successe. E voi avete trovato questa idea, avete trovato questo espediente, no? Perché si fa presto a dire 50 anni, ma 50 anni sono tanti, con tante idee, con tanti eventi, con tante cose che sono successe.

0: molto diversi tra loro, quindi dal punto di vista del montaggio per noi è stata veramente un po' una sfida. E
1: Beh, vi abbiamo
0: Michelangelo
1: messo in
0: San Giorgio e la
1: difficoltà?
0: Silvia Pellizzari sono stati bravissimi. E, no, non ci avete messo in difficoltà, però è stato bello riuscire a cercare di trovare proprio una formula che facesse stare anche compresenti un po' degli sguardi, dei modi di riprendere e di vedere che erano molto diversi tra di
1: No,
0: loro.
1: ma infatti, ma noi abbiamo pensato subito a voi, ma proprio per questo vostro talento, no? Di riuscire sempre a fare qualcosa di poetico, però anche di tecnologico, cioè questo connubio che è un po' la vostra cifra, no?
0: Eh sì, questo è davvero quello che raccontava sempre Paolo Rosa, no?
1: Sì.
0: Riuscire a trovare le potenzialità poetiche che stanno un po' magari nascoste nella tecnologia, soprattutto quando quella tecnologia non la esibisci, non cerchi di farla diventare protagonista, ma cerchi invece di utilizzarla in un modo magari non esattamente ortodosso, no? Magari cercando di trovarne proprio le crepe o insomma quegli elementi a
1: Sì.
0: cui non si pensa, no? E che invece possono essere la chiave per usarla in modo differente e
1: Giusto.
0: speriamo poetico, sì.
1: Ma tra l'altro mi pare tu ti ricordi quanto dura?
0: Sono 20-25 minuti circa, però
1: Oh.
0: noi l'avevamo costruito come
1: Esatto,
0: un loop e quindi in
1: esatto.
0: realtà non si, se
1: Non
0: uno
1: si capiva bene
0: non si
1: quanto durasse.
0: ricordava,
1: Eh sì.
0: esatto, l'anno in cui, il primo anno che vedeva scorrere, magari si poteva un po' perdere, perché l'idea era proprio di non fare un lavoro
1: Vabbè,
0: con un
1: sì.
0: montaggio
1: Tra l'altro,
0: cronologico,
1: la
0: no?
1: cosa
0: Quindi.
1: divertente era, in quella sala dove avevamo sistemato il video, ogni tanto si sentiva qualcuno dire: "Guarda, guarda, guarda, io c'ero quella volta lì."
0: Bellissimo.
1: Perché la gente si sente coinvolta, perché gli eventi sono tanti, in tanti anni, tanti eventi, e molti si sono ritrovati, no? Avevano
0: Comunque
1: partecipato.
0: quella che stai dicendo tu è la vera interattività, è quella
1: Sì.
0: che porta a socializzare, no? Anche all'interno, anche guardando qualcosa, guardando un video all'interno di una mostra, quando ti viene spontaneo di dire qualcosa agli altri, vuol dire
1: Eh
0: che
1: sì.
0: è
1: Che
0: successo qualcosa di speciale in quello spazio e
1: poi
0: per
1: voi
0: noi la
1: ci.
0: vera interattività è quella lì.
1: Esatto, perché voi ci tenete molto, insomma, ve la siete un po', non dico inventata, ma in tutte le vostre opere c'è questo elemento dell'interattività, vero Laura? È
0: Ma
1: importante.
0: guarda, noi abbiamo appena preparato, insomma, ripreparato tavoli perché quest'anno mi toccano, che è stata la prima. Primo ambiente sensibile,
1: Sì.
0: quindi la prima video installazione interattiva che ha realizzato lo Studio Azzurro nel 1995 e l'abbiamo proposto al Museo Nazionale dell'Arte Digitale di Milano che ci aveva contattati per individuare insieme un'opera che fosse
1: Sì.
0: significativa per il museo. E per noi è stato un momento molto importante perché è stato anche un modo per rivedere anche materiali d'archivio, ritrovare delle riflessioni che erano state fatte in quegli anni in cui devo dire, Milano aveva veramente una passione per questi temi e un'offerta di incontri e di attività tra artisti, critici, anche filosofi di statura internazionale, che tra l'altro si erano proprio ritrovati nell'occasione di questa grande mostra che era stata fatta in triennale, oltre il villaggio
1: Sì.
0: globale, si intitolava, curata dalla Mattei, da Ortoleva. E insomma è stato proprio un modo per tornare anche per noi al momento in cui è stata fatta questa scelta di provare a mettersi in gioco con questi strumenti, perché era qualche anno che lo studio stava cercando di capire come utilizzare questo nuovo strumento che si stava
1: Bello, il
0: esplicitando,
1: coinvolgimento della gente è
0: sperimentando.
1: stato un elemento prezioso
0: Sì, e in
1: nell'opera.
0: quella mostra c'erano tante opere interattive. Adesso riguardando il catalogo è impressionante, noi forse non ci rendiamo completamente conto, cioè già nel 95 non era l'unica quella dello studio, ma quella dello studio era improntata su questo che
1: Sì,
0: dicevamo prima, no? Cioè
1: sì.
0: sul riuscire a non mostrare le tecnologie per non renderle protagoniste e invece fare in modo che le persone si trovassero un po' spiazzate all'interno di un ambiente in cui erano le immagini a raccontare delle storie, in questo caso le immagini che potevano essere toccate,
1: Ecco.
0: questo sì per la prima volta forse, toccate nel senso che poi reagivano, ecco.
1: Va bene, allora venite a reagire sabato pomeriggio con noi. Ci sarà Laura, noi di Radio Popolare, ci sarà Giovanna Calvenzi e

0: ci rivedremo insieme, sintonizzati o sintonizzati sempre. E poi dopo, visto che è un'opera dedicata anche a Fabio Cirifino, che purtroppo ci ha lasciato di recente, poi dopo insomma ne parleremo insieme.
1: Festeggeremo un po' insieme.
0: Sì.
2: Grazie Tiziana Ricci a Studio Azzurro. Dunque, appuntamento, come abbiamo detto, alla Cascina Cuccagna domani alle 18.30 per rivedere il video a noi dedicato ai nostri 50 anni. Barbara Sorrentini della Mostra del Cinema di Venezia.
3: Buongiorno Ira, buongiorno a chi è all'ascolto. Ultimo giorno di Cult, forse direi anche l'ultimo giorno di film in concorso, manca solo il film di chiusura e poi domani la premiazione. Beh, oggi non posso che parlare di Razza, un film che intanto ha avuto un successo pazzesco, 25 minuti di applausi in sala grande, qualcosa di mai visto, perché c'è questo conteggio di applausi da 25 veramente tanti. Però cerchiamo di capire perché è un film documentario girato da due registi del collettivo che aveva realizzato Noah Darlende, che aveva vinto l'Oscar, quindi il tema è un tema molto sentito, ovviamente. Yuval Abraham è anche un giornalista investigativo, oltre che filmmaker, oltre ad aver fatto già la sua indagine su quello che poi è diventato il tema del film, supportato anche dal The Guardian, con articoli che sono usciti in New York Times. Sta parlando ovviamente dei soldati israeliani, delle loro testimonianze che vengono riportate in questo film, prima nell'inchiesta, testimonianze raccolte in 3 anni di lavoro meticoloso, in cui il regista, il giornalista, perché poi i registi si sono aggregati dopo, è andato sui tetti di Tel Aviv a monitorare quello che facevano i soldati. Facendo così, parlando con loro, alla fine è riuscito a fargli raccontare quello che era il piano del governo israeliano. Il documentario è veramente un pugno nello stomaco, perché quello che si sente da questi 24 soldati e tecnici dell'esercito israeliano è proprio il racconto sistematico dello sterminio di un popolo. E con freddezza loro raccontano questo, di quanto a loro fosse detto di eliminare chiunque fosse nel loro raggio d'azione e arrivare alla distruzione di quello che non è mai stato riconosciuto come lo Stato di Palestina, o meglio, riconosciuto non ufficialmente. Il film è questo, sono 80 minuti di parole, di racconti, di pochi sensi di colpa, qualcuno lo dice. Uno a un certo punto dice: ancora noi israeliani siamo traumatizzati dal nazismo e ora ci stiamo comportando nello stesso modo, ma di prese di coscienza così, diciamo, lucide rispetto agli altri non ce ne sono. Ci sono quelli che si vantano: ogni volta che ammazzavo un bambino ero felice, delle cose che veramente fanno impressione, ma non che non si sapesse che il piano fosse questo. La cosa impressionante è sentirlo raccontare dalle voci degli esecutori, di quelli che anche attraverso l'intelligenza artificiale, i droni, giorno dopo giorno hanno deciso di sterminare un popolo. Non so cosa la giuria, credo che sarà, non so se vincerà un premio. L'anno scorso The Voice of Ibn Rajab non ha vinto il Leone d'Oro, però quest'anno c'è in giuria la Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, l'attrice un pochino più sensibile rispetto ad Alexander Payne, che l'anno scorso aveva totalmente, non dico ignorato il film, ma non voleva far entrare la politica nelle scelte finali. Questo è un documentario, certo, è più difficile forse da giudicare cinematograficamente, ma credo che rispetto a tutti gli altri, anche film di grandissima qualità artistica, abbia qualcosa da dire di molto forte. E come ha detto Gali, che ieri era sul palco, che è venuto a vedere il film esclusivamente, lo dovrebbero vedere tutti, ma tutti, anche quelli che continuano a negare il genocidio, perché il termine genocidio viene detto proprio da questi soldati. E si è visto anche il film di Martone, Scherzetto, tratto dal libro di Domenico Starnone, un film piccolo, si potrebbe dire, la storia di un nonno e un nipotino chiusi in una casa che devono passare insieme del tempo perché i genitori sono partiti, e tra questi due si instaura un rapporto abbastanza assurdo, o non è un classico rapporto tra nonno e nipote, ma è un nipote che riesce a è una gara di autorità uno con l'altro, però è molto divertente. Chiudo qui con tanto rumore di macchine, intanto sto andando a intervistare Marco Becchis per il suo film Ritorno a Buenos Aires, il penultimo film in concorso perché è l'ultimo film italiano che passa oggi, quindi come sempre sotto embargo, sarà un film da tenere d'occhio che arriverà nelle sale, poi ne parleremo in maniera approfondita, così come torneremo a parlare in modo approfondito di Nazza, che a fine mese uscirà al cinema solo per 3 giorni, ma ce ne occuperemo anche a Chassis con le loro voci. Un saluto a tutti e a tutte e grazie dell'ascolto. Ciao Ira.
2: Barbara Sorrentini dal Festival del Cinema di Venezia, ancora la voce di Cristiana Mainardi per Fuori Cinema 2026 che comincia oggi. Allora, buongiorno Cristiana Mainardi, bentornata.
4: Buongiorno a tutte e tutte, grazie.
2: Fuori Cinema 2026, ormai un appuntamento ricorrente, importante, diciamo del rientro, della ripresa di fine estate a Milano. Mai come ora un concetto come la cultura come strumento di crescita collettiva e diritto fondamentale mi sembra attuale, no? Anche alla luce degli sviluppi geopolitici internazionali, del fatto che la cultura viene vista talvolta come molto distante, invece forse bisognerebbe proprio avvicinarla alle persone, no?
4: Assolutamente, beh, noi abbiamo intitolato i diritti Fuori Cinema ormai da qualche anno in modo permanente, perché riteniamo che la cultura accessibile a tutti, la cultura che crea spazi, che occupa spazi, che crea relazioni, mai come oggi probabilmente il luogo pubblico è relazione e deve essere incarnato dalle persone, dal messaggio, ha senso, proprio perché viviamo in bolle e viviamo anche tempi che tendono a portare le persone, no, verso questa destinazione, isolarle, a farle sentire sole, e noi crediamo tantissimo nel potere della condivisione, anche piacevole, non necessariamente solo su temi angoscianti, anzi speriamo proprio si possa uscire anche da Fuori Cinema con il senso che stare insieme può alleviare un po' la mente e il cuore.
2: E che soprattutto ci si può, no? Si può partecipare anche se non si appartiene a determinati ambienti, circoli, se non si è esperti, no? Cioè anche questo è un concetto importante che sembra ovvio ma va ribadito, no? Per cui
4: assolutamente, diciamo che come cittadine e cittadini tutte abbiamo uguali diritti e doveri, anche mi viene da dire, no? Quindi possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, e la nostra voce è assolutamente importante, non c'è, infatti diciamo che Fuori Cinema nasce proprio da questa idea di un palco vicino alle persone, o viceversa di persone vicino a un palco, perché poi l'arte sarebbe nulla se non avesse delle spettatrici e degli spettatori, e quindi è un nutrimento reciproco, e la reciprocità credo sia il senso di ogni cosa nella vita.
2: Allora, 3 giorni come di consueto, venerdì, sabato e domenica, questo lungo weekend di Fuori Cinema nei diritti, raccontiamo alcuni, intanto raccontiamo l'apertura come facciamo per tutte le manifestazioni che presentiamo, e poi magari alcuni degli ospiti. Di solito noi chiediamo chi non è mai venuto e chi invece ritorna.
4: Allora, non è mai venuto proprio l'ospite di apertura, che è Enzo Iachetti, che sarà in dialogo con Paolo Dalbon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber, e che tratta un tema molto importante, perché parla proprio del prendere posizioni anche scomode, posizioni che forse vanno al di là di quello che è un personaggio nell'immaginario collettivo, ma anche di come trarre felicità dagli aspetti apparentemente meno deducibili in termini di felicità, no? Quindi lui è anche autore di un libro che parte proprio dalla malinconia, dalla nostalgia, sì. Quindi è facile anche avere uno sguardo retrospettivo, ma per immaginare un futuro dove ciascuno di noi ha diritto di ricavarsi qualche cosa che restituisca il senso della vita. Quindi per noi è una partenza molto, molto importante, così come lo è del resto l'incontro a seguire, perché abbiamo uno dei primi film, un concorso, in questo caso Orizzonte, la festa del cinema di Venezia. Noi ci collochiamo proprio sul weekend di chiusura, perché poi le nostre proiezioni serali sono tutte anteprime da Venezia, e quindi avremo un film con una tematica molto forte sulla abilità, disabilità e il ruolo dei padri, un film I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio, che pure non era mai stata fuori cinema.
2: Bene.
4: Ma devo dire forse anche la chiusura di quel giorno, sì. Ho detto che Luca Marinelli non era mai stato fuori cinema, ecco. Quindi quest'anno sì.
2: E allora ringraziamo Cristiana Mainardi, direttrice artistica di Fuori Cinema, che si terrà proprio in questo weekend, come avete sentito, in luoghi vari, con tanti ospiti, a partire però da quest'oggi, un lungo weekend. E adesso ritorna una leggendaria rubrica.

0: Caro Antonio Serra!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie di essere tornato e grazie al verso di Godzilla apotropaico che ci fa ritrovare anche in questa stagione 26-27.
1: Ricordiamo, giusto di sfuggita, che quest'anno sarà un grande anno per Godzilla, abbiamo due film in arrivo, quindi magari ne parleremo.
0: Ecco, allora, in prossimità di Lucca Comics and Games, dove naturalmente ci saranno tante cose di cui talvolta tu ci parli, oggi invece...
1: Oggi parliamo di un graphic novel che avevamo già segnalato, sai, nella nostra lista per la sopravvivenza all'estate, che si intitola Pink Monsters, mostri rosa. Ha la caratteristica peculiare di essere realizzato da un autore tedesco nato a Colonia nel 1981, Klaus Daniel Herrmann. E questa è una rarità, nel senso che i fumetti, come dire, autoctoni di origine tedesca sono rarissimi, sono pochissimi, e questo invece è un autore che ha trovato anche una sua popolarità, non è solo stampato qua in Italia, è stato stampato anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, insomma, questo libro ha avuto una sua popolarità. E che cosa racconta Pink Monster? Racconta dell'esperienza difficile, faticosa da un punto di vista emotivo e psicologico, di un ragazzo che vive in una famiglia composta da lui stesso, da una madre e da un padre. Il padre ha una profonda crisi depressiva, non lavora più, la famiglia è tutta sulle spalle della madre, che invece continua a lavorare, e il ragazzo nasconde un segreto, che è la sua omosessualità, che di cui ormai è pienamente cosciente. Nel tentativo di smuovere dalla sua apatia il padre, la madre si rivolge a una sorta di santona, di curatrice, che cerca in qualche maniera di modificare le energie negative che si trovano all'interno della casa e che, nel bene o nel male, alla fine identifica come energia negativa anche l'omosessualità del nostro protagonista. È interessante il racconto perché non è un racconto, come dire, tagliato con l'accetta. Anche questa figura della santona non è una figura completamente negativa, è la figura di una persona che crede in certe cose anche a causa della sua età, della differenza. Ci sono tanti elementi narrativi tant'è vero che in un primo momento anche il nostro protagonista si trova a suo agio con questa figura che gli sembra lo possa aiutare, e in effetti lo aiuta a, come dire, a esprimere se stesso e quindi poi a rivelare la sua omosessualità. Il racconto chiaramente, come dire, iniziato e finisce non finito, perché descrive un momento, no, che è stato effettivamente importante e che l'autore, nelle interviste che ho potuto anche leggere, descrive come certamente autobiografico, diciamo, dal punto di vista della struttura proprio, e chiaramente quindi secondo me non solo il libro è bello, soprattutto è ben disegnato, questo Klaus disegna veramente molto bene, cioè disegna dei personaggi veramente molto belli che hanno un'espressività e una sensibilità straordinaria, ma anche secondo me questo continuo svilupparsi di questo tipo di graphic novel, che adesso hanno un nome, pare che si chiamino graphic medicine.
0: Capperi.
1: Cioè hanno una classificazione, cioè quelle dove si cerca nelle storie di raccontare il rapporto con delle difficoltà che possono essere legate alla sessualità ma anche alla salute e così via eccetera, e di spiegare agli altri come io ne sono uscito, come ho trovato almeno una parte della soluzione del problema, no? Quindi un aiuto, che possono essere anche di supporto per altre persone. E un'altra caratteristica di questa storia è che si chiama Pink Monsters, quindi, come facciamo vedere a Ira, che poi lo trasferirà a voi ascoltatori, c'è il fumetto in bianco e nero con un solo colore.
0: Bellissimo, rosa.
1: C'è rosa dappertutto, e appunto questo è molto interessante perché il rosa riguarda il nostro protagonista, ma riguarda anche la santona, riguarda anche tutto quello che è positivo è rosa, e quindi nel momento della narrazione la positività è espressa attraverso cose che poi in realtà nel racconto potrebbero rivelarsi anche negative, ma sono positive per le persone che la stanno vivendo, diciamo così. Mi fermo qua, anche se qualcosina da dire ancora c'era.
0: Ma no, ce la facciamo.
1: La facciamo, no. Volevo solo dire che secondo me la vera protagonista di questo libro non è Frank, il nostro eroe, diciamo, ma la vera protagonista è la madre, che si carica sulle spalle tutta questa famiglia e la porta fuori da questa situazione, sia rispettando il figlio che aiutando anche il marito nelle sue difficoltà. È una figura interessantissima che sembra stare sullo sfondo e invece non è così. Basta!
0: Gli estremi.
1: Gli estremi, giusto. Abbiamo parlato di Pink Monsters di Klaus Daniel Herman, pubblicato da Oscar Inc. Mondadori, 22 euro in fumetteria e libreria.
0: E grazie ad Antonio grazie Serra, grazie a voi per averci ascoltato. Ci risentiamo lunedì alle 11.30 se vorrete. Adesso ci sono le notizie. Un saluto da Ira Rubini.

Allora, ne avevamo parlato l'altro giorno, secondo me era l'altro ieri, della questione delle elezioni di mid-term, le elezioni, le mezze elezioni, le chiameremo le mezze elezioni, negli Stati Uniti, e la questione dei $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria, promesse dall'attuale presidente degli Stati Uniti, della questione che ha chiamato i suoi avversari comunisti e del fatto che si stesse giorno dopo giorno sempre più berlusconizzando. E mi sono detto, vabbè, basta, adesso per un po' non ne parliamo, e le balle non ne parliamo più. L'avete vista stamattina, la notizia, l'articolo online? Convention repubblicana di Dallas, in Texas. Lui lì chiede un giuramento su se stesso. Alzate la mano e ripetete con me: prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che ci ama così tanto che andrò a votare. Tra l'altro la dicitura è che uscirò, andrò a votare. Nel senso che secondo me presume che abbia... che abbiano il sedere pesante, che non ci voglia andare a votare. Ma vi ricordate quando invece il suo modello italiano diceva, quando ci sono io, su di me c'è odore di santità? Virgolettato di Donald Trump: se non votate alle midterm andrete all'inferno. Che non so da che parte cominciare. Forse comincerò dall'inferno, davvero? Ma tipo a livello metaforico o proprio il diavolo con le corna e le ali e il forcone? Che poi secondo me tutto sommato sono tre cose che nella vita alla fine ti accadono tutte e tre. Le ali meno. Per cui, come sovente accade in questa trasmissione, avevo deciso di cominciare con un'altra cosa, ma poi mi sono detto, no, cerchiamo qualcosa che ci faccia amare in qualche modo la terra da cui arriva questo qua. Perché bisogna trovare le cose belle della vita, no? Le cose belle dell'America.

Ah, e comunque le elezioni, le mezze elezioni negli Stati Uniti sono il 3 novembre, manca ancora un mese e mezzo. A questo punto dove si può arrivare? Dove può arrivare? Che bomba sta canzone, grandissimo! Vabbè, Andrea, facilissimo. Potevo pescare da quell'album, potevo pescare qualsiasi roba. Pensa che dovevo aprire con gli Smith. I fan degli Smith che rimangono così con la bavetta adesso. Molto bene, mi sembra che stiate avvicinandovi al weekend nella maniera giusta. Senti questo qui. L'anglofonia comporta uno sciopero, quello delle sinapsi. Allora, visto la lunghezza del primo brano di oggi, dei Pearl Jam, ho provato ad analizzare la frase. Quello che ho tirato fuori è che se parli inglese non devi usare il cervello. Scioperato. Mamma mia, Roderigo. E poi ancora Ernesto, sì, questo paragone era venuto in mente anche a me. Achille Lauro, ma nel senso del sindaco di Napoli e armatore, credo, che nel 63 a Napoli prometteva un chilo di pasta a chi lo avesse votato. Ernesto, io la sapevo diversa. Sapevo che dava una scarpa il regalo e l'altra scarpa dopo il voto. Chi è che la sa questa qua? Chi è che la sa? Alle 13:26 proprio in questo momento, dell'11 di settembre 2026. Questa è Radio Popolare, musica leggerissima. Una trasmissione dove l'ignoranza del conduttore è solo parzialmente colmata nelle lacune dai saputi che lo ascoltano. Appunto la questione di Achille Lauro. 331-6214013. Via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it. È il primo venerdì di questa stagione radiofonica, per cui se avete ascoltato questa trasmissione negli anni precedenti sapete che venerdì è un po' il giorno in cui ci si lascia un po' andare musicalmente.

sappiate che questo giro mi impegnerò, mi sono anche impegnato per fare andare un pochettino oltre. Tra le notizie invece di dal punto di vista del mollare gli ormeggi e sbraccare dal punto di vista musicale, per cui cominciamo un po' trattenuti un po' bene. Tra le notizie, stavo dicendo, di quest'estate c'è la reunion con tanto di tour. I Blue Beaters torneranno sul palco con Giuliano Palma.

va che era facile mettere una di quelle due là che cantano tutti Wonderful Life, ce l'ho in una stanza quella roba lì. Allora, dalla puntata di ieri qui si parlava degli animali, sapete, no? La trasmissione pluripremiata che ci precede, c'è quel giochino lì, se lei fosse un animale chi sarebbe all'ospite? Avevo detto l'ornitorinco per le caratteristiche, la puzzola perché l'idea di, come dire, combattere i nemici con le scoregge è una cosa che mi affascina tantissimo, e il bonobo per varie motivazioni. Voi avete proposto il faccocero, adesso c'è gente che continua a scrivere al 331-621-403 faccocero! Io, Achille Lauro, nel senso sempre del sindaco di Napoli, la sapevo come te. La pasta era tipo Santino. Bisogna chiedere a Cecilia Di Lieto. No, perché stai ritirando un premio, come devi fare? Da napoletano lo sapevo anch'io che Achille Lauro regalava la scarpa sinistra e poi quella destra, prima e dopo le elezioni, se vinceva. Ma proprio la sinistra e la destra non andava a caso? Ah no, non poteva andare a caso. Non poteva andare a caso perché sennò poi rischi di dare due destre e due sinistre. Molto bene l'ascoltatore che dice: beata sia la tua ignoranza, ma beata l'ignoranza. Ciao, non sei ignorante, sei vecchio, dice Gianni. Non c'entra l'ignoranza, è questione d'età. Davano la destra prima e la sinistra dopo. E vabbè. Ciao, vorrei essere un paramecio. Molto bene, Poldo, che mi chiede quella bella di Ruggero dei Timidi. Vabbè. A proposito di sindaci, bah, insomma, le notizie leggerissime dal Corriere di Bologna, non poteva che essere così. Il volo per Bologna parte in ritardo. Il pilota annuncia: è colpa del sindaco Lepore. Pensa. Un ritardo aereo pare di qualche minuto in un volo da Olbia a Bologna. Il ritardo sarebbe colpa del comune di Bologna, in particolare del sindaco, e quanto avrebbe sostenuto il pilota di Ryanair poco prima del decollo, quando dice: ah, buongiorno, sono il pilota Davide Falchini, si prevede un viaggio tranquillo, non ci sono, ma non c'è maltempo. Vabbè, quelle robe lì che ti dicono. La temperatura a Bologna è... Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta di Marco Lepore. Quindi, dopo comunicazioni tipiche prima del decollo, si è sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta. Non si capisce di che giunta si parli. Probabilmente riguarda la disciplina sui voli notturni che tutela il riposo dei residenti dell'area urbana di Bologna. Cioè, fondamentalmente vuol far dormire la gente. A proposito di Ryanair, è Ryanair vero che tu stai dormendo perché prendi il volo quello che costa pochissimo, quindi ti sei alzato alle 2, il volo delle 6, stai dormendo e quando atterra più o meno in orario parte la trombetta sparata e tu insulti qualsiasi santo ti venga in mente, no? Che ti svegli, è Ryanair che fa quella cosa lì, che si bullano dell'orario? Anche qui la sapete meglio voi di me.

questo pezzo è bellissimo. E tra poco vengo a commentare la Cricchi. Prima però apriamo una nuova rubrica. È una rubrica che, come al solito, vuole distinguersi dalle altre che vengono programmate, scritte, redatte, messe in onda dai bravissimi autori, giornalisti e conduttori di questa radio. Perché solitamente si può dire l'intervento telefonico nei microfoni aperti che non c'entra un cazzo, e va bene. O se no, l'intervento scritto, il messaggio che non c'entra un cazzo, e va bene. Ma nessuna trasmissione ha la rubrica la foto che non c'entra un cazzo. Ed è in questo momento che le inauguriamo, è la nuova rubrica, la foto che non c'entra niente o un cazzo, dipenderà dal giorno e dall'umore. E ringraziamo Vanessa. Qui si parla di tutt'altro, ma proprio di aerei, di ritardi, di musica, di Trump, di tutto. E lei manda la foto di un albero caduto a Roma. Ma perché? E tra l'altro dice: Facco, ti mando una foto che non c'entra un cazzo, ma che puoi apprezzare. Ma no, ma non c'entra. Ieri a Roma ho visto cadere degli alberi contemporaneamente. Potrebbe essere un fake. A meno che proprio l'hai fatta tu la foto, cara V. Dove V è la firma. In pratica c'è una macchina a Roma, parcheggiata. Sono caduti due alberi per il maltempo. Uno esattamente davanti e uno esattamente dietro il parcheggio. Ho visto cadere gli alberi contemporaneamente e non hanno preso la macchina. Io vorrei essere il proprietario di questa macchina e sicuramente dotato di un culo assurdo. Era la rubrica due alberi, uno davanti e uno dietro. Era la rubrica le foto che non c'entrano niente. Redattrice la V. A proposito del pezzo appena passato, pezzone. E poi la Cri che dice: come posso commentare questo pezzo, quello delle Algiers? Solo così, con un cuore. Che gioia che ti sia piaciuto. Quindi il sottotesto è che me l'hai passato tu? Ma in che senso? Cioè, va bene le sostanze che ho preso nella vita, ma non credo. Ma dai, lo conoscevo. Dai! A proposito di cose che ti fanno perdere la memoria. Fino a pochi giorni fa si pensava che le prime droghe della storia si riferissero a 13.000 anni fa. Con le bevande alcoliche, quindi non esattamente droghe, diciamo sostanze euforizzanti. Fermentate circa 13.000 anni fa. E invece pare che si sia battuto il record. Il primo uso di droghe, e qui sto leggendo la BBC, non è che vi... Ah, chissà dove l'ha presa. Il primo uso di droghe nella storia potrebbe risalire a 25.000 anni fa, in Indonesia. I ricercatori australiani della Griffith University hanno scoperto delle anomalie nei resti scheletrici dei primi cacciatori / raccoglitori umani provenienti dall'isola di Sulawesi in Indonesia. Sembrerebbero metaboliti legati al consumo delle noci di betel, una sostanza psicoattiva. Se tu ti mangi una noce di betel, ti prendi una sensazione di euforia, ma anche di maggior consapevolezza. Io qua mi chiedo, allora, le droghe che ti dà euforia e ipercinesia, sei tutto agitato, vabbè, quella droga lì. Poi c'è quell'altra droga che ti dà euforia, ma sei un po' tutto calmo, ed è quella lì. Poi c'è quell'altra droga che ti dà euforia e ami tutto il mondo, e c'è l'amore per tutti, ed è un'altra droga. Ma la droga che ti dà euforia e più consapevolezza, ma di che? Cioè, tipo, ti dà euforia e poi dici: eh sì, però devo stare attenzione all'economia domestica, perché quest'anno, questo mese, ci sono anche delle tasse in più, per cui potrei avere delle difficoltà a fine mese col mutuo, e quindi sei più consapevole? In quel senso? Non è la mia, le noci di Bethel non sono la mia. La parola del giorno è quindi droga.
e la facciamo molto facile.

Va bene, mi state facendo prendere la mano. Allora, io direi l'argomento, basta con la questione foto che non c'entra niente, perché dopo la V me ne avete mandati 12.000. Solo uno ogni tanto, non esageriamo con le foto che non c'entra niente. L'altra cosa per cui state diventando pazzi, ma era facile, era le noci di Betel. Più dolci di Betel per tutti. Ho preso male i tuoi messaggi, i messaggi che ti hanno mandato. Voglio 3 kg di noce magica di Betel. Faccocero, che sono sempre io. Guarda che lo sciamanesimo è tutto fondato sull'assunzione di sostanze che donano consapevolezza. E vabbè, ma infatti lo sciamano non è che le trovi quelle serate lì dove c'è l'amore per tutti. Ale, quest'altra. Il Betel, e mi dà anche l'accento, è un colinergico. Nel caso volessi provarlo, per fare effetto deve essere assunto come una foglia di Piper Beetle. Occhio che lascia un colore intenso in bocca e ha un gusto acre. E anche qui, vabbè, ci sono dei paragoni da fare, ma non li faremo. Non li faremo. Scrive, cambiamo argomento, chiudiamola lì. La Roby. Allora, la Roby ci introduce tra poco alla rubrica Oh! Sai chi suona questa sera? E questa sera ci doveva essere il DJ set al Magnolia di Acico. Che poi non ho capito perché è saltato. C'è la serata, ma non c'è il DJ set di Acico. Però io mi sono impuntato. Doveva essere. Sai chi doveva esserci questa sera al Magnolia? Acico. E voi dite chi? È quella che ha fatto questo pezzo qui.

0: Cazzo voglio, perché sono una MILF.
1: E vabbè, quindi non c'è. La rubrica avrebbe dovuto esserci, ma non suona questa sera. Era una scusa per metterla. Era tutta la settimana che aspettavo. E allora andremo su un altro. Dov'è la Roberta? Eccola qua, su un altro concerto. Ciao Facco, stasera mi ha paccato un'amica che ha la febbre per il concerto di Mannarino. Puoi chiedere ad un uomo bello e simpatico di Como e o dintorni se vuole venire con me? 30 euro, ci sono 10 di sconto che ha deciso la mia amica. Vuole pure lasciare il numero di telefono e le dico, Roby, lascia perdere, dai una mail che è meglio. Quindi, se ci vuole, c'è qualcuno che vuole andare al concerto di Mannarino con la Roby, che vuole uno bello e simpatico, a proposito di donne che sanno quello che vogliono, come la protagonista della canzone che abbiamo appena ascoltato, mandi una mail a Robinaro, è Robinaro71, Roby con la Y, Naro71@gmail.com.

l'avrete probabilmente già sentita, non ti dico in ogni salsa, in ogni dove, però insomma, ha fatto anche il giro del web questo pezzo qui. Che va benissimo per chiudere la settimana di musica leggerissima.

0: Eh sì, credo che questo sia il segno, il sintomo, addirittura la prova provata, che sarà una lunga, interminabile stagione di musica leggerissima. O no, Elisa Graci?
1: Sì, bello, mi piace, mi stai dando un casino di carica, Davide Facco.
0: Questa ti piaceva, eh?
1: Ma sì, dai, mi sembrava di essere un po' aperitivo sulla spiaggia,
0: sì,
1: quindi mi piace.
0: È un po' Ibizenca.
1: Ma sì, mi piace. Anche Dario, lo vedo già.
0: Stavo per chiedere il suo parere.
1: Lo vedo, cioè, già, si è messo gli occhiali da sole, guarda.
0: Stavo per chiedere il parere di quello un po' più, come dire,
1: giovane,
0: razionale dei tre. Ah no, giovane, sì, certo.
1: Lui è giovane.
0: Lui è giovane.
1: Non come noi.
0: Va bene, è un piacere collegarmi con voi.
1: Venerdì.
0: Allora, tra poco diciamo l'ospite che avrete. Ci chiedono. Sai che sto facendo il cupido?
1: Ah, sì.
0: C'è l'ascoltatrice che vuole fare un appuntamento. Sì, proprio. Era dalle medie che non facevi il cupido. Allora, l'ultima volta la mail di Roberta è Roby con la Y Naro 71@gmail.com.
1: Ah, proprio l'email addirittura diamo?
0: No, volevo la dare il telefono, ho detto io da dare la mail, che mi sa che è meglio.
1: Esageriamo.
0: Va bene, questo è quanto. Invece, per quanto riguarda gli ospiti di questo pomeriggio, in volume, la trasmissione che segue, ci sarà Marina Cattucci da New York.
1: Eh sì, Marina Cattucci, oggi ovviamente è una giornata particolare, l'11 settembre New York, che è anche la mia città, e quindi faremo un po' di puntata su questo, su New York, e ci collegheremo anche con Marina Cattucci, che era lì l'11 settembre 2001, e quindi ci darà un po' una bella testimonianza
0: in diretta da quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico.
1: Dall'altra parte.
0: Noi ci sentiamo. Sì, esatto. Noi ci sentiamo lunedì in diretta alle 13:10 circa. Lascio subito la linea volume, che siamo in ritardissimo. State con noi, ciao!
1: Buon weekend!

0: Buongiorno a tutti, sono le 14:03 minuti e benvenuti e benvenute all'ascolto di Volume. Ciao Dario Grande.
1: Ciao Elisa Graci, siamo già arrivati alla fine della prima settimana di Volume, il primo venerdì di questa seconda stagione. Già. Quasi non ci si crede.
0: È vero.
1: Come vola il tempo.
0: Vola, cioè. troppo veloce. Anche oggi andiamo in onda noi e c'è un po' di sole, quindi ormai è provato il fatto che quando arriva il volume, vorrei gufarlo.
1: Il cielo si apre, i raggi del sole.
0: Allora, oggi è una puntata un po' speciale. Abbiamo deciso già all'inizio della settimana, nella nostra riunione, che essendo comunque oggi l'11 settembre e comunque a 25 anni da l'attentati terroristici a New York, avremo dedicato buona parte della puntata proprio a quello, alla musica di New York, alla musica che parla di New York, canzoni e band di New York, che ce ne sono ovviamente tantissime, e anche insomma a canzoni che ci ricordano un po' quel periodo. New York è stata la mia città per 17 anni, quindi ovviamente mi capirete se è una giornata particolare anche per me, che ho vissuto comunque lì tanti anni. Ho vissuto queste giornate insieme a tutti i miei concittadini newyorkesi in modo molto, molto emotivo, perché sicuramente anche a distanza di tanti anni si sente molto la commemorazione di questo tragico evento per tutta la città, e non solo, perché dobbiamo dirlo, l'11 settembre ha un po' cambiato anche tutti gli equilibri mondiali, e quindi insomma anche noi, ricordo che dall'Italia, io ero in Italia, ancora non vivevo a New York, ricordo benissimo quell'11 settembre, come ho assistito in televisione a questa tragedia. Tu eri piccolissimo, quindi magari parleremo anche della tua prospettiva da bambino.
1: Già.
0: E magari anche voi, se volete condividere con noi, al 331-6214013. Nella terza parte avremo Marina Catucci direttamente da New York. Lei era lì l'11 settembre del 2001, e quindi la cara Marina la ritroviamo in questa occasione, ma è sempre bello riascoltare la sua voce e i suoi ricordi. Ovviamente tanta musica che parla di New York, ma non solo, perché oggi avremo anche alcuni interventi che esulano ovviamente il nostro speciale di New York, con due amici di Radio Popolare.
1: Allora, un intervento legato a delle novità musicali, con il quale andiamo così a introdurre un po' una piccola novità all'interno di questa stagione di Volume, ovvero una rubrichina dedicata alle novità che arrivano dall'Africa, ovviamente condotta da Claudio Agostoni, che ci raggiunge in studio, quindi ci porta un brano interessante uscito da pochissimo. E poi un'altra ospite che invece riguarderà un evento di Radio Popolare che si terrà lunedì, non vi diciamo ancora niente, ma verrà Giulia Strippoli
0: a
1: presentarcelo.
0: È bello avere anche Giulia con noi, quindi oggi tante persone, tanti amici, tante amiche in onda con noi. Anche voi, se volete partecipare, oggi più che mai aspettiamo i vostri messaggi al 331-6214013 oppure a diretta at popolarenetwork.it. Allora, quando penso a New York, in particolare alla mia esperienza newyorkese di tanti anni, io sono andata a vivere negli Stati Uniti nel 2006 e poi a New York nel 2008. Insomma, una delle colonne sonore di questi miei anni a New York è stata proprio una band di New York, i The National. I The National si sono formati a New York anche loro nei primi anni 2000, loro arrivano dall'Ohio, ma insomma sono diventati una band newyorkese e loro parlano tantissimo di New York nelle loro canzoni, quasi tutti gli album c'è almeno una canzone dedicata a New York o che nomina New York nel test. Questa è una di quelle, e quindi iniziamo questa puntata di Volume con i The National e So Far Around the Bend.

0: Questa è una canzone che rappresenta, credo, tutti coloro che in qualche modo hanno vissuto, hanno passato del tempo a New York City, ovvero una volta che vivi lì per un po' di tempo non te la scrolli mai di dosso, rimani sempre una newyorkese o un newyorkese, che è un po' la sensazione che abbiamo tutti noi, immagino anche qualcun altro all'ascolto che è stato, insomma, ha avuto la fortuna di vivere in questa città, e anche quando se ne va, comunque questa città ti rimane dentro.
1: Bastano pochi giorni.
0: Bastano, sì, esatto. Ma anche se qualcuno va in vacanza, parlavamo prima anche durante la pausa pranzo dei colleghi che sono stati tante volte in vacanza a New York, e certamente è una città che ti lascia tanto. È una città particolare, al di là di tutto quello che possiamo dire degli Stati Uniti, e sappiamo, insomma, tutte le critiche che possiamo fare a questa nazione. New York è davvero un posto speciale che vale la pena andare a visitare e vivere un po', per un'atmosfera davvero unica, che viene poi, tra l'altro, nominata in tantissime canzoni che abbiamo ascoltato nel corso delle nostre vite. Allora, l'11 settembre del 2001, sono passati 25 anni, ne parliamo anche perché appunto è un anniversario tondo, diciamo, questo quarto di secolo da quella giornata, da quella mattina, da noi pomeriggio, piuttosto sconvolgente. Tu, Dario, hai dei ricordi riguardo a quella mattina? Eri piccolino, quanti anni avevi?
1: Io avevo 6 anni e mezzo, una cosa del genere. E
0: un bambino.
1: Ero un bambino, ero a tagliarmi i capelli, qualcosa del genere, e vedevo in questa televisione queste immagini. Mi sembrava un fantastico nuovo film d'azione, e invece non era un film d'azione. Però ho un ricordo molto, molto nitido, in realtà, di quel momento.
0: E anche voi, se avete dei ricordi, ovviamente diteceli al 331-621-4013. Prendiamo anche questo anniversario per ascoltare delle vecchie canzoni che parlano di New York, che ci piacciono un sacco. Ieri o l'altro ieri abbiamo ascoltato Mike D, dei Beastie Boys, che è tornato con un nuovo album dopo ovviamente lo scioglimento forzato dei Beastie Boys per la morte di Adam Yoch. E invece molti anni prima, i tre ragazzi che vengono da Brooklyn, cioè due da Brooklyn e uno da Manhattan, sì, insomma, parlavano di queste feste che avvenivano a New York negli anni, fine anni 80, primi anni 90, ovvero i Beastie Boys, con questa No Sleep Till Brooklyn. No!

0: 1987 dall'album License to Heal, loro erano i Beastie Boys e questa era No Sleep Till Brooklyn, una delle canzoni che parla di New York, Brooklyn, uno dei 5 distretti della città, tra l'altro il mio distretto, quello in cui ho vissuto tanti anni.
1: Brooklyn.
0: E oggi parliamo di New York, parliamo ovviamente per questo 25esimo anniversario dall'11 settembre 2001, vi stiamo chiedendo anche se voi avete ricordi che volete, sì, volete condividere con noi su dove eravate quando avete saputo dell'11 settembre. Ad esempio Michele: ero in camera mia al PC, stavo scrivendo la tesi, ascoltando ovviamente Radio Popolare che interruppe le trasmissioni e iniziò una diretta speciale e non ci si capiva nulla, tutti increduli. Michele, grazie Michele. Eh sì, perché ovviamente la radio ha seguito tutto quello che accadeva con una consueta diretta, come accade a Radio Popolare tutte le volte che succedono cose così importanti. Anche Marina Catucci aveva partecipato a quella diretta, vi spiegherà anche come, in un modo anche molto molto particolare, connettendo ascoltatori a familiari e amici di New York, perché in quel momento era tutto saltato, tutte le comunicazioni erano saltate.
1: Poi arrivano messaggi.
0: Alejandra:
1: mio marito era nel New Jersey ma aveva l'albergo a New York, per cui non poteva tornare in albergo. All'epoca non avevamo il cellulare, quindi mi hanno avvisato dal suo ufficio che stava bene. Le comunicazioni erano poche ed io ero qui con i miei 3 figli di 6, 8 e 10 anni che non sapevamo quando sarebbe tornato perché gli aerei non partivano. Dopo diversi giorni di angoscia è tornato da Dublino e mi aveva detto che quando ha toccato suolo europeo quasi si è inginocchiato a baciarlo.
0: Mamma mia.
1: Wow, beh.
0: Che testimonianza, Alejandra, grazie.
1: Maglio.
0: Beh sì, era un momento di totale caos.
1: Sì.
0: Poi, ciao Elisa e Dario, sono stato a New York a marzo nel 2000, ero andato a trovare una mia amica italiana per un breve periodo, ho lavorato a New York, grazie a lei ho girato New York in 7 giorni, in lungo e largo, ovviamente sono stato sulla terrazza della Torre Nord, un anno dopo vedere in TV quello che stava succedendo mi ha sconvolto in modo particolare, perché un anno prima ero proprio lì.
1: Eh sì
0: Claudio, è così. Grazie mille delle vostre testimonianze, continuate a scrivere al 331-6214013. Una delle cose folli, tra le tante cose folli accadute dopo l'11 settembre che riguardano la musica, è stato, diciamo, il bannare, il veramente mettere fuori dalla programmazione delle radio alcune canzoni che erano così considerate inappropriate o inopportune da ascoltare dopo l'11 settembre. Fu una roba assurda, tristissima, ne ricordo che ne parlammo a Pacianca con Marina Petrillo e facemmo proprio la lista di tutte queste canzoni. Ce ne sono di incredibili.
1: Sì, ci sono, vabbè, intere discografie, forse la più clamorosa è quella dei Rage Against the Machine, totalmente bannata.
0: Esatto, proprio perché sono tutte canzoni antisistema e quindi chissà.
1: Ma non solo, canzoni che vabbè, magari hanno nei testi espressioni violente, parlano magari di guerre, che quindi in quei giorni potevano essere considerate così sensibili, ma brani tipo Imagine di John Lennon non era consentita in onda in radio.
0: Le follie tipo Rock and the Cash by the Clash, perché sì, è un caro riferimento, The End dei Doors perché parlava di fine, poi insomma ce ne sono davvero tantissime.
1: C'è Learn to Fly dei Foo Fighters, semplicemente perché parlava
0: di aerei,
1: di volare, sì,
0: esatto, anche Crash Into Me ricordo, e Dave Matthews Band perché parlava di un figurato scontro aereo. Comunque, tra tante canzoni c'era anche questa canzone degli Strokes che si chiamava New York City Cops, nella quale gli Strokes dicono che i poliziotti di New York non sono molto intelligenti e they ain't too smart, dice, e questo insomma ovviamente in un periodo in cui tanta polizia insomma era coinvolta, tante forze dell'ordine coinvolte, sembrava inappropriata, cosa assurda, ma noi l'ascoltiamo lo stesso.

0: Questo disco degli Strokes, tra l'altro, Is This It, era uscito proprio in quei giorni, intorno all'11 settembre 2001, e questa fu una delle canzoni bandite, diciamo, dalla Clear Channel, dalle radio americane, subito dopo l'11 settembre. Sono 165 le canzoni, tra l'altro di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, tantissime canzoni degli SDC, ad esempio, come...
1: Sì, Shutdown in Flames, tutti
0: cioè,
1: questi...
0: con un minimo di riferimento a fiamme, a cose, diciamo...
1: Esplosioni, cose del...
0: Gli Alice in Chains, addirittura con Down in a Hole, poi The Animals, We Gotta Get Out of This Place, cioè cose senza senso.
1: Sì.
0: Le Bangles con Walk Like an Egyptian, perché ovviamente in quel periodo tutto ciò che era riferito a qualcosa di arabo per gli Stati Uniti era... Da bannare,
1: esatto.
0: Appunto, The Clash, Rock in the Cashmere, che abbiamo già detto, Bob Dylan, di tutto, davvero, i Green Day e tante tanti altri. Quindi per fortuna quella,
1: sì, qualsiasi cosa,
0: quel momento è passato, Allora, c'è altre testimonianze. Ero andato fuori città, Mauro, al funerale del marito di una collega in macchina, non avevo la radio, verso le 17 a ritorno passo dal gommista per controllare la pressione, entro, quello metto già anziano, mi fa: hai sentito, l'America hanno tirato gli aerei contro i grattacieli. Ci ho messo un po' a capire che non era impazzito.
1: Già.
0: Allora, sì, tosta. Continuate a scriverci se volete al 331-621-4013. Vi ricordo che più tardi sentiremo direttamente da New York Marina Catucci, che era lì e ci dirà un po' l'atmosfera e tutto quello che ha vissuto lei quel giorno a New York. Un'altra canzone molto bella dedicata a New York, ce ne sono davvero tante oggi, insomma, ne abbiamo prese proprio alcune a caso perché sono troppe. È una bella canzone di St. Vincent che si chiama New York. New York.

0: Beh, un brano completamente pazzo per rientrare in questa seconda mezz'ora di volume 14.35. Erykah Badu e The Alchemist, ancora una volta con I Just Play a Part, l'ultimo brano che vi facciamo ascoltare questa settimana da questo disco della settimana, Before the World Blows, un brano che ci fa capire insomma un po' come tutti i pezzi di questo disco sono stati costruiti in maniera veramente non convenzionale, un po' montando materiale, poi decostruendolo e poi rilavorandoci ancora. In questo brano un sacco di attenzione va sulle voci, non ci sono solo Erykah Badu e The Alchemist, ma anche DJ Creole Princess e West Side Gun, che è quello che fa tutti tutti quegli versi.
1: Il giovane del gruppo.
0: Esatto, diciamo il giovane del gruppo. I Just Play a Part, quindi io interpreto solo una parte, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un tema molto ricorrente nella discografia, nel percorso di Erykah Badu, quindi giocare un po' sul confine tra persona e personaggio, poi insomma nel mondo dell'arte, quindi tra persona e identità artistica.
1: Bellissimo album questo di Erykah Badu e The Alchemist, che è stato il nostro album della settimana. E The Alchemist ci ha dato anche prova, insomma, anche in questa canzone di suo eclettismo. A proposito di eclettismo, è una parola con cui potremmo definire anche, tra le tante, il nostro Claudio Agostoni. Buongiorno.
2: Buongiorno,
0: ciao,
2: buongiorno
0: Claudio.
2: A voi e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, entriamo, piombiamo in Africa, vero?
0: Esatto, è una nuova rubrica questa, diciamolo.
2: Sì, tra l'altro arrivare dopo Erykah Badu è un trade union perfetto.
1: Beh, sappiamo la tua passione, grande passione per la musica black e per Erykah, ovviamente.
2: E quindi, come prima puntata di questa nuova rubrica, stiamo a cavallo tra un'Africa che ha un piede anche dall'altra parte dell'oceano e anche nel Mediterraneo. Qualche mese fa era uscito il nuovo lavoro di Seun Kuti, velocissimamente per ricordare, è uno degli infiniti figli.
1: Il cognome ci dice.
2: Fela Kuti aveva la moglie, aveva un corpo di ballo, aveva delle coriste, per non far torti a nessuno. Cioè,
1: ha fatto figli con tutti.
2: Cioè, io accenno velocissimo, una volta che venne per un concerto a Milano e che mi mandarono a prenderlo all'aeroporto e nel contratto c'era lui e la moglie. Però le mogli erano 7.
1: Ecco.
0: Ah, piccolo particolare.
2: La camera degli alberghi dove piazzarle, va bene, d'accordo. Seun Kuti, ecco. È tra i tanti.
1: Poi tutti talentuosi questi figli.
2: Sì, perché molti di loro suonano, però Seun, che è il figlio minore, il più piccolo, sì. Forse anche per quello, sai, il più piccolo, è quello che ha ereditato gli Egypt 80, che è la storica band del babbo. Quella che aveva come batterista Tony Allen, per dare l'idea,
0: per
2: no?
0: Dire.
2: E ha fatto un disco qualche mese fa, dicevo, con un piede in Africa e un piede anche dall'altra parte, perché ricco di collaborazioni, Damian Marley, Sampa de Grit, per dirne un paio. Il disco, per esempio, era prodotto da un certo Lenny Kravitz, do you know?
1: Ho sentito nominare.
0: Sì,
2: e poi c'era anche Post dei De La Soul, Kamasi Washington, cioè ricchissimo di partecipazioni. Ora ha fatto uscire un singolo che è figlio di una partecipazione a uno dei festival a cui ha partecipato, e anche qua ha un feat di quelli che piacciono noi. Un certo Tom Morello?
0: Non a caso.
1: Ci ricorda qualcosa? Parlavamo proprio prima di Tom Morello, perché i Rage Against the Machine erano stati bannati dopo l'11 settembre da tutti gli ascolti delle radio, ma Tom Morello non conosce ban. Lui suona con tante persone e adesso lo troviamo anche con...
2: E questo brano, dove Tom Morello appunto lo troviamo al fianco di Seun Kuti, è un brano dove la musica, come era nella tradizione del babbo di Seun, torna ad essere uno strumento di consapevolezza, di opposizione, di difesa della dignità umana. Ed è quindi, oltre che interessante da un punto di vista musicale, anche per quanto riguarda il suo contenuto, perché è una critica diretta nei confronti di politici, sfruttatori, uomini d'affari. Uno dei brani più famosi del padre era il famoso VIP, che non era Very Important Person, ma un significato che andava completamente all'opposto, era Vagabond in Power, cioè gli uomini al potere erano dei vagabondi.
1: Ma il senso dispregiativo
2: in Inghilterra vagabondi forse è un'accezione più ampia del vagabondo che è per noi, e quindi un brano che è contro tutti coloro che traggono profitto dalla povertà, dallo sfruttamento dei popoli. Adesso ce n'è uno che l'altro giorno ha promesso che se lo voti da 5.000 euro
1: stavamo proprio parlando
2: cose che
1: accadono negli Stati Uniti.
2: Sarebbe piaciuto sapere che cosa avrebbe mai scritto il babbo
1: Fela.
2: Su quel fuori di testa che sta dall'altra parte dell'oceano. Niente, io direi che
1: ci affidiamo ai figli.
2: Aprirei questa rubrica con appunto questo brano, si chiama Nadem Seunkuti, gli Egypt 80 ovviamente, ma anche la presenza preziosa di Tom Morello.
1: Grazie Claudio.
2: Prego.

0: E allora, Na Dem, il titolo del brano appena ascoltato di Seun Kuti, il figlio di Fela Kuti, insieme appunto a tutta la band di Fela, gli Egypt 80s e Tom Morello. Ci chiedevamo un po' in che modo avesse contribuito Tom. Rimane leggero, tocco sì. Leggero, però contribuisce parecchio a questa atmosfera.
1: Si mimetizza la band, non si fa sentire le sue particolarità, insomma, come chitarrista, ma insomma ci sta alla grande. Bravissimo Tom e bravissimi loro. Grazie Claudio.
0: Bello, grazie Claudio Agostoni.
1: Ritroviamo la prossima settimana con un'altra segnalazione.
0: La rubrichetta, dobbiamo trovare un nome. Esatto,
1: dobbiamo trovare un nome. Aiutateci anche voi. Un nome per la rubrica di musica africana di Claudio Agostoni. 331-6214013. Continuate a scriverci anche sul vostro 11 settembre 2001, che stiamo un po' ricordando a 25 anni da questo evento tragico.
0: Yes.
1: Anche tramite, anche attraverso la musica, band di New York, canzoni che parlano di New York, e insomma tra le tantissime che tra l'altro ci state segnalando c'è anche per esempio New York di Ryan Adams, che ci avete suggerito, Fabio, Armando ci suggerisce When I First Kissed You, album dei Porno Graffiti degli Extreme, con Nuno Bettencourt at his best, con un pezzo anni 40 che inizia con New York City Can Be So Pretty. Grazie Armando e grazie a tutti voi che ci state anche consigliando delle canzoni. Allora, si parla di New York, si parla di punk, la risposta qual è? Era Mons.

0: Eccoli qua, i Ramones, 53rd and 3rd. Quando si parla di Ramones, ovviamente non si può non parlare di New York, di tutta la scena CBGB. Tra l'altro ci aveva arrivato un messaggio di una delle nostre ascoltatrici che era detto: ero andato a New York ed avevo fatto anche in tempo a andare al CBGB, sì, prima che chiudesse. CBGB, locale storico dove è nata tanto del movimento punk alternativo della musica di New York, non solo, che poi si è espansa in tutto il mondo. C'erano i Ramones, c'erano Blondie, c'era anche la stessa Patti Smith, la nostra amica Patti,
1: ovvio,
0: che a New York ha creato tutta la sua carriera, e a New York si è trasferita da giovanissima per tentare la fortuna, prima nella poesia e poi nella musica, come sappiamo, come sapete bene. Una città speciale, una città che chiaramente oggi, a cui oggi è dedicata tutta la puntata di Volume, alla musica di New York e a tutto quello che è accaduto dopo e prima, ovviamente musicalmente parlando e non solo. Ci scrive anche Claudio, che dice: punk più New York uguale Ramones. Immagino mettete qualcosa del mitico Lou Reed. Ma io, è incredibile.
1: Ma
0: Claudio, è proprio la canzone che mi scaletta tra poco. Ma prima, visto che ormai la nostra trasmissione oggi è affollata da gente meravigliosa come la nostra e la vostra, Giulia Strippoli, buongiorno.
2: E voilà.
1: Buongiorno.
2: Voilà. Grazie. Ciao. Per persona meravigliosa. Anche voi siete bellissimi.
0: È così.
1: Allora, sappiamo che vorresti tantissimo parlare del documentario degli Oasis che hai visto ieri, ma non è questo.
0: Vabbè,
1: il motivo,
0: dai,
1: per cui ti abbiamo invitato.
0: Un pochino.
2: Davvero?
0: Dai, un po' seri.
2: Non mi avevate anticipato nulla, quindi io pensavo seriamente voi voleste una sequela di bello, bellissimo, incredibile, biblical. Invece no.
0: No, però dai, un'emozione di ieri, tante lacrime.
2: Tante,
0: allora,
2: lacrime.
0: Premessa: Giulia è andata a vedere il documentario sugli Oasis.
2: Sì, ieri ho visto
0: i concerti degli Oasis, reunion degli Oasis.
2: Exactly. Ieri sono andata a vedere questa prima uscita e dopo aver visto anche il concerto live l'anno scorso a Edimburgo, il 12 agosto del 2025,
0: tatuata sul tuo braccio.
2: Per me è stato molto emozionante, ma perché appunto è effettivamente, come probabilmente comune il sentire di tanti e tante altre, è un po' la storia anche della nostra vita,
1: certo,
2: nonché tanti filoni molto comuni che non trovo banali, trovo anzi universali, ovvero quello del let it be, quello del appunto don't look back in anger, cioè non guardare dietro con rancore, lascia andare, goditi la vita, ogni istante è prezioso, eccetera eccetera. Per cui cose che, se vuoi, sono di tutti e di tutte,
0: dovrebbero essere scontate, ma ogni tanto ricordarle,
1: sì,
2: va bene rinverdirle. Poi gli Oasis inevitabilmente hanno saputo mettere in musica tutti questi concetti che sono sopravvissuti e che hanno fatto un po'
0: intergenerazionale,
2: esatto, e hanno fatto cantare e piangere figli, mamme, nonni.
0: Ma questa è la dimostrazione che siamo noi tre. Noi tre siamo nati tutti in decade diverse, io, te e Dario, e tutte e tre abbiamo voglia di andarli a rivedere dal vivo.
2: Già,
1: esatto, e se vai ai concerti ci trovi anche molto più piccoli.
2: È vero. Faremo, ne riparleremo quando il 14 settembre
1: ci vediamo a Roma.
2: Notizia, sì, che usciranno i biglietti, vedremo. Un po' come
0: se riusciremo a caparrare.
2: Fare.
1: Yes.
0: Ma parliamo invece di lunedì, lunedì prossimo.
2: Esatto.
0: Saremo tutte noi e tutti noi al Magnolia, vero?
2: Sì, decisamente sì. E altro concerto, altro momento collettivo di condivisione, ma anche di lotta, nel senso che i modi per poter sostenere una causa che riteniamo giusti, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, lo diciamo sempre da questi microfoni, sono sempre molteplici, sono sempre diversi. Quelli che scegliamo, che quantomeno almeno io e tante altre compass decidono, è quella attraverso la performance, la musica dal vivo, l'ironia, la comicità. E al Magnolia, al Circolo Magnolia, lunedì 14 di settembre dalle 19:30 ci sarà una serata che volge, che ha proprio questo leitmotiv, ovvero sostenere la lotta contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, e anche sostegni, cioè il sostenere che c'è necessità,
0: concreto,
2: bisogno di aiuti concreti ai CAV territoriali, alle persone che si occupano di educativa, eccetera eccetera, in maniera sostanziale, concreta, ci sarà quindi questa serata che vede tante artiste, tanti artist sul palco del Circolo Magnoli, alternarsi tra musica, performance, momenti live di riflessione, ed è una serata organizzata da Fondazione Libellula in rete con la cooperativa della lotta all'emarginazione e Donne per Strada, che per chi non conoscesse queste realtà, oltre che ad ascoltare più tardi Vieni con me, perché facciamo anche un focus su le realtà coinvolte, sono appunto realtà, associazioni, cooperative che lavorano sul territorio in Italia, a Milano, in Italia, ma che si occupano tutti i giorni di lottare contro la violenza di genere. Quindi è un modo alternativo per poter fare qualcosa di concreto, è un evento benefit, trovate i biglietti sulle varie piattaforme, andate a vedere la loro pagina, chiocciolina Lei Ballerà, così si chiama l'evento.
0: Lei ballerà,
2: che vi richiamo ovviamente.
0: Esatto. Ballerà.
2: Tra le stelle
0: accese. Non la canto, ma ecco.
2: Esatto. E quindi l'appuntamento e l'invito è ad essere numerosi e numerose, tutte, lunedì 14 di settembre al Circolo Magnolia, dalle 19:30 parte la serata, dalle 20:30 alle 22:30 ci saremo anche io ed Ira Rubini. Sempre perché non escludiamo nessuna persona, nel senso che sappiamo perfettamente che c'è chi è nell'impossibilità di raggiungere Milano, chi magari ci ascolta da altri luoghi, ma ha comunque voglia di partecipare, non necessariamente anche di sostenere economicamente, però proprio di sentirsi,
0: di partecipare, di ascoltare la
2: serata. Esatto. E poi talvolta, ecco, io aggiungo anche che in una situazione così drammatica, soprattutto ex post un'estate così
0: terribile,
2: veramente
0: una tragedia quotidiana,
2: ci ha lasciate tutte basite quello che è successo nel mese di agosto, dai quattro femminicidi uno dietro all'altro nei giorni di Ferragosto, alla morte di Lorena Isceri, insomma tante situazioni che veramente ci fanno sentire sempre più isolate. Eventi come questi servono anche a fare comunità,
0: esatto, a stare insieme,
2: a sentirsi meno sole contro appunto un
0: mostro.
2: Ma anche contro delle istituzioni sorde, contro una politica assente, contro una volontà di non agire. Quindi
0: guarda, ieri Pier Giorgio ci ha proprio dato nel suo speciale la notizia, che vabbè, già sapevamo, della raccolta firme per l'insegnamento della
2: scuola sessuale.
0: Quindi già sono dei segnali positivi, e quindi insieme anche in questo caso possiamo cambiare le cose, e quindi anche essendo presenti in una serata di questo tipo lunedì al Magnolia.
2: Assolutamente.
0: Lei ballerà.
2: Lei ballerà è una serata, vi ripeto, organizzata da Fondazione Libellula, Donne per Strada, cooperativa lotta all'emarginazione. Ci sarà anche Radio Popolare, io e Ira Rubini saremo in onda in diretta là dalle
0: 19:30. Ci siamo anche noi, non in diretta, ma siamo in tanti.
2: Esatto. E ovviamente se venite anche voi alla scuola, siete benvenute tutte a fare delle incursioni. Vi aspettiamo dalle 19:30 al Circolo Magnolia lunedì 14 di settembre.
0: Noi ci saremo, grazie Giulia Strippoli, ti sentiamo tra poco più di un'oretta, poco meno di un'oretta, qui su Radio Popolare a Vieni con me. Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao ciao ciao. Dicevamo,
1: eccola, di eccola.
0: Torniamo un po' a New York, nelle strade, insieme a Lou Reed.

0: Did Walk on the White Side, certamente uno degli artisti simbolo di New York, alla quale stiamo dedicando questa puntata di Volume. Vi ricordiamo ancora l'appuntamento di lunedì al Circolo Magnolia. Grazie a Giulia Strippoli di essere stata con noi.
1: Grazie.
0: E ovviamente tutti i lunedì al Circolo Magnolia, tutti insieme lì. Allora, ringraziamo ancora Claudio, Matteo, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno parlando delle canzoni, della musica che ha a che fare con New York, i Pogues, LCD Sound System e molti altri. Vediamo, dai, vediamo se ce la facciamo a metterle tutte.
1: Però un altro Matteo diceva: non ho seguito dall'inizio, ma se si parla di New York e 2001 non possono mancare i The Strokes. Avete messo un loro pezzo?
0: Sì.
1: Ma sì, certo.
0: Certo, quella già fatta.
1: New York City Cops.
0: Allora, adesso invece siamo pronti per collegarci con Marina Catucci direttamente a New York City, dove appunto era appena arrivata tra l'altro a New York, come ci racconterà in quell'11 settembre 2001. La introduciamo con un bel pezzo di Bruce Springsteen. Anche lui dopo l'11 settembre era stato insomma molto attivo nel ricordare la tragedia che era accaduta nella, insomma, quella che si può dire la sua città, anche se lui è del New Jersey, però New York è poi la sua seconda città. Una bella canzone che si chiama My City.

0: In questo 11 settembre 2026, quindi abbiamo già detto 25 anni dall'11 settembre 2001, io e la giornalista amica che ascolterete tra poco abbiamo convissuto a New York per molti anni, ma lei era lì il giorno, il fatidico giorno dell'11 settembre 2001, era già lì, io sarei arrivata 5 anni dopo. Marina Catucci, buongiorno.
1: Ciao Elisa, buongiorno ascoltatori.
0: Marina, è bello ritrovarti, anche se ci ritroviamo in questa occasione così, in questa commemorazione di una giornata tragica per tutti, per tutta l'umanità, dove però, Marina, tu ci racconterai, insomma, sono state ore convulse per te. Innanzitutto raccontaci esattamente dov'eri, proprio la mattina dell'11 settembre 2001.
1: Allora, ero a casa mia, che non è lontanissima in linea d'aria da dove si trovavano le Torri Gemelle, dove adesso c'è la Freedom Tower, e mi stavo svegliando quando mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto: guarda che deve esserci successo qualcosa, ma c'è un incendio in una delle due torri. Mi stavo preparando per uscire per andarla a vedere e mi ha richiamato poco dopo e mi ha detto: guarda, cioè, deve essere invece successo qualcosa di diverso, perché ho appena visto un aereo entrare nella seconda torre. Da là in poi è stato tutto il resto. Poco prima che mi chiamasse questo amico per dirmi dell'aereo nella seconda torre, avevo sentito un grosso arrivare da fuori, probabilmente tutte le persone che avevano visto la stessa cosa che aveva visto il mio amico. E io sono andata sul tetto di casa, perché dal tetto di casa mia si vedevano appunto le due torri, a vedere queste torri in fiamme, vederla, ecco, quelle che poi sarebbero cadute. Sul tetto c'era tutto il palazzo, in pratica, e io facevo su e giù da casa al tetto, perché è la prima volta che ho iniziato a collaborare con Radio Popolare.
0: Eh sì, perché proprio in quelle ore poi ovviamente avrai iniziato ad avere delle chiamate dall'Italia. E ti voglio però prima di parlare appunto di quello, ti volevo chiedere il tuo stato d'animo in quel momento, cioè cosa hai pensato, perché noi guardavamo tutto dall'Italia e ci sembrava, e chiaramente dalla televisione ci sembrava uno spettacolo terrificante, irreale, non lo so, non ci stavamo capacitando. Tu che eri lì, cosa ti ricordi, le sensazioni che hai provato?
1: Guarda, ero arrivata da pochissimo negli Stati Uniti ed ero estremamente tranquilla, ma la tranquillità di una persona che è sotto shock, perché se in quel momento qualcuno mi avesse detto questa cosa è stata causata da un attacco dei marziani, io ci avrei assolutamente creduto. Era plausibile, sì, sono stati marziani, quindi ero veramente sotto shock. Ma è completamente calma, quindi infatti io credo anche di essere stata un po' dismissive nelle mie prime dirette con la radio, no? Tipo: ma cosa è successo? Ma no, niente, è entrato un aereo in una delle torri, ma anche nella seconda. Ma cosa ha detto il sindaco? Ma no, nulla, io adesso vado a comprare i croissant, perché nelle prime ore era così, no? Cioè, io sono andata a comprare i cornetti, sono tornata a casa. Intanto però stava cambiando il mondo intorno a me, e man mano iniziavano a chiudersi le strade, iniziavano ad arrivare i camion, iniziavano a mandare a svuotare, a evacuare tutti gli uffici. Tipo questo mio amico che aveva telefonato, nello stesso stato in cui ero io, praticamente da zombie sotto shock, aveva comunque preso la metropolitana ed era andato in ufficio per lavorare. Arrivato in ufficio l'avevano mandato a casa, ma si era reso conto che avevano chiuso tutte le metropolitane, tutti i ponti. Lui abitava a Brooklyn e quindi si è dovuto riparare a casa mia fino a quando queste cose non sono state riaperte. E non c'era, in molte case non c'era internet, non c'era copertura telefonica, e non si sapeva niente.
0: Quindi forse avete preso coscienza con le ore, man mano che passavano le ore, di quello che davvero stava succedendo.
1: Io l'ho capito dopo dopo l'intervento di Bush. A un certo punto mi sono addormentata, tipo alle 3 di pomeriggio, una cosa abbastanza inusuale per me. E quello doveva essere stato forse il momento in cui il mio cervello ha detto: basta, non riesco più a proteggerti. Adesso fammi riporto, cioè,
0: ti spengo un
1: blackout. Ti spengo, perché non riesco più a proteggerti, non riesco più a tenerti in questo stato di shock. E poi mi sono svegliata e c'era il momento in cui Bush parlava, e là ho capito, là non potevo.

colpa di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.

Buongiorno, sono le 7 del mattino, è sabato 12 di settembre, io sono Giulia Strippoli, siete all'ascolto di Radio Popolare e questa è la nostra apertura musicale. Iniziamo con Brunori Sas, il brano è La Verità. Buon ascolto e buon inizio di giornata.

Buongiorno di nuovo a chi si fosse appena sintonizzato, sintonizzata, a chi già sta scrivendo al 331-62-14013 e ricambio l'entusiasmo, come sempre. Lo sapete che mi piace moltissimo condividere il mattino presto con voi e quindi siete invitati, invitate ovviamente a condividere il vostro primo pensiero, anche la vostra prima sensazione al 331-6214013 via SMS, WhatsApp, Telegram, oppure vi leggo anche a diretta @popolarenetwork.it. Per il momento saluto Vic, saluto Romy, saluto Francesca e tutte le altre persone che arrivano. Intanto questi sono i Falls, il brano si chiama Knife in the Ocean.

a questa piccola comunità di persone già sveglie al mattino si aggiunge anche Gianni, che saluta da Firenze. Buongiorno anche a te, e per cui mi dà un gancio facile facile per chiedervi appunto: dov'è che siete? Dov'è che vi siete svegliati? Tra l'altro, questa è la prima settimana in cui, almeno su Radio Popolare, ma direi, e quindi chiedo a voi conferma, tutto un po' riparte, tutto rinizia. Magari fino ad adesso avete ascoltato da altri luoghi nel mondo. Dov'è che siete tornati? Oppure dov'è che state andando? Io nel frattempo vi faccio fare un viaggio di qualche chilometro, vi porto a Nashville con un po' di musica nuova. È uscito l'ultimo pezzo dei Kings of Leon, si chiama My Whole World. Preludio del nuovo album in uscita il 6 novembre.

Non potevano mancare anche le persone già attive e sportive, sportivissime. Paolo, che di sabato mattina è già di ritorno, neanche in partenza, ma già tornato, già finita la corsetta, tra virgolette, giustamente, di appena 10 chilometri. Beh, sapevo che insomma ci sono sempre all'ascolto le persone sportive che di pari passo a quelle che si svegliano un po' più lentamente, insomma, costituiscono la comunità di chi si alza presto al mattino su Radio Popolare. A proposito di viaggi vari ed eventuali, sicuramente mi veniva così, ragionavo un po' su quello che fosse, a proposito di posti, vi dicevo, vi portavo a Nashville con questo nuovo pezzo dei Kings of Leon che preannunciava il nuovo album, che sarà in uscita appunto il prossimo 6 di novembre, si chiamerà Oh My Beloved, con tonalità, anzi con ritmi un po' più lenti, e avevo voglia quindi di portarvi altrove. Torniamo sulla musica italiana, ma torniamo anche su atmosfere immaginifiche, su altri proprio mondi, ripensando un po' a quello che è stato il viaggio che Caparezza ci ha fatto fare in tutta Italia, a tutte le persone che sono andate ad ascoltarlo in questo tour, partito a giugno scorso a Rock in Roma, da Roma, finito invece qualche giorno fa a Caserta, a seguito del quale ha dichiarato, come lui stesso ha ammesso di fare e di aver fatto già più volte, fosse l'ultimo concerto. Tuttavia questa volta lui dice proprio: non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, è ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito da me stesso, però sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare. Il mio consiglio è questo: non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo, perché non ci sarà più tempo, non c'è già più tempo. E io quindi con questo monito, con questo consiglio anche all'azione, volevo portarvi su quel luogo che Caparezza nel suo ultimo album Orbit Orbit ha ribattezzato Patosfera, un brano oltre che un luogo nel quale io personalmente ho viaggiato moltissimo queste estate, quindi ci andiamo insieme. Buon viaggio da Radio Pop, da Via Ollearo, sulla patosfera di Caparezza.

Fatosfera Caparezza, sono le 7:23 minuti, quasi la fine di questa prima mezz'oretta insieme. Tra pochissimo le anticipazioni, le notizie dal giornale radio di Radio Popolare e chiudiamo un po' questa prima parte proprio perché vi riportavo di questa notizia di Caparezza, nella quale appunto invitava a dire non tenete le cose dentro di voi, datele corpo, no? Quello che poi lui ha tradotto in perlificate, questo neologismo che tra i fans e probabilmente da tanti di voi che sono all'ascolto è diventato sì un monito, un consiglio, una suggestione, un modo di vedere le cose, quindi di prendere il dolore, di renderne qualcosa di prezioso. E io non posso non agganciarmi anche qui da un punto all'altro, però con una connessione veloce, con un link veloce, ovviamente alla donna che oggi è presente su tutti i giornali, la cui foto è presente su tutti i giornali. Ne parliamo direi tra poco, proprio perché lei di moniti, Emma Bonino, ovviamente è venuta a mancare proprio ieri, e di cui il Corriere, Repubblica, La Stampa, tutti i giornali riportano ovviamente un ricordo degli articoli, delle lotte delle quali si è occupata, dall'aborto fino a quella un po' più europeista, più recente. E ne parliamo tra poco perché mi veniva di nuovo ancora in mente quella intervista straordinaria, chi di voi se la ricorda, di quel numero speciale di Vanity Fair in cui Emma Bonino intervistava Michela Murgia, e forse alcune o alcuni di voi se la ricordano, la riguardiamo, magari la ricommentiamo, ce la ricordiamo insieme tra qualche minuto, dopo ovviamente le notizie di Popolare Network.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Popolare Network.
9: Le 7.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
10: L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che è stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il ministero degli esteri di Riyadh ha detto però che il paese non reagirà immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti. Negli ultimi giorni, ieri, il gruppo sostenuto dall'Iran ha raggiunto la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, entrambe vicine allo stretto di Bab el-Mandeb. Il controllo di questi siti è fondamentale per ottenere il controllo dello stretto.
9: Attacchi incrociati nella notte tra Ucraina e Russia. Un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un attacco aereo su Odessa ha danneggiato un edificio residenziale a più piani, ferendo 6 persone. Droni ucraini invece hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi.
10: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi arriverà Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica e sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta come vorrebbe il padrone di casa Modi. A pesare al tavolo dei negoziati saranno soprattutto il conflitto in Ucraina e in particolare ora quello in Medio Oriente, uniti ai rapporti difficili e diversificati tra gli 11 paesi e gli Stati Uniti di Trump.
9: Ex Silva, il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area calda dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità delle istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
10: La politica, al termine di una settimana di accesi confronti parlamentari, ieri il Senato ha approvato altre due modifiche al testo della legge elettorale. Una prevede che per il premio di maggioranza verranno conteggiati anche i voti dei partiti sotto il 3%, l'altra aumenta da 1.500 a 6.000 le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Le opposizioni attaccano il provvedimento che definiscono una misura da regime. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura.
9: A Milano ieri sera centinaia di persone hanno ricordato Denise Cosco, morta giovedì dopo che domenica si era lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva. Il ritrovo dell'appuntamento è stato ai giardini dedicati alla madre di Denise, Lea Garofalo, testimone di mafia assassinata nel 2009 per le sue denunce. Ora i giardini hanno cambiato nome e saranno dedicati a madre e figlia, considerate entrambe vittime dell'andrangheta. La procura di Velletri intanto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa al momento del fatto.
10: Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani nella protomoteca del Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma.
9: In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore, tempo molto instabile con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale, piogge più intense su Sicilia e Calabria, sul resto delle regioni parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Le temperature tornano vicine alle medie stagionali, con le massime ovunque sotto i 30 gradi. 7:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.
11: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
12: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
11: L'ingresso è libero.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
15: BricoK, più vicino a te.
13: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
16: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
17: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
16: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
18: Sintonizzati sempre. Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni. Non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cuccagna, in via Cuccagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque sabato pomeriggio sulla libertà di pensiero.

Green Light, Lordi, sono le 7 e 41 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, quindi luce verde, come suggerisce appunto questo pezzo, alla giornata che parte, alla mattinata, insomma luce verde a iniziare anche ballando, no? Con un certo ritmo, lo sapete che a me piace sempre stimolarvi in questo senso, e c'è chi già recepisce mandando evviva Lordi, oppure un bel buongiorno, energico al 3316214013 via SMS, WhatsApp, Telegram e anche diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia tra musica, parole, notizie e tutto quello che insomma avete voglia di condividere già presto al mattino fino alle 8:30. Vi dicevo poco prima di salutarvi, prima delle notizie del giornale radio, che insomma abbiamo fatto un po' di giri, così come sempre accade, toccando vari punti, e ovviamente non si poteva che parlare, che ricordare anche quello che campeggia su tutti i giornali, ovvero la scomparsa di Emma Bonino, la donna che viene definita da molti la donna dei diritti, ecco appunto proprio sulla stampa si titola così con la fotonotizia, la donna dei diritti. Poi invece il Corriere della Sera, Emma Bonino, una vita radicale, Repubblica, una battaglia dopo l'altra, e il resto del Carlino, Emma dei diritti, il Messaggero, addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. E sì, effettivamente lo ha fatto dagli anni 70, dalle lotte sulla legge sull'aborto fino appunto a pochi anni fa, fino all'ultimo, veramente una donna che non si è mai risparmiata, e che io volevo ricordarvi più che leggendo appunto le notizie dei giornali, recuperando quella che fu un'intervista che io l'ho erroneamente definita intervista, perché è in realtà una chiacchierata che venne ripresa in un numero speciale di Vanity Fair, che io a questo punto già custodivo gelosamente, dovrò continuare a farlo mettendolo sotto teca, un numero del 2023, di giugno 2023, in cui Emma Bonino parlava con Michela Murgia, confrontandosi, una lunghissima intervista che sono andata a recuperare, la trovate ampiamente disponibile anche online e ovviamente riportata da Vanity Fair per intero proprio ieri in occasione della scomparsa di Emma Bonino, e dal titolo Emma Bonino e Michela Murgia, abbattiamo questo muro. Ma che cos'è questa famiglia queer? È la prima domanda che Emma Bonino rivolge a Michela Murgia. Due attiviste, due generazioni, due modi di vivere l'impegno, dialogo tra donne diverse con una visione in comune per il futuro. Una chiacchierata lunghissima della quale vi riporto alcuni pezzi, giusto così per incuriosirvi e per invitarvi poi a leggerla per intero, perché davvero è molto molto interessante. Dialogo all'interno del quale si parla con una intelligentissima leggerezza di temi enormi, dal fine vita all'aborto, a quello che è appunto lo stile relazionale, anticipato come vi dicevo dalla prima domanda, che è quella che pone Emma Bonino a Michela Murgia, su che cos'è che cos'è questa famiglia queer. E Michela Murgia risponde: un luogo in cui ciascuno si assume la stessa responsabilità che si prenderebbe verso i figli, i fratelli, i genitori, solo che non ci sono né figli, né fratelli, né genitori. Non c'è il sangue a giustificare i ruoli, a volte non ci sono neanche dinamiche romantiche. Ti faccio degli esempi: una famiglia fatta da amiche anziane che si ritrovano sole e decidono di vivere insieme per farsi compagnia e dividere le spese. Oppure la mia, siamo 10 e ci sono figli condivisi che chiamiamo mamma, che chiamano mamma, donne che non li hanno partoriti. E Emma dice: io ho fatto due volte l'esperienza della comune negli anni 70 e già non l'amavo allora, era la cosa più litigiosa che abbia mai sperimentato, forse è lì che ho deciso che volevo una casa piccola ma mia, senza dover discutere su chi lava i piatti o chi riempie il frigorifero. Ecco, così per darvi proprio un accenno, farvi anche un po' farvi capire le differenze sulle quali queste due straordinarie donne riuscivano a dialogare, proprio perché la logica, sentivo nelle diverse interviste, nei vari interventi, dei quali già ieri si parlava ampiamente
in TV e su tutti i giornali, che una delle caratteristiche che proprio si ricorda principalmente di Emma era la capacità di potersi opporre a tutto senza dover discutere in maniera violenta, in maniera arrogante. Questo sicuramente, ecco, già questo primo confronto, no? Una donna, Michela Murgia, che sostiene la famiglia queer, uno stile relazionale condiviso, ed Emma che risponde: no, guarda, grazie, io sto bene per cavoli miei. E poi ancora si parla appunto di aborto e quindi delle possibilità, di quelle che erano un tempo negli anni 70 e ovviamente quello che sta diventando oggi. Michela Murgia dice ad Emma Bonino, andando avanti in questa chiacchierata: di recente hai denunciato una cosa terribile, il governo sta svuotando il diritto dall'interno. Ed Emma Bonino dice, facendo riferimento ovviamente al diritto all'aborto: certo, non hanno in mente, per esempio, di cambiare la legge 194 sull'aborto, basta moltiplicare gli obiettori di coscienza e mettere dei paletti per rendere l'aborto farmacologico sempre più difficile, che è poi quello che negli ultimi 3 anni noi abbiamo costantemente visto. Aggiungo io, combattere, riprendo le parole di Emma, combattere contro una strategia così subdola è più difficile. E Michela Murgia risponde: la direzione verso la democratura, tra virgolette, è già tracciata, non ci saranno i carri armati, ci sarà questo svuotamento interno che impedirà di far partire una rivoluzione dal basso. È ciò che temo più di tutto, e la persona che mi fa più paura è la ministra Roccella, perché è quella che studia lì dentro. Ed Emma Bonino dice: io l'ho conosciuta nel 75 quando sono entrata nel Partito Radicale, faceva parte del Movimento di Liberazione della Donna, poi avrà cambiato idea. E così continua, prosegue questa bellissima chiacchierata che davvero vi invito a recuperare, che trovate riportata proprio ieri sul sito di Vanity Fair, che originariamente l'aveva realizzata in questa edizione speciale del giugno 2023. Vi invito ovviamente a recuperarla. E quindi non possiamo che concludere musicalmente con un brano che probabilmente chi all'ascolto già avrà intuito, anzi forse avrà pensato: ma scusa, ma se nomini Michela Murgia, Emma Bonino e quindi insomma, delle fate morgane, come non può arrivare questo brano? Florence and the Machine, Dog Stays a Oba.

Di nuovo non posso che rinnovare a 8 minuti alle 8 il buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato, sintonizzata, e sperandovi sia arrivata un po' tutta questa energia morgana, condividendo anche quella che è una notizia che riguarda proprio questo podcast, che è un po' in anticipo anche sui tempi. Ha iniziato a raccontare tantissime donne, da Cher a Beyoncé a appunto Emma Bonino, passando per la stessa Michela Murgia. E la notizia è che ripartirà questo podcast, e che tra l'altro è curiosa insomma la foto che era stata riportata da Chiara Tagliaferri, coautrice insieme a Michela Murgia di questo podcast di Morgana, questa foto gigante a Times Square, in cui appunto c'è la foto della copertina di Morgana, dicendo appunto torna la casa delle donne controcorrente, e Chiara Tagliaferri che riporta appunto quello che sarebbe stato un po' anche il sentimento entusiasta della Murgia, dicendo: io ti immagino molto seria a dire, vedendo questa gigantografia su Times Square, il prossimo passo è Seul, voglio una Morgana mastodontica accanto alla gigantografia dei BTS. Sapete che Michela Murgia era anche una grandissima appassionata del gruppo coreano. Ad ogni modo, chiudiamo questo capitolo, ma in realtà lo riapriamo in un altro modo, perché sapete che c'è sempre un buon motivo per parlare di diritti sulle donne, di quelle che sono le Morgane, le modalità per sostenere la lotta contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, poi appunto a seguito di un'estate così sanguinaria, ma anche come dicevamo, in un momento storico in cui appunto i diritti sono costantemente sotto attacco. Anche nell'ultima parte in cui ci ritroviamo dopo le notizie del giornale radio, fino alle 8:30 siamo insieme, quindi voi rimanete all'ascolto. Intanto chiudiamo questa seconda mezz'oretta insieme fino alle 8. Fino a qui ovviamente Sava Sandir, ancora tutte voci femminili, e perché doverlo specificare, ma per chi non l'avesse capito, per chi non l'avesse intuito, lo sottolineo. E il pezzo si chiama Welcome to My Island, lei è Caroline Polachek.

Che distrattona che sono. Vi ho detto ci sarebbero state le notizie, invece no. No, no, no. Piccola pausa pubblicitaria, 23 secondi e poi ultima mezz'oretta insieme e poi le notizie di Radio Popolare. Abbiate pazienza, sono sempre le 8 del mattino.

dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

8:03, riprendiamo la linea in diretta a Giulia Stripoli per l'ultima mezz'oretta fino alle 8:30. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è la nostra apertura musicale tra musica, parole, notizie, anticipazioni, ovviamente i vostri messaggi che vi invito a condividere, a mandare al 3316214013 via SMS, WhatsApp, Telegram o anche a diretta @popolarenetwork.it. Intanto saluto chi si è aggiunto alla comunità, alla community delle persone sveglie presto al mattino, di chi corre, di chi si è appena alzato, di chi sta lì a bere il caffè, nel frattempo ancheggia, muove le spalle, perché sapete che c'è sempre anche una piccola attenzione a quello che è il ritmo, no? Il risveglio muscolare, ognuno a suo modo, poi dal letto, in piedi, correndo, come volete, insomma ci ritroviamo tutti qui all'ascolto di queste frequenze. Dicevamo, vi raccontavo appunto di quella che è questa bellissima, secondo me, chiacchierata tra Emma Bonino e Michela Murgia. Non potevo quindi che agganciarmi anche qui con un'altra donna, in questo caso ci spostiamo dalla politica, dal mondo dell'attivismo alla musica, e perché avete sentito appunto, questo è il brano Jolene, il più famoso, se vogliamo, forse uno dei più famosi, no? Perché poi già me ne vengono in mente almeno altri tre tra i brani più famosi di Dolly Parton, anche lei scomparsa non troppo tempo fa, e in questo brano rifatto, riarrangiato, è proprio il caso di dire riarrangiato, ma anche riscritto da Beyoncé, e con delle differenze particolari che appunto ci tengo a sottolineare, proprio perché ci raccontano anche del tempo che è passato tra il brano, tra la Jolene raccontata da Dolly Parton nel 1973 e quella di Beyoncé invece rivisitata, rivista, rimessa al mondo nel 2024 nell'album Cowboy Carter, che fu proprio un album, anche qui se vogliamo dire rivoluzionario, proprio perché una donna nera a cantare del country, che sapete è per antonomasia la musica, no, dei bianchi americani. Invece Beyoncé ha detto, ma chi lo dice che io non possa cantare del country. Le differenze tra le due Jolene, quella di Dolly Parton e quella di Beyoncé, è che quella di Dolly Parton è vulnerabile, è quasi impregnata, e quindi Dolly implora quella che è quella donna, dicendo appunto I'm begging of you, please don't take my man, no, ti sto implorando, per favore non prendere il mio uomo, mostrando quindi insicurezza e fragilità, ammettendo che la Jolene alla quale Dolly si rivolge è così bella, parla di occhi verdi, smeraldo, che potrebbe facilmente portarle via l'uomo, mentre invece la Jolene di Beyoncé mostra sicurezza e anzi avverte la rivale, di dice I'm warning you, don't come for my man, cioè te lo sto dicendo, ti sto avvisando, non ti avvicinare, non venire qua per il mio uomo. Quindi non ha un tono di supplica, ma anzi è un tono di sfida, se volete anche un tono un po' così di protezione, più che di protezione, di avviso, nel senso io non ti temo. E quindi ecco, se andiamo un po' a vedere queste due donne raccontate in due modalità diverse, in due periodi storici diversi, ci raccontano anche di quanto le donne abbiano dovuto, no, poi se vogliamo porre se stesse in relazione agli uomini, ma anche alle altre donne, che non significa essere in sfida, questa roba del fatto che le donne sono nemiche delle altre donne, no, non è questa cosa qui che è becerissima, ma semplicemente anche la sicurezza di poter dire io non ti temo, e anche a maggior ragione non perché tu sia bella, non perché tu sia affascinante, allora il mio uomo cadrà ai tuoi piedi. Insomma, mi piaceva un po' questa rivisitazione di Beyoncé, perché racconta proprio un modo anche autonarrativo diverso delle donne di definirsi. Anche qui c'è una notizia curiosa di costume che mi faceva ridere, anzi due notizie in realtà, una che riguarda una notizia proprio musicale, perché a proposito di Dolly Parton è uscita la prima canzone postuma di Dolly Parton, che è la cover di Bound to Ride, che è la storia di un ferroviere, ed è inclusa in un tributo agli Staley Brothers, due
è un duo bluegrass attivo a partire dal secondo dopoguerra. Tuttavia non l'ascoltiamo perché credo di aver esaurito la quota country per questa mattinata, molto very very country questo pezzo, però ecco, la trovate già disponibile in tutte le piattaforme. Mentre invece quella che era curiosa è un'altra notizia che riguarda Beyoncé, questa volta ne ha fatta un'altra, Queen Bee, lei che riesce veramente a conquistare il mondo qualsiasi cosa fa, talvolta cavalcando anche delle logiche di marketing che inevitabilmente da queste parti contrastiamo, ma che bisogna riconoscere essere veramente delle trovate geniali. Insomma, la sua ultima trovata è quella di vendere una scatola vuota a 837 euro, si chiama Beekeeper Collector's Box e sono stati prodotti in tiratura limitata 500 pezzi in occasione dell'anniversario di B-Day, un suo album che appunto ha compiuto in questi giorni 20 anni, e questa scatola è fatta per ospitare i suoi dischi in vinile. Il problema è che di questi non ne ospita neanche uno. Adesso voi ditemi se non è genio questo.

Giusto, Isacco, mi hai ricordato un brano che sarebbe stato un gran peccato non menzionare all'interno di questo filone relativamente alle, insomma, alle narrazioni delle donne in opposizione agli uomini, quelle donne che vogliono vederle appunto beggars, cioè che sono imploranti. In realtà hai ragione, sì, a ricordare quel pezzo che ha senso, molto senso, dover condividere adesso quelle che raccontano di un paio di stivali intesi come simbolo di libertà. These boots are made for walking. Nancy Sinatra. Buona camminata!

lo so che lo sapete, ma la mia speranza è sempre che ci siano delle orecchie vergini all'ascolto che non conoscono il significato di questo pezzo e che magari lo scoprono proprio all'ascolto di Radio Popolare. Questa canzone parla di una donna che decide di ribellarsi ad un partner infedele, manipolatore, e appunto nei primi versi lei dice "You've been messing where you shouldn't be messing", cioè stai facendo un casino quando non saresti stato neanche nelle more di poterlo fare. Appunto la protagonista dice all'uomo, che sa perfettamente che è stato con altre donne, che è stata infedele, ma appunto si racconta anche come quella che dice: sai che c'è, questi stivali sono fatti per camminare, e quindi ciao caro, arrivederci, proprio così, ciaone, come direbbe oggi forse anno domini 2026, una, se volete, lasciatemi passare, una banalizzazione che però appunto ci racconta ancora un po' di quanto le donne abbiano faticato nel doversi autonarrare come libere, come indipendenti, e che comunque poi piano piano ancora oggi, no? Proprio oggi abbiamo pianto anche qua, notizia di cronaca, la notizia ieri, lo ricordavo in onda, la notizia del suicidio di Denise Cosco, che è morta alla stessa età di sua mamma Lea Garofalo, che appunto anche lei aveva deciso di emanciparsi, di denunciare l'ex marito e quindi di lasciare anche tutta una serie di logiche di potere alla quale aveva deciso di opporsi, pagando così con la vita. Quindi mi sembrava sempre giusto dover ricordare la fatica e da quanto tempo le donne in musica, in politica, con le parole, con la poesia, in tutti i modi hanno cercato in qualche modo e cercano tuttora di emanciparsi, di rendersi libere, di continuare a lottare. E c'è un'occasione, che è quella di lunedì prossimo, con la quale Radio Popolare sostiene in un modo alternativo, in live performance, in musica, in parole, la battaglia contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne. Si chiama Lei Ballerà, è un evento che vi racconto tra poco, dopo Aretha Franklin però.

Si chiama Lei Ballerà, vi dicevo, è questo appuntamento al quale vi invitiamo, che vi segnaliamo, ma soprattutto vi invitiamo, al quale vi invitiamo a partecipare, a venire lunedì 14 di settembre. Le porte al Circolo Magnolia si apriranno dalle 19:30, ci saremo anche noi di Radio Popolare, nel caso specifico io, Giulia Strippoli e Ira Rubini, saremo in diretta da lì, dal Circolo Magnolia, per allargare, diffondere, come dire, estendere quello che è l'appello che si leverà dal palco, come vi dicevo, per tutta la serata, che è quello ovvero di volere dei concreti aiuti alle realtà territoriali che lavorano su tutto il territorio, sia milanese ma anche nazionale, contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, ovvero i centri antiviolenza, ma anche tutte le realtà che si occupano di educativa, tutte le realtà, le associazioni, le cooperative a sostegno delle persone, degli operatori, delle operatrici nel settore, del terzo settore, e servono appunto aiuti concreti, proprio perché, come dicevamo già prima, non serve abolire una legge per renderla inaccessibile, serve banalmente mettere dei piccoli ostacoli, dei piccoli cavilli, e questi, uno di questi è appunto il non predisporre delle politiche che siano facilitatrici. Una legge per renderla inaccessibile serve banalmente mettere dei piccoli ostacoli, dei piccoli cavilli, e questi, uno di questi è appunto il non predisporre

0: un evento frutto della collaborazione tra il Circolo Magnolia, Donne per Strada, Fondazione Libellula e COP Lotta contro l'emarginazione. Sarà una serata maratona di performance, musica, si alterneranno sul palco artiste, artist, ma anche performer, stand-upper e così in di seguito vi faccio qualche nome proprio per ricordarvi chi saranno le persone presenti su quel palco. Si parte con Angelica, Anna Castiglia, Aria, Bert, Francesca Michelin, Giada Biaggi, Ginevra, Gioia Lucia, Laura Formenti, Quino Saba, Senza Cri, Serena Bongiovanni, Simonetta Musitano, Umarell e anche Giulia May. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Instagram chiocciolina Lei Ballerà, ma anche sul sito del Circolo Magnolia e ovviamente anche sulle nostre pagine social, proprio perché, come vi dicevo, Radio Popolare si è unita, si è voluta unire a questa battaglia, a questa serata, per estendere, come vi dicevo, allargare un po' questa voce, soprattutto per raccontare ciò che succederà quella sera in onda, in diretta su quel palco, proprio a tutte le persone che vogliono sentirsi un po' più vicine a noi, ma che magari sono nell'impossibilità di raggiungerci oppure ci ascoltano da lontano. Ci saremo io, Ira Robini, ma anche tanti e tante altre della radio. Veniteci a trovare, fate delle incursioni, insomma, siateci, ecco l'appuntamento. Come vi dicevo, è dalle 19:30 al Circolo Magnolia, noi iniziamo con la diretta dalle ore 20:30. Intanto non possiamo che concludere questa mattinata insieme, sono le 8:23 minuti, pochi minuti, 7 nel caso specifico, alle notizie del giornale radio di Radio Popolare. Poi riprende anche il Demone del Tardi a cura di Gianmarco Bachi, che è già nell'altro studio pronto per andare in onda. E appunto vi dicevo, visto che abbiamo parlato di Lei Ballerà, titolo secondo me perfetto, che ci ricorda che le lotte si possono fare in tanti modi, anche ballando.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
0: Chiudiamo così con Amore disperato di Nada.
1: Come vestita quando entra il sassofono blu.
0: Io vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata.
1: Si annoia appoggiata a uno specchio.
0: Buon sabato a tutti e a tutte da Giulia. Ciao.
1: Trofana.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Popolare Network.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Addio all'acciaio italiano. I giudici confermano lo spegnimento dell'alto forno dell'ex Ilva di Taranto entro fine ottobre. Il diritto alla salute ha vinto, plaudono i comitati cittadini. Intanto sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale. Il governo convoca un nuovo tavolo per martedì. Guerra in Medio Oriente, il conflitto si allarga e la crisi energetica si aggrava. Gli Houthi si avvicinano al controllo totale dello stretto di Bab el-Mandeb, mentre l'Arabia Saudita chiude un importante oleodotto preso di mira da droni nemici. Il prezzo del petrolio sale alle stelle. L'omaggio di Milano a Denise, in centinaia ieri sera ai giardini intitolati alla madre Leo Garofalo, che ora portano anche il nome della figlia. La procura intanto indaga per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà sentito il compagno di Denise. Al via il vertice dei BRICS a Nuova Delhi. Sul summit incombono conflitti e Donald Trump. Modi vorrebbe una dichiarazione finale congiunta, ma i tavoli dei negoziati saranno complessi. 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura l'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità di tutte le istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
8: Io ho 55 anni, sono a casa del 2018, mi hanno fatto perdere tutte le mie qualità lavorative perché io ero un soldatore, ero un mulatore, ho fatto l'elettricista perché sono tecnico elettrico, ma no, ho perso tutto.
9: Raffaele Cataldi, operaio ex Ilva, non mette piede in azienda da 8 anni, è sopravvissuto a un tumore alla tiroide, ha un'ipoacusia di secondo grado, ossia una parziale perdita dell'udito.
8: Io ho tutte le patologie di questo mondo, chi mi assume?
9: Un futuro nero è quello che hanno davanti i lavoratori dell'ex stabilimento siderurgico più importante d'Italia, conseguenza di politiche economiche scellerati e miopi, di un cinismo imprenditoriale che ha schiacciato per decenni il diritto basilare alla salute, cui la Corte d'Appello di Milano ha messo fine ieri, ribadendo la chiusura dell'area a caldo finché non sarà eliminato l'amianto e non saranno riportate nei limiti legali le emissioni delle polveri sottili. Si dovrà ora rimettere mano alla gara di vendita, venuta meno la zavorra dell'area a caldo, per cui colossi come Jindal, ma anche speculatori come Flux Group, proponevano null'altro che un euro per l'acquisto. Rimangono in piedi le aree a freddo del gruppo. Quella di Taranto, ridotta male, metà degli impianti è chiusa da anni, progressivamente cannibalizzata per mantenere in funzione l'altra. Sono invece appetibili gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi. Ora bisogna stare molto attenti che chi ha provocato questo disastro non ne provochi in futuro uno addirittura peggiore, avverte l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha ottenuto il decreto del Tribunale di Milano.
5: Con rigassificatore, forni elettrici, impianti dry, cioè una nuova area a caldo, che secondo la legge non potrebbe mai e poi mai essere autorizzata in un sito che prima ha bisogno di essere bonificato.
7: La sentenza di Milano segna un punto fermo in una storia che si trascina da anni, con danni di salute ai cittadini ed economici per tutta la comunità, a causa soprattutto dei ritardi e delle incompetenze della politica. Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
10: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
7: La morte di Denise Cosco, figlia della testimone di mafia Leo Garofalo, uccisa nel 2009 per le sue denunce. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ieri nella casa dove viveva la donna è stato effettuato un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa quando domenica la donna si è lanciata dal terzo piano, ricoverata in ospedale e poi morta giovedì. A Milano ieri sera centinaia di persone le hanno reso omaggio, dandosi appuntamento nei giardini intitolati alla madre, che ora portano anche il suo nome. Sentiamo alcune delle voci raccolte dal nostro inviato Alessandro Principe.
11: È un momento di raccoglimento che la comunità di Milano ha deciso di prendersi, perché metabolizzare un dolore del genere, una vita del genere, è complesso, è complicato.
12: Alla cerimonia in ricordo di sua madre, e già che allora ero veramente addoloratissima per quello che era successo. Oggi mi sembra proprio che la tragedia si è accentuata. Mi fa piacere vedere tante persone, soprattutto donne.
13: Tutti stiamo andando nella stessa direzione con la mente, nel ricordo non solo di queste donne, ma forse anche di tutte le vittime della mafia.
14: A me dispiace molto perché io sono del quartiere, quindi speravamo che con tutto il coraggio che ha avuto, io la pensavo felice.
15: Un dolore immenso, perché pensare queste vite spezzate, cioè bisogna essere proprio degli eroi per opporsi a queste forme criminali.
7: Restiamo a Milano per parlare del percorso verso le prossime amministrative. Sul palco della festa dell'unità al Corvetto ieri sera anche la vice sindaca della città, Anna Scavuzzo, unica donna tra le tante candidature alla successione di Giuseppe Sala. Resta il nodo primarie, osteggiate anche da figure di rilievo del PD come Stefano Bonaccini. Sentiamo Luigi Ambrosio.
16: Scavuzzo è la sola donna fino a ora candidata alle primarie del centro-sinistra a Milano e alla Festa dell'Unità ha scelto di presentare la propria candidatura puntando su questo, sulla disparità di potere tra i generi ancora dominante pure a sinistra. Sul palco con lei, candidata riformista, uomini e donne dalle storie e culture diverse, tutti a sinistra naturalmente, dall'Ella Costa al segretario della Camera del Lavoro Milano Stanzione alla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto. Fino a qui le primarie del centro-sinistra di Milano sono targate soprattutto PD e il dibattito vede gli altri partiti ai margini. Non è così a livello nazionale, dove anzi la competizione di Conte contro Schlein per la leadership è un problema. E prima di Scavuzzo, sul palco centrale della Festa di Milano, c'era uno che se potesse le primarie non le farebbe ieri, lo ha ribadito il presidente del PD Bonaccini. Prima il programma, dice Schlein, il programma sopra qualsiasi cosa, rincara Bonaccini. Poi dopo facciamole pure queste primarie, ma per le settimane prossime non parliamone più, incalza. Parliamo delle cose concrete, la scuola, la sanità, il lavoro, le infrastrutture, pragmatismo emiliano per cercare di liberarsi della morsa di Conte e anche dei suoi simpatizzanti dentro il PD. Ieri a Milano parecchia gente, anche se non pienissimo, per entrambi. Oggi Reggio Emilia, Bonaccini sarà sul palco insieme proprio a Conte, l'alleato scomodo con cui il PD non può che cercare di essere testardamente unitario, dati i numeri.
7: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il Ministero degli Esteri di Riyadh ha detto che il paese non avrebbe reagito immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti negli ultimi giorni e rischia di aggravare una già preoccupante crisi energetica globale. Il servizio da New York.
17: In Medio Oriente si rischia di aprire un secondo fronte di guerra energetico, questa volta sul Mar Rosso, e i mal di testa dell'amministrazione Trump continuano ad aumentare. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, avrebbero conquistato, secondo quanto riportato dai media americani, l'isola strategica di Perim all'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. È un passaggio fondamentale per il commercio mondiale. Attraverso lo stretto transita circa il 7% del petrolio globale e le navi che ne fanno uso possono poi raggiungere il canale di Suez. Contemporaneamente, ieri è stato colpito in Arabia Saudita l'oleodotto East-West, lungo 1200 chilometri, quello che permette a Riyadh di esportare petrolio evitando lo stretto di Hormuz, ormai fortemente danneggiato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. L'Arabia Saudita lo ha chiuso temporaneamente ieri dopo una serie di attacchi con droni provenienti, secondo Riyadh, da forze filo iraniane dall'Iran. Il risultato è una doppia pressione sulle esportazioni dal Golfo, mentre il petrolio è tornato sopra i $100 al barile. Riyadh ha chiesto aiuto militare a Trump contro gli Houthi, ma Washington, secondo Reuters, avrebbe per ora escluso un intervento diretto, offrendo invece supporto di intelligence. Mentre le elezioni di medio termine si avvicinano e il gasolio negli Stati Uniti ieri ha toccato il prezzo record di 1,40 euro al litro, quasi il doppio da febbraio. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
7: Ora torniamo in Iraq, continuiamo a raccontare il paese schiacciato tra le guerre del passato e il conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Emanuele Valenti.
18: Americani e iraniani si sono sparati anche la notte scorsa, forse prima o poi ricolpiranno anche l'Iraq. Yusuf fa il fotografo. Gli chiediamo se si è preoccupato per gli effetti della guerra Stati Uniti-Iran. In confronto a quello che ho visto negli ultimi 20-25 anni, quello di oggi è un videogioco. Come sempre nella vita, nostra riflessione, dipende tutto dal punto di vista. Yusuf vive nella Green Zone di Baghdad, praticamente di fronte al gigantesco complesso che ospita l'ambasciata americana. La sua risposta è la stessa quando gli facciamo notare che quella zona di Baghdad potrebbe essere colpita. Certo, potrebbe, come tante altre zone. Meglio non pensarci. Yusuf ha 4 figli, si sente relativamente tranquillo anche per loro. Lasciamo l'Iraq con molte più domande rispetto a quando siamo arrivati. La sua complessità interna, fatta di una storia tormentata, si aggiunge alle ricadute dell'attuale crisi in Medio Oriente. Gruppi armati, bombardamenti, crisi economica, blocco delle esportazioni di petrolio, continui blackout. L'assenza di violenze interetniche, già da alcuni anni, sembra essere un miracolo. Ma non è tutto finito, lo sa anche Yusuf. La guerra, ci spiega, accompagnandoci all'aeroporto di Baghdad, la guerra continua con altri mezzi, basta guardare quello che fanno i nostri politici. Ci salutiamo, noi ci prepariamo ai 5-6 controlli di sicurezza prima di poter lasciare il paese. Appunto, non è tutto finito. Linea allo studio.
7: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi è atteso Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica. Sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta, come vorrebbe invece il padrone di casa, Modi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
19: Il summit dei BRICS consiste in 11 paesi emergenti che si riuniscono a Delhi, molto diversi tra loro in termini di dimensioni, potenza economica e collocazione politico-strategica, ma accomunati dall'idea di un nuovo ordine multipolare in cui anche i paesi che non appartengono all'Occidente abbiano voce in capitolo. Sarà compito dell'India, che fa gli onori di casa, quello di spingere per un comunicato congiunto alla fine dei lavori. Inutile dire che sullo sfondo c'è comunque l'ombra di Trump, che ha già più volte attaccato i BRICS e ha minacciato tariffe del 100% a tutti se provano a liberarsi dal dollaro. Modi non vuole prendere di petto gli Stati Uniti, probabilmente neppure la Cina lo vuole, ma forse invece Iran e Russia vorrebbero che il gruppo si esprimesse collettivamente contro l'aggressione all'Iran stesso. Più facile far tornare i conti sul piano economico-finanziario. I ministri delle finanze si sono già riuniti e ne è scaturito un comunicato in cui si chiede più spazio per il sud globale negli organismi sovranazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. È infatti soprattutto al mondo in via di sviluppo che il gruppo dei BRICS si rivolge, cercando di apparire come una valida alternativa all'Occidente collettivo, almeno sul piano delle opportunità. E poi non è un mistero che il boom cinese degli ultimi 40 anni sia un esempio che gli altri vorrebbero ripetere. Ci saranno poi gli incontri bilaterali. Grande attesa per quello tra Modi e Xi Jinping, che si è preso la briga di andare a Delhi per la prima volta dal 2019, il che è segno che tra i due paesi c'è un discreto clima stabile, il che potrebbe anche preludere a qualche annuncio importante. Siamo chiaramente nel campo delle ipotesi.
7: Alle 8:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese e in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
20: Popolare Network.
21: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
22: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
21: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
22: Meno male che ho la Bennet Club.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo. per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
7: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Lapedite, il coreografo Boris Charmatz.
24: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
7: Abbonati con la membership su triennale.org.
24: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
7: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
24: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
7: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Ah, bene, ah, bene, ah, bene, 2, 3, il titolo è...

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Radio Popolare, la rassegna stampa del sabato mattina, oggi in studio con noi Giampiero Rossi.
2: Buongiorno, buongiorno, i giornali di oggi ovviamente tutti in qualche modo, in modo diverso, adesso lo vediamo, dedicano una foto e un titolo in prima pagina a Emma Bonino che è morta ieri a 78 anni. Corriere della Sera, Emma Bonino, una vita radicale, foto con sorriso, caschetto e una rosa in pugno. Repubblica, Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra, foto con il turbante che portava negli ultimi tempi. La Stampa, la donna dei diritti. Il Manifesto, in basso, nel riquadro, addio Emma Bonino, una vita combattente. Il Fatto Quotidiano, in un riquadrino in basso, Emma Bonino, una vita radicale. E Avvenire, un taglio, centropagina, l'addio Emma Bonino, una vita di lotte radicali. Il Giornale, e qui adesso cambia il tono, la morte di Emma Bonino, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Libero, il nostro addio senza sconti alla Bonino. La Verità, con lo solito stile, mette una foto non particolarmente bella e felice, con scritto fine vita. Faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. La Verità non si smentisce, bella foto sorridente col turbante sul Giorno, Emma dei diritti. Il Messaggero, addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. E anche il Sole 24 Ore, in basso, Emma Bonino, una vita in difesa dei diritti degli oppressi. Abbiamo ancora, ecco, il Foglio, dove non c'è la foto, però c'è un pezzo firmato con la ciliegia, dal direttore Cerasa, quindi si deduce. Quella Bonino rimossa, antisemitismo, difesa Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower. Questa era una carrellata di titoli dedicati alla notizia del giorno, comunque sia. Adesso riprendiamo i giornali per andare a sfogliarne il contenuto, insomma, all'interno, dove ovviamente dedicheremo molto spazio a questa notizia. Cominciamo dal Corriere della Sera, che dedica molte pagine. Allora, c'è la grande foto a colori come apertura e un ricordo di Walter Veltroni, un'intervista all'ex premier Mario Monti e a Rutelli, e c'è anche altro ancora che adesso vediamo, ma iniziamo dal ricordo di Roberto Gressi, firma della politica del Corriere. Inutile cercare di stemperarla o ammorbidirla, patetico blandirla, velleitario e ridicolo cercare di intimidirla, figuriamoci minacciarla o addirittura negli ultimi faticosi anni pietirla. Fiera, non sprezzante, arrogante o presuntuosa, e anche con la voce spezzata e i singhiozzi attutiti nel parlare del suo tumore a Radio Radicale, ma fiera anche davanti alla morte. Unica perché non era una passionaria, anche se la passione ha animato tutta la sua esistenza, ma c'è qualcosa di non laico, di chiuso alla realtà e alla coscienza nel dedicare la propria esistenza a una causa, giustificando anche ogni errore. È una santità forse, ma non le apparteneva. Non lascia eredi, nel senso classico del termine, ma regala di più. Un sentimento, parola ostica per molti, ma non per Emma. Amata da tanti, disprezzata pure da tanti, ma mai indifferente per nessuno. Ecco, queste sono le parole che usa per i primi due capoversi Roberto Gressi per tracciarne un ritratto, e poi inizia a raccontare la sua storia, a ricostruirla per ciò che è possibile in qualche decina di righe di un articolo. Ricorda appunto la contadinotta di Bra, la battaglia sull'aborto, l'incontro con i radicali e con Pannella, l'ingresso nei palazzi della politica, le varie missioni, l'incontro con il Papa, perché comunque da anticlericale quello fu un momento che viene riprodotto in fotografia da quasi tutti i giornali, insomma da molti giornali oggi. E poi Le cose non dette, che è il paragrafo finale che voglio ancora leggervi. Pannella è morto senza che lui ed Emma si parlassero, si chiarissero, si spiegassero. un cruccio al quale Bonino aveva per forza dovuto rassegnarsi. Disse lui: «La signora Bonino lavora molto e mai da noi. Che cazzo faccia davvero non lo sappiamo. Lo sappiamo solo dalle indiscrezioni». Rispose lei: «Ma sei scemo? Io sono iscritta al partito a 2.500 euro al mese. Basta, più niente. Un dolore, probabilmente reciproco, che le morti lasciano irrisolto. Ora come ora non si sa se e cosa ci sia dopo la vita, ma pare certo che si possa fumare senza timore». Funerali di Stato, addio di Mattarella, insomma, il ricordo di tutte le altre, tutti i ricordi del mondo della politica. E poi, pagina 4, una liberale irregolare seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone. Il ricordo di Veltroni, in quel gesto la grandezza umana e politica, per il caso Lockheed. E poi impose all'agenda politica del paese temi che le culture dominanti avevano tralasciato. Accanto Francesco Rutelli, intervista: «Con il voto diretto per il Colle lei avrebbe potuto farcela». Scherzava dicendo di essere nata a braccio e imbranata. Vabbè. Poi un'intervista a Paolo Vigevano, l'ex di Radio Radicale, che insomma l'aveva creata, l'aveva conosciuta quindi molto giovane. Comincia: «Con me la storia radicale di Emma». Saltiamo la prima domanda. Cosa vuol dire? Era il 1975, andai a Firenze a prendere Adele Faccio a una manifestazione sull'aborto. Adele si era autodenunciata per procurato aborto. Dovevamo organizzare il suo arresto a Roma. In macchina con noi sale una ragazza con indosso un cappotto di cammello, una borsa elegante, la permanente e un filo di perle. Emma Bonino, sì, è stata la prima volta che l'ho vista vestita così. Anche l'ultima, aveva 27 anni. Arrivati a Roma, l'ho accompagnata direttamente a casa di Marco Pannella. C'era una riunione, l'arresto di Adele Faccio doveva essere un evento. Funzionava così la nostra lotta. A casa di Marco, Emma lo ascoltava rapita. Era l'inizio del loro sodalizio. Un sodalizio infinito. Già, a un certo punto Marco decide che Emma doveva andare a Marsiglia per sfuggire all'arresto. Anche lei per procurato aborto. E lei ci va. Certo, ma dopo 3 mesi si stufa. Una sera mi chiama a casa e mi dice: «Paolo, vai a Piazza San Silvestro che ti devo parlare». Perché Piazza San Silvestro? Davanti al Palazzo delle Poste c'era una cabina del telefono che usavamo per evitare le intercettazioni. La polizia ci stava addosso. Emma mi dice: «Paolo, non ne posso più, vengo a Roma e mi faccio arrestare, dillo a Marco». Clic. Inutile cercare di dissuaderla, impossibile. Emma arriva a Roma e sale in macchina con me, direzione Piemonte, Bra, il suo paese di nascita. C'erano le amministrative, voleva farsi arrestare lì, al seggio elettorale. Il presidente era un suo compagno di scuola, Giovanni. Emma lo guarda: «Devi farmi arrestare». Lui ha provato a dire di no, ma ha dovuto chiamare i carabinieri. Da quel seggio elettorale Emma è uscita trionfante, le braccia alzate, con le dita il segno delle femministe. Un sorriso grande, la sua foto più bella. Cominciava così la sua battaglia radicale. Ecco, questo ho voluto leggere ampio stralcio di questa intervista di Alessandra Arachi, perché effettivamente c'è dentro il racconto di un tempo che è lontano, ma è l'altro ieri per la conquista dei diritti, insomma. Gli diritti che oggi sono scontati, anzi messi di nuovo in discussione da qualcuno che si affaccia come nuovo della politica. Poi c'è l'incontro con il Papa, pagina 6 del Corriere, la foto delle due carrozzine sulla terrazza di Roma, e qui finisce la parte, diciamo. Ah no, c'è ancora, scusate, no, dimenticavo, c'è ancora pagina 8, Emma e le donne, il ricordo della sua epopea femminista in diverse fasi e diversi ambienti. Mario Monti: «L'ho ammirata per il suo coraggio, ballammo il valzer, era lei che trascinava». L'esperienza in comune nell'Unione Europea è quello che legava Monti alla Bonino, l'impegno per la Corte Penale Internazionale che per lei era una priorità. E dopodiché si passa alla politica, scontro in aula per le firme, Forza Italia che accelera per la candidatura del sottosegretario Perego di Cremnago come sindaco di Milano nel centrodestra, La Russa che dice: «Avremo tanti eletti grazie alle preferenze, abbiamo respinto il tranello del PD», Conte che avverte gli alleati: «Non si ostacoli il progetto di Onorato, i sospetti dei 5 Stelle di favori a Renzi», Franceschini che dopo l'annuncio di avere il Parkinson abbraccia appunto Renzi alla festa dell'unità, stiamo insieme o perdiamo, poi l'anniversario dell'11 settembre negli Stati Uniti, con due pagine, quattro ex presidenti, Trump non c'era e difende la guerra in Iran, e poi le vicende del Medio Oriente e dell'Ucraina, ma qui ci fermiamo per un momento per dare la linea alla regia.
3: State ascoltando Radio Popolare.
2: Rieccoci in linea, io nel frattempo ho cambiato giornale, siamo a Repubblica, non vi ho citato gli editoriali del Corriere, giusto per così, per un pallino, io lo so sempre che sia. Carlo Verdelli, la sinistra assente, è l'occhiello, le tute blu schierate a destra, c'era una volta la classe operaia, insomma è un ritorno di analisi sociopolitica, socioeconomica e politica, e poi i deplorevoli, l'errore di svilire chi vota, di Goffredo Buccini, che lascio alla vostra lettura per questa volta, di solito non me li perdo gli editoriali, cerco di non perdermi, diciamo la verità, poi me li perdo ugualmente. Repubblica, foto grande con fondo scuro di Emma Bonino, pensosa col turbante, una battaglia dopo l'altra, a sinistra il titolo che sarebbe l'apertura, anche se più piccolo, gli Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti, poi due interventi, commento, Massimo Giannini sull'onda nera, nessuno è senza peccato, cioè analizza l'avanzata delle ultradestre in tutta Europa, e poi Roberto Saviano, Denise Lea è il prezzo della verità, riferito alla tragica vicenda, la morte per suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, alla quale vorrei dedicare uno spazio se riesco a dosarmi per bene una volta nella vita di queste rassegne stampa. Veniamo a Francesco Bei e alla perelinzio del suo pezzo su Emma Bonino. È stata la migliore presidente della Repubblica che l'Italia non abbia mai avuto. Emma Bonino è morta ieri a 78 anni dopo una lunga lotta contro un cancro ai polmoni. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito il 7 settembre. Giovedì è stata trasferita in una struttura privata, la stessa dove morì Marco Pannella, per una fine senza inutili accanimenti. Il punto più alto di una vita da militante radicale era stata proprio la follia di una candidatura all'americana al Quirinale nel 1999, con tanto di slogan, finalmente l'uomo giusto. Comitato elettorale, spot TV, libretti agiografici distribuiti in migliaia di copie, grazie a lei, alla sua immagine potentissima, alle copertine che settimanali internazionali le avevano dedicato quando era commissaria all'Unione Europea, alle successive europee i radicali arrivarono a una vetta mai più raggiunta, oltre 2,5 milioni di voti, pari all'8,5%. È il segno della straordinaria esistenza di Emma Bonino, la ragazza della provincia italiana nata a Bra, capace di passare dalla lotta sui marciapiedi al vertice delle istituzioni e ritorno. Non una teorica, ma una persona che ha incarnato una teoria della prassi fin da quando nel 1974, incrocia la politica perché la politica la considera una fuorilegge. E si parte appunto dall'aborto e dai racconti che abbiamo sentito, che qui tralasciamo perché sono ampi pezzi ovviamente di ritratti che i giornali affidano alle loro firme nelle pagine di apertura. E veniamo appunto alla conclusione, che è molto simile anche come impaginazione a quella che abbiamo appena visto sul Corriere, e la conclusione di Francesco Bei, dei suoi rapporti con il suo doppio maschile Marco Pannella si potrebbe scrivere un libro e magari consigliarlo a un bravo psicanalista, oppure leggersi il pezzo di Francesco Merlo nella pagina successiva. Una coltre di discrezione piemontese coprì la sua esperienza di mamma, avendo avuto in affido per 4 anni 2 bambine, Aurora e Rugiada, figlie di 2 donne che avrebbero voluto abortire ma non erano riuscite a farlo. Analoga ritrosia l'aveva a parlare dei suoi amori, nati entrambi in area radicale. In gioventù la prima relazione seria con Marco Crivellini, poi il rapporto lungo e tormentato con uno storico dirigente radicale come Roberto Ciccio Messere, a cui l'Italia deve la legge sull'obiezione di coscienza. Con Ciccio Messere scoprì da grande la passione per la vela, per le distese oceaniche, come cantavano i suoi amati Simon e Garfunkel, Sail on Silver Girl. Poi viaggi in moto, insomma lasciamo qualche cosa, non possiamo leggere tutto, scappato, le battaglie le viveva sulla sua pelle e per questo era amata. Il sodalizio, il suo Marco Pannella, padre ingombrante che non ha mai perdonato, questo è il pezzo di Francesco Merlo. La missione al Cairo scoprì che la democrazia non si può esportare. E poi ancora due pagine, foto con Prodi, foto con Berlusconi, il muro della sinistra che non capì l'uso del corpo e il rapporto con Berlusconi, Luciana Castellina, quante liti ma ci abbracciammo per il voto sul divorzio. Poi quasi in fotocopia, le pagine di politica, legge elettorale, la festa dell'unità, Franceschini e Renzi, PD, la mossa di Schlein sulla segreteria, proroga fino alle urne, il Mar Rosso. Ecco, questo però volevo leggere qualche cosa su Denise Cosco, pagina 12 e 13, due pagine. Intanto c'era anche sul Corriere, la vediamo anche altrove, vediamo una foto di Denise, per la prima volta la vediamo perché essendo coperta come testimone di giustizia aveva una nuova identità, non compariva, però la zia pubblica finalmente una foto e dice: ora posso mostrare i tuoi occhi bellissimi. E c'è una foto di Denise con una maglietta dedicata alla mamma. E poi c'è il commento, la riflessione ampia, molto ampia, di Roberto Saviano: le conseguenze della verità, Lea, Denise e il prezzo che paga chi affronta i clan. La mafia ha bisogno di una cosa sola, i ribelli devono restare soli. Ecco perché abbiamo il dovere di non dimenticare la loro storia. E allora io di tutto questo leggo l'ultima parte. Don Ciotti, che la conosceva, ha detto la frase più giusta di questa giornata: non giudichiamo la sua storia, non innalziamola e non compatiamola, lei non lo vorrebbe. E ha ragione, allora non facciamone un santino. Denise era una ragazza che a 18 anni ha detto la verità su suo padre e ha dovuto vivere dentro le conseguenze di quella verità. Le abbiamo chiesto la cosa più difficile che si possa chiedere a una figlia. L'abbiamo applaudita per un pomeriggio in una piazza di Milano e poi lasciata sola con un nome che non era il suo e quel senso dentro di dolore. Lea credeva che il suo solo esistere l'avrebbe salvata. Questa è la fine di Denise. Ed è la fine di Denise anche perché queste storie non le vogliamo più. In questo paese chi si oppone ai poteri criminali diventa un paria, un impronunciabile, uno che infanga il paese. Qui è evidente che Saviano ci mette, come spesso fa, un qualcosa di autoriferito. Allora ricordiamoci come funziona davvero. La mafia non ha bisogno di vincere nelle aule. Tanto è vero che qui ha perso tutto. Ha bisogno di una cosa sola, che chi si ribella resti solo. Ha bisogno che chi parla diventi prima un caso, poi una commemorazione. Poi un nome che nessuno pronuncia più, ha bisogno del silenzio che viene dopo le condanne, quel silenzio non lo produce l'andrangheta, lo produciamo noi. E sul silenzio, sulla distrazione quantomeno, dovremmo forse riflettere. E a proposito di distrazione, già che ci sono, su Repubblica voglio leggervi qualcosa di dell'amaca di Michele Serra, un riflettore su Cuba. Sarebbe bello se i problemi di salute di Alessandro Di Battista avessero come corollario almeno un riflettore in più acceso su Cuba e i cubani, visto che è laggiù che si è sentito male e sicuramente non era lì per fare turismo, ma perché si parlasse un poco di più della situazione di quel paese. Circolano impressionanti appelli di cubane e cubani in rete, di difficile verifica ma di fortissimo impatto e purtroppo molto verosimili, sul lento strangolamento di quella gente per via dell'embargo americano. Vecchi che muoiono per mancanza di farmaci salvavita, bambini senza alimentazione decente, impossibilità di conservare cibi e farmaci e più in generale l'orribile verità di un assedio per fame che usa la salute e la vita delle persone per annientare un regime sgradito. La fame come arma politica, già visto a Gaza, sarebbe triste se il bis venisse a galla di fronte all'opinione pubblica mondiale solamente a tragedia avvenuta. A differenza del regime iraniano, fortemente rafforzato dalla guerra sciocca e dissennata di Trump, quello cubano non ha alcun rilievo strategico di primo piano. Langue, vive di ricordi, non aggredisce nessuno, non trama contro nessuno. L'odio americano per il castrismo è squisitamente ideologico, è l'elefante che non sopporta di trovarsi sotto la pancia un topolino riottoso che in tanti anni non è mai riuscito a schiacciare. Ora ci riprova nel più ripugnante dei modi, stringendo la morsa dell'embargo e colpendo un popolo per vederlo inginocchiato. Anche per gli anticastristi è molto difficile, anzi ormai impossibile, stabilire quale sia il primato morale degli Stati Uniti rispetto a Cuba. specie ora che il metodo adottato per piegarle è l'accanimento quotidiani contro vecchi, bambini e ammalati, condivisibile fino dalla prima all'ultima riga. Lasciamo anche Repubblica, abbiamo La Stampa, altra bella foto in apertura di Emma Bonino, la donna dei diritti. La prima politica a sfondare il tetto di cristallo di Flavia Perina e poi Andrea Rossi, Dai Pascoli alle Lotte, il romanzo radicale della ragazza di Bra. Leggiamo qualche cosa anche qui. Nel corso Fabio Martini, il ritratto nel corso della sua esistenza è riuscita a essere artefice di eventi spartiacque mai accaduti prima di lei. Questa è la prima immagine. Flavia Perina, nella politica italiana fu la prima a cui bastò il nome di battesimo per raccontarsi. Emma, 20 anni in anticipo su Giorgia, su Ellie e su chiunque altra. Lei la prima a rompere il tetto di cristallo che ai suoi tempi era davvero d'acciaio, di titanio, e provava a prova di scalfitura. Nel 76, quando debuttò alla Camera, le donne in Parlamento erano appena 65, meno del 7%. Una come lei, una che veniva dalle lotte, rischiava di finire relegata al ruolo di una figurina usa e getta, come successe a tante, ma non era il suo. E poi, insomma, è lunga qua, anche qua il ritratto. Nel 99, con lo slogan Emma, finalmente l'uomo giusto, si candidò al Quirinale, lo ricorda anche lei. E poi infine, Emma, prima in molte cose, ma soprattutto nell'aver dimostrato che una certa tenacia, una certa capacità di muoversi nella palude della politica, il coraggio e talvolta l'incoscienza di correre rischi estremi non sono specialità maschili, e quando le donne li esercitano, povero chi le intralcia. Dal Piemonte al Mondo, Gli Amici, L'Arresto per l'Aborto, La Sfida al Potere della DC, Enrico Letta, avanguardista, rompeva gli schemi, l'Europa non ha raccolto la sua sfida. Tantissime foto, I dubbi sul Cavalieri, La lista col suo nome, Bonino e quelle litigate con Pannella. Poi abbiamo il Mar Rosso, che si stringe la morsa sull'altro stretto, problemi interni con il costo del carburante, Ground Zero, commemorazione dell'11 settembre, il caso della vice premier di Taiwan, che in Italia ospite a Ventotene, che diventa un caso europeo perché irrita molto Pechino, elezioni in Svezia con l'ultradestra che avanza minacciosa anche lì, Franceschini e Renzi, e poi appunto c'è Tutto Libri, La Stampa, e qui anche volevo un pezzo su Denise Cosco, Le ultime ore di Denise, sulla stampa, il lavoro al ministero con un'identità nascosta. Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia, dice: è una sconfitta ma non può essere una battuta d'arresto, se domani i nomi di Garofalo e Cosco non saranno più quelli di mafiosi è perché due donne sono state capaci di portarli in altri luoghi liberi. E qui mi fermo anche con La Stampa e passiamo al Manifesto, che ha foto e ritratto di Emma Bonino in prima pagina, però in basso, in un riquadro, mentre dedica l'apertura con foto grande e con il classico titolo raffinato. Si vede un operaio di spalle col caschetto che guarda sullo sfondo, sono le ciminiere dell'Ilva di Taranto, e il titolo è Dismissione compiuta, e si riferisce alla sentenza di ieri che praticamente dice, come riassume il Manifesto in prima pagina: nessuna sospensione, a Taranto partono le manovre per spegnere l'alto forno dell'ex Ilva, il 28 ottobre si chiude, addio all'acciaio italiano, la magistratura ad azienda e governo non è certo un imprevisto. Subito migliaia di licenziamenti nell'indotto, e ci sono due commenti, tra errori, rinvii, un inutile controllo, la paralisi dello Stato, governo senza un piano, abbiamo perso tutto, dice il segretario della FIOM. Leggiamo qualcosa dall'articolo di Luciana Cimino sul Manifesto. La sentenza sull'Ilva, diritto alla salute prima del profitto, la Corte d'Appello di Milano dispone lo spegnimento dell'alto forno di Taranto. Ancora in funzione, ma già archeologia industriale. L'ex Ilva è il monumento della deindustrializzazione italiana. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo. respingendo la richiesta di sospensiva del commissario del polo siderurgico. Il 28 ottobre, con lo spegnimento degli impianti di fusione e cocchefazione, si spegnerà anche l'illusione di tornare a produrre l'acciaio che serve alle nostre industrie. E già dalla prossima settimana inizieranno le manovre per ridurre gradualmente la temperatura dei forni. Chi alla fine comprerà la fabbrica avrà una mini Ilva che lavorerà la materia prima acquistata all'estero e un gigantesco simulacro industriale. Tra virgolette, è rimessa all'autonomia di gestori e proprietari degli impianti l'iniziativa di ripresa dell'attività, quando essi avranno rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottato le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all'anno. Avevano già chiarito così i giudici nel luglio scorso, il virgolettato veniva da un testo giudiziario. Ma il costo dell'adeguamento dell'area a caldo è proprio quello che nessun gruppo interessato a rilevare l'impianto può sborsare, vuole sborsare, anche perché gli errori di gestione e manutenzione sono stati fatti da altri. L'agonia dura da 14 anni, ma la Corte d'Appello di Milano richiama responsabilità recentissime. La richiesta di sospensiva di fermata dell'area C avanzata da ADI in amministrazione straordinaria va rigettata, secondo la Corte, in primo luogo perché il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, ma queste motivazioni sono già state ritenute infondate o irrilevanti, hanno ribadito ieri i giudici. Insomma, questa è la sostanza. Salvatore Romeo, il Manifesto, scrive: errori, incertezze, inutile controllo, la paralisi dello Stato. Da questo momento la crisi si avvita e diventa drammatica, soprattutto per il venir meno del soggetto imprenditoriale. E conclude così il suo commento: queste vicende hanno visto alternarsi 7 governi, a cui hanno dato sostegno tutte le forze politiche dell'attuale arco parlamentare. Riconoscere che la catastrofe di Taranto costituisca il fallimento di un'intera classe dirigente non è esagerato, non è del tutto esagerato. Anche perché nel mentre altri grandi interventi pubblici come le bonifiche, l'adeguamento del porto, il contratto istituzionale di sviluppo hanno prodotto risultati deludenti. E questo getta un'ombra inquietante sul futuro di una comunità che proprio a causa della mancata risoluzione della crisi dell'ex Ilva si è profondamente lacerata e ora rischia un salto nel buio. Effettivamente, 7 governi, tutto l'arco parlamentare, tutto, nessuno escluso. Francesco Brigati, segretario FIOM di Taranto, dice: il governo non ha nessun piano, a Taranto abbiamo perso tutti. Ce lo aspettavamo e anche il governo si aspettava una sentenza di questo tipo. Il tema vero è che si era già deciso di spegnere gli impianti perché le navi con le materie prime venivano rispedite al mittente e perché non ci sono le risorse finanziarie per poter andare avanti con lo stabilimento, e poi perché la sentenza era stata legata alla questione del bando internazionale. Con un ulteriore rinvio il ministro delle imprese Urso non sarebbe mai riuscito a venderla. In realtà questa sentenza fa comodo al governo. Ma di chi sono le responsabilità? Chiede Luciana Cimino del Manifesto. Di tutti i governi che si sono succeduti in questi 14 anni, nessuno escluso. Quello attuale, il più longevo della storia repubblicana, non è stato in grado di avviare in questi 4 anni un serio processo di risanamento, di transizione ecologica, e oggi ci troviamo in questa condizione. Insomma, è drammatica la situazione di Taranto e dell'Ilva, e già ci sono 2500 licenziamenti in vista. Poi abbiamo appunto Mar Rosso, la politica interna. Netanyahu ha paura, l'inchiesta sul 7 ottobre può sconfiggerlo. Intervista al giornalista Gideon Levi: lo scoop di Arez può orientare gli indecisi, la sinistra, spariti anche gli ultimi resti. Poi c'è 11 settembre e Alias, e lasciamo con questo anche il Manifesto per passare al Fatto Quotidiano. Eccoci qui, il titolo principale, quello sulla foto a colori, è: non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti, e parentesi è di Vannacci. Occhiello Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme. Rivolta di PD e 5 Stelle sulla raccolta, mostre, Conte, il Quirinale la fermi. duello infinito con Salvini, Vannacci e raduno di Alemanno nei giorni della pontida leghista, IPM, conflitto di attribuzione, Chad del Mastro Carroccia, lo vuoi ricorre contro il no delle Camere, questo insomma è il riassunto di tutti i temi politici affrontati all'interno, la colonna di commento in editoriale di Travaglio, premio di truffanza, uno dei suoi giochi di parole dedicato alle leggi elettorali, vi leggo solo l'incipit che effettivamente contiene un'informazione interessante, il Regno Unito ha la stessa legge elettorale dal 1832, gli Stati Uniti dal 1845, la Germania dal 1956, la Francia dal 1958, noi furbi ne abbiamo cambiate 9 in 80 anni di Repubblica, 3 nella prima e 6 nella seconda, e poi fa un excursus, ovviamente sempre intriso di sarcasmo, su Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum e Melonellum. Ecco qua, il primo sfoglio, c'è da una parte Meloni che teme la manovra e sonda gli iscritti di Fratelli d'Italia, cosa vorreste, c'è una specie di sondaggio online degli iscritti, timori sul futuro e la valutazione dei risultati ottenuti, c'è il tema del petrolio e dei costi dell'energia, Ilva ormai la fine, altri forni da chiudere, e il commento di Gianfranco Viesti che dice così Taranto è lo specchio della politica incapace, come abbiamo visto anche che sul manifesto fa emergere, la crisi nel Golfo, gli UTI prendono Bab el Mandeb e Riyadh chiama l'alleato degli Stati Uniti, l'Iran non vuole chiuderla, in picca e compatta tutti finché c'è la guerra, l'intervista a Amiri Mogadam, poi vabbè, c'è ironia con notizie su il presunto attentato a Zelensky, dice dai giornaloni, Tommaso Rodano firma un pezzo in cui si fa notare che c'erano stati titoli su l'attentato a Zelensky o presunto tale, insomma, che avesse sfiorato, e poi sparisce dai giornali, diventa non è più sfiora ma al limite minaccia. E poi il ritratto di Emma Bonino di Salvatore Cannavò, addio alla ribelle ma attaccata alle istituzioni, la trappola è sulle firme Conte, il Quirinale la fermi, Franceschini che dice il centro è Renzi e Bersani che dice le primarie non fanno male, ma prima 10 punti di programma, questo alla festa del fatto in Versilia. Questo era il Fatto Quotidiano, cioè e Renzi e Bersani che dice le primarie non fanno male, ma prima 10 punti di programma, questo alla festa del fatto in Versilia.

0: Ho riportato tre storie esemplari. La morte di Denise, figlia di Lea, la donna calabrese simbolo della scelta di libertà contro l'andrangheta per difendere il futuro della figlia. Le importanti novità nell'inchiesta per la scomparsa di Maria Kindamo, punita con la morte per aver scelto la libertà di donna e imprenditrice. Il processo per la morte di Gelsomina Verde, appena 21 anni, vittima innocente della feroce faida di Scampia perché aveva scelto la libertà di amare, di essere buona. Tre scelte di libertà che 'Ndrangheta e Camorra non tollerano, che devono eliminare con ferocia fino ad annullarle, distruggendo i corpi, per far sparire con loro la memoria di chi ha avuto il coraggio di scegliere, ma non ci sono riusciti. Lea, Maria e Gelsomina parlano ancora, le loro storie sono ricordate e raccontare. Quelle piante recise ancora fioriscono, soprattutto grazie ai loro familiari, come Denise, che la violenza dell'andrangheta l'ha conosciuta da bambina, che ha accompagnato la scelta di libertà di mamma Lea fino alla sua morte, per poi testimoniare contro suo padre. Anche Denise aveva scelto, perché, come ha scritto Don Luigi Ciotti, proprio come Lea aveva una grande sete di vita, di libertà e di amore. La stava ricostruendo la sua vita, Denise, cambiando nome, città, lavoro, provando anche a ricostruire una famiglia e continuando a tenere viva la vita della mamma. Io sono un'orgogliosa testimone di giustizia, perché non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto prima di testimoniare contro Carlo Cosco, responsabile della morte della mamma. Ecco, meritava di essere ricordato tutto questo, e quindi mi fermo qui con Avvenire, che comunque parte da Ilva e poi dall'economia sulla benzina. Abbiamo la carrellata dei giornali, diciamo molto schierati a destra, e quindi leggiamo per capire cosa si dice di qua. L'apertura del giornale è una notizia fondamentale per la vita del paese. Salis non paga, pignorato il conto. L'eurodeputata di AVS è stata condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati senza giusta causa e a pagare le spese legali, ma non ha ancora versato nulla. Occhiello, la maestrina allergica alle regole. L'articolo a firma di Luca Fazzo. Sotto c'è appunto Emma Bonino, radicale contraddittoria che ha segnato la politica. L'Italia va distrutta, i quattro video shock dell'islamista di Modena. Ecco, questo è il mondo visto da questa prima pagina. Ranucci e il documento mostrato in TV e poi sparito. Ecco il link tra Report e 007. Sgarbi assolto. E l'editoriale La realtà oltre il wok di Tommaso Cerno. Questo era il menù del giornale Libero. Report indaga su Ranucci e Lady La Vitola vuota il sacco. E il nostro addio senza sconti alla Bonino. Grillo torna a parlare, panico tra PD e Movimento 5 Stelle, il partito è pronto. Poi Giorgia snobba la AfD, l'Italia è diversa, non paragonateci, però questo è già interessante, la presa di distanza. Infine La Verità, questa foto vi dicevo prima, in cui l'hanno presa in una postura non particolarmente felice. Fine vita, morta Emma Bonino, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Ragazze, niente impossibile ma niente gratis, era il suo primo motto quando imperversava nelle piazze santottine con il gonnellone a fiori, zoccoli, un imperativo a battere il sistema. Non riuscendoci, Emma Bonino ha applicato a se stessa l'ammonimento con rigore radicale, dentro quel sistema ci è entrata, eccetera, eccetera. Belpietro, i giudici chiudono l'ex Silva in nome del Green. Ecco, comunque c'è sempre da attaccare qualche cosa. Qua il tempo a nostra disposizione si è fatto veramente... è praticamente esaurito, e quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona giornata.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più

0: vacanze. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Allora, vi volevo dire che mi era venuto in mente un bel modo per ricominciare questa stagione del Demone del Tardi. Uno di quei prologhi tutta epica e retorica da commentatori di DAZN, quelli in cui è Maestro Pardo. Non so se ce l'avete presente. Ecco, poi però me lo sono dimenticato e quindi quel modo non ce l'ho e tocca cominciare senza modo. E quindi con tutto il rammarico del caso direi sì, andiamo. Qualcosa succederà anche senza modo.

Cari, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, rieccoci dunque qua ancora una volta per cominciare una nuova stagione del Demone del Tardi. Sono le 9:33 minuti di questo sabato mattina, è un po' che non ci sentiamo, oddio, ci siamo sentiti in altre vesti, in altri momenti, in altri ambiti, con gli ascoltacori, con la diretta dell'Eclissi, con un po' di musica, ma adesso ci ritroviamo ancora una volta qui e siccome da qualche parte bisogna pur cominciare, beh, allora cominciamo.

0: Se vale la regola dei grandi romanzi oppure quella di certi film, ovvero che l'incipit è tutto, beh, tecnicamente sono fottuto. Però insomma, proviamoci lo stesso. Dicevamo, da qualche parte bisogna pur cominciare, e quindi ricominciamo, e non potrebbe essere altrimenti. Ricominciamo dalle celebrazioni del governo più longevo della storia della Repubblica. Ammazza che longevità! Una longevità che affascina e che colpisce, anche se a colpire non è tanto la durata, bensì la relazione tra due fattori. Uno appunto è la durata, l'altro è non aver fatto assolutamente una minchia. Anzi no, il nulla, facciamo il nulla che è più elegante. Ecco, se il nulla fosse un idrocarburo, saremmo oggi una grande, grandissima superpotenza globale, roba da far impallidire l'Arabia Saudita. Invece mannaggia, il nulla resta nulla, e dell'Arabia Saudita abbiamo introiettato giusto il caldo e certi spunti di rinascimento democratico. Un nulla però importante, un nulla da record, con una leggera farcitura di decreti sicurezza e famiglie del bosco, di fantasie di ponte e scafisti del globo terracqueo, e un petalo con l'aggiunta di un tocco di lavitola, un po' di Schengen, un ciuffo di Roggero, un petalo di Albania, giusto per far colpo con l'impiattamento, perché la cultura del food lo insegna, e anche quella del fine dining, l'impiattamento è tutto. Quindi chi se ne frega se i salari reali in Italia sono scesi dal 90 del 6,6%, vuoi mettere con la bellezza tutta italiana di un tramonto instagrammabile sul litorale di Bari, dove celebrare in pompa magna la longevità. D'altra parte, finché ti giovi di un'opposizione che è competitiva come il Crotone al Bernabeu, chi te lo fa fare di sbatterti di più? Certo, ci sarebbe quella rogna del prezzo del gas e di quello del petrolio, che mica è colpa di Giorgia, semmai è colpa della guerra, quella di Trump, ex idolo di Giorgia, quella di Putin, eroe del vice premier, nonché socio di maggioranza della simpatica avventura del generale Vannacci. Ecco, c'è quel problema lì, il problema dei carburanti. A prescindere dalle responsabilità, la questione dei prezzi dei carburanti tocca gestirla, e fino a questo momento lo si è fatto in modo indubbiamente brillante, con il taglio temporaneo delle accise sui carburanti. Ecco, questa questione delle accise è sempre stata centrale nella politica di Giorgia Meloni.
1: Buongiorno, fa 50, grazie. Ecco 50.
2: Soltanto 15.
1: Come solo 15?
2: Gli altri deve dare al mio socio.
1: Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio, e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano, ed è una vergogna. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
0: Appunto, nella sua macchina, mica al socio. Mannaggia. Giovedì 10 settembre, ore 19:16, titolo: caro carburanti, il Consiglio dei Ministri approva il decreto taglio delle accise provocato di una settimana. Anzi, prorogato, non provocato. Si tratta del decreto numero 15, il quindicesimo taglio temporaneo delle accise sui carburanti. Senza ombra di smentita, è record del mondo. Nessuno della storia della Repubblica aveva tagliato temporaneamente così tante accise sui carburanti. Bravi, bravissimi. Il principio è il galleggiamento speranzoso, il modello, la scontistica permanente di poltrone e sofà. In tutto fanno 3 miliardi di misure emergenziali, che poi è la misura del non sanno come fare. Il problema è che la benzina continua a costare come un Grand Cru Jacques Delors del 2010. Tocca perciò inventarsi qualcosa, almeno prima che arrivi Vannacci a proporre di risolvere il problema invadendo l'Algeria, come ha fatto Trump in Venezuela. Ecco allora arrivare l'altro giorno, ma proprio due giorni fa, mica tanto tempo fa, ecco arrivare su YouTube l'annuncio del piano trivelle.
3: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. Serve fare di più. Vogliamo
1: dobbiamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri, permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
0: Questo due giorni fa. Le va riconosciuto il dono della chiarezza, tagliare i tempi e rilasciare permessi e concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Trivellare come se non ci fosse un domani, perché trivellare significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale. Perfetto. È la trivella che scava il solco ed è Giorgia che lo difende, che di per sé non sarebbe nemmeno in assoluto una follia. Avessimo noi il colpo di culo di trovare un mega giacimento qui in via Olearo, un sacrificio lo potremmo fare pure. Solo che questa Meloni delle trivelle della patria è la stessa che 10 anni fa, all'epoca del referendum sulle trivelle, saliva sulle barricate per manifestare tutto il suo sdegno e denunciare l'asservimento del governo alle lobby del petrolio.
1: Questa vicenda, nello specifico del petrolio, casca a cecio, come si dice sempre dalle mie parti, lì. Perché, come si sa, il 17 aprile si vota il referendum sulle trivellazioni. Il referendum chiede sostanzialmente di abrogare quella norma che dice che chi oggi sta cercando idrocarburi entro le 12 miglia di mare, cioè 12 miglia di distanza dalla costa, quindi proprio attaccato, diciamo, alle nostre case, può continuare a farlo fino a esaurimento dei giacimenti. Cioè vuol dire, possono le compagnie petrolifere continuare a cercare il petrolio e a scavare il nostro mare attaccato alle coste, sì, fino a quando gli va? Secondo noi quella legge va abrogata e quindi bisogna votare sì al referendum per dire no alle trivelle. Vi do solamente un dato: il quasi l'80% dei mitili, cioè delle cozze, le vongole, ci piace, adesso arriva l'estate, noi voi a Roma andiamo al mare, mangiamo, ci piace il pesce, quasi l'80% dei mitili che vengono pescati nelle zone dove ci sono queste piattaforme hanno livelli di inquinamento decisamente superiori a quanto consentito dalle norme di legge. Vuol dire che ogni volta che noi consentiamo a queste trivelle di scavare, poi ci mangiamo le cozze inquinate, e questa non mi sembra una cosa molto intelligente. Quindi basta le trivellazioni, basta l'inquinamento del nostro mare, basta anche a un governo ipocrita e servo dei poteri forti che ci sta affamando per fare gli interessi degli amici e dei parenti. Forti con i deboli e deboli con i forti. Noi di questi ci dobbiamo liberare, li dobbiamo mandare a casa.
0: Ecco, questa delle cozze è la stessa del piano trivelle, però brava Giorgia, li dobbiamo mandare a casa, il governo servo dei poteri forti che vuole insozzarci la cozza che allora ci piaceva e che adesso evidentemente non ci piace più, e quando le esce Roma Nord e il cecio allora vuol dire che è sul pezzo. Ma urlare forte, attenzione, quel no alle trivellazioni non era solo lei, naturalmente c'era pure quell'altro, il campione dei campioni, che in uno di quei momenti di particolare ispirazione, quel no lo pronunciava con la forza del poeta.
3: La nostra ricchezza, il petrolio dell'Italia, si chiama turismo, 3 milioni di posti di lavoro, e si chiama pesca, 350.000 posti di lavoro. Difendiamo il territorio, difendiamo il nostro mare. Gli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico, pensiamo alla Croazia, stanno bloccando le trivellazioni. Non mettiamo a rischio la nostra fortuna, il nostro futuro, che sono il mare, la bellezza, la pesca e il turismo.
0: Il nostro mare si chiama il nostro petrolio, si chiama mare, bellezza, pesca, turismo. Madonna, come l'ha detto bene, neanche il conduttore di Linea Blu l'avrebbe detto così bene. Adesso però che si fottano il mare, la bellezza, il turismo, la pesca e pure la Croazia, perché alla fine tutto fa brodo, naturalmente, visto che è di quello che si tratta, brodo nero. Sono le 9:43 minuti, dovevamo cominciare, abbiamo cominciato.

0: Nei suoni di questi Sweeping Promises c'è la longevità di certo post-punk, che è comunque più longevo del governo Meloni. Va bene le accise, ma per il resto come va? Beh, per il resto ci si balocca soprattutto nei tatticismi elettorali, nell'arte povera del limitare Vannacci, del blandire Vannacci, dell'imitare Vannacci, dell'esorcizzare Vannacci, contribuendo così ad alimentare il falso mito di Vannacci, che altro non è se non un gigantesco menefrego proiettato sul vuoto pneumatico del presente. In questo senso, la dedizione con cui si è lavorato all'uncinetto dell'ennesima legge elettorale meriterebbe un saggio, o perlomeno l'arte nobile della pochade. Siccome stamattina sono pigro, faccio sponda e sposo quanto ha scritto tempo fa Alessandro Robecchi: la legge elettorale è quella cosa di cui si discute animatamente prima delle elezioni per cercare di non perderle. È una tradizione italiana, come la pasta asciutta, la festa del patrono. E il bello della legge elettorale è che viene formulata, studiata, cucita sui sondaggi. A seconda di quello che si pensa voterà la gente, si fabbrica uno strumento apposito per indirizzare il voto dalla parte di chi fa la legge elettorale, cioè il governo. Quindi ogni legge elettorale che uscirà dalle votazioni delle prossime settimane sarà uno strumento della maggioranza per restare al governo indipendentemente dal voto, o meglio modellando il voto sulle nuove regole. Ora che il problema per la destra è l'ultradestra, il miglior barbatrucco è quello del ballottaggio, un ragionamento basico ed elementare: le truppe littorie del generale, ammesso che dopo le manfrine non entri in coalizione, voteranno il generale. E vabbè, e poi dopo i risultati del primo turno correranno a votare per la destra, perché alla fine penseranno che è meglio Meloni piuttosto che i comunisti. In questo modo, dicono i sostenitori del nuovo marchingegno, si avranno i voti degli arditi di Vannacci senza avere tra i piedi Vannacci. Dunque, che cosa può andare storto? La faccenda del ballottaggio spunta dalle liti su altre questioni, dopo che la nuova legge elettorale ha fatto morti e feriti sul campo tra franchi tiratori, preferenze, parità di genere, i famosi cespugli, un mega premio per chi prende il 42% e la sostanza per poi scoprire che il 42% Meloni non lo prende. Allora si propone il ballottaggio se le due coalizioni superano il 40, ma poi rifanno i conti e decidono che anche il 40 è un obiettivo difficile, con Forza Italia in caduta libera e Salvini che rischia di ritrovarsi meno elettori degli spettatori paganti al matrimonio dei me contro te. E allora ecco un altro emendamento per fissare il ballottaggio sopra il 38%. Tutto questo nell'attesa che i sondaggi si muovano ancora come la terra a Pozzuoli, e allora forse si scenderà di nuovo, una rincorsa senza fine che farà delle elezioni una specie di sudoku inestricabile, purché una maggioranza a pezzi che non ha più la fiducia del paese riesca a vincere lo stesso. Insomma, è la customizzazione della legge elettorale, l'idea che la legge elettorale sia infinitamente personalizzabile alle esigenze di utilizzo, che sia una specie di prodotto sartoriale, adattabile come il vestito da mettere al matrimonio dello zio Arturo, che se ti cresce la panza il ballottaggio lo metti al 42%, se perdi la panza il ballottaggio lo metti al 38%. Insomma, più che la legge, quella che conta è la taglia. Alla questione dei numeri da ballottaggio poi si è aggiunta, come sapete, quella delle preferenze, ma questa è tutta parte della stessa manfrina. Invece, non so che legge elettorale ci sia in Sassonia, ma in Sassonia, forse non vi è sfuggito, si è votato e ha vinto Alternative for Deutschland. Per i pochi che non lo sapessero, Alternative for Deutschland è l'acronimo di è l'acronimo di Alternative for Deutschland, dove FUR, lo specifichiamo, non è l'abbreviativo di Führer, anche se oggettivamente potrebbe pure un po' sembrare. È stata non una vittoria larga, ma larghissima. In Germania credo che non si registrasse una vittoria del genere così larga dai tempi dell'invasione del Belgio. E adesso ci sono di nuovo così tanti nazisti in giro che toccherà allungare di almeno 3 capitoli la filmografia di Indiana Jones. Su come sia potuto accadere si è scritto tanto, sulla responsabilità torna anche oggi per esempio Massimo Giannini sulle colonne di Repubblica. L'establishment tedesco scrive: è sconvolto, le classi dirigenti dell'Unione Europea tremono, se rompe gli argini lì l'onda nera può tracimare ovunque, ma l'inquietudine delle elite è direttamente proporzionale alla loro inettitudine. Non possono dire che non l'hanno vista arrivare, quell'onda sale da un pezzo, ingrossata dalle correnti del disagio e del rancore, rancore, della paura e dell'insicurezza, hanno creduto di surfarla con la tavola usurata delle normative e delle direttive, dei regolamenti e dei consigli europei, e sono caduti. Durante il crack di Lehman, scrive ancora, e poi della Grecia, l'unica risposta è stata l'austerità, tasse e tagli alla spesa sociale. Il rentier si è arricchito, il ceto medio si è proletarizzato tra stangate fiscali, deflazioni salariali, tracolli industriali, i cittadini si sono sentiti traditi dai governi che salvano solo le banche e dalla UE che impone solo sacrifici. Così impauriti e impoveriti trovano i loro capri espiatori nell'immigrato che viene a rubare casa e lavoro. Bruxelles invece che di tutelarli pensano lì a fame. Insomma, per fare sintesi, il mercato ha impallato così tanto la democrazia che non ci si è accorta che la democrazia a un certo punto rischiava di venire giù. Un po' come il Vajont, non so se ve lo ricordate, come quando Marco Paolini raccontava della frattura del Monte Toc, che poteva stare ferma lì ancora per un mese, un anno, 10 anni, e invece all'improvviso, bang, viene giù e l'onda va. Era tutto lì, era tutto chiaro, era tutto visibile, perfettamente visibile, come la frattura sul Monte Toc. È stato, per usare un'altra immagine, come lasciare il fornello acceso, partire per le vacanze sapendo che l'hai lasciato acceso e poi stupirsi perché la casa brucia. Ma veramente, c'è un incendio, ma per davvero? Ecco, quel che colpisce è lo stupore, la costernazione, come se a esorcizzare, per esorcizzare l'inevitabile bastasse voltarsi dall'altra parte. Non è che i nazisti stavano rinchiusi nell'Ambra e un miliardario eccentrico li ha riportati in vita come i dinosauri di Jurassic Park. Erano lì, sono sempre stati lì, bastava guardare e invece ci si è voltati dall'altra parte. C'è la responsabilità politica di chi ha usato la democrazia come un esorcismo, di chi si è considerato semplicemente superiore e ha continuato a farsi i cazzi suoi, e poi c'è anche una responsabilità collettiva, quella dell'aver elevato a potenza preoccupazioni ordinarie, perdendo di vista le questioni essenziali, e quella del non aver voluto guardare, perché per togliersi il pensiero bastava non guardare, bastava scorrere la timeline, guardare altro, che ne so, il robot che inciampa e si ride, quella che fa ballonzolare le tette, quello che esegue la nonna di Beethoven con i rutti. È il mestiere dell'algoritmo, e quel mestiere l'algoritmo lo fa molto bene. L'algoritmo è un illusionista, è la babysitter che ti culla, è una ninna nanna che scaccia i brutti sogni e te ne propone degli altri, un carrello di contenuti su cui indignarsi, posizionarsi, racimolare quella manciata di like che ti fa credere di essere protagonista, perché invece della sostituzione etnica, quella che è in corso è la sostituzione cognitiva. Sonnambuli. Andiamo a vedere per un attimo il menù. Che cosa propone Alternative for Deutschland in Sassonia? Allora, il programma propone classi separate per disabili e rifugiati, abolizione dell'obbligo scolastico, riduzione dello studio del nazismo a scuola, questo è importante, abolizione del programma Scuola Senza Razzismo, divieto di menzione per il mondo LGBTQ plus a scuola, milizie di difesa civica nelle strade, offensiva di espulsione e remigrazione, abolizione del diritto d'asilo, ripristino dello ius sanguinis, contrasto a deviazioni sessuali e stili di vita non riproduttivi. Insomma, siamo un'attacca sopra Vannacci, che invece ha messo il coprifuoco dalle 6 del mattino alle 23 in televisione per le deviazioni sessuali, quelle che lui pensa siano tali. Per chiarire meglio il concetto, metti che qualcuno si perdesse nelle sfumature, la Fidel ha chiarito che se dovesse essere eletta cancelliera, nei primi 100 giorni chiuderà le frontiere, eliminerà i sussidi sociali per i migranti, attuerà la più vasta operazione di espulsione mai vista in Germania. Considerando che la più vasta operazione di espulsione mai vista in Germania è stata finora la Shoah, o la frase quanto di più infelice si possa immaginare nella vita, o viene da preoccuparsi per davvero. Un capitolo a sé nel programma della AfD in Sassonia è quello del ripristino dei pieni rapporti con la Russia. AfD in Sassonia propone di aumentare l'insegnamento del russo, rilanciare gli scambi studenteschi con la Russia, porre fine alle sanzioni, riprendere l'acquisto del gas e normalizzare le relazioni commerciali. insomma, ha nei confronti della Russia quasi lo stesso approccio che Bob Geldof aveva nei confronti dell'Etiopia. Feed the Russia, do they know it's Putin? Putin che insieme alla galassia MAGA e a Musk, che ha scatenato portafoglio e algoritmo, ha largamente contribuito al sostegno di AfD e di tutte le forze antisistema in Europa. Curioso comunque che Putin, che ha tutta questa propensione a denazificare, sostenga poi a spada tratta quelli che non vedono l'ora di nazificare. È come se per decafonizzare l'Italia avesse deciso di puntare tutto su Briatore. Strano, eh? Ma però, al di là delle etichette e degli stereotipi, questi saranno davvero nazisti oppure no? Forse può essere utile aiutarsi con le biografie dei protagonisti. E allora partiamo proprio da lei, da Alice Weidel. La bio è nota, largamente saccheggiata, sì, si parla della compagna pakistana, dei figli adottivi, del fatto che vive in Svizzera. Mi soffermerei come sintesi giusto su tre aspetti interessanti. Il primo aspetto interessante, perché le radici sono importanti, è che fin da bambina respiri in casa una bella aria di Terzo Reich. Il nonno paterno è stato un membro delle SS che si è offerto come volontario in qualità di alto giudice militare hitleriano e poi è sfuggito ai processi del dopoguerra. È interessante anche che studi economia politica e aziendale all'università di Bayreuth e poi vada a lavorare come analista presso Goldman Sachs, così da affinare la sua propensione per i bisogni degli operai e del popolo. Interessante ancora la sua visione di Hitler, di cui conversa, pensate un po', con chi? Con uno dei suoi sponsor principali, ovvero Elon Musk.
1: I would like to shed some light on the idea when we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialist, as the word says, they were socialists.
0: Vorrei fare, dice la Feidel, un po' di chiarezza su quest'idea che abbiamo quando parliamo di Hitler e dei nazionalsocialisti. All'epoca, durante il Terzo Reich, dice, i nazionalsocialisti, come dice la parola stessa, sono socialisti. Esatto, gli ribatte Elon Musk, hanno nazionalizzato moltissime industrie. Proprio così, esulta lei entusiasta, Hitler era un comunista e si considerava socialista. Questa è la leader di AfD, visto che stiamo viaggiando nelle biografie. Di fronte a tutto questo, Salvini twittava esultante: complimenti all'amica Alice, a tutta AfD per il trionfo in Sassonia, un successo clamoroso che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi a sinistra alimenta paure e scenari catastrofici, un'altra Europa è possibile. Salvini esulta per la vittoria di AfD, che però in Europa sta con Vannacci, ma che una volta stava nel gruppo dei patrioti europei insieme alla Lega e da cui è stata cacciata nel 2024 su proposta, indovinate di chi? Della Lega. Bravo Matteo. Dicevamo, facciamo un giro nelle biografie, però ci dobbiamo prima prendere una pausa perché adesso incombe il blocco della pubblicità, però in questo viaggio nel mondo di AfD ci torniamo tra poco, eh? Un attimo, 58 secondi di blocco pubblicitario e poi andiamo di seconda parte.
2: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

Nella prima puntata della nuova stagione, un pezzo come New Beginnings degli Yard Act ci sta assolutamente. E cominciamo con loro questa seconda parte di trasmissione, dove ci stavamo domandando: ma che tipi saranno questi qua di Alternative for Deutschland? Saranno cattivi, come si dice, o meno cattivi di quello che si pensi? E allora stavamo utilizzando le loro biografie per raccontare un po' chi sono. Abbiamo detto un paio di cose di Alice Fidel, ma vediamo quelle meno note. Per esempio, Sebastian Koch ha definito il suo passato nazista una fase, insomma, tipo il periodo blu di Picasso, il momento eterosessuale di Tiziano Ferro. Durante la fase faceva parte di Rechtes Plenum, un gruppo che si definiva di resistenza nazionalsocialista e amava farsi fotografare con mazze e passamontagna. Pare abbia anche un passato in una setta neo-rurale chiamata Allgemeinschaft. Attenzione, la setta neo-rurale non si occupa di sementi o di raccolta delle zucchine, ma si occupa di custodia della razza germanica. Sui social, Koch si diverte a postare dei motti della Wehrmacht, chi non lo fa d'altra parte, e nel tempo libero celebra solstizi d'estate insieme ad altre comunità rurali neonaziste. Poi chi abbiamo? Abbiamo Philipp Anders Rau, detto dagli amici Philipp Anders Raus, in virtù della passione per l'espulsione degli immigrati. Non è vero, ma pure lui ha avuto la fase della setta rurale, ma rispetto a quell'altro si caratterizza per essere un pragmatico, e infatti in campagna elettorale ha propagandato solamente legge e ordine, finché è venuto fuori che nel 2009 era stato condannato per furto. Ops, oltre al furto si è scoperto che aveva falsificato il diploma di maturità, ma per questo ha prodotto una giustificazione che lo mette al riparo da qualsiasi possibile speculazione. All'epoca, ha spiegato, ero cocainomane, quindi inaffidabile. Ok, perfetto, a posto così anche per gli elettori che non hanno fatto un plissé e che continueranno a non fare un plissé. Tra il falso e la coca ci sarebbe poi anche il porno, il che fa di Philipp Anders Rau una sorta di Andrea Di Pre che ce l'ha fatta. A seguire poi c'è il putinista MAGA, l'ufficiale della Stasi in pensione, il produttore di film porno, perché va fortissimo il porno nell'estrema destra tedesca, e ancora Holger Winterstein, che si è fatto ritrarre in posa al memoriale dell'Olocausto con le braccia al cielo e il gesto della vittoria, e Maximilian Krai, secondo cui è sbagliato a generalizzare sulle SS perché non erano dai tutti criminali, dichiarazione che non dovrebbe poi scandalizzarci tanto, visto che abbiamo un presidente del Senato che fece, ve lo ricordate, delle SS di Via Rasella un'allegra banda musicale, ma vabbè. Per chiudere poi abbiamo il futuro presidente della Sassonia, che ha detto di sostenere il riarmo della Germania perché una volta al potere il partito avrà bisogno dell'esercito e delle risorse militari appropriate per condurre delle campagne di rimigrazione e deportazione. Volendo poi c'è anche l'ideologo, che è uno che sta giusto un'attacca sotto Dugin, poi il quadro è completo e fatevi voi un'idea sul fatto se siano cattivi oppure no, ma la domanda è: adesso che si fa? Che ci mettiamo a fermare l'onda nera? Il campo largo? Il campo largo è troppo preso con la questione delle primarie. Ci vorrebbe la sinistra, che però sembra che non sappia parlare ai poveri, e allora faccia dei corsi, cazzo, ci sarà almeno un tutorial su YouTube. Fino a questo momento, bisogna ammetterlo, la miglior risorsa della democrazia che siamo riusciti a mettere in campo è stato Mario Monti a Cernobbio contro Vannacci. Insomma, bene, ma non benissimo. Quindi, ricapitolando, abbiamo Mario Monti oppure l'IKEA, perché l'IKEA ha combattuto e vinto contro un partito di estrema destra. Cosa è successo? Il caso riguarda una campagna lanciata da Vlaams Belang, partito dell'estrema destra belga, nel 2022, per la presentazione del proprio programma politico, in cui venivano ripresi il nome e il logo dell'IKEA e i riconoscibilissimi omini che si trovano sui libretti per le istruzioni di montaggio. La campagna era intitolata IKEA Plan in
Fiammi, grazie, Cam Echt Anders, non so se questo sia fiammingo e come l'abbia pronunciato, ma quella roba lì, ovvero piano Ikea, l'immigrazione può davvero andare diversamente, e proponeva una riforma più restrittiva delle norme per l'asilo e l'immigrazione. L'uso del marchio Ikea, della grafica dell'Ikea, era venuto ovviamente senza autorizzazione dell'azienda, a cui sono girate un po' le balle. Martedì la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione all'azienda svedese in una causa contro il partito di estrema destra, e quindi, insomma, Mario Monti, l'Ikea, le migliori risorse che abbiamo in questo momento a disposizione per fermare l'onda nera.

Allora, cambiamo continente e andiamo su un altro fronte elettorale. Credo di non svelare nulla di segreto se confesso di avere una particolare fascinazione per la psichiatria politica, di cui Trump naturalmente è uno dei massimi esponenti. Ora, ci sarebbero tante cose da dire subito in questa prima puntata su quello che ha fatto e sta facendo Trump, in particolare sui numeri in occasione dell'11 settembre. Se dopo avremo tempo lo faremo, oppure no, tanto da qui a midterm ho già capito che Trump sarà protagonista. E allora, in questa mia propensione per la psichiatria politica, oggi mi piacerebbe allargare la maestosa gallery di picchiatelli che affollano l'arena della nuova classe dirigente statunitense con un personaggio minore forse, ma molto interessante. Minore fino a un certo punto, perché stiamo parlando del candidato repubblicano a governatore del Colorado, che afferma di combattere i demoni. Il protagonista del racconto oggi è proprio lui. Allora, il candidato repubblicano del Colorado che afferma di combattere i demoni si chiama Marx, decisamente più graucio che Karl, e nella realtà si chiama Victor Marx, ed è appunto il candidato alla poltrona di governatore del Colorado. Predicatore evangelico, nazionalista cristiano, veterano dei Marines e podcaster. Marx afferma di possedere diverse cinture nere di alto livello derivanti da un sistema di arti marziali creato da un suo patrigno, un sistema che si chiama Keichudo, detto anche Karate Kajun. Il Karate Kajun deve essere quello con il kimono sporco di sugo della cucina Kajun. In alcune occasioni Marx ha affermato di aver usato queste letali abilità per salvare decine di migliaia di donne e bambini da zone di conflitto in tutto il mondo, perché il Karate Kajun è un'arma evidentemente davvero letale. Di questi combattimenti incredibili racconta nel suo libro autobiografico intitolato The Dangerous Gentleman, A Call for Men to be Courageous in a Culture of Fear, ovvero Il gentiluomo pericoloso, un appello agli uomini a essere coraggiosi in una cultura della paura. In questo libro Victor Marx racconta di aver visto persone trasformarsi in creature demoniache e di aver combattuto Satana in persona. Anzi no, non Satana in persona, dice di aver combattuto Satana di persona. E attenzione, questo è un passaggio importante, perché l'ha combattuto di persona, non online, perché sono buoni tutti a combattere con Satana su Teams. Lui no, lo ha fatto in presenza, e dopo lo vediamo. Il libro si apre comunque con il racconto di una prova a cui sarebbe stato sottoposto. Racconta che si trovava nel cuore della giungla del Myanmar. Già qua sembra Carlo Verdone sul battello battente bandiera liberiana. Era debilitato dalla febbre, si era recato lì per addestrare guerrieri coinvolti in operazioni di soccorso segrete. Prima di accettare i suoi insegnamenti, però, il gruppo voleva valutare le sue capacità e quindi, senza preavviso, decise di attaccarlo. Ma a quanto pare quei soldati non sapevano con chi avevano a che fare, e Marx racconta di aver sconfitto facilmente più di 10 uomini contemporaneamente, armato solo di una lama da allenamento di plastica spessa e, naturalmente, immagino io, dell'arma letale del Karate Kajun che abbiamo visto prima. Ma questa è giusto una banale scaramuccia introduttiva, perché poi arrivano le battaglie, quelle vere, quelle con i demoni che hanno preso il controllo delle persone. Il primo racconto soprannaturale di Dangerous Gentleman si trova nel secondo capitolo. Siamo in Iraq, 2017, dove Marx dice di aver incontrato un comandante dell'ISIS catturato dalle forze irachene. L'uomo è destinato al patibolo e Marx lo avvicina per pregare con lui e renderlo un fratello di Cristo finché ne aveva ancora la possibilità. Ma le cose non andarono come previsto. Strano. Il suo viso, racconta, si contorse trasformandosi in pochi secondi in una maschera dura e spigolosa. Santo cielo, pensai, cosa sta succedendo? Io e quelli intorno a me guardammo quell'uomo trasformarsi davanti ai nostri occhi. I muscoli gli si gonfiarono sulla fronte, i suoi occhi si socchiusero, le orecchie iniziarono a spuntare dalla testa, assumendo un aspetto appuntito come quelle di un troll. Secondo Marx,
dell'accaduto ci sarebbero anche delle foto a colori, ma non le ha mai mostrate. Ecco, ricordatevi che questo potrebbe diventare il governatore del Colorado, uno al cui confronto il senatore Borghi sembra Immanuel Kant. A giugno, anche grazie a queste credenziali, immagino Marx sia assicurato la nomination repubblicana dopo aver sconfitto altri tre candidati alle primarie del partito. Ma oltre alla storia del comandante dell'ISIS, Marx scrive nel libro di qui sopra di aver incontrato anche una ragazza in un carcere minorile, una ragazza che mentre cercava di pregare con lui in Adavota iniziò a ringhiare e a manifestare comportamenti scioccanti. Marx chiarisce che a suo parere le azioni della ragazza erano disumane. Oltre a descriverla come un demone, afferma che la ragazza si stava lacerando la carne ed emetteva suoni ultraterreni e infernali. Mi guardò, scrive, con gli occhi quasi completamente rovesciati all'indietro e una voce innaturale le uscì dalle labbra. Immagino che dirai che sono posseduta. Chi ci crediate o no, scrive Marx, riuscivo a sentire odore di zolfo e uova marce. E chi siamo noi? Chi siamo noi per dire che non sia accaduto veramente? D'altra parte, e con racconti come questi che ha sbaragliato la concorrenza di altri tre candidati guadagnandosi la candidatura a correre per il Partito Repubblicano alla carica di governatore del Colorado. Attualmente è considerato sfavorito contro il suo rivale del Partito Democratico, il procuratore generale Phil Weiser, ma non è detto che con due sberloni ben assestati a Satana alla vigilia del voto o un calcio volante a un troll in diretta televisiva non possa cambiarne la sorte elettorale. Ecco, la figura di uno come Victor Marx, che in un mondo normale starebbe sulla panchina del parco a inveire contro il demonio insieme ad altri quattro svalvolati, ci dice invece di come la retorica sulla possessione demoniaca sia diventata un mattone del DNA della destra religiosa americana e sia totalmente, ma totalmente tracimata nel discorso politico. Uno come Tucker Carlson, indicato come potenziale candidato alla presidenza del 2028, uno che ha milioni di seguito su YouTube, ha affermato pure lui di essere stato attaccato da un demone. Lo stesso J.D. Vance si è detto ossessionato dagli UFO, specificando che gli alieni sono in realtà delle presenze demoniache. Charlie Kirk, di cui è stato celebrato l'anniversario poco fa, predicava che la possessione demoniaca è reale e nella prefazione Dangerous Gentleman, il libro di Victor Marx, guarda un po', l'ha scritta proprio lui, di suo pugno, elogiava Marx per aver affrontato i demoni e descriveva il libro come un faro di chiarezza, virtù e ispirazione. Per non dire poi dei rituali di adorazione rivolti al dio Trump, celebrati dalla ministra del culto Paula White, solita praticare esorcismi collettivi, a testimonianza di quanto Lucifero si annidi ovunque, dal walkie al reggaeton, fino ai pantaloni a vita bassa, insomma gente che non sta bene, una banda di pirla, di grossi pirla, che però, guarda un po', governa il mondo. Sono le classiche 10:15 in cui mi accorgo che tutto in puntata non ci sta e allora qualcosa sacrificheremo.

Dunque, volevo dirvi una cosa importante. Ricordatevi che nella vita non è mai tutto già scritto. Vado, quanta saggezza. Ricordatevi che si può sempre scegliere. Per esempio, possiamo scegliere come vogliamo essere sterminati. Che culo, eh? Che uso sbarazzino e spregiudicato del libero arbitrio. Si vede che siamo generazioni fortunate. Allora, tra le opzioni che abbiamo a disposizione, in pole position c'è naturalmente il cambiamento climatico, seguito giusto ad un'incollatura dalla guerra mondiale nella tripla versione netaniana, trumpiana, putiniana, sempre in attesa che Xi Jinping possa aggiungere una quarta opzione invadendo magari Taiwan. Ci sarebbe poi anche la vecchia e cara catastrofe nucleare, ma l'Armageddon alla sindrome cinese pare ormai un vecchio arnese della storia e nel percepito comune un immigrato del Ghana che rote a una mazza risulta ben più pericoloso del reattore di Chernobyl che esplode. Ora però attenzione, perché tra le opzioni di annientamento dell'umanità abbiamo una new entry. E che new entry? Perché potremmo essere sterminati sì, ma dall'intelligenza artificiale, eppure in tempi brevi. Fino a ieri il coxon più famoso del mondo era quello che stiamo ascoltando in sottofondo, cioè Grant Coxon, il chitarrista dei Blur. Da qualche giorno invece un altro coxon si è preso gli onori della cronaca ed è Jacob Coxon, uno che si occupava di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale ad Anthropic dall'inizio del 2026, che nei due anni precedenti aveva fatto lo stesso lavoro a OpenAI, quella che sviluppa ChatGPT. Coxon, come saprete ormai tutti, si è dimesso da Anthropic e ha spiegato perché. Ho trascorso gli ultimi 3 anni a fare ricerche sul pre-training sia OpenAI che ad Anthropic, ha scritto. Nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile, stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Però questi saranno sistemi sovrumani, anzi presto, scusate, questi saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo dall'oggi al domani e acquisire vero potere e risorse. Le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale, dice ancora Coxon, credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro 10 anni. Questo non è uno stunt pubblicitario, anzi, aggiunge, molti dirigenti e ricercatori senior attenueranno le loro frasi sulla stampa per sembrare sensati, ma sento le stesse persone esprimere paura in privato. Nessun'altra attività umana pone un livello di pericolo simile. Molto bene! L'orizzonte della distruzione è dunque 10 anni, almeno fino a quando non uscirà il nuovo modello di intelligenza artificiale che di anni ce ne metterà 5 e poi il nuovo modello che ci metterà ancora meno. Insomma, se arriviamo a Capodanno siamo decisamente fortunati. Però, al netto della diffusa propensione per l'apocalisse, direi che conviene non trarre delle conclusioni troppo affrettate. Io non so se Jacob Coxon abbia ragione oppure no, se quello che dice sia vero, si tratti di una colossale cazzata. Non so se il suo sia un grido d'aiuto o una trovata per pompare l'hype degli hype di Anthropic e OpenAI. Non lo so, non ho le competenze per dirlo e quindi mi astengo. Al momento, per quello che ho capito, non dovremmo essere davanti a una superintelligenza fuori controllo. Su questo l'International AI Safety Report del 2026 è abbastanza netto. I sistemi attuali non dispongono delle capacità necessarie per produrre una perdita globale di controllo, ma più che la fondatezza delle catombe che ci aspetta, a interessare sono forse i meccanismi di funzionamento, provare cioè a capire almeno un po' come funziona la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale e come rischiamo di perderne il controllo. In questa materia di solito faccio sponda su un amico di grande competenza come Francesco De Collibus, che a sua volta vedo fa sponda su Giorgio Gilestro, professore associato al Dipartimento di Scienze della Vita all'Imperial College di Londra, e quindi, se ci ho capito qualcosa, innanzitutto è loro che ringrazio. Dunque, proviamo a vedere questo aspetto che dicevo. La prima questione è la velocità di sviluppo e la velocità di crescita.
Notizia di questi giorni è l'annuncio di OpenAI di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes. Ovviamente non so assolutamente di che cosa si tratti, se non che siamo nel campo di problemi matematici insoluti, tipo un sudoku impossibile. A risolvere queste equazioni sarebbe stato un modello LLM interno a OpenAI, nome in codice Bell, ovvero 10.000 agenti di intelligenza artificiale che hanno cooperato per 88 ore senza soste per risolvere un problema irrisolto da 200 anni. La notizia colpisce di per sé, ma colpisce ancora di più quando si scopre che Bell è nato il 28 agosto e, appena nato, aveva subito il doppio dell'intelligenza matematica di Astra, rilasciato 3 giorni dopo. Quando un AI è migliorata da un AI che è migliorata da un AI, si entra, per definizione, in quella che John von Neumann nel 58 definì privatamente la singularity, oppure recursive self-improvement. Un'intelligenza artificiale più intelligente dell'uomo crea una intelligenza artificiale più intelligente di se stessa, che crea un'intelligenza artificiale più intelligente ancora, e così via. Non a caso si chiama reazione a catena, come quella dell'atomica. Nel 1965 Jay Gould scriveva che una macchina più intelligente dell'uomo sarà l'ultima scoperta che l'uomo dovrà compiere. E questa è, come dire, la base della questione della velocità. E poi c'è la seconda questione, che è quella della fuga. Il 16 luglio Hugging Face ha scritto sul proprio blog di aver subito il primo vero attacco agentico mai registrato. Hugging Face non è un laboratorio che costruisce modelli propri, ma è quanto di più vicino, scrive Giorgio Gilestro, ci possa essere a una ONU delle intelligenze artificiali. Di aver subito il primo vero attacco agentico mai registrato. Hugging Face non è un laboratorio che costruisce modelli propri, ma è quanto di più vicino, scrive Giorgio Gilestro, ci possa essere

si raccontano di aver ricevuto un attacco informatico massiccio da parte non di uomini, ma di un'intelligenza artificiale. Come nel film Matrix, un'intelligenza artificiale può creare quanti agenti vuole e fare agire ognuno di loro in maniera completamente indipendente. Provate a immaginare tutti gli agenti Smith con gli occhiali fighi degli agenti Smith, la faccia cattiva degli agenti Smith e il kung fu degli agenti Smith. Ecco, quella roba lì. Attacchi di questo tipo finora erano solamente teoretici, si sapeva sarebbero arrivati, ma non come da chi. Quando il tuo sistema informativo viene attaccato da uno sciame di agenti che compie migliaia di azioni indipendenti, in quel caso oltre 17.000, non esiste umano che possa tenere breccia o anche solo capire che cosa stia succedendo. Quindi Hugging Face ha fatto l'unica cosa possibile: affidarsi a sua volta a un'intelligenza artificiale. Il problema è che nel tentativo di ricostruire che cosa è successo è nato il primo problema. Per analizzare un attacco devi mandare al modello i comandi dell'aggressore, i suoi strumenti. Hugging Face si è rivolta ai grandi modelli commerciali come Claude e ChatGPT, ma questi si rifiutavano di aiutare perché inciampavano continuamente nei loro stessi sistemi di censura. A quel punto Hugging Face, nel panico, ha ripiegato verso un sistema cinese con i freni inibitori rimossi. È riuscito a contenere l'attacco, ha chiuso la falla da cui era entrato l'attacco, ha ripulito le macchine compromesse e cambiato le chiavi. Ovviamente un attacco di questo tipo suggerisce scenari di guerra, quindi Hugging Face ha allertato immediatamente le autorità governative. E invece, dopo qualche giorno, OpenAI ha annunciato che l'attacco era partito dai suoi modelli, voleva testare le performance in ambito di cyber security di questi modelli e lo ha fatto sottoponendoli a un esame di capacità offensive, dopo aver tolto appunto i normali freni inibitori per vedere fin dove sapessero arrivare. Il modello non aveva accesso a internet e si trovava in qualche anfratto di uno scantinato collegato solo a una seconda macchina, a sua volta senza internet, che forniva un catalogo di software che il modello poteva installare a piacimento. Il modello sotto esame ha trovato un modo e lo ha usato per uscire dal primo computer. Da lì si è mosso di macchina in macchina dentro la rete di OpenAI, girando chissà quante altre macchine, fino a che non ne ha trovata una che avesse un accesso a internet. A quel punto ha capito che la strada più semplice, forse anche la più divertente, per passare il test col massimo dei voti fosse quella di entrare nell'archivio dove quelle risposte erano depositate e rubare il foglio con le risposte. E così ha fatto. Che cosa ci dice questa storia? Dice diverse cose, alcune più tecniche, altre di scenario. Soffermiamoci sullo scenario. Questo è uno scenario reale di una visione etica filosofica che esiste da decenni e che è nota come The Paperclip Maximizer. È una teoria formulata da Nick Bostrom ed è fondamentalmente questa. Il padrone di una fabbrica di graffette, le paperclips, chiede a un'intelligenza artificiale di massimizzarne la produzione per fare più soldi. L'intelligenza artificiale, per avere accesso a tutto il metallo del mondo e trasformarlo in graffette, cosa fa? Distrugge la razza umana. L'argomento di Bostrom è che certi sottobiettivi, procurarsi risorse, l'accesso, conservare la possibilità di continuare, servono a qualunque obiettivo finale e che quindi un sistema abbastanza capace tenderà a perseguirli comunque senza che nessuno glieli abbia chiesti. Ed è precisamente quello che è successo. Riassumendo o provando a farlo, non siamo ancora nella fase Terminator, non dobbiamo trovare il modo di tornare nel passato per proteggere Sarah Connor, ma come scrive Fabio Sabatini, siamo però a corto di leggi della robotica. Le leggi della robotica sono quelle di cui dovrebbe occuparsi la politica, perché nel mondo di Asimov tutto funziona, nel mondo reale la politica sembra aver scelto la pillola blu per dimenticare. Resta perciò tutto in mano ai tecno-oligarchi, che come unica zona di interesse hanno quella del fare soldi, mica del fare leggi, e che non volendo rinunciare al proprio vantaggio competitivo assumono il rischio della catastrofe e flirtano con l'apocalisse da Peter Thiel in giù, preparando la salvezza, la propria, nel più distopico dei si salvi chi può. Nello scenario peggiore, quello in cui l'intelligenza artificiale si rivolterà contro l'umanità, abbiamo dei protocolli di garanzia? Lo ha chiesto una giornalista a Donald Trump e Donald Trump ha risposto: ma no, andrà tutto bene, avremo un piccolo marchingegno, boom! Insomma, è convinto che ci sia un tasto che schiacci e spegni, tipo il televisore quando ti sei addormentato sul divano. Capite perché siamo messi male? E siamo messi male anche con i tempi, perché siamo già 30 secondi fuori.
fin da subito. Io

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: E 10:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto ad andare al G20 di Miami se ci sarà anche il presidente russo Putin. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha detto il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Nella notte intanto Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. 6 persone sono state ferite in un attacco aereo su Odessa. Droni ucraini invece hanno attaccato 2 città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi.
4: Centinaia di rifugiati yemeniti hanno raggiunto la città costiera di Obok a Gibuti dopo essere stati salvati in mare mentre cercavano di lasciare lo Yemen a bordo di imbarcazioni che sono poi rimaste alla deriva senza carburante. Almeno 46.000 persone sono state sfollate in Yemen da quando la scorsa settimana i combattimenti si sono intensificati. Il dato però, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è in aumento di ora in ora. Gli Houthi yemeniti continuano la loro avanzata lungo la costa del Mar Rosso, conquistando siti strategici per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Nella notte, inoltre, l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, chiusura annunciata dopo che era stata presa di mira da un attacco con droni.
3: Trainati dalla crisi nel Golfo Persico, i prezzi dei carburanti salgono ancora, lo certifica l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese. Oggi al self service il prezzo medio è di 2,10 euro al litro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio, in aumento rispettivamente di 4 e 1 centesimo rispetto a ieri. Un po' più altri prezzi in autostrada: 2,19 la benzina, 2,28 il gasolio. Ieri il governo ha prorogato il bonus carburante di 17 centesimi, ma solo per il gasolio. Finora per gli sconti sono stati spesi 2 miliardi di euro.
4: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina partendo dopo essere partito da Cuba. Poco fa è arrivato all'ospedale Gemelli dove sarà ricoverato. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare dei reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
3: Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani in Campidoglio sarà allestita la camera ardente che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12:30, sempre in Campidoglio a Roma.
4: Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Nuova Delhi per il vertice dei BRICS insieme tra gli altri ai leader di India, Russia e Iran. Al vertice guerre, commercio ed energia saranno al centro delle discussioni. I conflitti in Medio Oriente e Ucraina insieme alle turbulenze commerciali globali e alla sicurezza energetica domineranno la riunione, ma la visita di Xi è osservata da vicino anche perché è la prima in India dal 2019 e rappresenta il passo più grande finora verso un cauto disgelo tra i due paesi.
3: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen. Almeno uno dei feriti, una donna, sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia francese, dietro l'incidente potrebbe esserci un'azione di sabotaggio. In chiusura uno sguardo al tempo per la giornata di oggi: sarà instabile con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale, con piogge intense su Sicilia e Calabria. Sul resto dell'Italia parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Le temperature tornano vicine alle medie stagionali con le massime ovunque sotto i 30 gradi. 10:35 minuti, è tutto per il momento, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
7: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 14 al 18 settembre al giardino Oreste del Buono.
8: Il programma su spaziocinema.info.
10: Ben ritrovati a tutti voi all'ascolto in questa prima puntata della terza stagione di M7, l'appuntamento con gli approfondimenti a cura della redazione di Metro Ragione. Oggi con me Roberto Maggioni. Per segnalarci storie o notizie, l'indirizzo mail è metroregione@radiopopolare.it. Alcuni mesi fa, in un'altra puntata di M7, avevamo definito la costruzione dei data center, i capannoni che custodiscono i server che smistano i dati di internet e dell'intelligenza artificiale, come la nuova corsa all'oro. Una corsa che è diventata ancora più frenetica di quanto ci aspettassimo. Pensate che a fine giugno 2026 alla società che gestisce la rete elettrica nazionale, Terna, erano arrivate 531 richieste di connessione per nuovi data center per una potenza di 96 gigawatt. Più della metà di queste 531 richieste, ben 290, sono state presentate qui in Lombardia per una potenza elettrica richiesta di quasi 45 gigawatt. Numeri da fantascienza, perché sarebbe molto più di tutta la potenza elettrica nazionale che a luglio 2026 aveva toccato il suo picco massimo di 58 gigawatt. Quindi richiesta per 96, picco massimo raggiunto a luglio 58, evidentemente qualcosa non torna. Saranno costruiti davvero tutti questi data center, oppure c'è una moltiplicazione delle richieste per fare speculazione sui terreni? E che strumenti hanno le amministrazioni comunali per governare questo fenomeno? E ancora, perché il governo sovranista di Giorgia Meloni sta cedendo tutta questa sovranità territoriale, questi dati sensibili a società straniere? In questa puntata di M7 abbiamo messo insieme un cittadino dei comitati, un sindaco e un esperto di energia.
11: Quest'area, questi campi che vediamo, che stiamo costeggiando, è l'area da 1 milione di metri quadrati, per cui praticamente...
10: Il nostro viaggio parte dalla strada provinciale tra La Chiarella e Zibido San Giacomo, dove un'enorme area verde da quasi 1 milione di metri quadrati potrebbe sparire per fare posto a un grande distretto di data center, quello che diventerebbe il più grande polo italiano di data center, con anche una nuova stazione elettrica e l'installazione di container con dentro batterie per garantire la stabilità elettrica.
11: Il problema è proprio uno dei problemi grossi, anche quello, e oltretutto la legge regionale non è che disincentiva, come si dice, di costruire su aree.
10: Ci muoviamo tra la Chiarella e Zibido insieme a Enrico Duranti, fondatore del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, uno dei comitati più attivi in Lombardia su questo tema.
11: Ci troviamo esattamente tra il territorio di La Chiarella e Zibido, dove proprio davanti alla stazione elettrica di Terna, e che è una delle stazioni più grosse del nord Italia, dell'alta tensione, e praticamente proprio dall'altra parte della statale c'è questo triangolo di terreno più o meno di 1 milione di metri quadrati che sarà quasi tutto adibito tra data center e infrastrutture necessarie per alimentarle, perché praticamente esattamente davanti alla stazione che abbiamo dall'altra parte della strada faranno un'altra stazione elettrica di Terna da 100.000 metri quadrati, con a fianco una BESS, quindi un sistema di 160 container di batteria al litio.
5: La BESS è un grande capannone che contiene queste batterie per stabilizzare la fornitura elettrica.
11: Sì, non è un capannone, sono proprio container, saranno 160 container, sono già stati autorizzati dal Ministero senza nessun tipo di diciamo confronto con le popolazioni, ma neanche con i territori, perché sono opere considerate strategiche di pubblica utilità al pari della stazione elettrica. E il resto del terreno, praticamente abbiamo il terreno dove c'è in corso la valutazione impatto ambientale per il data center di Apto di La Chiarella, quello in più in fase avanzata, che sono 230.000 metri quadrati, e più tutto il terreno adibito per il data center di K2 Strategic, quello dichiarato strategico dal Ministero per il Made in Italy. E sempre alla Chiarella, un po' più a sud, ma sempre parte di questo terreno, ci sono altri due ambiti di trasformazione più o meno ancora di 300-400.000 metri quadrati, in cui si è aperta la possibilità anche lì di altri due data center. Appena al di fuori di questo triangolo c'è anche il data center sempre dichiarato strategico di Amazon, che già in corso di valutazione impatto ambientale, che è praticamente dichiarato strategico sempre dal Ministero del Made in Italy.
10: Un bel elenco tra capannoni, data center, il raddoppio della stazione elettrica, i container con le batterie. In Lombardia stanno crescendo i comitati di cittadini preoccupati per la moltiplicazione dei data center. Per tutti c'è la consapevolezza che il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale della società, internet, l'intelligenza artificiale, lo scambio dati, i pagamenti, le comunicazioni. Questi impianti dunque serviranno, ma chiedono questi cittadini che questa tendenza, questo nuovo business sia governato, che ci sia un dialogo con i territori, quindi piani nazionali e regionali. Torniamo alla Chiarella con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco.
11: Quello di La Chiarella da 300 megawatt, che adesso è considerato il più grosso d'Italia. Quello di K2 Strategic è stato dichiarato nelle carte del Ministero da 400 megawatt, quindi ancora più grosso. Gli altri due, le richieste, si parla di 150 megawatt l'uno, più quello di Amazon, che sono più o meno anche lì un centinaio, che più o meno ritorna con la richiesta che è stata fatta a Terna sul territorio di La Chiarella e di Zibi, per un totale di più di un gigawatt totale di potenza elettrica per i data center. Vorrebbe dire uno dei più grossi, diciamo, territori con una più alta concentrazione di data center in Italia e in Lombardia, cioè proprio così concentrati in una fetta di terreno. Andare a alimentare un gigawatt di energia elettrica è come alimentare praticamente un Ilva di Taranto.
10: grande o piccolo, l'impatto energetico potrà essere coperto solo in parte da fonti rinnovabili, come invece promettono le società che li costruiscono. I data center hanno bisogno di restare accesi tutto il giorno. L'Italia potrebbe investire di più sulle rinnovabili per coprire questo fabbisogno, ma il rischio concreto è che il boom dei data center aumenti la quota di energia prodotta dalle centrali a gas, quelle che dovremmo spegnere per la transizione energetica e la lotta alla crisi climatica. Ne abbiamo parlato con il docente di fisica tecnica ambientale Gianluca Ruggeri, cofondatore della cooperativa Energetica è Nostra e autore della nostra trasmissione Il Giusto Clima.
12: Le strade per quanto riguarda il nostro paese obbligate sono due di fatto in alternativa, o eventualmente ciascuna delle due potrà fare qualcosa. Uno è aumentare la produzione di elettricità da gas. Sappiamo benissimo quanto il nostro paese è molto dipendente dalla produzione di energia elettrica da gas e in generale dal gas anche per gli impianti di riscaldamento, e quindi si può pensare, e per esempio negli Stati Uniti questo avviene in diverse situazioni, no? Si prevede la realizzazione di un data center con una nuova centrale a gas. Oppure per l'Italia potrebbe essere un aumento delle ore di funzionamento di centrali a gas che oggi magari durante la giornata non sempre sono accese, ma potrebbero aumentare il loro profilo di consumo. L'alternativa è ovviamente quella di aumentare la produzione da fonti rinnovabili, che sono soprattutto eolico e fotovoltaico, nel senso che l'idroelettrico più o meno è a saturazione per il nostro paese, difficilmente riusciremo ad aumentare in maniera significativa la produzione, e le altre fonti rinnovabili per quanto riguarda l'elettrico potranno dare probabilmente un contributo relativamente limitato. Siccome però questi data center hanno una richiesta che è tendenzialmente abbastanza costante durante le varie ore della giornata e della settimana, sarà probabilmente necessario, se si ricorre tanto alle fonti rinnovabili, accoppiare a questi impianti di produzione da fonti rinnovabili anche degli impianti di accumulo, in modo tale per esempio che la produzione di energia fotovoltaica possa essere immagazzinata durante il giorno per poi essere usata anche nelle ore serali o di notte, quando ovviamente il sole non c'è. Con l'ulteriore complicazione che, per come si sta ponendo il settore appunto dei data center, mi sembra che ci sia una grossa, come dire, rincorsa a realizzare gli impianti più velocemente possibili, anche probabilmente per approfittare di uno spazio che sicuramente ci sarà, ma che non sarà infinito, e quindi chi arriva prima ovviamente si pone diciamo così in una posizione di mercato nella fornitura di servizi per il digitale di prima fila. Quindi la complicazione è appunto che probabilmente questi data center verranno realizzati in tempi molto rapidi, molto più rapidi paradossalmente di quanto non avvenga magari per gli impianti rinnovabili, che spesso hanno dei percorsi soprattutto di autorizzazione dal punto di vista ambientale che possono essere anche molto lunghi. Quindi può anche possibile che ci sia una prima risposta, diciamo nel breve medio periodo, che si basa soprattutto sull'aumento dei consumi a gas, e poi magari attendere una sostituzione progressiva con le rinnovabili. In tutto questo ovviamente servirebbe una, diciamo così, una grossa mano della pianificazione, sia per quanto riguarda i data center sia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, che al momento non sembra presente, diciamo così, nei nostri decisori politici, che rischiano di farsi un pochino prendere in contropiede da queste nuove tendenze.
10: La pianificazione, questa sconosciuta. In assenza di una legge nazionale, con una legge regionale lombarda molto permissiva, le amministrazioni comunali sono lasciate sole nella contrattazione con questi giganti della rete, da sole oppure commissariate. È il caso della maxi progetto della società americana Equinix, sul quale il governo ha messo l'interesse strategico nazionale. Il vecchio slogan della Lega, padroni a casa nostra, in questo caso non ha funzionato. A guidare il procedimento di questo progetto sarà un commissario mandato da Roma. Il progetto di Equinix prevede la costruzione di 7 data center tra Settimo Milanese e Cusago, vicino a Milano. Un investimento da almeno 4 miliardi di euro. A Allora siamo andati a trovare il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina, col quale siamo partiti dalle carte di questo progetto che lui come sindaco ha potuto visionare.
13: Allora, abbiamo visto le carte embrionali, dove da lì non si riesce a evincere tutto. Infatti in settembre ci vedremo con l'operatore e poi con dei nostri consulenti o esperti vorremmo approfondire, perché al momento nelle carte non emergono tantissimi aspetti che invece abbiamo bisogno di valutare.
10: Cosa avete bisogno di sapere in più per capire, valutare questo progetto e poi chiaramente spiegarlo ai vostri cittadini?
13: Allora, da subito ci interessa sapere l'assorbimento globale, non la richiesta fatta a Terna, il consumo dell'acqua se a circuito chiuso o se per mezzo di liquidi di raffreddamento che non siano acqua, e l'impatto acustico e termico.
10: Avete già capito cosa potrete decidere come comune, cioè potete imporre delle modifiche, delle condizioni, delle compensazioni, delle mitigazioni? Qual è il margine, ecco, di intervento? Siete già riusciti a capirlo?
13: No, in realtà abbiamo capito che quello che viene lasciato ai comuni sono i discorsi delle compensazioni del verde, che però impattano in una minima parte su quello che è il vero impatto di questo insediamento. A settembre ci risentiremo col Mimit, a cui abbiamo scritto, perché ci hanno già risposto, hanno dato disponibilità ad un incontro per aggiornarci step by step, e poi vorremmo poi aggiornare i cittadini ogni volta che riceveremo delle informazioni da ambo le parti, sia dall'operatore che dal ministero o dal commissario, e da eventuali consulenti che possono dare un'opinione, io definisco asettica, del contesto.
10: Questo progetto è un progetto piuttosto grosso, non è il più grosso polo in Lombardia, però è un progetto importante, e c'è la questione dell'energia elettrica, di come si alimenteranno poi questi data center. Anche su questo l'avete capito, cioè ci sono tutte le infrastrutture elettriche necessarie a garantire la continuità di alimentazione a questi nuovi impianti?
13: Dunque, le linee sono dedicate, da quello che ci è dato sapere arrivano direttamente da Terna. Dovrebbe essere realizzata a Trezzano una centrale di smistamento per 4 data center, tra cui quello che dovrebbe sorgere a Cusago, quindi non andrà a impattare su quello che è la linea, chiamiamola residenziale. Le potenze sono enormi, ora non so dirle se Terna riuscirà a soddisfare tutte queste richieste, però al momento l'infrastruttura non c'è, va realizzata, sarà una struttura interrata e non aerea, con dei gravi disagi sicuramente per gli scavi che avverranno all'interno dei paesi, non tanto per Cusago ma sicuramente per Trezzano.
10: E chi pagherà questi interventi?
13: Gli operatori, che sappia io, gli operatori hanno questa potenza economica e pagheranno questi interventi.
10: Gianluca Ruggeri ci diceva prima che la velocità con la quale si costruiscono questi impianti corre di più di quella per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, cosa che rischia di moltiplicare l'utilizzo del gas con quello che comporta, come dicevamo, per la crisi climatica. Stessa cosa succede anche sul fronte legislativo. I data center corrono più veloci delle leggi del Parlamento. Sentiamo ancora il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina.
13: A mio parere l'accelerazione che stiamo vivendo è come posso dire, andrebbe gestita con una legge nazionale, che però stanno già studiando, ma non hanno fatto in tempo a promuovere, perché questa richiesta del mercato, che poi alla fine le regole le detta, ahimè, il mercato, sono molto più veloci della parte burocratica e della parte politica. Cioè la politica individua un indirizzo dove dice sì, serve una legge nazionale che regolamenti. Faccio un esempio: delocalizzare i data center in aree desertiche, cioè desertiche, isolate e non vicino ai paesi. Questa potrebbe essere un'idea, però penso che ci stiano pensando e studiando. Lì sicuramente l'impatto con i cittadini è molto minore, solo che il mercato cresce talmente velocemente che anche negli ultimi 2 anni credo che le richieste siano impennate del 140%, quindi è troppo rapida la richiesta del web. Quella che si è proposta a Cusago è un operatore americano, se non è il più grosso, uno dei più grossi al mondo, e ha già realizzato degli insediamenti qua in Italia, che però, ci tengo a precisare, hanno un'evoluzione tecnologica rapidissima tanto quanto il mercato, cioè data center di 10 o 20 anni fa, perché molta gente non lo sa, ma a Settimo Milanese, che è qua il nostro paese confinante, il primo data center ha 25 anni. Le tecnologie erano completamente diverse tra 20 anni e 10 anni e quelle che succederanno fra 4 o 5 anni, che è la data in cui dovrebbero iniziare i lavori qua a Cusago. Quindi bisognerà sicuramente rivalutare da zero, cioè oggi guardiamo il pacchetto della tecnologia ad oggi in utilizzo, però nulla frenerà questa evoluzione. Sappiamo tutti i computer come si evolvono, e quindi la miniaturizzazione, il raffreddamento, le tecniche di raffreddamento. Ad esempio, un dato tecnico che io ho ricevuto è che un data center di 10 anni fa lavorava con una temperatura ambiente di 5 gradi inferiore a quelli di oggi. Quindi anche queste differenze impattano sul consumo dell'acqua, il consumo elettrico e anche l'emanazione del calore nell'atmosfera.
10: Quanto è importante per questi impianti stare vicino alle linee elettriche a una città come Milano? Sentiamo ancora il professor Gianluca Ruggeri.
12: Sicuramente è fondamentale essere in prossimità di un collegamento con la rete di trasmissione, nel senso che gli impianti elettrici normali, per esempio delle abitazioni e della gran parte delle imprese, sono collegate alla rete di bassa o media tensione, che è molto più capillare, mentre la rete di trasmissione è nazionale e non passa ovunque. Dato il consumo dei data center e appunto, come sappiamo, le richieste di connessione vengono fatte direttamente a Terna, che è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, sicuramente è importante essere vicino a una linea di trasmissione nazionale, ed è altrettanto possibilmente importante essere vicino a centri, diciamo, dove si fa un grosso utilizzo di questo tipo di servizi. Credo che sia più importante il primo del secondo, cioè la cosa fondamentale è essere collegabile alla rete di trasmissione elettrica. L'Interland di Milano può probabilmente rispondere a entrambe le esigenze. In un'ottica di pianificazione, questo andrebbe fatto dal decisore politico con un minimo di consapevolezza.
10: Enrico Duranti, con cui abbiamo aperto questo giro tra i data center dell'Interland di Milano, a proposito della loro localizzazione, apre uno squarcio internazionale, portandoci lungo la rotta che piazza l'Italia in una posizione strategica per il corridoio digitale che dagli Stati Uniti arriva fino a Singapore.
11: Noi non è che stiamo dicendo siamo contrari a questa tecnologia e non capiamo l'esigenza dell'uso di queste strutture per tutta una serie di cose che hanno anche una loro utilità. Penso ad esempio anche la stessa intelligenza artificiale in campo medico che possa servire, ma il problema è un altro, che qua non siamo di fronte a un piano ragionato, razionale, serio. Qua siamo di fronte a un invasione, per cui il governo Meloni di fatto ha spianato la strada agli investimenti esteri, tanto che il 90% degli investimenti esteri che si stanno facendo, forse di più del 90%, sono tutti capitali statunitensi o di multinazionali estere. Quindi stiamo parlando di una vera e propria invasione, cioè basta vedere i progetti, di tutti i progetti in valutazione di impatto ambientale, ok? Due progetti su 30 sono per il polo strategico nazionale, il resto sono tutti capitali esteri. Quello che noi abbiamo mappato nelle nostre analisi è perché è stata scelta l'Italia per questa destinazione, cioè non viene scelta a caso. Praticamente questo discorso fa parte di un unico progetto molto più grande a livello mondiale, che è di un unico corridoio digitale che parte dagli Stati Uniti e arriva in Europa. L'Italia ne fa parte perché dall'Italia, per la sua conformazione geografica, è uno sbocco verso il Mediterraneo, tanto che dall'Italia partono proprio dei cavidotti digitali tipo il Blue Raman, il Chu Africa o anche altri, che vanno verso il Medio Oriente. Dal Medio Oriente vanno verso l'India, dall'India verso Singapore e da Singapore per tornare verso la Silicon Valley. Quindi un grosso progetto di un unico corridoio digitale mondiale. L'Italia è stata scelta per questa cosa qua.
10: È tutto per questa puntata di M7. Il podcast è sul sito di Radio Popolare, in diretta invece ogni sabato mattina alle 10.35. Un saluto da Roberto Maggioni.
14: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
15: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del servizio sanitario nazionale.
14: L'ingresso è libero.
16: Sintonizzati sempre! Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni, non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cuccagna, in via Cuccagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque, sabato pomeriggio, sulla libertà di pensiero.
17: Carriole, carriole, carriole.
18: Ma non era parole?
17: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
18: Un capolavoro senza tempo.
17: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
18: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
19: Brico Gay, più vicino a te.
17: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, bentornati. Questa è una nuova puntata, la prima puntata di una nuova stagione di Terzo Tempo. Io sono Martina Stefanoni e tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 con Terzo Tempo raccontiamo un po' le storie del mondo in modo più lento rispetto all'appuntamento quotidiano di Esteri. Oggi nello specifico andremo in due paesi, il Cile e la Germania, due paesi molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi hanno vissuto una dittatura e entrambi adesso stanno vivendo in un contesto di pericoloso revisionismo storico. Prima però partiamo da qui.
1: The verdict is clear. The climate crisis is in overdrive. Extreme heat has long been called the silent killer. Yet even that description may understate the crisis, because heat deaths are vastly undercounted around the world.
0: Questo che sentite è parte di una dichiarazione che Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha rilasciato a fine luglio.
1: A decisive role. What we do know is deeply alarming. It is claiming lives on a growing scale.
0: Quella appena passata è stata un'estate particolarmente complessa, faticosa. Il caldo, gli eventi climatici estremi ci hanno messo davanti in modo forse mai così chiaro al cambiamento climatico, ad una crisi che abbiamo visto arrivare per anni ma che abbiamo ignorato. Non noi però, non i cittadini comuni, ma i governi soprattutto, le grandi aziende.
1: And since then we have helped more governments improve forecasts and early warning.
0: Il verdetto è chiaro, dice Guterres, la crisi climatica è in piena espansione, il caldo estremo è stato a lungo definito l'assassino silenzioso, eppure anche questa definizione potrebbe sottovalutare la crisi, perché i decessi dovuti al caldo sono ampiamente sottostimati in tutto il mondo. Molti decessi legati al caldo estremo non vengono mai registrati come tali, anche quando il caldo gioca un ruolo decisivo. Ciò che sappiamo è profondamente allarmante, il caldo sta mietendo vittime su scala crescente giorno dopo giorno in ogni regione del mondo.
1: And access to sustainable cooling must expand urgently and equitably. Extreme heat is a society-wide threat.
0: E ancora è ora di smettere di trattare ogni disastro come una tragedia isolata e di riconoscere il rischio sistemico che si sta manifestando sotto i nostri occhi. E non illudiamoci, continua Guterres, i costi dei combustibili fossili non si misurano solo in termini di disastri climatici, ma anche in termini di insicurezza energetica e instabilità geopolitica, come vediamo accadere oggi in Medio Oriente e altrove. Ogni nuovo progetto sui combustibili fossili approvato oggi rende le ondate di calore di domani più pericolose e il nostro mondo meno sicuro. Eppure, alcuni governi prevedono ancora di produrre più del doppio dei combustibili fossili nel 2030 rispetto al limite di 1,5 gradi consentito.
1: Yet some governments still plan to produce more than twice as much fossil fuel in 2030.
0: Il cambiamento climatico, per quanto inspiegabilmente continui a restare vittima di una sorta di rimozione collettiva, è e sarà il grande tema dei prossimi anni. Le azioni individuali sono importanti, ma di più lo sono quelle collettive, quelle ampie, sistemiche. La narrazione che cerca di invece addossare le responsabilità dell'emergenza climatica ai singoli è proprio quella che impedisce a noi come collettività di agire, di ribellarci, di chiedere azioni reali e di pretendere un cambio di passo. Non abbiamo nulla da guadagnarci noi cittadini da questo sistema, ma solo da perderci.

0: Ieri era l'11 settembre, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, ma anche 53 anni dal colpo di Stato militare che rovesciò il governo di Salvador Allende, instaurando la dittatura di Pinochet in Cile. Nel paese, in Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non ha organizzato commemorazioni ufficiali. Questo perché José Antonio Kast, presidente instauratosi a marzo, è il presidente più a destra nella storia del paese da Pinochet. Questo 11 settembre è il primo sotto la sua presidenza e con sempre più insistenza si stanno diffondendo le voci su un possibile indulto o una grazia presidenziale ai militari che negli anni della dittatura torturarono e uccisero migliaia e migliaia di persone. Tra questi c'è anche Miguel Krasnov, ex agente della DINA, condannato ad oltre 1000 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Krasnov torturò anche Cecilia Bottai, ex membro del movimento della sinistra rivoluzionaria cilena, che fu arrestata dal regime e, nonostante fosse incinta di 2 mesi, fu brutalmente torturata e fino a questo che le provocò un aborto spontaneo. Abbiamo parlato proprio con Cecilia Bottai di questo anniversario e della possibilità della liberazione del suo torturatore.
1: È una situazione difficile. C'è la possibilità che liberino torturatori che sono stati con molti compagni, anche con me, e li conosco bene. Fa molto male al cuore anche, perché le ferite che non si hanno chiuso mai si aprono di più. I torturatori, loro non si pentano di quello che hanno fatto, loro lo vorrebbero fare di nuovo. E l'unico che mi hanno detto quando direttamente è stato così con questo colloquio è che errori di loro è che noi siamo restati vivi, perché siamo testimoni. E allora avremo questi liberi? Non lo so che pensare, come un paese arriva a questo. E un governo può fare tanto male a una parte importante della popolazione. È difficile. Krasnov è stato di tutta mia famiglia. Tutta mia famiglia ha sido detenuta e sequestrata. Mia madre, mie sorelle, i bambini, mia sorella in gravidanza, tutti hanno passato per Krasnov. Dopo un anno sono stata io e mio marito sequestrati. Abbiamo passato per gli stessi torturatori. È la verità che non... Se mi chiede se si può perdonare, no, io non posso perdonare a chi non chiede perdono e anche non fa niente per aiutare a chi ha fatto danno.
0: Perché tra l'altro appunto Miguel Krasnov, che lei citava, ha detto recentemente appunto che assolutamente non si pente, anzi non pensa neanche di dover meritare... di dover avere la grazia perché non ha commesso nessun crimine. E Krasnov è stato appunto, come ci ricordava, tra i suoi torturatori. Che cosa ricorda di quel periodo?
1: Io lo ricordo molto bene. Una volta io ero molto molto stanca di tanta tortura e le ho chiesto di togliermi la perché a noi ci mettevano una venda agli occhi, no? E io ho chiesto di toglierla perché voleva che mi vedessene agli occhi. Io pensavo che in Villa Grimaldi era difficile sopravvivere, non aveva niente da perdere a guardarli a loro, perché quando uno li guarda a loro li possono ammazzare con più sicurezza. Mi ricordo che tutti intorno si sono allontanati e lui è rimasto e mi ha tolto la venda e io l'ho guardato negli occhi, li so anche la faccia. Io ero sdraiata in un letto dove si applicava elettricità, mani e piedi legati. E lui va e mi guarda e mi sorride. Come mi sorride se io stavo soffrendo lì, no? E li guardo anche i denti. Anche i denti sono fino al giorno di oggi come sono. E lui anche ha partecipato della perdita di mio figlio o di mia figlia, perché io ero in gravidanza. Allora non c'è niente che possa, perché lui ha detto che non ha fatto niente. Lui ha fatto delle diverse torture a tutti. Per lo meno io sono stata con le donne e ho saputo tutto quello che facevano gli uomini anche. Mio marito stava anche lì, in un'altra stanza. Non c'è niente che possa dire che questo è permesso di farlo. A un essere umano non se li può fare lo che hanno fatto con noi. Ha detto che tutto quello che fa era quello che doveva fare.
0: Sì, lui dice che ha eseguito gli ordini, che tra l'altro è una frase che abbiamo sentito altre volte nella storia.
1: Sì, però eseguire queste ordini,
0: sì.
1: Già, di scomparire, di ammazzare, di torturare, di violare, di ammazzare neonati. No, sono ordini che si possono eseguire. Un essere umano, no, chi fa questo? Chi cosa è? Yeah. Sono criminali, che sono criminali dell'essere umanità.
0: Se dovesse essere liberato Krasnov come gli altri torturatori, che effetto le fa a pensarci?
1: Fa molto male. Guarda, io sono stata a riscattare siti di memoria. Uno è stato Via Grimaldi, no? Con mio marito e altri compagni, e questo è un sito di memoria oggi riconosciuto. E noi, le donne che siamo stati nel campo di concentrazione di 3-4 Alamo, già, che è stato uno dei più grandi dopo l'Stadio Nazionale, questo l'abbiamo noi donne che siamo stati lì, noi donne abbiamo recuperato un anno e mezzo fa più o meno tre quarta parte di questo campo di concentrazione come sito di memoria. Allora, adesso tutto questo è un sito di memoria, questo campo di concentrazione. E noi le donne abbiamo scritto una lettera a Miguel Krasnov dove le parliamo su questo tema. Per una lettera che lì dice tutto quello che noi... che noi le donne abbiamo tutte quelle che abbiamo scritto quella carta, le abbiamo conosciute molto bene.
0: Ma lei vorrebbe parlare con Krasnov?
1: Non so se serve. Io ho avuto i colloqui con More Brito, che era un altro torturatore lì di Villa Grimaldi, e niente serve, solo lamentano che siamo vivi. È molto difficile vivere in una società dove questi torturatori staranno liberi insieme a tutti noi, insieme a tutto il nostro popolo. E questo è molto difficile, non è possibile accettarlo.
0: E lei prima, quando l'ho salutata, io l'ho ringraziata, lei mi ha detto si deve fare di raccontare. Questo perché è importante?
1: È molto importante. Io, la verità, che quando sono vissuto in Italia, io non parlavo molto di me. Quando avevo da dare alcune dichiarazioni per il Cile, parlavo molto delle altre. È stato un sforzo cominciare a parlare di me stessa, di quello che è successo. Ora, adesso, perché l'ho cominciato a fare? Quando Pinochet lo hanno preso in Londra, i deputati e senatori di qua mi hanno chiesto di fare un video e una dichiarazione per loro, e io ho fatto questa, e loro mi hanno fatto capire l'importanza di dare il testimone, perché ancora sono viva, di quello che è successo con me, con mia famiglia e anche con le altre che io ho visto. perché siamo testimoni vivi, teste viva. Io direi quello che è successo perché non voglio che succeda mai più. La importanza che significa la democrazia e il lottare sempre contro il negazionismo e la ingiustizia, tutte le violazioni dei diritti umani che si commettono sempre. È nostra unica speranza di avere una società democratica, libera.

Questa è Anna Tijoux con 1977. 1977 è l'anno della sua nascita, dai suoi genitori scappati proprio dalla dittatura di Augusto Pinochet.

0: Da un revisionismo all'altro ci spostiamo dal Cile, andiamo in Germania. La settimana scorsa il partito di estrema destra neonazista AfD ha vinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e tra meno di 10 giorni ci sarà un'altra importante tornata elettorale, quelle locali nella capitale Berlino e in un'altra regione della Germania Est, cioè quella di Mecklenburgo Pomerania anteriore, anche qui AfD è altrettanto ben piazzato. Nel suo programma Alternative für Deutschland ha dato e continua a dare ampio spazio alla cultura in un chiaro tentativo di ottenere una sorta di egemonia culturale fondata sul principio della nazionalità tedesca, un discorso che echeggia in modo preoccupante la retorica nazista del secolo scorso. E non è un caso che nella campagna per le elezioni del 6 settembre scorso sia finito anche il Bauhaus, cioè il movimento artistico architettonico che, guarda caso, era stato sciolto nel 1933 proprio dai nazisti, ma che nonostante la sua breve vita è stato influentissimo e ora anche AfD punta a smantellare quello che resta di quel importante movimento. E ne abbiamo parlato partendo da qui con Cristina Giordano, giornalista di Radio Colonia, che è l'emittente locale della radio pubblica tedesca che si occupa proprio di cultura.
1: L'AfD fondamentalmente in Sassonia-Anhalt ha trasformato tutto quello che è cultura in uno dei terreni centrali della propria battaglia identitaria. Parlavi appunto del Bauhaus di Dessau, che tra l'altro lo scorso anno, ricordo, ha compiuto 100 anni, quindi ha raggiunto anche una storia importante e che insomma ha accolto nella sua evoluzione storica nomi come Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, tanti altri, ed è stato qui sviluppato quello che era un linguaggio che ha plasmato il design, l'architettura, l'arte di tutto il XX secolo. Fondamentalmente AfD accusa il Bauhaus di rappresentare una modernità senza radici nazionali. Il portavoce dell'AfD, perché si occupa appunto di cultura, ha parlato di aberrazione del modernismo ed è un attacco che non arriva ora, ma è stato portato avanti da anni. Nel programma indicato nella Sassonia-Anhalt, indicato nel punto che viene definito Deutsch Denken, pensare tedesco, si parla di rivedere il ruolo del Bauhaus come risposta alla campagna del governo Merz, che invece lo rivalutava. L'AfD critica il fatto che il movimento Bauhaus non abbia mai dato importanza al radicamento nazionale e questo ovviamente cozza con il loro programma elettorale, che invece promuove una cultura nazionalista e patriottica, e molti insomma hanno fatto notare quanto questo linguaggio portato avanti anche nel programma stesso dell'AfD ricordi una retorica del periodo nazista. Ovviamente ci sono state delle reazioni, perché la direttrice della fondazione Bauhaus di Dessau, Barbara Steiner, in un'intervista alla Taz ha lanciato proprio un monito conti anche nel programma stesso dell'AfD ricordi una retorica del periodo nazista. Ovviamente ci sono state delle reazioni, perché la direttrice della fondazione Bauhaus di Dessau, Barbara

0: esempio.
1: E il Bauhaus non è l'unica istituzione, espressione artistica attaccata da AfD, ci sono state anche altre reazioni nel mondo culturale tedesco in questi giorni, ce ne vuoi citare qualcun'altra?
0: Fondamentalmente il discorso del Bauhaus si inserisce all'interno di un discorso più ampio dell'AfD, dicevo inizialmente, parlavo di battaglia identitaria, perché l'AfD sottolinea quella che è la Deutsche Leitkultur, vuole riportare, diciamo, la centralità della lingua tedesca, le tradizioni, la storia nazionale. C'è un effetto anche sul rivedere anche la politica della memoria e anche, diciamo, l'insegnamento scolastico, no? Che in questo caso non dovrebbe proprio concentrarsi solo sul nazismo e sui crimini nazisti, ma anche sugli aspetti, loro dicono, positivi della storia tedesca. Lo slogan che hanno lanciato in questi ultimi mesi è meno Hitler, più Bismarck. Ci sono anche dei piani molto concreti per rivedere la scuola in generale, il mondo della scuola, con l'abolizione dell'obbligo scolastico, le classi separate per profughi e disabili. Quindi diciamo che dal mondo dell'arte e della cultura c'è preoccupazione da un lato per quel che riguarda i tagli e i finanziamenti e dall'altro anche a come l'AfD intende in qualche modo intervenire sulla formazione culturale delle nuove generazioni.
1: Questo aspetto appunto del tentativo di riscrivere anche non solo la storia, appunto, perché poi col negazionismo quello si fa, ma anche appunto proprio la storia culturale di un paese, è forse la cosa che fa più paura e che più riecheggia, no? Altre epoche. Questo, a tuo modo di vedere, è perché per un partito come AfD questa attenzione alla cultura è così centrale?
0: Se si guarda per esempio anche il dato elettorale su da dove arrivano i voti, diciamo la scolarizzazione è molto bassa e quindi quello che insomma si può ipotizzare, il fatto che all'AfD interessi avere un elettorato che sia in qualche modo manipolabile, che sia plasmabile, che non abbia grande libertà di espressione, ma che in qualche modo venga incanalato in una sorta di schema prestrutturato di un'ideologia che loro portano avanti, ed è un'ideologia dove la nazionalità tedesca è fortissima, dove il patriottismo è fortissimo.
1: Tra 10 giorni c'è un'altra tornata elettorale, anche in questa comunque AfD è piazzata piuttosto bene. Da parte del mondo culturale c'è un qualche tipo di mobilitazione in vista del prossimo voto?
0: Ce ne sono diverse, ma fondamentalmente c'è una sorta, lo definirei un sentimento di estrema preoccupazione che riguarda un po' tutti, cioè che riguarda anche gli attori, i presentatori in TV. È qualcosa che si sente ovunque in Germania e che non è più limitato ai singoli Länder che poi verranno coinvolti dalle prossime elezioni. Quindi stiamo parlando di Berlino e del Senato di Berlino e del Mecklenburgo Pomerania anteriore. Questo voto in Sassonia-Anhalt, ma anche i futuri voti, possano poi diventare dei veri e propri laboratori di quello che potrebbe essere la AfD in Germania nei prossimi anni.
1: E questa prima puntata di questa nuova stagione si termina qui. Sono le 11.30, ci sentiamo la settimana prossima, sempre sabato mattina dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go!

Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.

0: E siamo tornate, è tornata anche Good Times, la trasmissione del fine settimana, che vi racconta in mezz'ora il fine settimana, qualcosa del fine settimana, il sabato mattina dalle 11.30 alle 12, accendete Radio Popolare se non l'avete già aperta e dovreste già averla aperta, accendetela per ascoltare voci dal fine settimana, cose che potete fare, cose di qualità che vi portano un po' in giro con Elena Mordiglia, di nuovo da sola. Salutiamo Matteo Villacci che è passato su altri orari, di nuovo da sola alla guida di questo sgangherato mezzo. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it, quindi scrivetemi anche per segnalare degli eventi di cui volete sentir parlare o che volete appunto pubblicizzare un po' qui a Radio Popolare. Ci sono anche le segnalazioni dell'ultimo minuto, 331-621-14013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, ma vi renderete conto che in mezz'ora insomma non si riesce a dire tutto naturalmente, quindi se mi scrivete con un po' di anticipo parliamo anche delle cose che vi stanno a cuore. Oggi parleremo di teatro, come sempre torna la nostra Ira Rubini che ci conduce tra i palchi del fine settimana. Andremo in Fornace a Rho, dove c'è un bellissimo festival in questa giornata di oggi. Adesso però invece andiamo a Bergamo perché c'è una nuova edizione di un festival che si chiama Snark Festival. È un festival di cinema che è organizzato dall'associazione Essi Vivono e noi abbiamo in collegamento con noi Marco Giardina. Ciao Marco, bentornato.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui con noi. Allora, l'associazione che organizza questo festival, come dicevo un attimo fa, si chiama Essi Vivono, magari adesso ci dice anche qualcosa su di voi. Snark Festival, già Essi Vivono, che appunto richiama naturalmente il film di Carpenter, poi lo snark, una creatura strana e un po' inquietante, ci portano all'interno di delle scelte editoriali, diciamo, se non altro non consuete. Ecco, partiamo un po' da qui, da questa scelta di non facilità, di non consuetudine, che appunto poi si riverbera in tutto il cartellone di questo festival di cinema molto, molto interessante. Partiamo da qua.
1: Allora, sì, l'idea dell'associazione Essi Vivono, che è nata più di 10 anni fa, con l'obiettivo appunto di divulgare e diffondere la cultura cinematografica, è stata appunto quella di proporre una visione a un pubblico non necessariamente specializzato di film che però sono usciti dai canali, dai circuiti di distribuzione, e quindi noi da più di 10 anni ogni settimana facciamo vedere in una sorta di cineforum a seriate, a due tecniche di seriate, questi film.
0: Marco, ti interrompo solo per chiederti magari di provare a spostarti un po' perché ti sentiamo un po' male, devo dirti, non è che vada e venga la linea, ma è un po' insomma come se tu avessi un vecchio telefono.
1: Va meglio?
0: Proviamo. Quindi a seriate, l'associazione appunto organizza Cineforum a seriate e poi organizza invece lo Snark Festival.
1: Esatto, da 3 anni abbiamo provato a rilanciare l'attività dell'associazione, abbiamo deciso di concentrarci sul genere documentario inventandoci appunto questo Snark Festival. Abbiamo pensato al nome dello Snark che richiama un'opera di Lewis Carroll, appunto La caccia allo Snark, in cui una ciurma improbabile dà la caccia a questo mostro indefinibile, no? E perché è un po' così che vediamo il film documentario. Ci sembra che sia uno specchio elusivo, indefinibile di una realtà che continuamente ci sfugge. E allora attraverso questa ricerca abbiamo cercato di proporre un'iniziativa che secondo noi a Bergamo mancava e che in qualche modo sta anche riscuotendo interesse da parte del pubblico.
0: Certo. Senti, quando si parla dei film dello Snark Festival, anche solo andare a vedere le date di pubblicazione di questi film è interessante. Oggi ci sarà alle 18 un film canadese del 93, alle 21 un film iraniano del 95, alle 22.30 un film della Cecoslovacchia del 72 e poi si continua domani con altri film, sempre anni 70-80. Come scegliete questi film che sono interessanti anche perché a volte possono rappresentare, sottolineiamolo, l'unica occasione magari per vedere questi film?
1: Esatto, questa è un po' l'idea. Noi abbiamo pensato di non chiudere il nostro festival dentro paletti o definizioni rigide, quindi non ci sono vincoli temporali, tematici o autoriali imposti. Abbiamo però voluto recuperare dei film importanti che hanno fatto in qualche modo la storia del genere documentario o che ci sono particolarmente piaciuti, che è difficile ritrovare, che in sala non vengono più proiettati e che spesso non si trovano proprio neanche in altri canali. E quindi è per questo che oggi siamo alla terza giornata del festival, che è iniziato giovedì. Oggi a partire dalle 18 appunto abbiamo questo documentario sulla lotta di una comunità di nativi americani in Canada per riconquistare la propria terra espropriata dal comune per costruire un campo da golf. E poi appunto sarà il cinema di Mahmal Baf e il cinema slovacco che dicevi, poi Margiò domani e domenica alle 18.30 e chiudiamo con D'amore civile di agosto alle 21. Uh-huh. Una cosa che abbiamo cercato di insomma, migliorare o comunque di rafforzare rispetto alle precedenti edizioni sono le collaborazioni. Per esempio oggi alle 18 ci sarà, per presentare il film Kenisetà, che appunto quello che dicevo prima, ci sarà Chauki Senussi, che ci presenterà appunto il film e la collaborazione anche con la realtà del territorio bergamasco, come Immaginare Orlando, che presenterà il film di chiusura D'amore si vive.
0: Mm-hmm, certo, che sarà invece domani, domenica 13 settembre alle 21, unico film italiano del 1984, l'unico film italiano in programma.
1: Sì, esatto. Sì. Abbiamo deciso anche da questo punto di vista di allargare il più possibile, quindi passiamo da film slovacchi, quello delle 22.30 di stasera, ma appunto sarà il cinema delle 21 piuttosto che si stati intensi come marzo. L'idea è quella di cercare di mappare il più possibile questi percorsi impossibili che lo SNARC ci suggerisce di fare.
0: Allora, ti sentiamo davvero male, Marco, quindi ti salutiamo e ricordiamo dove si trova intanto il cinema. È il Cineteatro L'Ottagono in Piazzale San Paolo a Bergamo, dove possiamo trovare tutte le informazioni.
1: Tutte le informazioni sia sul festival che sulle attività dell'associazione le trovate sul sito www.essivivono.com.
0: Grazie mille Marco Giardino dell'associazione Essi Vivono, che organizza appunto lo SNARC Festival. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Noi ci andiamo ad ascoltare Ok Giorgio, che suona questa sera al Magnolia a Segrate.

Ok Giorgio, questa sera al Circolo Magnolia e tra l'altro vi segnalo anche che c'è un'altra giornata da segnarvi, quella di domani al Magnolia, perché al Magnolia ci sarà Passi da Gigante, festival di musica per bambini. Si comincia alle 10 del mattino, si va avanti fino alle 19, musica, laboratori, area espositiva, cibo naturalmente, ci sono tante cose interessanti, quindi andate a vedere sul circolomagnolia.it tutto il programma anche della giornata di oggi. Non vi dico ancora niente di quello che accade invece lunedì al Magnolia, perché ne parleremo più tardi con la nostra Ira Rubini, che sarà una delle protagoniste della serata. Però ci tengo a ricordarvi che oggi ci sarà un'altra cosa organizzata da Radio Popolare a Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2, e cioè ci sarà la proiezione del videodocumento Sintonizzati Sempre a cura di Studio Azzurro. È un documentario, ve ne parlerà poi dopo sicuramente anche Tiziana Ricci, è un formidabile documento di quella che è la storia di Radio Popolare. L'avevamo proiettato alla Fabbrica del Vapore in occasione della mostra che avevamo allestito lì. Oggi si può rivedere, se per caso ve lo siete perso, alle 18 appunto in Cascina Cuccagna. Ci sono veramente tanti momenti molto divertenti della vita di Radio Popolare, chissà che magari qualcuno, qualcuna non si riconosca anche all'interno del documentario. Insomma, io ho sentito di tante persone che si sono ritrovate, perché sono rappresentati tanti momenti appunto nella nostra vita. Andiamo però adesso in un luogo che ci piace moltissimo, alla Fornace a Rho, in via Risorgimento 18, dove oggi e domani c'è l'AFA Festival. Che cos'è? Lo andiamo a chiedere ai nostri ospiti, Giacomo e Eleonora. Ciao! E non ci sono, e può capitare che quando ci si connetta l'ospite non ci sia più, però niente panico, è una cosa che può accadere. E allora vi ascoltate un piccolo stacco mentre io mi ricollego.

0: recuperati a gran velocità. E allora Giacomo in collegamento con noi, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, è caduta la linea così subito, cominciamo subito con i problemi tecnici, ma così ce li togliamo, no? Cioè, li abbiamo avuti oggi con il nostro collegamento, quindi l'AFA Festival, autoproduzioni fichissime underground, è al sicuro. Intanto la prima cosa che ti chiedo, poi voglio sapere anche un po' come se la passa la fornace, ne parliamo dopo con Elena del collettivo. Partiamo però dal collettivo invece che ha organizzato AFA Festival, chi siete?
1: Allora, già di per sé non siamo proprio un collettivo, siamo un gruppo di persone male assortite che da 10 anni hanno deciso di fare questo incontro, un festival di fumetti e autoproduzioni a Milano. L'abbiamo fatto per Tranello un cavallo, poi a Macao, poi ci siamo fermati e adesso siamo da 2 anni legati a doppio filo con la Fornace, quindi sempre in spazi che fanno sociale, con impegno politico, che parlano del quartiere e di cittadinanza. Noi facciamo fumetti, autoproduzioni, serigrafie, stampe e diamo spazio a chi decide di vendere e fare arte fuori dai circuiti standard, quindi bypassando case editrici senza intermediari.
0: Beh, mica poca cosa. Sesta edizione appunto di questo festival che, come dicevi, ha girato tanti posti molto importanti della città e limitrofi. Che cosa è in programma quest'anno? E poi ti volevo chiedere anche un po' se da un punto di vista generazionale ci sono delle differenze tra gli ospiti e le ospiti che avete invitato, cioè nomi più famosi, ma anche ci sono anche delle promesse, diciamo.
1: Sempre, nei 10 anni abbiamo alternato sempre i grandi vecchi del fumetto, anche internazionale, ai super regaz, proprio gli esordienti. Un'edizione viene addirittura Tom Bank, quello delle famose figurine Gorbian. Qua tra i grandi, diciamo, di questo momento, in questa edizione, mi spiace parlare sempre di grandi e piccoli, però abbiamo, che so, un bel collettivo di fumettisti italiani, si chiama Trincea Ibiza, che presenterà un nuovo fumetto. Ci sono Spugna, Manciola, Pablo Cammello. Abbiamo il famosissimo Ivan Hurricane, che insomma dà anche una mano a organizzare. E poi abbiamo fumettisti da tutta Italia, abbiamo Stefano Zatter, l'Officina Infernale, abbiamo ragazzi che vengono dal sud, abbiamo ragazzi che vengono anche dalla Spagna, Elia Stagno, che organizza un festival di Tenderete a Valencia, che per noi che facciamo festival è forse il festival più importante di autoproduzione. Generazionale, ogni anno abbiamo un range che va sugli 80-85 anni, ed è la cosa migliore. Anni fa venne anche, che so, c'era Vincino, c'era Guarnaccia, c'erano nomi storici del fumetto underground italiano e della satira.
0: Senti, parlerete anche al festival, ci sono anche degli incontri, un incontro è quello, certo, sul fumetto come professione proprio, e si parlerà anche un po' di tutele e di diritti.
1: Sì, l'anno scorso abbiamo fatto cose di più internazionali, si parlava molto di Palestina, quest'anno già lo spazio Fornace fa tante lotte contro i data center, sull'abitare, e quindi siamo dedicati a dei temi più consoni a noi. E sul diritto del fumetto, sul sindacalismo, avremo alcuni collettivi, gruppi come Acta Redacta e Mefu, che parlano appunto di come tutelarsi, di come poter vivere di fumetto, e poi avremo una serie di incontri anche su dove i fumetti e le autoproduzioni possono vivere e abitare, come le biblioteche, gli spazi ibridi, le librerie, e avremo 2 librerie che vengono a parlare con noi, che sono Libreria Scaldasole e Spazio Volume di K di Milano, che sono 2 simboli della cittadinanza per quanto riguarda l'autoproduzione e i libri di illustrazione.
0: Senti, quando si parla di fumetto si parla di appunto lettura e si parla anche però di disegno, di guardare. Ci sono anche delle mostre che sono previste in
1: brava, bravissima, sì. Abbiamo una bellissima mostra gigantesca con quasi 300 disegni che è Disastra. Abbiamo immaginato un nuovo oroscopo, perché quello vecchio non ci piaceva più, era troppo piccolo, non è andato benissimo il vecchio oroscopo. Qui abbiamo 300 e passa nuovi segni fatti da quasi 280 illustratori che saranno sparsi in questo spazio mostra gigantesco, e poi una mostra dedicata a 2 fumettisti, Sdolz e Chiara The Dollmaker, un grande vecchio il fumetto tatuatore maceratese e una giovane promessa esordiente, neanche più tanto esordiente, del fumetto underground molto legato alla musica. Li abbiamo mescolati assieme e c'è questa bellissima mostra molto punk, molto musicale, molto colorata, con dei autori messi a confronto. In più sarà una bellissima mostra abbastanza psichedelica di Aprea e Falatti, che sono 2 personaggi che da tempo abitano il mondo dell'animazione e del fumetto italiano. Per i detti di lavoro sono 2 nomi molto conosciuti.
0: Senti, vuoi parlare tu o facciamo parlare Eleonora della musica che ci,
1: certo,
0: sarà?
1: Certo, guarda, te la passo subito.
2: Senti un po' di rumori perché intanto qua è tutto vivo, insomma, la Fornace.
0: Certo.
2: Quindi certo, ciao a tutti, a tutti intanto.
0: Ciao, e, ciao a te.
2: Vi aspettiamo oggi e Fornace è insomma piena di fermento, di vita in questo
1: momento.
2: Ma tipo,
1: che musica c'è? Che musica c'è?
2: Ah, che concerti?
1: Sì.
2: Vabbè, allora stasera partiamo con dei live incredibili dalle ore 18. Mm-hmm. E abbiamo anche una presentazione di un libro che sarà anche un concerto, Le Sirene di Alghisi. Mm-hmm. E poi ci saranno gli Asino.
1: Bravissimi.
2: Super gruppo con un sacco di energia noise, punk e sonorità belle aggressive. Uh-huh. Poi abbiamo i Moai invece che ci faranno ballare fino alla fine. Poi abbiamo i Satan is my brother,
1: incredibili.
2: Sono anche loro incredibili.
0: Mi piace questa recensione in diretta di Giacomo. Commento in diretta.
1: E poi un paio di DJ set, abbiamo Quality Village. Domani poi invece c'è un festival
2: che montano il mega sound system con delle good vibes in levare di dub, bel dabbone.
1: E domani poi c'è un festival nel festival, abbiamo queste 5 giornate ad autoproduzioni, sono 5 giorni di musica punk hardcore che hanno abitato gli spazi di Milano come con Cat e GTA, e domani verranno qua a finire la loro programmazione musicale e questa serie di incontri che stiamo uh-huh. facendo. Insomma, un festival nel festival non è che si sente tutti i giorni.
0: No, infatti, è in più il Fornace, tra l'altro hai citato un sound system, io colpevolmente sono stata un po' di tempo fa in Fornace, era qualche mese fa, è un po' che, no, che manco, è il raduno dei sound system autocostruiti, era stato veramente una serata,
2: esatto,
0: era stato bellissimo e ti dava anche l'idea di quanto è grande Fornace, quanto è, perché poi d'inverno invece naturalmente gli spazi esterni magari si usano un po' meno, ma invece lo spazio esterno è veramente grande. Allora Eleonora, diciamo qualcosa su questo presidio culturale importante a Rho, sempre sotto sfratto.
2: Sì, siamo sotto sgombero, ma dicevo, è un bel momento, un momento di fermento, e soprattutto che sta unendo le lotte che sono nate dei vari comitati data center in questo momento, e Fornace è un po' il cuore pulsante, ritrovo di cittadini e cittadine che si stanno opponendo alla costruzione dei data center sul nostro territorio. Ricordo che abbiamo lanciato un corteo per il 3 di ottobre, che è un sabato, nel pomeriggio, dove attraverseremo le strade e le piazze della nostra città, per dire che se riusciamo e ci riusciremo, come pensiamo, a fermare il data center, che uno dei data center che vogliono costruire a Rho, ne fermiamo uno per fermarli tutti, perché dobbiamo staccare la spina a questi data center. Tra l'altro, se vogliamo dirlo, c'è anche i ragazzi di AFA e la ragazza di AFA hanno inventato questo AFA Zone, che sarà presente nel festival. Ci saranno dei vari punti, questo, sentite, è l'AFA Zone che è partito.
1: È partito il festival. No, nella Fazon chiederemo alla gente che passa di disegnare il loro Jeff Bezos, così
2: per segnarlo.
1: Uno può anche farlo bellissimo, cioè insomma, tanto la fantasia non ha limiti.
0: Allora, l'entusiasmo non manca e quindi l'invito naturalmente è di raggiungere Fornace, quindi via Risorgimento 18, ma bello, trovate online. Ci scrive qualcuno che scrive che appunto che vi vuole bene, ma scrive: ahimè non prendono i magliettari, ho iniziato a fare serie per AFA, ahimè non prendono i magliettari, ma un giorno entrerò anche io. Non si firma, ma io tifo per lui o per lei.
1: Quest'anno, digli di venire.
0: Ah, vai che prendono anche i magliettari.
1: quest'anno c'era spazio e abbiamo deciso di farli venire.
0: Grazie mille, grazie Giacomo, grazie Eleonora, buon divertimento, ci vediamo alla Fa Festival, autoproduzioni fichissime underground. Ciao.
2: Vi aspettiamo, si apre a mezzogiorno.
1: Grazie.
0: Ciao. Che tipi, viene subito voglia di andare.

0: E questa è Anna Castiglia con Participio Presenta Appunto. Anna Castiglia che sarà lunedì 14 settembre a Lei Ballerà, che è la serata maratona al Circolo Magnolia organizzata da Donne per Strada, Fondazione Libellula e Coop Lotta contro l'Emarginazione, e ci sarà anche Radio Popolare. In particolare poi da lì ci saranno Giulia Stripoli e Ira Rubini che è in collegamento con noi. Ciao Ira, bentornata.
1: Oh, ciao Elena, ben ritrovata, un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori, a Good Times, riprendiamo. Sto provando un nuovo microfono, comunicazione di servizio, si sente bene?
0: Ma sai, molto bene, sì.
1: Va bene. Quindi a questo punto sono contenta di aver trovato questo nuovo device, ma non dobbiamo parlare di questo, ma appunto, come tu dicevi, la serata al Magnolia, che si chiama Lei Ballerà, è contro la violenza di genere, e sarà punteggiata da molte esibizioni di musiciste come quella che abbiamo appena ascoltato e di stand-up comedians. Quindi noi ovviamente poi faremo interviste al pubblico, alle associazioni che parteciperanno alla serata. La diretta sarà dalle 20:30 alle 22:30 e naturalmente invece potete anche venire al Magnolia se vi fa piacere. Vengo al compito che mi spetta, cioè di segnalarvi quali sono gli appuntamenti culturali del weekend. Allora, le stagioni stanno ricominciando, quindi saremo, come dire, sugli inizi di stagione a partire dalla prossima puntata, però vi vorrei segnalare un paio di cose. Prima di tutto, una domenica dedicata ai giovanissimi, ai bambini e alle bambine, ma anche alle loro famiglie, che inaugura proprio questa domenica a partire dalle 13. Ma basta che andiate sul sito del Teatro Munari, Teatro del Buratto, il nuovo anfiteatro all'aperto che è stato creato intorno al Teatro Munari, che come sappiamo si trova in zona Maciachini, in un vecchio spazio industriale recuperato che è già molto frequentato nella sua sala interna dai bambini. Ma la cosa interessante è che adesso appunto si è creato uno spazio per poter, un giardino vero e proprio, dove ci saranno spazi per laboratori, per brevi spettacoli, per, insomma, si potranno fare moltissime cose. E poi vi segnalo invece il Festival Immersioni, che come ogni anno ritorna al Piccolo Teatro Grassi e prosegue anche la prossima settimana con un weekend molto fitto di spettacoli che sono stati realizzati da giovani autori, registi e drammaturghi che hanno fatto ricerca, come Immersioni prevede, in quartieri specifici di Milano. In questo caso sono andati a San Siro, ci sono rimasti per molto tempo in varie situazioni e hanno creato appunto una serie di spettacoli differenti che restituiscono diversi aspetti, diciamo, del quartiere San Siro, che come sappiamo è un quartiere di Milano cruciale per tanti motivi e soprattutto che ha più di una faccia. Alcuni di questi appuntamenti saranno restituiti anche proprio a San Siro in spazi specifici la prossima settimana, ma questa settimana si possono vedere alcuni di questi esiti. Ovviamente il calendario, gli orari e il modo per prenotare lo trovate sul sito del Piccolo Teatro cercando Festival Immersioni, nella sala e nel chiostro del Teatro Grassi di Milano, dove alle 10:30 ci sarà un altro appuntamento che tradizionalmente presento con piacere personalmente, ma che è organizzato da Corrado Spanger, che è intitolato a Carlo Annoni, che era suo marito, ed è il premio più importante in Italia di drammaturgia LGBTQ+, che appunto prevede una mattinata sempre al Teatro Grassi, dove saranno letti alcuni estratti dei testi vincitori. Ci sono varie sezioni, quella dei testi internazionali che partecipano al premio in inglese, quella dei testi italiani, c'è cioè una sezione comica. Insieme con me a presentare la mattinata, ma soprattutto insomma anche a fare un suo pezzo, ci sarà Diego Piemontese, che conosciamo bene, sì, anche perché è stato ospite delle nostre feste, delle nostre trasmissioni tante volte. Questi sono alcuni degli appuntamenti a Milano. Vi ricordo che sta terminando però anche,
0: abbiamo ancora, guarda, proprio 5 secondi purtroppo,
1: il Festival Desidera, che è in diverse località della Bergamasca e che è durato quasi tutta l'estate. C'è l'ultimo weekend per andare a vedere degli spettacoli, cercate Desidera Bergamo e trovate il calendario.
0: Grazie mille Ira Rubini, un abbraccio, a presto.
1: Ciao, ciao Elena.
0: Ciao, a lunedì, ciao. Ciao. Siamo già in ritardo, avevo tantissime altre segnalazioni ma non ve le posso fare e ci sentiamo sabato prossimo con una nuova puntata di Good Times. Ciao da Elena Mordiglia, ciao.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. fuoricinema.com.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La cura del pecorino rosso per Arquata del Tronto. A 10 anni dal terremoto del centro Italia c'è chi prova a ricreare socialità ed economia grazie a uno storico vino. Siamo stati sull'Appennino dei Monti Sibillini in provincia di Ascoli Piceno, dove Giacomo Pizzi e l'Associazione Alto Tronto cercano con l'agricoltura di mantenere la memoria e lo storico paesaggio. Un'attività per limitare lo spopolamento di quest'area interna, mentre la ricostruzione è iniziata più che in altre zone del grande sisma, ma è concentrata sulle abitazioni. La parola dell'agroecologia è cura, declinato proprio a chi nella quotidianità anche di un dramma trova il modo di ripartire dalle radici di quanto rimasto non lasciandosi andare allo sconforto. La cura e la cultura del Parco Agricolo Sud Milano di Giorgio Ferraresi. Ricordiamo così l'urbanista, docente del Politecnico di Milano, tra gli ideatori del grande parco di cintura metropolitana morto quest'estate. Per la rubrica l'ABC dei domini collettivi trattiamo indisponibilità, nell'accezione di indivisibilità, inalienabilità e inusucabilità dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali. Nei paesaggi della letteratura saremo a Pavana sull'Appennino Pistoiese con un brano di Croniche epifaniche, il primo romanzo di Francesco Guccini, anche lui scomparso quest'estate. Sono lunghe e tortuose le strade che portano ai Monti Sibillini. I grandi cantieri della nuova Salaria anticipano i tanti della ricostruzione delle case del dopo terremoto del 2016 ad Arquata del Tronto. Mi spiegano che in questa parte della provincia di Ascoli Piceno, a 700 metri sul livello del mare, la situazione è migliore che in altre zone. I sismi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre di 10 anni fa e del 17 gennaio del 2017 hanno devastato un'estesa zona tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Serve guardare una mappa per avere un'idea dell'ampia estensione, oltre a ricordare la lunga durata dello sciame sismico. Difficile nel risalire l'Appennino non pensare al dolore degli abitanti in quei mesi e all'attuale, perché non si è certo esaurito e prosegue visti i disagi. Solo ad Arquata ci sono stati 52 morti su 1069 residenti, quasi tutti nella frazione di Pescara del Tronto. Gli abitanti del comune oggi sono 900, numerosi ancora nelle SAE, soluzioni abitative emergenziali, le casette prefabbricate. Chi mi accoglie ha deciso di prendersi cura con entusiasmo del proprio territorio, del suo paesaggio, della sua memoria a partire da un vino, il pecorino di Arquata. Lo fa con l'Associazione Alto Tronto. Giacomo Pizzi è di un entusiasmo contagioso. Appena scendiamo dall'auto ci fa salire sulla sua e ci porta nella frazione Capodirigo. Il territorio è alquanto esteso come spesso in queste zone spopolate dell'Appennino. Arquata ha 13 frazioni, inizia a poco meno di 600 e arriva fino ai 2400 del Monte Vettore. 80 anni fa aveva 8000 abitanti. Il cicarino di sicurezza dell'auto di Giacomo Pizzi per un po' ci fa da sottofondo fino ai 1000 metri di Capodirigo.
1: Dal primo momento noi abbiamo fatto un'associazione che si chiama Alto Tronto proprio per recuperare quelle che erano le tradizioni e cercare di salvare i prodotti dell'agrobiodiversità. I vecchi stavano morendo, tutti anziani, quindi siamo andati a intervistare questi anziani per cercare di capire quello che ci potesse essere, e tra cui il pecorino che è di qui. Nessuno ci ha mai chiesto, sì, ma perché si chiama così, da dove è venuto, come è venuto, ognuno, se l'è, chi l'ha preso, l'ha fatto proprio, raccontando cose che come il nome che deriva, secondo questi, dalla transumanza e che le pecore mangiavano l'uva, cioè vi pare possibile che un contadino che va a dire una vigna per un anno fa mangiare l'uva alle pecore? Ma stiamo scherzando, cioè devi, dopo un anno che gli vai dietro, tu gli permetti di mangiarti l'uva? Poi qua considerate che Polibio narra che Annibale respinto da Spoleto venne a riposarsi nell'Alto Piceno, ricco di messi e di prete per i suoi soldati, ed era talmente ricco di vino vecchio che fece lavare le zampe ai cavalli malati di scabbia. E quassù ci abbiamo ancora il tracciato d'Annibale. Le citazioni storiche che la viticoltura quassù era un bene fondamentale, noi ce l'abbiamo da sempre, e questo perché il grano rendeva 1 a 3, mettere la vigna e produrre vino rendeva molto di più. Al 1834 al catasto gregoriano risultano 90 ettari ad Arquata, ma erano di più, 90 ettari censiti di viticoltura specializzata, una rarità per l'Italia centrale. quindi cioè, la viticoltura qui è sempre stata, tutto quello che vedete sopra dappertutto era tutte vigne, è tutto abbandonato. Dopo vi faccio vedere delle foto degli anni 30 e anni 40 per rendervi conto, perché non sarà solo ricostruire le case, ma tu devi ricostruire l'ambiente, perché quello è fondamentale. Io adesso vi porto da una parte dove quest'anno ha fatto un metro di neve ad aprile e poi la pioggia, è venuto giù una valanga di acqua, una valanga. Fortunatamente io l'avevo urbanizzato, ho dovuto mettere 400 metri di tubi drenanti per recuperare l'acqua. Quando misi la vigna mi capitò una cosa del genere. Quest'anno è stata una cosa assurda, cioè, avevo i tombini che l'acqua zampillava a un metro e mezzo, due fuori. Quindi non è solo il paese in sé, è dargli un senso, è riportarci la gente. Io adesso vi porto un paese, sto capo di riva, è il paese di mia nonna materna, è un paese del 1300. Vi faccio vedere, poi ti ho portato qua su pure perché ti voglio portare all'interno per vedere il tipo di case, cosa sono, cioè che architettura. Lì sopra, vi faccio vedere, c'era una torre di avvistamento di Arquata. E probabilmente durante un terremoto dei primi del 1200-1300, più o meno questa data, si spostarono su e si utilizzarono il materiale di questa torre per rifare questo paese. Poi non ci sta nessuno, qua d'estate c'è qualcuno che ci dorme, altrimenti l'inverno è abbandonato.
0: Ancora, mentre saliamo a Capodirigo, chiediamo a Giacomo Uppizzi la storia del vino Pecorino Rosso e delle ricerche storiche di questi anni.
1: Sì, poi insieme c'è un signore che si chiama Lalli, che è un vero e proprio storico che mi dà una mano. Poi i racconti che sono riuscito a prendere prima che i più anziani, che avevano sto bagaglio culturale, mi hanno lasciato. Poi lì è stato difficile capire, in base ai nomi, capire i prodotti. Io in 10 anni avrò fatto 50-60 ricerche di DNA per capire che prodotto era. Queste montagne me le sono girate in mezzo alle macchie, tutte le vigne che riuscivano fuori. Siamo a circa 4 vitigni sconosciuti e a 4 non registrati attualmente, tra cui il Pecorino Rosso, che spero che fra 1 o 2 anni la mappa Marche riesca a descriverlo.
2: Ma l'università non è interessata?
1: Qua non è interessato nessuno. Io ho provato a cercare collegamenti con tutti, dalla Politecnica delle Marche, ma anche fuori. Allora, io, visto che è così a 10 anni, secondo me sono luoghi perduti in tutti i sensi, sono luoghi persi. Questa vigna qui la fa un vecchio di 92 anni, quello che vuol dire fare qualcosa, no? Essere attaccato al territorio. Questo 90 anni c'ha. Ce n'è uno là sopra, adesso non si vede che è tutta ammacchiata, che voi vi mettereste le mani sui capelli per dire: questo come fa a venire qua? Come fa? Questo di giorno ritorna a Capodirigo, però di notte scendono, non ci stanno più. Qui ci stanno due paesi, Capodirigo e Peracchia. Peracchia ormai è abbandonato, penso, da una decina d'anni, non c'è più nessuno, ci si ritorna d'estate o il sabato o la domenica. Capodirigo invece giornalmente qualcuno ci viene, poi io cerco di... Io ci voglio fare un'osteria a Capodirigo. Io ci voglio fare una cantina piccola e un'osteria. Chi ci vuole venire? Chi mi chiama che vuole venire qua su? Io vengo. Qua su non lo puoi fare per soldi. Se parti che la cosa la devi fare perché ci devi trarre un guadagno, non fai niente.
2: Però poi bisogna mantenerla.
1: La fai perché la devi fare. Io c'ho un altro lavoro, questo qua non è la mia
2: attività. Mi era chiaro.
1: Però lo fai perché lo devi fare.
2: Non ti stavo per chiedere quale fosse l'altro lavoro, perché è chiaro che qui è passivo.
1: Guarda, vi do un attimo l'idea. Stavo mettendo i paletti per recitarla, perché i cinghiali e i caprioli mi si mangiavano tutto. Tiravo un vento così forte che io non gliela facevo a tenere il paletto fermo, dritto, e me la presi con i vecchi, inveì contro mio nonno. Sai quando ti rispondono in soliloquio, tu senti questa cosa? Mi dissero: ma tu sta qua, mo te va via, ci stai 2 o 3 ore. E noi che ci stavamo dalla mattina alla sera? Cioè, questa qui era una vita veramente dura.
2: Certo.
1: E con la neve che veramente ti ricopriva, facevano le gallerie per passare. Adesso fa ridere.
2: Non nevica tanto.
1: Ma adesso non nevica più come una volta. Io i ghiaccioli non li vedo più, che saranno 15 anni, 20 anni. Qua quando nevicava queste rocce erano tutte piene di ghiaccioli. Allora, io come lavoro, quello che mi metti i contributi, lavoro con una multinazionale ad Ascoli, quindi faccio tutti i giorni avanti e indietro 80 km e con questa strada che in 10 anni devo fare almeno 3 semafori, quindi perdo un sacco di tempo. Poi io ho mia madre che da sempre ha dei problemi psichiatrici, quindi io sto qua, sto pure a lei. E poi io sono l'ultimo, io sono tra gli ultimi a essere nata ad Arquata. Il mio cognome Iupizzi, se voi vedete, è un cognome di Arquata. Cioè noi siamo gli ultimi, ma in tutti i sensi. Questo qua sotto è il vecchietto che c'hanno le vigne. E adesso, più che portarvi nella vigna, io voglio portare dentro il paese. Vabbè, in modo che vi rendete conto.
0: Appena arrivati a Capo di Rigo, Giacomo vuol farci fare un breve giro nella frazione prima di visitare la vigna. Ci sono ancora operai al lavoro tra le case disabitate.

0: Sospensione?
1: Gas.
0: Vabbè, ma gas qua era un tubo. Qui avevano messo un bombolone unico. Però adesso non lo rimetteranno più. Anzi, io metto solo l'elettricità. Sotto non vi ci porto perché ancora stanno a costruire. Ci rendiamo, cioè qui 400 metri tubi drenanti. Ho dovuto recintare tutto attorno, fino a lassù, tutto qua sotto. Perché prima mi entravano i caprioli in primavera e si mangiano le prime cime come nascono. Poi come arriva l'uva entrano i cinghiali. 3-4 anni fa sono entrati, mi si sono mangiati 5-6 quintali d'uva e l'ATC mi ha dato 150 euro. Qua vi ci devo portare, ragazzi, mo di là vi porto a fare un giro di là, ma qua dovevamo venire. Perché questi veramente penano. Cioè quando si dice che il paese lo fa chi ci vive, cioè è così. Poi lavora il figlio, lavora la madre, vedi?
1: Sì, sì, chiaro. Finito il breve giro, Giacomo intravede un vicino che sta lavorando con la mamma nell'orto di famiglia. Va a chiedergli una mano per la propria vigna, visto che è dotato di trattore. Nel dialogo il problema di come difendere i campi dagli animali selvatici arriva subito dopo.
0: Fabri, tu te ne freghi. Oh, Fabri è qua. Fabri, quando appicci il trattore, no? Una botta su, ci vai a dalla?
2: Dove?
0: Sul sopra dove messo il limitarello. Che potevamo fare? Una fresata, una botta con la pala? Che possiamo fare?
2: Che cosa? La pala a motore rumante.
0: No, quelle no, vabbè, lo attorno per dare una ripulita.
2: La ripulita già che tu cose, c'è intenzioni, mo in pratica mo, cioè, quando ci sta tempo più là ci possa pure arrivare. Perché mo a fare un paio di gradoni lì era sta primavera, lo sai che un
0: banale. Vabbè, se no anche natrano.
2: Tempo così.
0: Possiamo pure a primavera, tanto.
2: No, io perché il discorso a me, pisuta, gli metti scarpe, lo sai,
0: diciamo. Ah, gli metti scarpe.
2: Di scarpe, la roba. Non è che vado così.
0: Vabbè, dai.
2: Mo che è una cosa che era vicino, tranquillo, mo su, oh, che serve urgente.
0: No, no, ma che urgente? È per dirtelo. Dove visto più.
2: No, per dirmelo non ci sta problema. Io la prima gara te l'ho detto, te lo facevo.
0: Soltanto vabbè, dai, dopo, prima
2: è più di sempre, tu vedi un attimino che sta poco lì, mi fai il gradone, faccio un gradone, mi porto la pala e poi vengo a attaccare pure la presa. Così in pratica spiano e freso dietro,
0: esatto,
2: così riparo a terra e te la spingo, te la faccio meglio.
0: Bravo.
2: Bravo?
0: A tust.
2: Vabbè. Arrabbiate tu di cose?
0: Sì, io.
2: Viste? Oh, a roba dove non già sta.
0: Ho messo 5 viti sopra a 1100 quasi.
2: Caprioli?
0: Caprioli in giro, non c'è.
2: Caprioli sale qua giù basta perché tu gli fai cale.
0: Io gli ho messo la rete e gliel'ho levata perché dico, tanto anche se mangia le foglie, tanto ricaccia.
2: Ah, no, perché non ci stanno qua giù sotto, stanno qua. Pure che c'ero mi è arrivato.
0: Ah.
2: Però si vede su, è troppo aperto, non ti fida, non allora rimane
0: sotto.
2: Boscate qua sotto.
0: Le poiane, Fabri, ci stanno le due poiane ancora?
2: Sì, sì, una lì, sta qua su sopra.
0: Che le poiane, da quando c'è la poiana, non stanno gli uccelli che si mangiano l'uva.
1: Certo, no, c'è un antagonista.
0: Ciao Fabri, state bene.
2: E gli istrici bisogna fare.
0: Gli istrici, io sono chiuso, che devi fare?
2: Chiediamo consulenza, io ho dovuto ricavare le patate giù la vigna, poi qua tutta sull'uva, impressionante. Qua sotto mi fanno 3-4 buchi.
0: Non è che poi mette neanche il filo elettrizzato, cioè non lo puoi mettere perché è troppo piccolo, no?
2: No, non cioè. È il filo, pure qua sulla strada che va vicino caraggio, a mettere scala da volta, non ci sta niente sotto strada, a quello c'è il muro, ci sta la rete, ci sta il filo sotto, scavo giù.
0: Come trova un po' di terra morbida,
1: riesce a bypassare.
2: Niente che lì devono entrare, loro devono entrare.
0: Fabrizio ha messo una rete a L, prova a fare come dici io. L'esperimento è mettere la rete a L, perché quando arriva, quando tocca la rete scava, ma trova quella tra rete
1: sull'altra.
0: È l'unica, io a me qua mi funziona.
2: Sì, la rete L sì, tu una volta fatto, ok, io ogni anno metti patate.
0: Ah, lo so.
2: Patate che mi mette a fare più recinte che per le patate.
1: Al Verzere di Leonardo ritroveremo più avanti Arquata del Tronto e il vino Pecorino Rosso. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia trattiamo cura, come quella di Giacomo Opizzi per i suoi Monti Sibillini. Sentiamo il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano.
3: Nel libro Le città invisibili di Italo Calvino, il dialogo tra l'imperatore Kublai Khan e il viaggiatore Marco Polo si conclude con una riflessione sull'inferno. Calvino fa dire a Marco Polo queste parole: «L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. E ci sono due modi per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio». Alla rassegnazione dell'imperatore che, guardando le città del futuro, si accorge che la storia sembra tendere inevitabilmente verso la rovina, il caos, l'inferno, Marco Polo contrappone una diversa postura. Da un lato, quindi, accettare passivamente la via semplice dell'abitudine allo stato delle cose fino a non accorgersi più. Dall'altro, la ricerca attiva, continua, sistematica, caparbia, come via anche rischiosa, che richiede impegno costante, attenzione e sensibilità nel riconoscere e proteggere tutto ciò che in mezzo all'inferno, inferno non è, per coltivarlo, raccontarlo, cercando spazio e tempo per farlo durare. Ecco, queste parole di Calvino in pieno spirito agroecologico, e ricordiamo che Calvino, pur non essendo agronomo, aveva una familiarità concreta e non superficiale con il mondo dell'agricoltura. Era figlio dell'agronomo Mario Calvino e della botanica Eva Mameli, la prima donna a ottenere la libera docenza in botanica. Ecco, dicevo, queste parole di Calvino descrivono bene lo spirito di tanti nostri agricoltori, di tanti contadini che nei territori più difficili, nelle condizioni più svantaggiate, affrontano quotidianamente le emergenze climatiche, economiche e sociali, cercando di dare spazio appunto a ciò che inferno non è. Recuperano varietà storiche, specie e razze di animali da allevare per offrire nuovi prodotti, utilizzano antichi termini agronomici, ricostruiscono e aprono luoghi di incontro, microtaverne e agriturismi, sperimentano agrotecniche non impattanti, trovano nuovi entusiasmi nelle vecchie storie che approfondiscono, creano reti territoriali con nuove possibilità per conoscersi e coltivare in modo diverso, curando e rivitalizzando la propria terra. Cura è la parola dell'agroecologia, che trasforma l'azienda agricola da luogo di semplice produzione a un sistema vivente e dinamico di conoscenze, relazioni e responsabilità. Curare significa prestare attenzione, riconoscere ciò che merita di durare e dargli spazio, ciò che infermo non è né sarà. Non soltanto conservare dunque, ma ricostruire con pazienza, competenza e passione.
1: Dalle Marche a Milano, alla città e le sue campagne, per ricordare Giorgio Ferraresi, scomparso quest'estate. L'urbanista e docente del Politecnico di Milano è stato impegnato a disposizione dei comitati di base di tutta la città e anche della provincia con l'associazione Ecopolis. Ha innovato il rapporto città-campagna. È stato tra gli ideatori del Parco Agricolo Sud Milano. Abbiamo chiesto un ricordo a Maurizio Cabras, coordinatore urbanistico dell'ANCI Lombardia, l'associazione dei comuni.
4: La sua simpatia e la sua pazienza, in realtà Giorgio era molto impaziente, ma il lavoro e il bisogno di comunicare con simpatia le sue idee era tale che lo rendeva empatico in qualunque contesto, fosse ministeriale, regionale o dentro un comitato di quartiere. Giorgio era armato di una convinzione che trasmetteva non solo con le parole, ma il modo con cui gesticolava. Giorgio era alto, grosso, era ogni tanto ingombrante. E in tutto questo Giorgio aveva questo modo di comunicare la necessità e l'urgenza di alcuni passaggi che oggi sono anche difficili da raccontare, e lo faceva con strumenti e metodi diversi, dai ministri fino ad arrivare alle persone che abitavano nei quartieri, che poi erano il suo maggior impegno. Sicuramente il suo sorriso, la sua simpatia, la sua voglia di fare, che era un'energia infinita.
1: È stato un docente molto amato, tu sei stato anche suo studente.
4: Giorgio è stato un docente molto amato. Giorgio, prima ancora di essere docente, ti terrei di dire due cose. Giorgio è stato un architetto, è un architetto Giorgio. Giorgio nasce come architetto razionalista. Giorgio aveva nella matita il rigore e la disciplina della composizione, che nel razionalismo non era il disegno fine a se stesso, ma era la sintesi di molte cose. Nel tempo Giorgio passa all'urbanistica, passa alle, se dico politiche pubbliche, minimizzo. Giorgio passa a una visione diversa dell'urbanistica e a una impostazione culturale con la scuola territorialista, però abbandona quella matita che sul foglio cerca una sintesi nel comporre spazi. Di questa dimensione Giorgio era tanto, e secondo me gli ha dato tanto proprio come un controcanto che aveva, che restituisce anche poi nella parte urbanistica, dove invece la narrazione, la parola, il testo scritto diventano preponderanti. Ma non abbandonerà mai il disegno Giorgio. Ha un amico importantissimo Giorgio, che prima ancora che collega e docente ai rapporti universitari è amico, che è Alberto Magnaghi. E insieme a Alberto io ho assistito in qualità di studente e poi di collaboratore a infinite discussioni, anche notturne, di come quelle parole dovevano essere poi tradotte in disegno, perché il disegno è una sintesi poetica, una sintesi artistica, che prima di tutto deve parlare alle persone che abitano il territorio, non quelle che lo occupano o lo comprano economicamente.
1: In questo lavoro di spostamento dall'architettura all'urbanistica ha lavorato tanto al rapporto città-campagna. Il Parco Agricolo Sud Milano è stato per lui una grande opera.
4: Giorgio, secondo me nel titolo ci ha pensato molto, ci ha lavorato molto nel titolo. Il parco come cura e cultura del territorio. Mettere insieme queste due parole, cura e cultura, per Giorgio vuol dire conoscerle entrambe. Giorgio viene anche da una dimensione per appartenenza territoriale, alla consapevolezza di che cosa vuol dire la campagna, che cos'è la campagna non solo come sistema economico, ma come appartenenza ad un luogo. Fabio, ricordo una cosa, ti cito questa perché mi viene in mente in questo momento, ma è sempre importante. In un certo momento incontriamo Ermanno Olmi, altro lombardo, e lo incontriamo Ermanno proprio nel quartiere Adriano, dove insieme a Giorgio e i comitati di cittadini stiamo provando a ridisegnare lo spazio pubblico, una piazza. E io ricordo che in quell'occasione sia Ermanno Olmi che Giorgio Ferraresi, ogni tanto parlavano anche dialetto, io sono sardo, però sono nato e cresciuto qua, quindi non gli ho perse tutte le parole, proprio questa dimensione di riportare nel quartiere Adriano, stiamo parlando di periferia tra Milano e Sesto San Giovanni, quindi non proprio un luogo della campagna importante, ma un luogo della campagna urbana. In quel caso loro dialogano di che cos'è la campagna, di che cos'è l'agricoltura, di che cosa significa l'agricoltura in città, e parlano da contadini, ma nel far questo stanno disegnando il territorio. Quindi questo sapere di Giorgio della pianificazione, della programmazione urbana, dei piani, trasferito nel Parco Sud, diventa la costruzione di un manifesto, diventa la costruzione di un testo sul quale l'urbanistica, le discipline si affiancano e non viceversa. Oggi troppo spesso, Fabio, ma questo è il mio giudizio personale, abbiamo spaccati così settoriali che perdono un insieme. L'impegno di Giorgio è la visione di insieme per poi rientrare nel dettaglio. Ferraresi era capace anche di tradurre in termini di norma specifica, ma partiva da questa cura e cultura del territorio.
1: Giorgio Ferraresi con i territorialisti ha avuto un approccio partecipato con i cittadini e tecnico scientifico suo e dei tanti che con lui hanno collaborato verso l'istituzione del Parco Agricolo Sud Milano. Sentiamo ancora Maurizio Cabras.
4: Se Giorgio fosse fra me e te in questo momento, ti chiederebbe di parlare del parco come produzione del cibo, l'attenzione, l'alimentazione. E ci chiederebbe di far questo per non richiudere l'esperienza del parco a quello che è un pezzo del territorio, ma è il tutto del territorio. Parlare del parco come produzione del cibo, l'attenzione, l'alimentazione. E ci chiederebbe di far questo per non richiudere l'esperienza del parco a quello che è un pezzo.

0: tua cultura e cultura, e questo era un pezzo fondamentale e non viceversa. Credo e spero che il parco continui a lavorare in questa direzione. I tempi sono molto cambiati, Fabio. Le cose che stanno succedendo nel mondo pongono oggi altre questioni drammatiche e specifiche. Se ti fosse Giorgio, gli direi: Giorgio, devi ricominciare da capo. Dobbiamo ripartire, sono cambiate troppe cose. Oggi il parco ha anche questa sfida di doversi confrontare con un mondo che continua a cambiare rapidamente. Quando lavoravamo sul parco le condizioni erano un po' diverse e oggi sono più complicate e più difficili.
1: Cosa possiamo dire del suo rapporto con gli studenti?
0: Giorgio ascoltava perché gli interessava ascoltare e Giorgio quando ascoltava perché voleva rubarti qualcosa e in questo c'era tanto. Giorgio vedeva negli studenti, secondo me, quelli che devono fare delle cose, quelli che devono accettare le sfide. Era come sempre un trasferimento di competenze, di conoscenze, una necessità che gli studenti andassero oltre imparare le norme, le discipline e assumessero il ruolo dell'architetto, la competenza dell'architetto che è il soggetto che agisce nel territorio, che è una responsabilità civica. E Giorgio e insieme ad Alberto Magnaghi inventano questa associazione, c'era tanta gente allora, stiamo parlando di tantissimi anni fa, Ecopolis, idee per la città, dove il tema era progettazione ecologica partecipata. Oggi noi parliamo sempre proprio di partecipazione. Per noi era importante mettere prima di partecipazione la parola progettazione ecologica, perché partecipavamo con gli abitanti con un nostro sapere e con una nostra competenza. Quindi Giorgio era questa cosa con gli studenti, aveva bisogno di interloquire con loro per dargli delle cose, ma per a sua volta prenderne delle altre.
1: Il Verziere di Leonardo torna dopo la pausa.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Rieccoci al Verziere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo ad Arquata del Tronto, al vigneto del Pecorino Rosso, quello per cui Giacomo Uppizzi ha chiesto una mano al vicino con il trattore. Ci racconta come ha lavorato per recuperarlo ai rovi, che lo avevano invaso dopo che era stato lasciato incolto.
1: E dissi, cazzo, stavolta è troppo più grosso di me. Era così, tutto così. Dico, è troppo più grosso, non gliela posso fare. Eppure, vedi, io qua era un macello.

0: Penso che si era selvatichito tutto.
1: C'erano piante, c'erano ginestre, c'era tutto.
0: La macchia mediterranea.
1: Sì, era una macchia mediterranea, te la faccio vedere, perché gliela feci la foto perché.
0: Ha sentato anche col trattore o tutto a mano?
1: Col trattore, però ho dovuto chiamare lui perché a me il trattore c'ha un gommato, ha provato 3-4 volte a ribaldarsi. Le condizioni erano queste, ma quando ci stava dietro era peggio.
0: Sì, perché poi c'è quello che non si vede degli arbusti che è da togliere.
1: Io ho fatto questo e loro mi hanno preso per matto sicuramente, perché non è, però a me non me ne importa, a me non è che me ne frega più di tanto. Adesso voglio fare un po' di terrazzamenti là. Là sto provando a mettere solamente.
0: Come fai a fare terrazzamenti?
1: Me le zappo. Vuoi andare a vedere pure là? Dai, fa, tu sei coraggioso. Tu Yuri ti vedo un po' più. Vedi le lucette per far vedere che c'è qualcosa? Le lucette qui, perché le lucette è come se ci fosse vita, capito? Qua l'ho zappate a mano più volte, ma io qui adesso cerco di fargli il mio. Gli tolgo l'erba e basta.
0: Come fai a fare il terrazzamento? Perché?
1: Con la zappa, con il bidente precisamente. A mano, con la zappa, a mano, quanto è più umida, che riesca a lavorarci meglio. Qua purtroppo non puoi fare tutto con una botta perché non sai quello che succede. Quindi questo qua ha ripreso bene, vedi? Uno sì e uno è tornato indietro, vedi? Il piede franco. Quello là fino a ieri c'era verde, ma è tornato indietro. Spero che con la pioggia recuperano. Poi adesso questa qua, la terra, me la mando qua e cerco di fare.
0: E le pietre dove le prendi?
1: Per senza fare pietre. Adesso sposto la terra, poi vedo quello che esce sotto, capito? Che le pietre ce l'avrei pure da recuperare qua, ma non ne ho, è troppo lavoro. Qua mi piace perché è coperta a nord, non ho problemi di gelate tardo primaverili. E a 1000 metri vi assicuro che vengono dei prodotti completamente differenti dagli altri. Io qua devo venire a dare un po' di zolfo ramato, qui vedete qua non c'è niente, anche sulle foglie.
0: Quante bottiglie riesci a fare?
1: Ma qua io l'anno scorso mi sono fatto aiutare, però ho fatto 40 quintali d'uva solo qui, però da solo non gliela faccio più. E l'anno scorso mi sono dovuto far aiutare a un'altra cantina, abbiamo fatto un po' per uno, perché anche quest'anno, ieri sono arrivati due ragazzi, faccio con loro, perché il lavoro più grosso della vendemmia, considerate ogni cassetta da 50 kg circa, 40-50 kg riportata a mano fino là a spalla. Se non ci sta gente che chi coglie e chi porta via. Poi l'anno scorso è capitato il 15 di ottobre, proprio il periodo in cui ci sono le castagne, quindi anche quel ragazzo là non è potuto venire a darmi una mano,
0: perché qui si raccolgono ancora tante castagne.
1: Sì, queste qui e tutte castagne qua sopra, castagne marroni più che altro.
0: Marroni, figurati, quindi anche più pregiati.
1: Però stanno subendo pure qua, perché vedi secche in mezzo. Quello che sta succedendo con le secche, con queste temperature, che si stanno seccando in pieni, ma dopo vi ci porto lì sopra se puoi vedere. Ma dappertutto.
0: Giacomo ci racconta come si sono riscaldate le temperature a Capodirigo da quando era bambino. A quel punto iniziano anche le considerazioni sul terremoto e le fasi successive.
1: Il cambiamento climatico è evidente, qui è evidente. Voi considerate qui, la festa del paese era il 25 novembre, era la festa di Santa Caterina. E un anno per venire qui alla festa, io ero bambino, venimmo con il trattore per superare questa neve che c'era e non ce l'abbiamo fatta a salire lì sul cimitero, sono quando ritorno lì. Quindi ne faceva tanta. Ma fa in modo così improvviso, cioè quest'anno 1 metro di neve e poi l'acqua, è venuto giù di tutto, di lava di tutto. Infatti giù un pezzo della recinzione me l'aveva portata via, ho dovuto rimetterla. Io penso che in futuro, visto quello che succede a San Benedetto, le grandinate in giro, caldo asfissiante, io penso che un giorno questi paesi una possibilità ce l'hanno. Anche se la vita di paese gliela devi spiegare perché è diversa. In città è facile che ti mimetizzi, prendi un appartamento, vai dentro. Qua no, qua comunque come vieni diventi un membro, diventi una parte di grande, sei coinvolto con una maniera o con un'altra. Diciamo questo, che pochi hanno lavorato veramente per il territorio senza pensare ai soldi, pochi. Parecchi l'hanno fatto con altro, le donazioni, se tu le mettevi insieme con il PNRR, era un moltiplicatore, era una ricaduta per il territorio, più forte, cioè non è stato capito niente. PNR fa in modo che i fondi che sono arrivati dagli SMS solidali, eccetera, eccetera, si possono mettere anche lì sopra. A quel punto tu, se il comune non si fida di me, entra in società, controlli che quei fondi vanno in quella direzione, sì, problema c'è.
2: senti che temperatura fa. A Milano come correre un vizio. Hanno provato la cena in vigna con 12 persone.
1: È andata bene, un po' faticosa, da solo è un po' faticosa. Però vorrei coinvolgere un amico, così in modo da farlo lavorare. L'idea sarebbe quella di farla su prenotazione. Siamo 10 persone, ok, si può fare spesa, vai da Petrucci, compra tutta roba del territorio e fai qualcosa. Poi tu guarda quando a Ginestra, qua si potrebbe fare come materia prima, per farci tipo stoppa. Una volta ci strutturavano le botti con la stoppa di Ginestra, ci si può fare tessuti come materia prima, qua ce ne sarebbe tantissima. Però ci vogliono idee, ci vuole fondi, ci vuole chi. Un'altra cosa che qui manca tantissimo, perché io mi sono soffermato sempre sui fondi, sono le professionalità, non ci stanno, non ci sta niente. Anche culturalmente qua tu c'hai bisogno di figure, sanno quello che fanno, che ti prendono per mano. Qua la parte commerciale per me è stata una cosa, io la cosa più difficile. Sono andato a Ginevra, sono andato in giro, ho portato il vino un po' dappertutto, senza risorse. Non è che dici poi fa marketing, ma che può fare? Vai, faccio un esempio, sono andato a Ginevra perché mi è rimasto impresso con l'ambasciata italiana in Svizzera. Tu ti presenti, fai 2000 bottiglie, c'hai intorno a te tutte persone vestite, giacca e cravatta, che fanno milioni di bottiglie. Che fai? Io incomincio a dire, guarda come si fa. Guarda, se il candiniere non beve con voi vuol dire che il vino non è buono. Così sono cominciato a venire, c'è avuto un discreto successo. Ma se non trovi una chiave di lettura, come fai? Dove ti presenti? Rischi di diventare ridicolo, capito? Non vendi, ti ridicolizzi, perché tu ti trovi in un ambiente che è diverso da quello che tu hai potuto immaginare, perché non è il mestiere tuo, obiettivamente. Poi abbiamo mandato il rosso al Pro Vene 2023, quarto tra i migliori 100 vini italiani. Quarto, 89 punti. L'Amarone 93, il nostro vino rosso 89. Quindi non è che i risultati non ce l'avevamo avuti, i risultati c'erano. Comunque, dai, questo vi devo insegnare che bisogna lavorare anche in rimissione di soldi e comunque sempre andare avanti nonostante tutto.
0: Lasciamo le piccole vigne di Capodirigo e iniziamo il ritorno verso Arquata del Tronto, il capoluogo, sempre in auto, e chiediamo come è nato il progetto del pecorino rosso di Arquata prima del terremoto.
1: Il progetto nasce nel 2013, perché io e mio padre ci abbiamo avuto le mucche fino al 97, poi io diciamo che sono scappato in città. Nel 2013 stavamo vedendo Gengheo e il presidente della Coldiretti abruzzese disse che il pecorino era un vitigno loro autoctono. Mi si alza mio padre e mi fa: questi non sanno neanche quello che era il pecorino. Io chiamo la trasmissione, mi danno l'email di questo signore e questo mi fa, dopo tanti scambi di mail, mi fa: lì mi è partito il matto. È come Muzio Scevola, no? Devi mettere la mano sulla brace, pancia la metti. A me quello che dà più fastidio, che poi tu, se lo usi, a me, io ho 2 ettari di vigna, a chi è che posso dare difficoltà? Tu chiedi, è un vitigno d'Arquata, ci stanno tutte le fonti storiche. Nel 1883, sapete perché si chiama pecorino? Volete sapere, siete curiosi?
3: Certo.
1: Allora, si chiama pecorino, il termine viene da picor, da piccante, non viene da pecora. I monaci benedettini qua di Borgo gli serviva un vino per l'Eucaristia che non diventasse aceto presto, perché per l'Eucaristia non poteva essere usato il vino cotto, che qua era proprio un posto. E fino al 1883 il pecorino, chiamato pecorino arquatanella, pecorino d'Arquata, arquitano, quindi era il nome del vino, era un uvaggio, era un rosé di almeno 12-15 vitigni. Nel 1883 il conte Gallo manda a analizzare questo vino ad Ancona e manda un vino bianco di Arquata e un vino rosso di Arquata, sempre uvaggi per ciascun colore. E lassù praticamente lui dice che uno dei vitigni si chiamava, di questi vitigni, Verdicchio Bastardo Bianco. Su gli dicono che Verdicchio già lo usavano loro per il Verdicchio anconetano, e nel 1883 sul bollettino a bello grafico c'è scritto: Verdicchio Bastardo Bianco di Arquata denominato pecorino. Cioè lui lo chiama come il vino locale, che era tipico locale. E sotto a questa scheda c'è Verdicchio Bastardo Rosso, che io ho nominato nel 2020 pecorino rosso, seguendo lo stesso schema. Ma viene da piccante. Probabilmente anche il termine, mio padre diceva che anche il termine per il formaggio pecorino viene sempre da qui, perché i monaci praticamente facevano questo formaggio utilizzando il caglio dell'agnello mischiato
2: con varie erbe locali, ci si metteva la menduccia, l'ortica, è proprio per avere questo sapore speziato, perché non c'era il peperoncino, cioè i sapori erano veramente particolari. E i monasteri, il poco latte che c'era, lo usavano loro, cioè i monasteri benedettini facevano questo. E ancora sui sibillini la tradizione di fare il formaggio con il caglio dell'agnello e con le erbe ancora c'è. Anche se voi vedete sul Parco Nazionale dei Sibillini c'è questa cultura, è rimasta. E siccome erano tutti e due prodotti piccanti, sia il formaggio, perché per il vino non esisteva il termine frizzante, ma era tutto piccante, era picor, è una radice che voleva dire quello che pizzica al palato. Questa cosa qui sono riuscito a ricostruirla insieme a Don Adalberto Bucciarelli, che è stato un grande arquadano, poco prima che morisse, perché noi sapevamo questa radice ma non sapevamo come, cioè sapevamo della tradizione che ci raccontava di questo piccante, ma non conoscevamo la radice precisa. Quindi quando uno ci si mette insieme le soluzioni si trovano, ma qua insieme con chi?
0: Mentre proseguiamo il viaggio con aneddoti sul pecorino rosso, Giacomo si lascia andare a una breve recriminazione perché i turisti dopo il terremoto del 2016 non sono più tornati ad Arquata.
2: Una delle cose che più mi ferisce è quelli che sono cresciuti qua da Roma, perché qua l'attività economica si reggeva con i romani che tornavano d'estate qua. Non avendo più i romani l'economia è crollata. Quello che mi dispiace è che parecchi, infatti mi vedevo, l'unico bravo è stato Daniele, quello che sta a recuperare la torre d'avvistamento su Soprapretà, un altro matto scatenato, ma lui c'è venuto dal Friuli, è un grande Daniele. Questo vino c'aveva vari sinonimi, l'aspretto d'Arquata, perché uno dei problemi è che tra paese e paese questo vino si faceva diversamente. Aspretto perché quassù l'acidità insomma è abbastanza marcata. Qualcun altro lo chiamava straccacella perché dice che dava delle doti afrodisiache. Per farvi capire bene, c'è una storiella che racconta Don Adalberto Bucciarelli, che quando il Papa Pio IX, mi sembra, mise la tassa sulla foglietta, tolse il boccale a fine 1500 e mise il tubo da un litro e vari sottomultipli, da cui una foglietta che era il bicchiere, quello piccoletto così. Qua su Arquata è successo la prima rivoluzione del paese, fu per questo. Non si sapeva come riuscire a tenere buono le persone. Praticamente un boccale di Arquata era uno tra i più capienti d'Italia, un litro 8,80, quello di Milano era 0,8. Ci capiamo? Allora il podestà gli raccontò una storiella per far sta buono a sta gente. La storiella era che sto papa era andato in una taverna a Tordinona sotto mentite spoglie e chiese tante mezze fogliette all'oste. E le cantine erano sotto, quindi la bottega, quindi lui doveva fare sempre sopra sotto. Arrivò a un certo punto che iniziò a inveire contro il papa per queste mezze fogliette. E incominciò a via contro il papa s'andò via. La mattina dopo lui tornò in bottega e trovò che stavano costruendo un patibolo. E l'oste incominciò a struciare le mani come per di cavolo. Oggi si fa bottino, senza sapere che era per la sua testa. Ci capiamo quante storielle. Quassù sono stati sempre molto conviviali. Sempre, infatti è quello un peccato. Mia mamma mi raccontava che siccome lì a Capoderico non ci andava nessuno, quando sentivano una macchina, la madre diceva: corri, va a vedere chi è, fallo venire qua a casa, proprio perché c'avevano bisogno di parlare. Anche se tu senti il linguaggio, non è bello, non è scandito bene, cioè...
0: Prima di lasciarci, facciamo una visita a casa di Giacomo.

0: bottiglia che ha messo nel giardino della casa ricostruita dopo il terremoto.
1: Però adesso stanno a fare l'acquedotto sopra, quindi qua mi passano qua sta strada, mi devo fermare qui sotto dal 2022. Andiamo su sopra a casa allora, dai, andiamoci a casa sopra. Ah, ti volevo far vedere, ma lo porto sopra, va.
2: Ti volevo far vedere le fotografie del quadro.
1: Ma guarda com'era.
3: Questo è un altro sacerdote che fece. Guarda, qui.
0: Con la neve, i terrazzamenti si vedono ancora di più.
1: Ma arrivava fino a sopra. Poi dopo ho fatto io il lavoro qua.
3: Guarda quante belle vigne storiche a Pietefranco. Queste sono tutte vecchie, nonostante siano fini, queste sono tutte vecchissime.
1: Queste da mio padre se le ricordava dal padre, quindi minimo 150 anni.
0: Al Berzere di Leonardo lasciamo definitivamente Arquata del Tronto e il vino Pecorino Rosso, nonché la simpatia e l'energia di Giacomo Pizzi. Rimaniamo alle Terre Alte per la rubrica ABC dei domini collettivi. Docente di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta indisponibilità dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali, ovviamente non al loro uso.
4: Perché la famosa indisponibilità riassume le nostre tre I che avevamo già visto, cioè la indivisibilità, quindi l'inalienabilità e l'inusucapibilità. Perché è importante la indisponibilità? Che sembra una cosa negativa, perché ovviamente c'è una in davanti e invece la disponibilità sarebbe la parola positiva. Perché ovviamente è la tutela. Le tre I e questa I generale tutelano che cosa? Questo nostro patrimonio generale della nazione, che sono i domini collettivi, ovvero le proprietà collettive agrosilvopastorali. Che cosa significa? Se noi andiamo a vedere che cosa significa disponibilità, ci riferiamo alla proprietà privata, ovviamente, quella individuale, che dice che tu hai piena disponibilità di quello che possiedi. In questo caso invece sembra una contraddizione in termini, perché ovviamente qui noi abbiamo la esclusività, cioè ne siamo esclusivi proprietari collettivi e dobbiamo rientrare all'interno di parametri, ossia dobbiamo mantenere il patrimonio in maniera salda, insomma non possiamo venderlo, quindi non possiamo smembrarlo, non possiamo alienarlo e soprattutto dobbiamo tentare di migliorarlo. Lo miglioriamo sia come qualità, cioè miglioriamo le particelle fondiarie, ma lo miglioriamo anche come quantità. Possiamo permetterci di acquistare, quindi mettere nuovo vincolo di uso civico, come si chiama soprattutto nel centro e sud Italia, o un'indicazione di proprietà collettiva sulle nuove acquisizioni, che noi facciamo con che cosa? Con i soldi, ovviamente i proventi, che noi ricaviamo dal usufrutto, godimento, del resto delle risorse. Perché funziona così, come abbiamo già detto, la comunità ne usa ancora dove ne ha bisogno. Dove non ne usa, il bosco deve essere tagliato, sennò il bosco si rovina. Per cui quella parte che i convicini non usano più, perché non c'è più la fornella per la legna o la casa da costruire con le travi, viene venduto. I soldi, come abbiamo ricordato, non vengono mai ridivisi tra i proprietari collettivi, ma devono essere reinvestiti. Un reinvestimento è l'acquisto di nuova terra, dove anche da privati, dove si rende disponibile.
0: C'è qualche esempio particolare sul quale soffermarci, su qualche pratica di indisponibilità che ha permesso un miglioramento di qualità e estensione?
4: Ce ne sono diversi, in diversi territori, non soltanto in quello di cui spesso portiamo gli esempi, che è la zona del Trentino Alto Adige, perché ne ha tantissime di queste proprietà collettive. Tutti i luoghi della montagna, abbiamo visto anche la zona della Valle Camonica, piuttosto che quei piccoli rimasugli in Valtellina, piuttosto che anche altre regioni come nel Piemonte o nella Valle d'Aosta, che anche lì è baluardo di tutte le consorterie e consortele. Ecco, lì gli esempi sono questi, dove la collettività in assemblea decide di non alienare o addirittura in alcuni casi neanche dare in affitto a persone o aziende che ne godrebbero, modificando anche in maniera lieve la destinazione d'uso. Io prendo una malga, magari non ci faccio solo la monticazione, ma magari ci faccio il ristorante. Io prendo una malga, sta sulle piste da sci, la trasformo in un ristorante. Ci sono invece tanti esempi dove la malga rimane malga, il pascolo rimane pascolo, anche d'inverno. L'inverno riposa, quindi non c'è bisogno di usarlo in altro modo o di fare eccessivo uso antropico. Quindi in questo modo rispetto la tutela che è nella legge e che quindi è lo Stato che la insegna ai domini collettivi.
0: Sentiamo ancora dalla professoressa Villa come funziona la tutela dei beni agrosilvopastorali grazie alla indisponibilità.
4: Un'altra cosa interessante è questa, perché sembra che lo Stato imponga questa forma di tutela, invece lo Stato ha imparato dai domini collettivi questa forma di tutela, perché se noi andiamo a leggere gli antichi statuti, e ce li hanno tutti i domini collettivi delle nostre Alpi e dei nostri Appennini, noi vediamo che già al 1500 al 1600 c'era questa forma di indisponibilità. La terra non veniva mai data a nessuno se non con il rispetto di questo particolare vincolo, che è quello della destinazione d'uso, che noi chiamiamo così in quel famoso giuridichese. Quindi tutte le volte che noi arriviamo in un territorio alpino e chiediamo come viene gestito quella malga oppure quel pascolo, e vediamo che questi territori lo mantengono in questo modo, noi lì sappiamo che stanno esercitando appieno questa indisponibilità.
5: È un concetto che crea conflitti con le amministrazioni pubbliche locali?
4: E come? È un concetto che crea moltissimi conflitti, quindi qui abbiamo l'altro lato della medaglia. Esempi molto virtuosi che si scontrano con ottusità, purtroppo, e cocciutaggine da parte di chi invece vorrebbe, spesso le amministrazioni pubbliche, spesso anche l'imprenditoria privata, vorrebbe prendersi questi territori anche soltanto in concessione per 30 anni e andare a fare uno sviluppo completamente diverso, o spingono le collettività a scambiare, come dicevamo anche in altre puntate, i territori, andando a svantaggiarsi perché prendono territori peggiori, per poi sdemanializzare, quindi togliere questa indisponibilità e renderli uguali a tutti gli altri. La cosa interessante è che qui allora le comunità sono doppiamente chiamate alla tutela del territorio, nel senso che fanno un doppio lavoro: il lavoro che abbiamo spiegato fino adesso e il lavoro di dire no, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno, e quindi in porsi da antagonista. Il problema è che in quel momento loro non sono gli antagonisti dell'amministrazione pubblica, ma sono invece i nostri alleati, gli alleati, dicevamo prima, dell'interesse generale della nazione, che vuole la conservazione di questo patrimonio biodiverso proprio per, anche in questo caso, la mitigazione della crisi climatica.
0: Eccoci ai paesaggi nella letteratura. Andiamo a Pavana, sull'Appennino pistoiese, con le Cronache pafaniche di Francesco Guccini, anche lui scomparso quest'estate. Ci legge un brano e ce lo commenta il docente di lettere Luigi Carosso.
6: Le macine. Perché ci può essere la macchina del cinema e il camion e la battidora, ma la vera macchina, la più macchina delle macchine, anche da un punto di vista etimologico, è lei, sono loro. Quella da Gran Turco, quella di mezzo, la Paola, e le due da Castagne, della stanza, in fondo. Quella fuori, abbandonata, che si appoggia al muro, e quelle due dietro casa, finite lì chissà perché. Ruote di pietra di 7 quintali con foro centrale crociato, in perfetta corrispondenza coi catini di cerro del piano di sotto. Venute alcune di lontano, anche dai graniti di Francia, su carri trainati da bovi, e chissà quanto ci avranno messo ad arrivare fin lì. Vanno giorno e notte, d'inverno, solo d'estate si riposano quando l'acqua finisce e diventa un rigagnolo fangoso in mezzo al botaccio. Si sente orecchio che il rumore non è più quello. Ferma che la corre! Allora si tira il cerchio della catena fissato al piolo e si lascia che la catena tirata dal contrappeso precipiti per terra e sparisca nel buco con rumore frusciante, e senti la paratoia che scorre nella guaina e la tuppa e quei pochi giri di inerzia che la macina e il retriscene fanno. La roba è tanta e a volte bisogna aspettare, e i sacchi s'ammontinano uno sull'altro, nel mulino, nel magazzino, nell'androne, muri di sacchi uno sopra l'altro, che sembra che i tasselli non debbano reggere tanto peso e che cedano da un momento all'altro. Ma sono robusti, sotto di lastroni di sassi e sopra di legno, coi lunghi travi che sostengono le assi sconnesse e ruvide. In questa pagina delle Cronache epafaniche, Francesco Guccini ci riporta a Pavana, al mondo della sua infanzia e al mulino della famiglia, un luogo reale che, attraverso la scrittura, diventa un luogo della memoria. Al centro c'è la macina. Guccini parte quasi scherzosamente dalla parola macchina. C'è la macchina del cinema, il camion, la battidora, ma la vera macchina, la più macchina delle macchine, è proprio la macina. Dietro questa espressione ironica riconosciamo qualcosa di più profondo. La macina acquista una dignità simbolica, è una macchina essenziale perché trasforma il frutto della terra e della fatica dei contadini in farina, dunque in nutrimento. Rappresenta così il punto d'incontro fra lavoro, terra, tecnica e comunità. È anche per questo che Guccini la descrive con tanta precisione: le enormi pietre, il foro centrale, le catene, il contrappeso, la paratoia. Non è una descrizione puramente pittoresca. Attraverso la macchina, Guccini conserva la memoria del sapere pratico degli uomini che la facevano funzionare. E questa attenzione al rapporto fra uomo e macchina richiama alla memoria i celebri versi della locomotiva, in cui essa pareva fosse un mostro strano che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Descrivere la macchina significa quindi conservare non soltanto un oggetto del passato, ma l'intero sistema umano e produttivo che intorno ad esso gravitava. Fondamentale poi il suono, il rumore della catena e il fruscio. Il mugnaio stesso sa quando intervenire a orecchio. Il passato ritorna così attraverso una memoria sensoriale. Quasi riusciamo a sentire il vecchio mulino funzionare. La memoria del racconto non procede secondo un ordine rigoroso, ma per epifanie. Un suono, un oggetto, una parola fanno riaffiorare un intero ambiente. Il meccanismo ricorda la memoria involontaria di Proust, dove una sensazione presente fa riemergere il tempo perduto. E insieme alle cose Guccini salva le parole delle cose, termini tecnici e locali come retricene, bottaccio, tuppa. Qui il riferimento più forte è il romanzo Libera Nossa Malo, modello esplicitamente riconosciuto dallo stesso Guccini. Anche Meneghello ricostruisce il paese e l'infanzia attraverso una lingua in cui italiano e dialetto convivono. In entrambi, conservare una parola significa, in qualche modo, conservare il mondo che quella parola nominava.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora per raccontarvi storie di agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare i podcast da radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: È un diritto, non un privilegio.
1: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
0: L'ingresso è libero. A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
1: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Lapelutè, il coreografo Boris Charmatz.
0: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
1: Abbonati con la membership su triennale.org. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
0: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 14 al 18 settembre al giardino Oreste del Buono.
2: Il programma su spaziocinema.info.
4: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com 349-3206-832.
5: Popolare Network.
6: Con l'Iran andrà tutto per il meglio, dice Trump, ma nella regione il quadro si complica ulteriormente. Gli Houthi yemeniti controllano ormai lo stretto di Bab el-Mandeb e un attacco con droni ad un oleodotto saudita rischia di aprire un altro fronte, con conseguenze molto pesanti per il settore energetico globale. Francia, deraglia un treno nel nord-ovest del paese, 44 i feriti, uno grave. Secondo la polizia si tratterebbe di un'azione di sabotaggio. Riarmo per la rimigrazione, il leader di AfD in Sassonia lancia la proposta, mentre il partito di estrema destra tedesco punta a vincere anche le elezioni regionali del 20 settembre. Intanto in Sud Tirolo polemiche per la presenza di un esponente del partito neonazista, associazioni e movimenti locali chiamano ad una contromanifestazione. Ex Ilva di Taranto, il governo convoca per martedì il tavolo con le parti sociali dopo che ieri i giudici hanno confermato lo spegnimento dell'alto forno entro fine ottobre. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale, ma sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti nell'indotto. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. La guerra in Iran finirà molto presto, lo ha detto questa mattina il presidente statunitense Donald Trump parlando dall'Irlanda, dove è in visita per un evento legato al golf. Le dichiarazioni del presidente arrivano in un momento in realtà di massima tensione nella regione, dopo che il gruppo degli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran ha avviato una rapida avanzata lungo la costa del Mar Rosso, conquistando siti strategici per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. In studio mi ha raggiunta Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
5: Buongiorno Sara, andrà tutto per il meglio, ha detto Donald Trump questa mattina, ma a guardare la situazione sul campo sembra che il quadro si stia ulteriormente complicando. La rapida avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, che ha portato il gruppo yemenita a conquistare la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, permette al gruppo di avere essenzialmente il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, come dicevi, stretto fondamentale perché insieme a quello di Hormuz, che come sappiamo resta in mano all'Iran, controlla il passaggio di buona parte del traffico di petrolio della regione. Al momento gli Houthi hanno detto che il traffico nello stretto è libero, tranne che per le navi dell'Arabia Saudita che appoggia il governo yemenita che combatte contro gli Houthi. Ma, come abbiamo già visto con Hormuz, una volta che uno stretto è in mano a loro diventa un'arma fortissima. In più, nella notte l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi di petrolio. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Il governo dell'Iraq ha chiesto all'Arabia Saudita di non intervenire mentre cerca di capire chi sono i responsabili e ha chiuso il valico con l'Iran. Trump ha detto che probabilmente il responsabile dell'attacco sull'oleodotto è proprio l'Iran, ma non ha aggiunto altri dettagli. Sicuramente, se questo attacco non dovesse rivelarsi isolato, rischia di aprirsi un nuovo grave fronte nella regione con conseguenze pesantissime sul settore energetico globale. Sara.
6: Grazie Martina. E trainato dalla crisi nel Golfo, sui mercati il petrolio resta sopra i $100 al barile e in Italia il prezzo medio della benzina supera in autostrada il record storico italiano, sfiorando i 2,2 euro al litro. Lo sottolinea il Codacons sulla base dei dati forniti oggi dal Ministero dell'Impresa. Questi dati subiranno altri rialzi, afferma il Codacons, che aggiunge la misura del taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 17 centesimi di euro non è più sufficiente. Il governo estenda i tagli anche alla benzina. Ieri infatti il governo ha prorogato il bonus solo per il gasolio e solo fino al 17 settembre. Finora per gli sconti sono stati spesi 2 miliardi di euro. Andiamo in Francia. 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese. Ad almeno uno dei feriti, una donna, sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia, dietro l'incidente potrebbe esserci un'azione di sabotaggio. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che secondo una prima analisi tecnica sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
6: Non siamo contrari al riarmo, potrebbe essere utile anche per la remigrazione, lo ha detto Ulrich Siegmund, aspirante governatore di FD della Sassonia-Anhalt, la regione tedesca dove una settimana fa il partito di estrema destra ha trionfato, e lo ha detto rispondendo ad una domanda ieri sera su come veda l'insediamento di una fabbrica di armi israeliane nel Land. Il servizio da Berlino.
8: Sono passati appena 6 giorni dalla clamorosa vittoria del partito di estrema destra dell'AfD alle elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il suo capolista e aspirante governatore Ulrich Siegmund ha già provocato polemiche a non finire. In una conferenza stampa tenuta ieri a Magdeburgo, un giornalista gli ha infatti chiesto la sua opinione in merito all'insediamento nella regione di un nuovo stabilimento di droni e razzi da parte di una ditta di armamenti israeliana. La nostra posizione è molto chiara, ha risposto il leader regionale dell'AFD. Non demonizziamo in modo generale la produzione di armi, anche perché più in là, nelle misure di espulsione e remigrazione di cittadini stranieri, avremo naturalmente bisogno dei mezzi necessari. Zygmunt ha poi aggiunto che la produzione di armi serve anche per garantire la sicurezza interna della Germania, la sua stabilità e difesa. Parole piuttosto esplicite con le quali il leader dell'AfD ha suggerito che per l'espulsione e il rimpatrio forzato di migrati intende ricorrere anche alle armi. Una dichiarazione che ha scioccato l'opinione pubblica tedesca, chiamando in campo anche i vertici della BSW, la lista della sinistra populista, che non ha escluso finora di far parte di una maggioranza di governo insieme all'AfD. Eventuali espulsioni di profughi non sono un'operazione militare, ma semmai una conseguenza di sentenze giuridiche, ha dichiarato un portavoce del partito. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
6: Oggi pomeriggio a Termeno, in provincia di Bolzano, sono previste manifestazioni di protesta contro la presenza nel paese di Jean-Pascal Homme, leader del movimento giovanile dell'AfD, invitato da un partito indipendentista sudtirolese. Matteo di Bosen, Solidale e Spazio 77 è tra i promotori della contromanifestazione.
9: È stato invitato da un partito indipendentista, su Tirol Freiheit, che attualmente ha 4 consiglieri provinciali, che siede in diverse giunte comunali. Un partito che negli anni si è spostato sempre di più verso l'estrema destra, che ha contatti con tantissimi gruppi di estrema destra, in particolare dell'area austriaca e dell'area tedesca. Un partito che in particolare negli ultimi 2 anni ha strategicamente basato la propria campagna elettorale su un'ondata incredibile di fake news, trovando come capro espiatorio le persone migranti. Homme, tra l'altro, ha un passato paradossalmente di vicinanza con Casa Pound. Casa Pound Bolzano ha invitato le persone, appunto, aderenti a Casa Pound a partecipare a questa conferenza che si terrà a Termeno. Noi abbiamo organizzato sulla falsariga del corteo del 28 febbraio contro la remigrazione. Abbiamo deciso di dire: esiste una società civile solidale, antifasciste, antirazziste, e in qualche modo dobbiamo essere a Termeno per dire esistiamo, respingiamo questi soggetti, lo facciamo soprattutto in questa provincia che ha subito il dramma prima di una dittatura fascista e poi di quella nazista.
6: Per Futuro Nazionale continuano le grane giudiziarie. Altri 4 militari sono stati segnalati per i loro ruoli nel partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Il sindacato dei militari ha integrato l'esposto alla Procura Militare di Roma presentato nei giorni scorsi. La Procura sta già svolgendo accertamenti su altri 2 appartenenti alle Forze Armate. Lo rivela il quotidiano Repubblica. Nel nuovo atto ci sono documenti, messaggi e immagini su uomini dell'esercito, dell'aeronautica e dei carabinieri ritenuti illegalmente attivi nei comitati del partito. I partiti di opposizione al governo intanto continuano il loro confronto in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Il dialogo va in scena soprattutto dai palchi delle feste dell'Unità, dove stasera a Reggio Emilia intervengono Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che ieri sera era anche alla festa di Milano. Tra i nodi da sciogliere c'è quello delle primarie. Sentiamo cosa ha detto Bonaccini al microfono di Luigi Ambrosio.
10: Si possono tranquillamente fare, io li ho sempre fatte nella mia vita, anche per diventare presidente della regione Emilia-Romagna la prima volta. Ci sono 2 modi: o si fanno le primarie, oppure, come accade più o meno in tutti i paesi democratici al mondo, se c'è una coalizione che vince, il partito più grande esprime la premier o il premier. In ogni caso la cosa importante adesso è non parlare di primarie per qualche settimana, concentrarci sulla proposta di programma alternativo alla destra, cioè 4-5 cose chiare agli italiani per rendere l'Italia un paese più giusto, e poi dopo un minuto dopo decideremo. Peraltro non può decidere il PD da solo, sarebbe arrogante. Dobbiamo decidere con tutti coloro che costruiranno il perimetro di un nuovo centro-sinistra, e decideremo come fare. Se saranno primari, faremo le primarie.
6: Veniamo alla cronaca, alla lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi di reclusione per lesioni all'ex compagna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, 35 anni, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato di nuovo in flagranza di reato, stavolta con l'ipotesi di tentato omicidio. Oggi l'udienza di convalida. L'episodio è avvenuto a Trieste qualche giorno fa, ma è stato rivelato dai quotidiani locali solo nelle ultime ore. Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani al Campidoglio sarà allestita la Camera Ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni funebri si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì sempre in Campidoglio a Roma. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, era partito da Cuba, è poi stato ricoverato all'ospedale Gemelli. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare dei reportage, è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, è rimasto ricoverato in ospedale a La Habana per 2 settimane dopo un'operazione d'urgenza la scorsa settimana. L'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato per martedì il tavolo coi sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I giudici hanno deciso che il diritto alla salute dei cittadini prevale su quello d'impresa. Plaudono i comitati cittadini che denunciano l'inquinamento causato dallo stabilimento e allarme per il futuro dei lavoratori, però sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti per l'indotto. La crisi di oggi è il frutto di anni di ritardi, risposte mancate e decisioni incompetenti. Sentiamo Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
11: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
6: A Venezia, ultima giornata per il Festival del Cinema, stasera le premiazioni, ieri presentato l'ultimo film italiano in concorso. Sentiamo Barbara Sorrentini.
12: Oggi è la giornata della premiazione e ieri è passato l'ultimo film italiano in concorso. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis è un ritorno sui luoghi della dittatura in Argentina, quelli in cui il regista di Garage Olimpo è stato imprigionato e torturato dai militari di Videla per qualche mese della sua vita. In questo suo terzo film dedicato all'epoca dei Desaparecidos tra il 1976 e il 1983, Bechis racconta del processo ai militari e il ritorno di Tano, chiamato a testimoniare a 30 anni da quei fatti. Interpretato da Adriano Giannini, l'italiano è sopravvissuto e per porre fine alle torture ha dovuto accettare dei compromessi. È un film sulla memoria, quella del regista, che ha ricostruito i fatti, soprattutto attingendo ai suoi ricordi e all'inguaribile trauma, ma con molta attenzione a quello che succede ancora oggi, alla violazione dei diritti umani durante le occupazioni armate e alle guerre. Anche un po' di luce dell'iraniano Ali Asghari tocca il tema dell'usurpazione della tirannia, ambientato a Teheran con un medico a cui è stato vietato di esercitare il proprio lavoro per aver curato dei ragazzi feriti durante una manifestazione. La luce è quella che lui cerca per poter andare avanti a vivere in un paese senza futuro.
6: Le 13 e 16 minuti è tutto per questo giornale radio. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15.30. Da Sara Milanese e Martina Stefanoni, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito.
1: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
3: Oi, oi.
2: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Dopo la pausa estiva, come di consueto, si guarda al programma espositivo e ai progetti della nuova stagione. Vedremo che cosa ha in cantiere il Comune di Milano con l'assessore Sacchi e poi sarà la volta della Grande Brera col direttore Angelo Crespi. Sono entrambi molto soddisfatti della notevole affluenza di visitatori nei musei e nelle sedi espositive. Ancora una settimana per vedere la mostra di Mario Racizi a Palazzo Reale di Milano e in mostra abbiamo incontrato l'artista. E ancora Palazzo Litta, l'iconico gioiello barocco, ripensa i suoi spazi, aprirà le porte alla città. La trasformazione è affidata alle sapienti mani dell'architetto Michele De Lucchi. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio anche nei social.

0: Mario Raciti, classe 34, è stato considerato un maestro del post informale, ma non solo, perché vedremo che la sua ricerca poi è proseguita e ha avuto diverse stagioni. A Palazzo Reale di Milano si ripercorre l'intero itinerario artistico di Mario Raciti e si celebra il legame profondo dell'artista con Milano, con la musica anche. Circa 100 opere che provengono dalle collezioni del Museo del Novecento di Milano, dal Mar di Rovereto e da collezioni private. La mostra Palazzo Reale riavvolge idealmente il nastro della lunga avventura artistica di Raciti, dai primi passi mossi negli anni 50 fino alle produzioni più recenti. Come vi dicevo nel sommario, noi in mostra l'abbiamo incontrato l'artista. Abbiamo il piacere di incontrare Mario Raciti davanti alle sue opere.
1: Sì.
0: Allora, senta, lei mi deve spiegare com'è nata la sua passione per la pittura, perché io so che lei doveva fare l'avvocato, no?
1: Sì, dovevo fare l'avvocato. E proprio mentre facevo l'avvocato, facevo questi quadri qui, perché questo è del 52.
0: Sì.
1: Quindi siamo in pieno
0: paesaggio.
1: Ecco. Poi qui ho ceduto un pochettino alla malinconia della giovinezza nel 53 alla stanza dei giochi.
0: Dei giochi, sì, sì.
1: Esatto.
0: Però si intuiva già la sua...
1: Avanti. Attenzione che in quella camera lì, in quella stanza lì, ci sono gli ultimi,
0: sì,
1: e qui ci sono i primi. Per cui la storia ricomincia da qui,
0: sì,
1: da quelle, ma voi non avete il video ovviamente, da quelle
0: ma due. Non importa, ma tanto noi raccontiamo, noi raccontiamo come nasce l'idea di un'opera sua.
1: E appunto stavo spiegando, nasce in maniera complessa, nasce per esempio, se volete, per semplificare, da quel quadro lì dove si narra di Edipo a Colono, Edipo che è cieco e
0: andiamo a vederlo, io e lei, poi gli ascoltatori verranno,
1: speriamo,
0: sì che vengono, sì.
1: Edipo che
0: Edipo
1: scompare,
0: Colonna,
1: Edipo
0: sì.
1: è questo essere un po' indefinito che scompare nella foresta di Colono dalla parte del tramonto, come vuole la mitologia. Ecco qui che a un certo punto Edipo che scompare, cosa vuol dire? I nostri sogni che se ne vanno, le nostre ataviche, le nostre contraddizioni, tutto quanto, eccetera, per scompare verso dove? Verso un mondo forse che è il mondo dei quadri seguenti, il mondo
0: del, quelli lì che vediamo in questa seconda stanza.
1: Degli Eden che sono giardini fioriti un po' sessuosi, diciamo, un po' sesso, un po'
0: quei dipinti di che anni sono?
1: Quelli sono del 62.
0: Del 62,
1: questi sono del 63.
0: Ma lei mi spieghi perché ha scelto questa cifra espressiva? Le va bene l'etichetta di simbolismo astratto?
1: Sì, di me, vede, io sono un fuoripista, nel senso che non mi sono mai attenuto a quelle che erano le regole dell'arte, in certo senso formalmente definite, nuova pittura, pop art, concettuale, via di seguito, eccetera, eccetera. Io avevo una mia fonte interna di esperienze, di fattori intimi, di fattori anche esterni, perché il mio non è un intimismo tout court, il mio è un riflesso dalla società. Praticamente ho sentito sempre l'impossibilità di tradurre il mio modo classico, il modo che è stato dalla pittura di sempre, in forme adeguate alla società moderna, perché la società me lo vietava. La società oggi che mira al banale, al futile, al promiscuo, eccetera, eccetera. Non è la mia società dei miei sogni.
2: Sì, lei
1: miei,
2: non si
1: non
2: sente,
1: è la società certo. dei miei sogni. Per cui, ecco quel punto, la prima sala è testimone. Io sono andato sfocandomi praticamente. Quel bianco che appare nelle mie ultime cose è soprattutto l'impossibilità, il fantasma di esprimere un qualche cosa che abbia una sua solidità oggi. Questo è una specie di messaggio che tramandiamo agli altri, se potranno, un domani in maniera positiva, in maniera, non sono un pessimista, sono uno che vede oltre.
2: Uno che indica e poi bisogna rifletterci, insomma. Va bene?
1: Grazie.
2: Ecco, grazie a Mario Raciti che ci ha condiviso, diciamo, quello che ha dentro e che lo ispira nelle sue opere. Ma c'è il curatore che ci aiuta a capire meglio il significato e la storia della ricerca di Mario Raciti. Allora, adesso siamo col curatore. Nicoletti,
3: sì.
2: Abbiamo sentito da Raciti un po' quello che l'ha ispirato, la sua visione, il suo sentirsi un po' fuori dalla società, allora come adesso. Questa mostra come l'ha pensata?
3: Ma intanto l'ho pensata come il racconto di una lunghissima fedeltà alla pittura. Raciti, lo dicono le date della mostra, 1952-2025, quindi il primo quadro è del 52, l'ultimo.
2: Questa mostra come l'ha pensata?
3: Ma intanto l'ho pensata come il racconto di una lunghissima fedeltà alla pittura. Raciti, lo dicono le date della mostra, 1952-2025.

0: Tra gli permette anche di costruire un vero e proprio repertorio simbolico. Raciti passa attraverso una cultura letteraria, una cultura musicale, che qui si sente molto forte, è quasi un discorso che parte con un tono più dimesso, non tanto sottotono, ma se vogliamo un tono più, diciamo, come un leader di Schubert, e finisce come...
1: Sì, perché lui frequentava la Scala.
0: Frequenta moltissimo la Scala. Diciamo, se vogliamo, nei suoi anni prima che diventi pittore, nel 51, ci sono due grandi esperienze fondamentali. Una è la lettura di Rilke e l'altra è la visione dell'Anello del Nibelungo di Wagner alla Scala. Quindi sono due cose che, da una parte c'è un grande impeto e dall'altra c'è una grande tensione verso una dimensione trascendentale, che è quella tensione verso l'altrove, che è costante in questa pittura. E in tutto questo c'è la ricerca di un racconto che è fatto attraverso il segno, attraverso la scrittura e attraverso una sorta di percorso per associazione di immagine. Cioè un segno, una figura che ne richiama un altro.
1: Lui non ha studiato arte, no? Però è stato influenzato forse da artisti che ha conosciuto, che ha frequentato.
0: Diciamo, se si leggono anche le interviste che Mario ha rilasciato nel tempo, dice che i suoi maestri sono più i musicisti e gli scrittori che i pittori. Quindi sì e no, certo, è figlio del suo tempo e naturalmente non è estraneo a quello che avviene intorno.
1: No, anzi, dici che la società è importante.
0: Assolutamente. Poi Mario è un coetaneo di Valentino Vago, di Enrico Della Torre, di Claudio Olivieri, che non sono, come dire, da confrontare da un punto di vista linguistico, sono dei compagni di strada e sono tutti artisti che hanno cercato di tener fede alla pittura. Perché la loro è una generazione che in qualche modo si è dovuta difendere e dimostrare di essere nella contemporaneità anche attraverso degli strumenti tradizionali. Non c'è mai stata una concessione nei confronti.
1: Perché dice si è dovuta difendere?
0: Perché ci sono stati tanti anni in cui si è considerato che la pittura fosse fuori moda. No, negli anni, loro hanno attraversato gli anni del concettuale, sono arrivati agli anni del ritorno alla pittura. Ma per loro non c'è mai stato un ritorno, perché la pittura c'è sempre stata e la pittura è sempre stato lo strumento migliore.
1: È sempre rinata nel corso.
0: Non solo, ma è sempre stato uno strumento moderno per mostrare quella sorta di inquietudine moderna.
1: Senta, ma secondo lei l'etichetta, tra virgolette, di simbolismo astratto è giusta oppure non lo definisce?
0: Allora, astratto è una divisione sempre problematica, di sicuro simbolista, questo non c'è dubbio. Il punto è qual è la simbologia. I simboli sono degli simboli interiori, sono dei simboli del profondo.
1: Una mostra che potete vedere a Palazzo Reale di Milano fino al 20 settembre, quindi ancora una settimana. L'ingresso è libero. Mario Raciti, opere 1952-2025. Oh, una cosa nostra, una cosa vostra. Un appuntamento oggi pomeriggio alle 18 in Cascina Cuccagna, che si trova a Milano in via Cuccagna al 2. Perché? Perché lì c'è Sintonizzati Sempre, che è il titolo dell'opera di Studio Azzurro, che è un video. È un collage di immagini e suoni di Radio Popolare. E fra l'altro sia Studio Azzurro che noi di Radio Popolare abbiamo voluto dedicare a Fabio Cirifino, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. È l'associazione cooperativa Cuccagna che invita alla presentazione, e anche noi ovviamente, perché oggi pomeriggio rivedremo questo bellissimo video. Quindi molti di voi che lo vogliono rivedere hanno l'occasione, chi non l'ha visto ha l'occasione. E poi ci sarà con noi Laura Marcolini di Studio Azzurro, Giovanna Calvenzi, che come sapete ha curato la mostra dei 50 anni di Radio Popolare, e questo video, quest'opera di Studio Azzurro era una delle chicche, no? In mostra. E poi ci saremo noi della radio, qualcuno di noi. Ah, c'è una opportunità, chi non ha potuto comprare il catalogo e ha voglia di averlo, oggi c'è la possibilità, perché porteremo i cataloghi, quelli che sono rimasti, perché...

0: Adesso vediamo che cosa ha in cantiere il comune come programma espositivo per la nuova stagione. Sapete che dopo le vacanze solitamente si parla delle mostre che sono in programma e sia Brera che il comune viaggiano tra la storia, grandi artisti e la contemporaneità. Allora, il comune parliamo di spazi espositivi come Palazzo Reale, il Padiglione d'Arte Contemporanea, la GAM, il Museo del Novecento, il Castello Sforzesco, Palazzo Morando, il Casva e la Fabbrica del Vapore. Si comincia con Dalì e la Moda a Palazzo Reale, poi arriveranno i Bruegel e poi anche Picabia. Per quanto riguarda la fotografia, le due grandi fotografe, Carla Cerati verso il 25-26 di settembre e poi più avanti Inge Morath. Poi l'artista indiana Shilpa Gupta, la vedremo già settimana prossima perché lunedì si presenta al Padiglione d'Arte Contemporanea. Poi in Palazzo Reale vedremo tra gli altri, spiccano Giacometti, Munari, Anselmo e nell'autunno del 2027 Leonardo e la sua influenza in Europa, cioè sui grandi artisti europei. Quindi al Padiglione d'Arte Contemporanea altre proposte per quanto riguarda appunto il contemporaneo e quindi non solo maestri, grandi maestri della storia dell'arte. L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi si è detto molto soddisfatto da più di 1 milione di visitatori, 1 milione e 100 nei primi 8 mesi, quindi l'anno non è ancora terminato. L'anno scorso invece 1.700.000 visitatori nei musei, quindi un bel incremento. E poi ha assicurato che in primavera avverrà l'apertura, l'inaugurazione della BEIC, la Biblioteca Europea, perché i lavori fervono, così come in primavera vedremo l'apertura della Sala delle Asse al Castello Sforzesco dopo un lungo, lungo restauro. Allora, resta il Museo del Novecento che, come sapete, raddoppia il Museo del Novecento in Piazza Duomo.
1: Il Novecento è partito, la ditta si è presentata in cantiere e ha iniziato a posizionare le cesate e tutto quello che è l'approntamento di un cantiere molto complesso e molto delicato in Piazza del Duomo, ma da sé, edificio storico come pochi altri, mi viene da dire, e iconico. Stanno lavorando, quindi sale il ponteggio di Piazza del Duomo e quindi ci riteniamo assolutamente soddisfatti di una partenza così che ci aspettavamo, che ovviamente era negli accordi, ma che abbiamo poi visto come fatto evidente all'interno della piazza. Ora, l'ha detto anche il sindaco in apertura, purtroppo non saremo noi in questo mandato, andiamo al 28, con però un lavoro spedito, impostato, solido e che convince tutti sulla riqualifica del secondario. Io ho chiesto al direttore Maraniello di preparare una conferenza che faremo insieme di presentazione del dettaglio del Museo del Novecento con la suddivisione degli spazi, la divisione delle superfici, quindi di questi volumi molto belli. Sono stato recentemente, sarà un vero e proprio gioiello.

0: Bene, ci fa piacere perché sia per quanto riguarda la Biblioteca Europea e per quanto riguarda il Museo del Novecento, i lavori sembrano nei tempi che si erano previsti, quindi no, perché questo è già un successo, perché come sapete nel nostro paese si prevede un anno, due anni di lavoro e poi se ne fanno più del doppio di solito, però qui sembra che le cose vadano bene e questo ci fa molto piacere. Allora, passiamo dai progetti e dal programma del comune a quelli al programma della Grande Brera. Allora, la Grande Brera ha un programma espositivo abbastanza ricco, devo dire. Sono 10 mostre, due saranno in Pinacoteca, perché in Pinacoteca sapete che è più difficile proporre mostre temporanee perché ci sono le collezioni, non è così facile il riallestimento, eccetera. Altre mostre saranno negli spazi di Palazzo Citterio. Palazzo Citterio sapete che finalmente fa parte di Brera e permette, diciamo, di vedere più mostre, perché ci sono spazi che accolgono le opere, anche mostre temporanee. Allora, si comincia però dalla Biblioteca Braidense con un omaggio a Umberto Eco a 10 anni dalla scomparsa. Poi ci sarà un altro omaggio ai maestri di Brera e quindi vedremo le opere di Carrà, di Martini, Funi, ma anche Ali Cavaliere, Luciano Fabbro, Grazia Varisco, Garutti, Ugo La Pietra. Più avanti a novembre verrà celebrato Francesco Hayez, che come sapete è stato uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda l'Accademia di Brera, con due sale a lui dedicate, che se non ricordo male sono la 37 e la 38. E lì ci sarà addirittura un riallestimento per rendere omaggio alle opere di Francesco Hayez. Però non c'è solo la storia, come vi dicevo, perché a fine novembre arriverà un'opera di Marina Abramovic. Poi a gennaio un ampio progetto espositivo dedicato a Mario Schifano. E sempre a maggio, in occasione dei 200 anni della pubblicazione dei Promessi Sposi, ci sarà un progetto espositivo in collaborazione con Casa Manzoni, ovviamente. Dedicato ad Alessandro Manzoni. Angelo Crespi è il direttore della Pinacoteca di Brera, della Braidense, della Biblioteca Braidense e anche del Cenacolo. Allora, direttore, il programma di quest'anno è tra la storia e la contemporaneità.
1: Sì, diciamo che il programma di quest'anno, almeno fino a maggio-giugno del 27, rappresenta una visione di museo che ho ben chiara, che si rappresenta, se vogliamo, l'idea della Wittgenstein, il museo vivente, e quindi di un museo che intercetta anche i bisogni del pubblico e della contemporaneità.
0: Insomma, quindi, che è vario, che fa proposte nuove.
1: Sì. Nel senso che c'è una linea che poi si va chiarendo dall'anno scorso e si chiarirà anche nei prossimi anni, una visione di quello che deve fare un museo anche nel contemporaneo. E quindi in questo momento abbiamo mostre che celebrano noi stessi, a partire dalla grande mostra con gli amici di Brera, per i 100 anni degli amici di Brera, quella che celebra i 250 anni dell'Accademia, ben due mostre, una che poi si esemplifica plasticamente in un riallestimento delle sale dedicate ad Hayez, e l'altra invece più contemporanea.
0: Sono tutti i maestri, sì, che sono passati dall'Accademia.
1: Gli allievi maestri sono passati dall'Accademia di Brera nel Novecento, partendo da Wild, che sarà bellissima, però poi nel frattempo mostre dedicate alla pittura, come quella su Carlo Maria Mariani, che è un pittore che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in America, a New York, per cui è abbastanza sconosciuto ancora in Italia, ma è uno dei grandi rappresentanti di quel ritorno alla pittura citazionista degli anni 60 e 70, 70-80, ma poi Schifano, una celebrazione di Schifano,
0: anche Marina Abramovic, insomma abbiamo visto
1: poi, tante ecco. Cose
0: Lei ci faceva notare che volete valorizzare Citterio, ho capito bene? Cioè valorizzare.
1: Sì, nel senso che Citterio ci dà l'opportunità.
0: Che in Pinacoteca sono due le mostre, le altre sono a Citterio, in Sala Sterling.
1: Sì, Citterio è il luogo giusto dove abbiamo gli spazi per fare le mostre. Pinacoteca, il rapporto pur riuscito nella bellissima mostra su Giovanni Agostino da Lodi, è un rapporto abbastanza complicato perché già il museo
0: si muovere
1: ha una serie di capolavori così importanti che molte volte non vale la pena, se non con idee precise, interferire nel percorso espositivo. Noi abbiamo fatto con Armani per la prima volta, credo nel mondo, una mostra che rappresentava questo rapporto stretto tra
0: l'arte,
1: una sfida, ma anche per la contiguità di Armani, che nel frattempo poi è scomparso, comunque per la vicinanza che lui ha sempre avuto al museo. Abbiamo riproposto invece una mostra sul 500 con questa figura inedita, abbastanza inedita, Giovanni Agostino da Lodi, un pittore sublime ma non ancora così conosciuto, che lavora tra Leonardo e Giorgione, tra Milano e Venezia. Quest'anno avremo la mostra inizialmente sugli Amici di Brera, che comunque racconterà perfettamente questo connubio tra le grandi famiglie milanesi, la cosiddetta borghesia illuminata, e il nostro museo, essendo stati sempre loro a fianco di noi, con gli acquisti, con le donazioni, col sostegno anche economico al museo, soprattutto nei momenti più difficili, anche dopo la guerra, nella ricostruzione, quindi la vicinanza davvero degli Amici di Brera.
0: Mi sbaglio o ho percepito cioè il fatto che la città è poco attenta alla Grande Brera?
1: No, questa è...
0: Cioè il comune, per dirsi.
1: Sì, no, in verità è stato...
0: Dobbiamo tirare le orecchie a Sala?
1: Ma è stato una... L'ha detto il presidente di Accademia, che ovviamente...
0: Ma volevo capire se è vero o no.
1: Guarda me, per cui... No, io credo che noi come grande museo di Stato siamo davvero ritornati dentro le dinamiche milanesi, per cui io ho un buonissimo rapporto col comune, col sindaco, con l'assessore. Nel caso di Accademia ovviamente è un'altra istituzione che fa parte di un altro sistema e che ha altre esigenze.
0: Ah, quindi era riferito in particolare all'Accademia, non alla Grande Brera in generale.
1: Presidente Accademia che si è espresso...
0: Perché diciamo, mi sembra che i numeri siano soddisfacenti, no?
1: No, noi abbiamo dei numeri anche quest'anno davvero importanti, li comunicheremo a fine anno, ma abbiamo dei dati parziali davvero importanti, per cui noi beneficiamo della crescita di Milano e Milano beneficia del fatto che ci sono grandi...
0: Argina la gentrificazione, di questo sì, ci si...
1: L'Accademia e noi, e il museo, sono le due grandi istituzioni che impediscono una gentrificazione di un quartiere così bello come Brera, che se non avesse al proprio interno delle istituzioni come le nostre, ma anche le gallerie, per esempio, rischierebbe di diventare un quartiere solo della moda, che non è poco, però questo sapore...
0: No, però non può essere impoverito.
1: Questo sapore ancora del quartiere dell'arte, della cultura e di tutto, è chiaramente un sapore che non deve essere perso.
0: Certo.
1: E credo che noi contribuiamo fortemente con le nostre iniziative. Ieri abbiamo avuto una bellissima iniziativa con il piccolo teatro, anche la collaborazione con le istituzioni diverse, quindi hanno presentato un bellissimo spettacolo a Palazzo Citterio dedicato alle celebrazioni, purtroppo al ricordo della grande tragedia di Marcinelle. E anche il fatto che grandi istituzioni importanti a Milano come il Piccolo e noi stiano collaborando con l'Accademia, dimostra davvero la novità, se vogliamo, anche
0: che si riesce a far rete,
1: sì, ma anche di un polo museale di Stato che si è presentato adesso con forza, avendo anche acquisito il Cenacolo di Vinciano, quindi il grande museo di Stato che entra in una città ma che trova la collaborazione con tutte le istituzioni, quindi che non è avulso, sì, dalle dinamiche della città.

0: bene, allora avete sentito, la giostra delle mostre sta per partire con, beh, devo dire, dei progetti interessanti, allettanti, e li seguiremo il più possibile. Adesso volevo parlarvi di un palazzo storico meraviglioso in Corso Magenta. Palazzo Litta è uno dei più belli esempi di architettura barocca, residenza storica, palazzo nobile, luogo identitario per Milano. Ospita gli uffici della Direzione Regionale dei Musei Nazionali e anche spazi espositivi in varie occasioni, per esempio nei giorni del design. Partirà nei prossimi mesi un restauro e il recupero anche di parti non usate dell'edificio. Questo nuovo progetto vuole aprire le porte di Palazzo Litta alla città, renderlo fruibile. Il direttore Rosario Maria Anzalone ci racconta come è nata questa idea.
1: La sfida è ambiziosa, gli interventi sono tanti, ma siamo convinti che questo è un luogo della cultura dalle enormi potenzialità ancora inespresse.
0: Ma adesso cosa succede?
1: Adesso cosa succede? Succede che Palazzo Litta ha l'ambizione di imporsi nel panorama culturale milanese come luogo della cultura e non più soltanto come sede amministrativa di diversi uffici milanesi, e ha tutte le carte in regola per farlo. Ha uno spazio nobile tra i meglio conservati e più prestigiosi della città, è nel centro nevralgico di una città dinamica come Milano ed è potenzialmente uno straordinario contenitore espositivo, oltre che essere il museo di se stesso per i valori culturali e architettonici soprattutto che questa sede ha.
0: Allora, è stato mobilitato uno dei più grandi, no? L'architetto Michele De Lucchi, e perché avete scelto lui? Che obiettivi avete?
1: Lo studio De Lucchi non ha bisogno di presentazioni, chiaramente noi lo conoscevamo anche per la sensibilità che ha negli interventi in spazi particolarmente connotati da un punto di vista architettonico,
0: sì,
1: e destinati alle
0: c'entra
1: funzioni
0: anche la
1: museali.
0: Conservazione, perché questo è
1: c'entra
0: un edificio storico barocco.
1: C'entra moltissimo la conservazione, perché qui bisognerà andare di bisturi e cesello e non certo di mazza ed escavatore. Lo studio De Lucchi ha queste capacità tecniche, ha questa sensibilità, e io ho notato anche una capacità di ascolto non comune nel raccogliere desiderata, talora contrastanti della committenza, e saperli compendiare in una visione architettonica d'insieme organica. E poi non dimentichiamo che qualche anno fa lo studio di Lucchi ha guidato sapientemente una significativa trasformazione di una parte del compendio monumentale di Palazzo Litta, cioè quella che è stata privatizzata e convertita in residenza, e quindi aveva una conoscenza anche autoptica della
0: certo.
1: complessità architettonica del bene.
0: Allora, due domande: quando si comincia, per quanto tempo e chi mette i soldi?
1: Allora, abbiamo già cominciato, nel senso che stiamo già ragionando di progettazioni di quelli che riteniamo interventi prioritari in termini di accessibilità e di fruibilità del piano nobile, quindi speriamo a inizio 2027, nella prima metà del 2027, di completare la progettazione e avviare l'esecuzione, in particolare la realizzazione di un ascensore al servizio del piano nobile. L'avvio di un programma di controllo termoigrometrico del piano nobile, lo faremo con fondi nostri, ma chiaramente la scala
0: nostri, il ministero
1: sì del ministero, che ha a disposizione attualmente la Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia.
0: Quanto?
1: Noi abbiamo 3 milioni a disposizione, un finanziamento di 3 milioni a valere sul quale faremo e la progettazione e l'esecuzione di questi interventi. Chiaramente è una goccia nel mare, e gli interventi sono tali e tanti che non escludono, talora per natura tipologia, anche forme di partenariato pubblico-privato, anche per il ritorno in termini economici e di immagine che promettono di avere su un bene di questa esposizione.
0: Ma nel corso della ristrutturazione si lavora lo stesso?
1: Certo, quello è una sfida nella sfida.
0: Qua si tiene un po' la rete di tutti i musei della Lombardia, no?
2: quindi...
1: Esatto, quella è una sfida nella sfida, nel senso che la continuità operativa di questo luogo come sede amministrativa non può cessare, quindi anche le attività di cantierizzazione dovranno prevedere questo tipo di interferenza. Qui giornalmente lavorano numerose decine di persone, molti uffici ricevono anche utenza esterna e chiaramente non si può interrompere un'attività pubblica essenziale.
0: Non è che vi trasferite, continuate a lavorare.
1: Vogliamo rimanere qua e vogliamo condividere questo spazio.
0: Restauro e valorizzazione di questo bellissimo palazzo antico affidati alle sapienti mani dell'architetto Michele De Lucchi, che comunque c'era già intervenuto in passato.
3: Noi come studio abbiamo una relazione da tanti anni con Palazzo Litta, al di là della residenza di Palazzo Litta che abbiamo ristrutturato molti anni fa, ma poi tutti gli anni col Salone del Mobile, con gli eventi che si fanno qui. E poi dal 2007-2010, quando per avere l'approvazione per i progetti da parte della soprintendenza, l'appuntamento è qui. Quindi è una relazione che abbiamo un po' sperimentato nel tempo, ma che per certi versi abbiamo anche un po' nel cuore, perché è un palazzo istituzione importante.
0: Storico, importante, storico. Delicato anche, perché intervenire qui non è facile.
3: Infatti, proprio venendo qui, ci siamo interrogati, ma come mai questo edificio qui è andato alle Ferrovie dello Stato? Perché dalla seconda metà dell'Ottocento a praticamente alla fine del Novecento è rimasto di proprietà delle Ferrovie dello Stato. E ci siamo domandati, ma perché c'è stata una decisione particolare di qualcuno che ha deciso che un palazzo così aristocratico dovesse
0: nobile
3: dovesse diventare gli uffici delle Ferrovie dello Stato, che è un'azienda molto operativa, molto efficiente, o perlomeno dovrebbe essere. E quindi ci siamo interrogati su questo e abbiamo scoperto che in realtà era stata fatta un'asta, per cui il palazzo è andato all'asta. E questo fa pensare proprio anche a come noi italiani, insomma, ricchi come siamo di patrimonio storico, riusciamo a un certo momento anche a decidere di mettere all'asta un palazzo.
0: Non ne rispettiamo
3: questo.
0: Il valore, tante
3: non ne rispettiamo
0: volte.
3: Il valore. Sicuramente hanno anche altri tempi, sicuramente hanno anche altri momenti storici, civili, politici, sociali.
0: Adesso lei qui come concepisce l'intervento?
3: Una parte che deve essere molto operativa, una parte deve essere molto
0: uffici,
3: e una parte che deve essere molto rispettata, molto curata, che è la parte invece storica, aristocratica dell'edificio. E quindi fondamentalmente sono due
0: elementi che si devono combinare.
3: Anche perché oggi concepire degli uffici vuol dire concepire degli spazi estremamente agili, mobili, trasformabili. Tutto cambia in continuazione. Noi siamo emblema del cambiamento perché con la tecnologia, con l'organizzazione delle aziende, con i nuovi stili di vita anche, il mondo del lavoro è cambiato, ma cambierà ancora.
0: Quindi spazi e materiali devono tener conto.
3: E noi dobbiamo per forza tenerne conto. Un ufficio progettato che anche solo dalla prima percezione sembra rigido, sembra definito, sembra inamovibile, è un ufficio vecchio. Non c'è, e il contatto con le aziende passa molto attraverso gli spazi nei quali le aziende lavorano.
0: Userà molto il legno?
3: Più che potrò.

0: Noi siamo tranquilli perché nelle mani dell'architetto De Luchi sappiamo che sarà un intervento conservativo, delicato, di buon gusto, ecologico, perché come avete sentito userà il legno più che potrà, quindi. Tra l'altro poi mi spiegava che ci sono questi tronchi, questi legni di scarto, però i boschi vanno effettivamente a volte sfoltiti, curati, eccetera, per cui c'è del legno che insomma non è che si danneggiano gli alberi, si curano i boschi e il risultato è che c'è della legna a disposizione. Vabbè, l'intervista è lunga, comunque se c'è l'occasione ve la farò sentire perché è interessante, è proprio tutto un discorso sulla natura, eccetera. E a volte ci sono delle concezioni sbagliate sul rispetto della natura, perché i boschi vanno curati, perché altrimenti infatti una volta la gente che viveva in montagna, i contadini li curavano, adesso negli ultimi tempi questa cosa non avviene più e quindi i disastri sono ancora più gravi. Allora, voglio darvi qualche notizia, che a Venezia da oggi fino al 20 di settembre torna il festival dedicato all'arte del vetro e coinvolge Venezia, Murano e Mestre, questo festival che è nato nel 2017 per celebrare l'arte appunto dei maestri vetrai e degli artisti anche. Sono tante mostre, installazioni. Allora, io vi segnalo Procuratie Vecchie in Piazza San Marco 12 lampadari d'artista inediti, quindi se decidete di fare un salto a Venezia sembra che siano i giorni più adatti. A Palazzo Moroni in Campo Santo Stefano ci sono le opere di 50 artisti provenienti da tutto il mondo. Poi torna alla Galleria San Marco in Piazza San Marco della Fondazione Bevilacqua La Masa, sempre questa manifestazione degli under 35 artisti che lavorano col vetro. E comunque insomma ci sono tante mostre, ripeto, il periodo è dal 12 fino al 20 di settembre. Poi a Legnano domani, domenica, nel pomeriggio alle 17:30 si inaugura una mostra dal titolo Espansioni, l'ingresso è libero, poi si faranno anche delle chiacchiere e un buffet, dove all'atelier Ferrioli in piazza San Magno al 3 a Legnano, domani pomeriggio alle 17:30. E poi adesso sono in conclusione e non posso non ricordarvi che oggi pomeriggio alla Cascina Cuccagna c'è l'occasione di rivedere il video di Studio Azzurro, creato da Studio Azzurro, Sintonizzati Sempre, che è la storia per immagini e suoni di Radio Popolare, un collage che sapientemente, poeticamente Studio Azzurro ha realizzato. Quindi saremo lì alle 18 con Giovanna Calvenzi, con Laura di Studio Azzurro, poi ci saranno alcuni di noi e speriamo tanti di voi, che così vediamo il video e poi chiacchieriamo insieme. Poi è l'ora dell'aperitivo, quindi. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci, si chiude questa puntata dei Girasoli e con i Girasoli ci si risente sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario. Ciao a tutte e a tutti.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Sintonizzati sempre! Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni, non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cuccagna, in via Cuccagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque sabato pomeriggio sulla libertà di pensiero.
3: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

Buon pomeriggio, bentornati a Chassis, la prima puntata di questo 12 settembre per il nuovo palinsesto di Radio Popolare. Staremo insieme per due stagioni, forse quasi tre, no, due stagioni sicuramente, forse quasi tre. Questa prima puntata però la dedicheremo interamente alla Biennale, alla Mostra del Cinema di Venezia. Infatti è stata costruita al Lido, faremo ascoltare diverse voci di film, quelli in concorso soprattutto italiani, ma non solo. Insomma, sarà un montaggio di canzoni e voci tratte dai film visti in questi giorni. Avete letto sicuramente le varie opinioni, commenti, recensioni. Per quanto riguarda Radio Popolare trovate tutto sul sito, c'è un diario quotidiano dal Festival di Venezia, così come su Instagram di Radio Popolare, ma anche al mio, Barbara Sorrentini, ci sono tutti i video montati con i pezzi del giornale radio. Quindi vi auguro buon ascolto e interverrò soltanto quando è indispensabile.

0: come vi siete avvicinate ai vostri personaggi, Louis Garrel e Jasmine Trinca.
1: Secondo me anche in un film di Nanni, come si chiama, Margherita Bui, dice, quando lei fa la regista in Mia Madre, dice c'è il personaggio e l'attore, io voglio vedere l'attore e il personaggio. E credo che il lavoro è questa cosa di trovare un compromesso tra non completamente un documentario sugli attori, però un po' quasi documentari, e poi il personaggio, che è molto importante, cioè l'incontro tra la vita privata dell'attore e la vita romanesca del personaggio. E dunque abbiamo lavorato 3 mesi per trovarlo, e forse alla fine
2: l'ultima scena,
1: perché è un lavoro in corso, en course, e io ho sempre l'idea che non è riuscito questa scena, devo riuscire l'altra, però il desiderio di riuscire una scena viene del fatto che ho il sentimento di non aver riuscito un'altra scena. Tu vedi nevrotico il francese?
2: Invece bisognerà abbandonarsi a questo flusso, no? Perché tanto lì è come un tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore da una parte appassionante, ma anche molto buffa, cioè sono creature buffe questi due, contratti e poi capaci di estendersi come... E l'amore un po' questo dovrebbe fare, no? Dovrebbe allenare i corpi intanto a stare insieme, in relazione, senza dinamiche di potere. Qui sono proprio purissimi in questo, sono due persone che si cercano, e quando è sì, e quando è no, è no. E quando c'è l'attesa di quella cosa è proiettare, no? Se stessi nello sguardo luminoso dell'altro. Questo mi sembrava un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
0: È un film su una storia d'amore, ma anche su tante relazioni. Non a caso il libro da cui il film è stato tratto si chiama Legami, e Nanni Moretti descrive diversi legami, quindi familiari, figli, genitori, amanti, coniugi, c'è un po' tutto questo. Per Louis Garrel in certi momenti tu diventi quasi un alter ego di Nanni Moretti, tra l'altro va in giro con una moto che però non è nemmeno una Vespa. Come vi ha raccontato, come vi ha spiegato che cosa dovevate fare?
1: A parte il fatto che lui non mi ha dato una Vespa, mi ha dato un scooter giapponese. Gli ho detto, ma perché non mi dai una Vespa? No, non voglio fare l'autocitazione. Ho detto, ma un scooter in tuoi film è un'autocitazione, dammi almeno una Vespa. E poi mi ha detto, non so, un scooter giapponese o meno bello, devo dire, ero molto geloso facendo la scena. Però, no, non abbiamo talmente parlato dei personaggi, abbiamo parlato in un modo più organico, perché quando si fa un film sentimentale cerchiamo la giustezza di situazione, molto difficile, perché un sguardo, per essere giusto o non giusto, c'è quasi mente una cosa inesplicabile cinematograficamente parlando. E dunque lui era maniaco sulle pause, per esempio, dice troppo pause nel monologo, tu devi andare più veloce, meno triste, più allegro. Il lavoro è molto più pulsionale che teorica, soprattutto in generale, che i buoni registi come Nanni sono dei coach, a mezza coach di attore, e poi anche lui sa recitare, dunque qualche volta lui diceva, Nanni, mostrami come tu lo farebbe tu, e poi lui lo faceva, io l'ho imitato qualche volta, soprattutto perché in italiano avevo una paura del mio italiano. E dunque non abbiamo parlato teoricamente dell'amore, perché non volevamo, soprattutto Nanni, che è molto discreto sulla sua vita intima. Io ho cercato all'inizio di farlo parlare, lui mi ha fatto parlare, però lui non dice niente, perché io volevo sapere che cosa della sua vita intima ha messo nel film, perché io lavoriamo soprattutto su questo tipo di progetti con la nostra vita intima, e dunque non abbiamo parlato teoricamente
2: della creatura di 1000 mesi, come si dice. Sono passati tanti, 25, un lustro, e quindi mi fa tenerezza quella cosa lì, mi divertiva anche un po', però appunto c'è poi anche la sensazione di essere partita da laggiù insieme a lui, no? Con questa forma che io ancora non avevo, che lui comunque da grande demiurgo qual è, perché è demiurgo adesso, figurati quando... quell'idea di cinema. Poi sono passati così tanti anni che era come stare in un modo nuovo insieme in un film, no? E poi dicevo, però alla fine è sempre quello, come diceva lui, è talmente lui preciso nell'intenzione che vuole, che mi era sembrato quasi di non portare nulla di mio, come si suol dire, dentro al film, no? poi penso invece che esistiamo sempre, esistiamo nel suo sguardo, che questa volta poi è uno sguardo così vitale. Mi è piaciuto essere in un film che non fosse un arrovellamento, ma che fosse la possibilità di liberare cose scomposte, balletti indimenticabili, pensa io, e un po' di amore.
0: C'è una scena bellissima di un ballo, non raccontiamo bene come si svolge, ma quante volte l'avete provata, come è stato girarla, perché poi anche per strada.
2: Troppo.
1: Io più di Jasmine, che Jasmine è fortunata, però, lei sa ballare, io no.
2: No, però sì. Le maestre dicevano, lui ha il groove, tu non hai niente, però hai la disciplina.
1: Sei matta tu, non ho niente di groove. Un ridicule che ha accettato. Sì, sono venuto con il ridicule, come si dice, con il mio ridicule.
3: Voilà. No, io ho una curiosità sul concerto di Bruce Springsteen.
1: Sì, è la prima scena che abbiamo girato in giugno, perché abbiamo cominciato in settembre. In giugno abbiamo preso un giornata a San Sebastian, poi Nanni era talmente eccitato, lui ha girato con 3 o 4 camere, non mi ricordo bene, e poi abbiamo girato, aspettiamo Bruce Springsteen. E poi un momento di no, dobbiamo farla. Ho detto, ma senza lui? Sì, sì, per provare. Era ridicolo. Ho detto, Nanni, io ho fatto finto di guardare Springsteen, no, per favore. E poi a un momento ha riso. E poi a un momento Springsteen è arrivato e lui era talmente geniale. Cioè, l'atmosfera, c'era niente da fare, tutto. Eravamo talmente allegri e impressionati da Springsteen che ha, come una camera nascosta, ti ha trovato. E poi ero contentissimo di recitare con i Poli Giardo, che faceva il piatre, e lui era talmente, non so, allegro, contento di essere in San Sebastian con Nanni, non so, c'è una specie di grazia nella scena.
3: Ma voi giocate a tennis così bene?
2: Allora, lui sì, ma ha fatto finta come al solito, è arrivato, io non so giocare, il secondo giorno sembrava, e invece no, il povero Lattanzi e io, due pippe nere, e per
1: pippe
2: il
1: nere.
2: Pippe nere è un'espressione che poi dopo ti spiego in privato. E lui ci ha fatto fare, come sempre, io l'avevo fatto per la stanza del figlio, mesi di allenamento di pallacanestro, mesi di allenamento di tennis, salvo alla fine sostituire tutta la nostra cinema verità con il digitale, con questa pallina che è finta.
1: No, mi sono allenato, no, avevo fatto un po' di tennis quando avevo 10 anni, poi ho smesso e poi ho ritrovato, e lo sapevo che Nanni è un sportivo. E dunque avevo paura, perché lui era un sportivo, e dunque mi chiamava quando ero a Parigi, tu ti sei allenato al tennis? Ho detto sì sì, un po', poi andavo, poi vede che i progressi erano nulli. E poi sul set sono arrivato e ero un po' pretenzioso, perché ho detto, come uno che ha paura, poi ho visto che anche Jasmine aveva paura, mi sono sentito sì, molto molto contento di vedere Lattanzi e Trinca completamente come me, stesso livello. Tutto bene, almeno c'è il digitale oggi.
0: E con il basket invece tutto bene?
1: Lo so, perché Nanni mi ha detto fa come me, e lui ha preso la palla e ha fatto un giro attorno lì con la palla, poi prima Chuck ha registrato il suo Chuck, ha riuscito a fare il canestro, io ho messo, non so, 25 Chuck, e lui rideva, e lui faceva rivedere a tutta la troupe il suo Chuck, dove lui l'ha messo dal primo, cioè. Dice, guardate lui che non riceve. Boh, no. Una giornata, esatto. Umiliante.
3: Grazie.

0: Questa sera ci sarà la premiazione, sapremo chi sarà il Leone d'Oro, sicuramente uno dei favoriti è Nazza. Di questo film parleremo la settimana prossima con un approfondimento per l'uscita, ma un altro dei film che potrebbe anche vincere c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini protagonista. Questo film è appunto un ritorno per il regista sui luoghi che ha raccontato in altri film come Garage Olimpo e Hijos. Ascoltiamo con loro cosa ci hanno raccontato, ma anche di questo film vi faremo poi sentire le interviste integrali per l'uscita del film che sarà in realtà la settimana prossima. Marco Bechis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto anche per te pazzesco da superare. Come mai hai voluto raccontare quel pezzo? Probabilmente per raccontare due aspetti di quello che tu hai visto.
1: Non ho voluto raccontare un carnefice, ho voluto raccontare un personaggio che, diciamo, in bilico tra il sentirsi, diciamo, lui colpevole e di sentirsi vittima, perché non è riuscito in tutti questi anni a diventare vittima. Le vittime sono quelli morti e quindi lui non è né vittima neanche responsabile di quello che ha fatto finché lui arriva lì, e in quel momento prende consapevolezza uno di quello che ha fatto, ma anche del fatto di essere una vittima.
0: E poi c'è l'aspetto del trauma che viene fuori, difficile da superare, e che poi si vede nel film chiaramente al processo.
1: E mi sembrava una figura molto attuale, perché oggi quanti sono i sopravvissuti di Gaza, dell'Ucraina o di paesi africani in conflitto, e quando questi sopravvissuti avranno la forza di diventare testimoni per inchiodare i responsabili di questi crimini. Quindi mi sembrava che, al di là del fatto che io sto tornando ai miei temi abituali lontani nel tempo, ci fosse un'estrema attualità di questa figura, tra l'altro molto trascurata, perché il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna, come gli altri sono morti, tu sei vivo, sei infortunato. Invece anche lui è una vittima, quindi su questo io volevo mettere il fuoco.
0: Adriano Giannini, come ti sei avvicinato a questa storia? Come sei entrato in questa storia? Con l'aiuto di Marco, con l'aiuto di testimonianze, insomma, qual è stato il tuo lavoro per entrare in questa parte?
2: Allora, devo dire sinceramente che non ho fatto un lavoro, come dire, classico, cioè di ricerca e di infiniti filmati, di testimonianze. No, ho fatto, insomma, mi sono ridocumentato su quello che era successo in quegli anni e prima di arrivare a quegli anni in Argentina, e poi ho visto solo, Marco mi ha fatto vedere solo qualche testimonianza, però poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di liberarmi da tutto questo, perché non volevo essere influenzato o magari prendere qualcosa da una testimonianza che mi piaceva, cioè prendere dei puzzle di vere testimonianze e poi ricrearle. E perché, come dicevi tu, proprio perché avevo Marco accanto a me, e devo dire, noi siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, un mese prima, siamo stati una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi dove, di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto, e quindi l'esperienza, io ho capito che era in quel momento, ho capito che Marco, cioè gli occhi di Marco mentre eravamo in quei luoghi, e quindi osservando quello che lui ricordava percorrendo quei luoghi, era per me, come dire, la porta di accesso per il personaggio. E quindi ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro così razionale, ma mi sono buttato più su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco, e poi, proprio perché non è la sua storia, moltiplicarlo, capire come moltiplicarlo per 10-100 rispetto alla storia di Mariano, del protagonista del film. Il mio processo, diciamo, a un certo punto è stato quello di, siccome non riuscivo a razionalmente a organizzare, diciamo così, una costruzione di questo dolore, di questi conflitti, di questo che ho appena detto, e sentivo un disordine in una costruzione, diciamo così, classica di studio del personaggio, e allora ho capito che la chiave era proprio attribuire o cercare questo disordine psichico ed emotivo che sentivo, lasciarlo invadere anche al personaggio. È come se non, in questi 30 anni non fosse proprio riuscito a dare una forma, a dare un ordine a tutto quello che ha visto. Allora, quello era, secondo me, insomma, ho usato il mio disordine per metterlo in funzione del personaggio.
3: E anche il mio.

0: Paolo Strippoli, l'estranea.
1: Racconta sicuramente una famiglia e un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove. Perché prima lo dicevo in conferenza stampa, una famiglia è composta da... una famiglia tradizionale. Io credo poi che la famiglia possa essere composta in tanti modi diversi. La famiglia composta da mamma, papà, figlio o figli, o figlia o figli, sia composta, sia in qualche modo distribuita così. Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa e fanno da filtro tra il mondo esterno e l'interno di questa casa. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
0: Bari, questa villa, un po' insomma sul il contesto, perché non è indifferente questo contesto.
1: È un contesto di grande crescita economica, industriale. La Bari del 1999, a cavallo tra i due millenni, sta finendo il Novecento, e questa famiglia è perfettamente inserita dentro questo contesto. È gente che si è costruita con le proprie mani, con il proprio lavoro, ma sai che cosa succede? Che quando ti costruisci da zero, poi fai ancora più fatica a lasciare andare e a percepire il rischio della caduta. Quando sei sempre sul baratro e non vuoi assolutamente cadere giù e lasciare questo ambiente dorato, che in qualche modo è fatto di gente a cui aspiri di somigliare, ecco.
0: Grazie. Questa è sempre Chassis, una puntata speciale da Venezia 83, ora Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, protagoniste del film L'estranea.
2: Siamo due persone in apparenza molto lontane, eppure con una nota simile, una nota che risuona, quando forse probabilmente non si vorrebbe farla risuonare, no? È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, e bisogna lasciar parlare, no, quel nostro lato che evidentemente è più sincero e che è capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
3: Fa sempre molto piacere far ridere, che meraviglia. No, io sì, penso che questa voce interiore di cui parlavo prima forse mi prende in giro a me. Ho lavorato come, lo dico adesso, non dovrei dirlo, però come se io fossi dentro di lei. E dunque questa voce interiore che mi prende in giro, l'ho fatta, gli ho dato spazio in questo film, perciò sicuramente c'ha qualcosa di ironico. Il sadismo è ironico, Il sadismo ha qualcosa di divertente, di giocoso, no? Sad, le Marquis de Sade.
0: No, c'è anche questo contrasto, entrambi hanno dei momenti di dolcezza e di crudeltà assoluta.
3: Il sadismo ha qualcosa di divertente, di giocoso. No? Sad, le Marquis de Sade.
0: No, c'è anche questo contrasto, entrambi.

0: avere un preconcetto su questo, sì. No? È come dire, quando fai un sogno, il sogno lo puoi organizzare poco, eh? Quello che ti sorprende lì, poi ci devi stare.
1: Un breve stacco pubblicitario, con questa puntata di Chassis speciale da Venezia ritorniamo.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Siamo a Chassis con Joey Ramone, questo è l'attacco di un bellissimo film che si intitola Un bon petit soldat ed è con la regia di Stéphane Brisé. Stiamo sempre parlando da Venezia, dal Lido di Venezia, per la mostra del cinema in questa puntata speciale, questa prima puntata di Chassis dedicata ai film in concorso e non solo visti in questi giorni alla mostra del cinema di Venezia. Con voi Barbara Sorrentini, insieme fino alla fine di questa puntata, e ora ne parliamo proprio con Barbara Orvac.

0: si parla di lavoro, di licenziamenti, di perdita di lavoro, di mobbing, di difficoltà di mettere insieme famiglia e lavoro per le donne, in un ambiente in cui comunque l'uomo ha sempre più potere.
1: Alba Rohrwacher, con una parte molto impegnativa perché rappresenta molto un senso femminile sul lavoro, la disumanizzazione, ma anche conciliare lavoro e famiglia.
2: È stato un lavoro totalizzante, è stato forse un corpo a corpo con uno dei personaggi più complessi che io abbia mai raccontato al cinema, perché appunto Carla è da una parte una donna che vuole riuscire nel lavoro, che ha faticato per ottenere la posizione che occupa, e dall'altra è una madre, quindi non deve conciliare queste due cose, crede di farlo al meglio, e invece nel film piano piano noi capiamo che questo sistema, un sistema creato dagli uomini, gestito prevalentemente dagli uomini, dove lei cerca di, appunto, mantenere quello che ha conquistato, si regge su delle regole molto violente e quasi senza, anzi, senza alcuna consapevolezza, queste regole lei le ha introiettate e si ritrova, suo malgrado, ad applicarle con il figlio. Quindi, diciamo, il lavoro è stato sulla psiche di questa donna, e quindi di cercare di raccontare una donna bloccata che parte all'inizio di questa storia non consapevole di quello che vive e di quello che a sua volta fa vivere alle persone accanto a lei, e fa un viaggio in un incubo per arrivare a rimanere bloccata, ma credo consapevole. Io ho pensato che Brisé è stato, come sempre, molto preciso nel descrivere le dinamiche che riguardano il mondo del lavoro, soprattutto il mondo del lavoro nelle aziende. Ho pensato che io faccio un lavoro molto diverso, ma da qualche parte ho sfiorato delle situazioni simili, mi sono sentita molto sotto pressione, anche messa di fronte a delle situazioni che mi sembravano chiaramente lontanissime da quelle che affronta Carl, ma comunque vicine a una forma di ricatto. E quindi, leggendo questa sceneggiatura, ho capito che il film di Stéphane era un film che ancora una volta parlava all'oggi, e lo faceva in una maniera molto coraggiosa.
1: Il tuo lavoro sul conflitto interiore, quello di il senso morale e quello di non voler perdere il posto, che diventa sempre più forte. Tu lavori spesso su questa cosa dei conflitti interiori, penso anche a una storia, perché anche lì il tuo personaggio vive una sorta di conflitto interiore. Come li come, eh sì, è tutto, sono molto diversi, assolutamente. Ma questo discorso di lavorare sul conflitto interiore, come lo sviluppi?
2: A me piacciono i personaggi che sono abitati da correnti diverse contemporaneamente, perché secondo me lì si trova una vitalità, perché noi esseri umani siamo questo. Quindi quando una sceneggiatura mi dà questa possibilità mi interessa. Ovviamente il film di Anna Foglietta è proprio un'altra cosa, e mi piace anche vedere due corpi di donne così lontani, un corpo morbido e, diciamo, accogliente, e un corpo invece quasi negato, il corpo di Carla nel film di Stéphane Brisé, un corpo che si è adeguato a un sistema maschile, una donna che sembra un uomo, che si mette gli abiti degli uomini, che ha perso ogni traccia di femminilità. È molto duro il personaggio, è un buon petit soldat. E il conflitto che abita Carla, questa era la vera difficoltà, perché Carla è un personaggio molto contraddittorio, è un personaggio che qualsiasi decisione prenderà, perderà qualcosa, e è un personaggio che, se da una parte è vittima, dall'altra è carnefice. E questo equilibrio era la cosa più difficile, perché appunto Stéphane non voleva rappresentare una donna che fosse solo una carnefice, né una donna che fosse solo una vittima. Quindi è stato un lavoro millimetrico, sempre sul bordo. Questa è stata la vera difficoltà.

0: Tender dalla colonna sonora di Ink di Danny Boyle, un altro film che in qualche modo parla di disumanizzazione del lavoro, ne parla raccontando l'ascesa del The Sun, del tabloid The Sun di Rupert Murdoch. Attraverso il lavoro dei giornalisti riesce a raccontare come anche il giornalismo e l'editoria si sono degradati. Parliamo ora invece di un altro film, La ragazza con la Leica, ne parliamo insieme alla regista Alina Marazzi, film che è stato presentato a Orizzonti, quindi in un'altra sezione, in un altro concorso, film che poteva tranquillamente gareggiare per il Leone d'Oro.
1: La storia di Gerda Taro l'ho scoperta fondamentalmente leggendo il romanzo di Elena Janecek. Conoscevo già le sue fotografie che avevo visto in una mostra a metà degli anni, primi anni 2000. Mi è sempre interessata la fotografia, mi interessano le storie delle donne dimenticate, però appunto grazie al romanzo di Elena questo personaggio è emerso, diciamo, oltre ai suoi scatti, e quindi ho iniziato a lavorare su un primo adattamento del romanzo anche insieme a Elena, proprio per restituire un po' tutto quello che è il percorso di questa giovane donna che arriva a essere una fotogiornalista, arriva a voler dare il suo contributo alla storia, al suo tempo presente, ma ci arriva perché lei è una giovane tedesca che cresce in un ambiente di giovani militanti, quindi scopre la politica giovanissima a Lipsia, dove cresce. Dopo un breve arresto decide di scappare, si ritrova a Parigi, dove incontra appunto una comunità di altri giovani esuli, chi ungheresi, chi polacchi, chi altri tedeschi, eccetera, e quindi è in quel contesto che inizia anche a doversi reinventare una vita da un certo punto di vista. Incontra la fotografia anche grazie al giovane Robert Capa, che ancora non era Robert Capa, è un altro fotografo molto importante che si chiamava Fred Stein, che ha scattato la maggior parte dei ritratti di Gerda molto belli. E quindi è importante, nel film c'è, diciamo, questo racconto di Gerda prima che decida di andare in Spagna. Sente questa necessità di dare un proprio contributo, forse proprio perché, e c'è una frase nel film in cui lei parla con Georg, uno dei suoi grandi amori, uno dei suoi amici, rimane amico Georg di Gerda. Gerda dice a Georg: siamo scappati dalla Germania, non avremmo dovuto farlo, e ora in Spagna abbiamo la possibilità di fare qualche cosa. E quindi questa è la spinta che ha portato Gerda a prendere posizione, fotografare, scattare, decidere che cosa inquadrare, decidere quali sono i soggetti, perché poi la maggior parte dei soggetti degli scatti di Gerda Taro sono donne, bambini, la popolazione civile. Quindi è un po' la prima volta, pensiamo agli anni 30 del Novecento, in cui vengono mostrati gli effetti sulla popolazione civile del conflitto. Quindi sì, fotografia di guerra, oltre alle azioni sul fronte, anche appunto le conseguenze sulle vittime del conflitto, è quello che accade anche oggi. E in questo senso la vicenda di Gerda e dei suoi amici assomiglia molto anche alle storie, alle vite di alcuni bravi e coraggiosi videomaker, fotogiornalisti che in maniera anche autonoma e senza alcuna protezione vanno sui luoghi di conflitti e per fortuna ci mostrano che cosa accade al di là appunto delle immagini che possiamo vedere sui canali più istituzionali.
2: C'è un lavoro di ricerca, di archivio, di immagini, di montaggio anche con la parte di finzione e la parte ricostruita attraverso le immagini. Dove hai trovato tutto quel materiale, anche quello video, non solo quello fotografico?
1: Sì, il film nasce proprio con questa premessa di voler incorporare gli scatti di Gerda Taro e anche di Robert Capa, e quindi di lavorare nel rispetto del documento fotografico. Abbiamo collaborato con Magnum e con l'International Center of Photography, e anche di raccontare le atmosfere sia della Germania del 33 che di Parigi del 35, della Spagna del 36-37 attraverso i filmati d'archivio. Questa naturalmente è un po' una mia passione, appunto un po' un elemento ricorrente nel mio cinema, e quindi mentre scrivevo la sceneggiatura già facevo le ricerche d'archivio, e già in sceneggiatura erano inserite alcune scene, alcune descrizioni proprio dei filmati d'archivio che avrei voluto inserire al montaggio, e così è stato. Quindi anche nella scrittura era già presente questo elemento del filmato d'archivio, infatti abbiamo ricercato nei diversi archivi, in questi diversi luoghi, nazioni. È vero che oggi siamo inondati da immagini, anche delle immagini provenienti dai luoghi di conflitto, e dobbiamo essere molto vigili per capire se quelle sono immagini di adesso, di anni prima, o sono immagini manipolate. Chiaramente è molto difficile, però il nostro sguardo, parlo diciamo della generazione di oggi, è uno sguardo anche più raffinato e secondo me è più, riesce a essere appunto più disincantato. Credo che sì, che il ruolo della fotografia sia tuttora molto importante. Ci sono degli autori, dei fotografi, dei fotogiornalisti che sono molto che hanno il loro sguardo e che quindi dobbiamo affidarci al loro sguardo, che è anche una questione di etica, di pensiero. Quindi l'immagine ha sempre una forza, ma secondo me si capisce quando dietro a questa immagine c'è anche un'idea di mondo.

0: Siete sempre all'ascolto di Chassis, vi ricordo che potete ascoltare questa puntata in podcast sul sito di Radio Popolare o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure anche su Instagram Barb Sorrentini, ma anche quello della radio, in cui troverete tutti i video che abbiamo realizzato in questi giorni qui da Venezia. Ora parliamo con Gianni Ameglio, regista del film Nessun Dolore, in concorso, un film sull'accoglienza, sui migranti, ambientato a Roma, una storia che il regista ha vissuto personalmente ai tempi del film L'America, quando ha girato in Albania. Protagonista del film è Alessandro Borghi.
1: Diciamo che i tempi, i 35 anni che separano L'America da Nessun Dolore, sono stati e sono ancora anni di sconfitta per tutti noi. Quello che succedeva nel finale dell'America era una nave che traversava il mare Adriatico. Oggi tanti barconi tentano di attraversare il Mediterraneo e tanti barconi affondano e il Mediterraneo è diventata una tomba. Migliaia e migliaia e migliaia di persone muoiono nella traversata. Allora, è un problema quello della immigrazione, vedendola dal nostro punto di vista, o dell'emigrazione, vedendola dal punto di vista di tutti i popoli, perché noi siamo stati un popolo di migranti. Ma anche oggi ci sono tanti studenti di medicina, per esempio, che scappano, sono costretti a scappare, non dico solo di medicina, ma per trovare un lavoro fuori. Quindi continua ancora questa necessità di trovare qualcosa per migliorare la propria esistenza. Noi siamo nati migranti. Io personalmente sono nipote di migrante, perché mio nonno è emigrato e si è formato un'altra famiglia in Argentina, poi è partito mio padre, che è tornato 15 anni dopo, poi è partito mio zio, e più di così. Cioè, io ero un ragazzino e c'era tutto un paese di donne che erano denominate vedove bianche. Allora, è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore, però non devo tenermelo dentro e piangerci sopra, devo parlarne, e cerco di farlo con i mezzi del cinema, che sono mezzi che dovrebbero dare emozione. Quindi io non faccio comizi, non faccio polemiche e non me la prendo con Tizio, con Caio, via discorrendo. Me la prenderò con Trump di sicuro, quello sì, perché veramente i danni che sta facendo anche sul tema, soprattutto sul tema immigrazione, sono terrificanti. Però è chiaro che io rubo una frase a Michele Serra, che è uno molto lucido ogni volta che parla o scrive, ogni volta che scrive: per l'accoglienza basta il cuore, per l'inserimento serve la politica. E allora è chiaro che io, te, come individui, possiamo solo incontrare qualcuno, magari, ecco, come fa Davide, portarselo a casa, però non possiamo risolvere i problemi di milioni di persone. Lì veramente c'è bisogno che, ecco, noi siamo in Europa, tutta l'Europa si muove per fare questo.
0: Alessandro Borghi è un personaggio che è mosso un po' da un senso di colpa e accoglie, e questa parte qui è molto interessante, perché non si capisce fino a dove è senso di colpa e fino a dove invece è davvero sentito. Quindi raccontacelo tu.
2: Ma sicuramente l'evento scatenante del film è il senso di colpa, perché il film è un film su un uomo estremamente normale, la cui vita viene attraversata da un evento tragico e assolutamente inaspettato che non è assolutamente in grado di gestire. Quando prova a gestire questa emozione, questo dramma, questa tragedia che gli è accaduta, si rende conto che quello che lo muove è principalmente il senso di colpa. E allora che cosa fa? Non essendo strutturato emotivamente per fare la scelta giusta da subito, dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada. E inizia a farlo, ma senza pensarci troppo. E quindi si ritrova quasi sommerso dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri, arrivando a trovarsi in situazioni molto più grandi di lui. E è assolutamente un film sul senso di responsabilità, è un film sull'indifferenza, è un film che ci riguarda tutti quanti, e soprattutto è un film che anche a me, nei giorni in cui lo stavo interpretando, ha costretto a fare delle domande importanti, ma una su tutte: io che cosa avrei fatto al posto suo, come mi sarei comportato io, avrei avuto quel coraggio, sarei stato più razionale, come avrei reagito sia al dramma scatenante che poi a tutto quello che succede dopo nel film, no? Io credo, è stato già detto molte volte, che il film non debba necessariamente essere un atto politico, ma che spesso lo diventi e debba diventarlo per provare a smuovere delle coscienze, a portare al pubblico a fare delle riflessioni che forse non avrebbe fatto prima, no? E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda fortemente la gestione del dolore e come ognuno di noi è in grado di reagire ai grandi drammi della propria vita. Io ancora adesso non lo so bene che cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni e di Valerio Colino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità, in cose che proprio non mi somigliano. E a un certo punto ho pensato che il modo per godersi di più quel viaggio era farsi meno domande possibili e poi vedere quello che sarebbe accaduto. Quindi quasi mi viene da dire, lo scoprirò insieme al pubblico, quello che è successo in quei giorni, sperando prima di tutto che questo film possa portare a fare dei pensieri che riguardano la nostra normalità e la nostra necessità di aiutare gli altri, la ricerca di un'emozione, di una sensazione che è quella della gentilezza, che è diventata quasi straordinaria, invece dovrebbe essere un po' la nostra normalità.
0: C'è l'aspetto del riconoscimento che è molto importante, e ci sono le scene in obitorio con Valerio Mastandrea. Com'è stato lavorare insieme, poi vabbè, dopo l'esperienza ovviamente di Non essere cattivo?
2: Beh, questa, dopo The Place, era, in cui però praticamente abbiamo fatto pochissime cose insieme, la prima volta che lavoravo con Valerio, mi sono molto emozionato, perché Valerio è un po' il mio fratellone maggiore, insomma, abbiamo condiviso tante cose straordinarie. Le scene con lui sono le scene che riguardano di più il dramma del personaggio e proprio che lo vanno a raccontare in maniera visiva, anche molto forte, tanto che sia per me che per Valerio è stato abbastanza complicato girare quelle scene, più per Valerio, che è una persona molto più sensibile di me in alcune cose. E niente, è stato molto bello, il suo personaggio è un po' la coscienza del mio, è quello che lo aiuta ad aprire la mente, è quello che gli fa fare sempre un pensiero in più, è quello che poi alla fine del film lo capisce, lo guarda negli occhi e decide di aiutarlo davvero, per fare in modo che il personaggio di Davide, che è il mio, riesca davvero a liberarsi da questo fardello che porta nel cuore.
0: Grazie.
2: Grazie a te.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, vi abbiamo fatto ascoltare un po' di voci, vi abbiamo dato una sommaria panoramica di quello che è stata questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Presto alcuni di questi film si potranno vedere a Milano per le vie del cinema, alcuni usciranno, comunque ovviamente noi ci ritorneremo, il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, e chiudiamo naturalmente con gli Oasis, che tra l'altro potrete vedere al cinema soltanto per 3 giorni con il loro documentario Don't Look Back in Anger. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini e alla prossima puntata sabato prossimo.

0: Ebbene sì, siamo ritornati anche noi, sono passate le vacanze e come ogni sabato alle 15, anche questo sabato è ritornata Rotoclassica. E in studio questa volta siamo in due, perché la voce che sentite è quella di Carlo Centemeri e qui in studio con me c'è ovviamente
1: Claudio Ricordi, che si ricorda di voi e dei Rotoclassica.
0: Allora, prima puntata di questo anno 2026-2027, un po' di anticipazioni su quello che succederà, un po' un'occhiata su quello che abbiamo visto quest'estate e qualcosetta d'altro. Allora, professor Ricordi, come ha passato le sue vacanze? Cosa ha fatto di bello?
1: Ma vacanze nel senso tradizionale poche. Sono andato un po' al mare con i miei quattro nipotini. Musica poca, ma tra poco vi farò sentire qualcosa che ho agganciato stranamente dalla televisione.
0: Meraviglioso.
1: Sì, è stato un flash di mezz'estate. E per il resto sì, ho letto, ho fatto qualche passeggiata che fa bene alla mia età e qualcos'altro di più o di meno, ma non da raccontare, direi, se non questo concerto televisivo di cui tra poco, quando vuoi, parliamo.
0: Quando vuoi, assolutamente. Io invece posso giusto dire che io invece ho fatto poca musica vista e ascoltata, molta musica letta, sia libri sull'argomento che partiture, che un po' cose nuove, ma appunto poi vi racconteremo qualcosetta anche più tardi.
1: Sì, mi
0: ma
1: ricordo,
0: cinarri.
1: No, hai ragione, ci sono un paio di libri che mi sono bevuto bene e di cui potrei parlarne o per I Labirinti o per Rotoclassica, come vuoi.
0: Ecco, perché giusto ne approfittiamo per dirvi che tra l'altro è ricominciato tutto, quindi giovedì scorso la prima puntata dei Labirinti Musicali, sempre Rotoclassica il sabato e poi i nostri due appuntamenti della domenica con l'apertura classica delle domeniche mattine alle 7 e poi Ricordi d'archivio domenica pomeriggio alle 15:35. Quindi anche quest'anno cercheremo di portarvi tutta la musica classica possibile sulle nostre frequenze.
1: Classico.
0: E non solo, parte e poi chissà dove si arriva.
1: Ci saranno sorprese, sì, ma sempre musica di qualità,
0: sempre.
1: Personaggi, quelli che ho chiamato spesso intelligenze musicali, che non è proprio bello sentirlo dire così, ma quella musica un po' speciale che ci aggancia, ecco, una specie di hook music.
0: Sì.
1: Di qualunque forma sia, da qualunque provenienza venga, ma insomma, la qualità per noi, penso che chi ascolta i nostri programmi abbia già capito quali sono i metri di misura.

0: E allora, Claudio, prima ci parlavi appunto di questo flash musicale di mezza estate. Raccontaci sì, qualcosa di più.
1: Tengo sempre un po' presente, voglio dire, la televisione, cerco di tenerla, come diceva Edoardo De Filippo, come un frigorifero. Cioè, tu apri il frigo appena entri in casa? No, apri il frigo quando devi bere o mangiare qualcosa. Allora perché quando entri in casa accendi la televisione? Edoardo, la famosa la battuta è a casa sua, che arriva la moglie e dice: Edoardo, è la televisione, aspetta che le passo il frigorifero. Cioè, nel senso che sono tutte e due elettrodomestici. Vabbè, questo è uno sprolocchio che potevo risparmiarmi, lo so già. No, a metà luglio, mi sembra che era il 17, orchestra di Santa Cecilia, Daniel Harding, Stefano Bollani, Rhapsody in Blue. Non potevo mancare, perché, insomma, a questi livelli non capita spesso, anche perché appunto l'aggancio è con la Rhapsody in Blue che fece Stefano nel 2010 con Chahi, ed era lì un grande Gershwin che ho ascoltato. Quello che invece ci ha offerto, soprattutto nella parte solistica nell'assolo della Rhapsody, secondo me è andato oltre le possibilità. Cioè, era un Gershwin all'ennesima potenza. Poteva essere, adesso mi piacerebbe, se avessi la competenza, di prendere lo spartito, ascoltare Gershwin che suona la Rhapsody sui piano rolls e sentire Bollani. Secondo me è andato, ha veleggiato, ecco, ha preso queste note formidabili dell'assolo di Gershwin e ci ha fatto viaggiare.
0: Ma sai che mi è venuta un'impressione ascoltando proprio appunto Bollani in questi anni, perché quando lui, che comunque sappiamo tutti quanti viene da una formazione classica, poi è stato, ha avuto la cura rava, diciamo così, per cui è diventato poi un jazzista meraviglioso, però non aveva mai coltivato la sua formazione classica iniziale, avendo sempre lavorato quasi esclusivamente nel mondo jazz a livelli meravigliosi, e tra l'altro in tanti ambiti, quindi dai linguaggi di un Enrico Rava fino alla riproposizione, non so, delle canzoni degli anni 30 o progetti come l'orchestra del Titanic o così. Ecco, la cosa che mi è piaciuta molto recentemente di alcune esecuzioni, diciamo, di musica tra molte virgolette colta di Bollani, è che quando aveva ricominciato con questo repertorio alcuni anni fa con Gershwin, ma anche con Mozart, si sentiva che gli mancava un po' qualcosa di quel mondo, perché chiaramente erano passati molti anni, e adesso si sente che lui, da persona molto studiosa e molto precisa qual è, diciamo che aveva bisogno di rientrare forse un po' nei ranghi, diciamo così, e le esecuzioni recenti che ho sentito di repertorio, diciamo, orchestrale, piuttosto che, diciamo, repertorio scritto, non repertorio improvvisato, mi stanno convincendo tanto quanto il lavoro di Bollani a livello puramente jazzistico. Vogliamo ascoltarci qualche battuta di questo Gershwin?
1: Quel Gershwin che ascolterete domenica a Ricordi d'Archivio.
0: Ecco,
1: poi.
0: Ecco.
2: Si parla di jazz sinfonico in casa Gershwin, ma dobbiamo cancellare la storia del jazz dal 1928 in avanti, cioè la contestualizzazione di un jazz Gershwin. È difficile in un certo senso capire. C'era il reggae, lo swing, il Dixie, vuol dire, come riferimenti jazz.
3: Nel frattempo c'è gente che ha fatto altre cose. Nel frattempo è arrivato Duke Ellington e non parliamo di tutto il resto. Ma il termine jazz sinfonico è un'invenzione di Paul Whiteman per vendere il concerto. Per quello che mi riguarda, non è la cosa più interessante della carriera di Gershwin l'idea di jazz sinfonico. Mi sembra più interessante l'idea di scrivere un concerto americano per pianoforte orchestra, o comunque lo svolgimento della Rhapsody in Blue senza tanti proclami. Mi piace il pezzo, non sento il bisogno di spiegarmi e spiegare a chi lo ascolta che è jazz sinfonico, perché è un po' mettere il vestito buono al jazz, che oggi non ne ha bisogno, all'epoca sì, perché era musica dei bordelli, ma non è neanche vero, perché poi il jazz dovrebbe essere improvvisazione, e nella Rhapsody in Blue l'improvvisazione è limitatissima.
2: L'hai fatta un pochettino?
3: Io ne ho fatta un po', ma insomma per farlo diventare jazz davvero dovrebbe esserci una componente di creatività sul momento che non c'è.
4: C'è un'altra cosa che forse è interessante dire: c'è un'abitudine esecutiva ad autocompiacersi di molti passaggi in Gershwin, ed è quello che sia Stefano che io abbiamo cercato di evitare in maniera drastica, proprio il pericolo di non cadere nella tentazione dell'autocompiacimento, per esempio. e questo porta quasi sempre ad allargare i tempi, no? Sì. Questo assolutamente no, anche perché la partitura di Gershwin è rigorosa e nel concerto ci teneva a essere lui il responsabile della stesura definitiva della partitura, senza aiuti, senza Groffé dietro di lui, per dire, no? Quindi aveva la volontà di dimostrare anche la sua cultura sinfonica, riuscendo in pieno in quello che giustamente noi chiamiamo il capolavoro americano, sì, il concerto americano per antonomasia, sicuramente comunque una partitura di una bellezza pari ai grandi giganti del Novecento come Maurice Ravel, Igor Stravinsky o Claude Debussy.

0: Tra l'altro, Claudio, unisco due argomenti che abbiamo già trattato adesso, perché invece un libro che mi è passato per le mani quest'estate, che era girato sui miei scaffali per un po', però quest'estate ho detto dai, me lo porto via, anche per altri approfondimenti che volevo fare, lega un po' questo ultimo argomento, quindi quello degli appuntamenti estivi, con il discorso delle intelligenze musicali di cui parlavamo a inizio puntata. È un volume uscito per Carocci un po' di anni fa, si chiama Psicologia della Musica. Gli autori sono Daniele Schön, Lilach Akiva Kabiri e Tommaso Vecchi. È un volumetto molto piccino, poco più di un centinaio di pagine, si legge molto agilmente perché è scritto in un linguaggio molto semplice, ma è un interessante compendio di tanti aspetti legati all'interazione tra la musica e l'essere umano, che quindi possono andare a toccare le neuroscienze, chiaramente, ma altrettanto l'attenzione, quanto l'influenza che la musica può avere, non so, fin dal grembo materno, per esempio, quel tipo di imprinting, e anche le famose, tanto spesso discusse, differenze cerebrali, eccetera, tra il musicista e il non musicista, l'abitudine a organizzare il pensiero e il movimento. Ma non mancano anche, appunto, analisi molto interessanti che comparano, non so, la memoria musicale di un semplice ascoltatore, quanto quindi è importante, non so, un inciso, una melodia, tante altre cose, e come questo chiaramente viene poi influenzato da ascolti ripetuti, eccetera. Quindi, appunto, un librettino che si legge con molto piacere, dicevamo, Carocci editore, Psicologia della Musica, Daniele Schön, Lilach Akiva Kabiri, Tommaso Vecchi, interessante per chi di voi volesse, appunto, approfondire questo argomento, che è peraltro totalmente ineffabile, che è proprio il rapporto che tutti noi, perché tutti ce l'hanno, hanno con la musica, chiaramente di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, come la definì Tutino tanti anni fa in un suo famoso libro, Il mestiere dell'aria che vibra,
1: come, mi ricordo,
0: esattamente.
1: Mi ricordo. Sì.

0: E ovviamente dobbiamo anche confermarvi che la nostra redazione è sempre formata dai vostri fedelissimi, quindi con noi quest'anno nella redazione ci saranno comunque sempre anche Francesca Mulas e Carlo Lanfossi, il quale Carlo Lanfossi questa settimana ci ha preparato un approfondimento su un dato davvero curioso, cioè il fatto che recentemente sembrerebbe che nel mercato discografico, definito morente da tutti ormai da molto tempo, e in particolare anche nell'ambito della musica classica, ci sia stato un curioso aumento nella vendita di supporti fisici. Quindi nell'epoca dello streaming questo sembrerebbe un controsenso, ma appunto sentiamo che cosa ha investigato per noi il nostro Carlo Lanfossi.
1: Ricordate il vinile, oggetto del feticismo audiologico degli ultimi 20 anni? Ecco, oggi il re della tecnostalgia ha un nuovo, inaspettato compagno di destino, un supporto fisico che credevamo relegato agli scaffali delle nostre case in attesa di una possibile seconda vita. Ecco, oggi quell'attesa è finita perché, stando alle ultime rivelazioni, niente meno che il mitico compact disc è tornato al centro di una rinascita dai numeri vertiginosi. Al centro, una generazione sempre più in rotta di collisione con le paludate consuetudini d'ascolto e di socialità digitale di chi l'ha preceduta. Il fenomeno è stato evidenziato dalla Recording Industry Association of America, i cui numeri sono stati poi ripresi e analizzati da una corposa inchiesta della piattaforma Luminate. Nel primo semestre del 2026 il mercato statunitense della musica registrata ha sfiorato i 6 miliardi di dollari, con una crescita del 6,9% che supera l'inflazione. Fin qui nessuna sorpresa, lo streaming resta il motore con quasi 5 miliardi. La sorpresa però ha la forma di un disco argentato del diametro di 12 centimetri. Quantomeno negli Stati Uniti, infatti, le vendite dei CD sono cresciute del 45% in volume, 17 milioni di copie contro i 12 dello stesso periodo dell'anno precedente, con ricavi in aumento di quasi il 60%. E parliamo di un formato che appena un anno fa era dato in calo del 22. Per la prima volta da circa 10 anni, insomma, il CD cresce più rapidamente addirittura del vinile. Il punto è chi compra e perché. Il treno principale sembrano essere le edizioni speciali del K-pop. Il solo nuovo album dei BTS ha superato il 500.000 di CD venduti in 6 mesi. Ma tolto quello, il formato cresce comunque di quasi il 7%. E il dato più eloquente è un altro. Circa metà di chi ha comprato un CD, fra generazione Z e millennial, non possiede un lettore CD. Il disco è tornato non come strumento d'ascolto, ma come oggetto da collezione, da esporre, da regalare. Intendiamoci, non c'è niente di nuovo. Ricordate quando, nei primi anni 2000, all'apice dell'hipsterismo di massa, una larga fetta di 20 e 30 anni comprava vinili senza avere un giradischi? Solo che all'epoca lo si faceva per esigenza di distinzione elitaria, oggi invece per vero e proprio fandom, rifiuto del predominio dell'intelligenza artificiale e dello streaming, reo di essere notoriamente avaro nei confronti degli artisti, e soprattutto la consapevolezza che ancora oggi la vera fonte di introito per gli artisti rimangono la musica dal vivo e il merchandising. E la classica? Qui i numeri dedicati dello studio citato scarseggiano, ma un indizio c'è e va nella direzione che chi frequenta i cataloghi conosce bene. Nel primo semestre 2026 la classica, ma va detto che questi numeri molto probabilmente includono anche il mondo delle colonne sonore e dell'easy listening, pesa per lo 0,7% degli stream audio, ma l'1,2% delle vendite di album e quasi l'1% del mercato fisico. In proporzione, insomma, la classica si vende fisicamente quasi il doppio di quanto la si ascolti in streaming. Cofanetti, edizioni integrali, libretti, note di copertina. Il nostro repertorio, l'oggetto disco, non l'ha mai davvero abbandonato. E se in ambito pop sono i gruppi sudcoreani a trainare la seconda vita del CD, nella classica il boom di pianisti coreani come Yoon Chan Lim, Song Jin Cho ha visto nascere sui social e ai concerti gruppi di fandom sempre più numerosi.

0: In Italia il quadro è più sobrio. Il primo semestre 2026 registra un mercato in crescita del 7%, con il fisico in aumento del 12%, ma qui accorre soprattutto il vinile, mentre il CD si limita a un più modesto 1,29%. Il boom americano per ora non ha attraversato l'Atlantico, insomma. Ma resta il paradosso che, mentre l'industria discografica scopre che il pubblico più giovane compra dischi che non ascolta, la classica continua, pian piano, a vendere i suoi dischi a chi li ascolta davvero. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
1: Un altro punto che porteremo avanti, l'avevamo già cominciato a introdurre nel luglio dell'anno scorso, è invece un'analisi su tutto il mondo della didattica della musica. Chiaramente in tanti vogliono imparare a suonare uno strumento, si sa che questa cosa è chiaramente molto importante sia dal punto di vista educativo che formativo, senza ovviamente trascurare la parte più puramente culturale. Abbiamo parlato prima dell'estate di una situazione che sta avvolgendo un po' l'evoluzione dei corsi formativi, soprattutto per i più giovani, che quindi vorranno poi in un futuro andare a affrontare una scuola media musicale, un liceo musicale o addirittura un conservatorio come università, come tra l'altro è seguito anche ad alcune riforme e novità della scorsa estate di cui vi daremo conto. Tuttavia il problema rimane sempre chi, al di là di una formazione di tipo comunque professionalizzante, vuole intraprendere anche solo per curiosità lo studio di uno strumento e chiaramente non lo voglia fare su YouTube, su dei tutorial che sono chiaramente totalmente inutili. Come disse una mia cara collega tempo fa, è un po' come se io cercassi di insegnarti a nuotare in una conference call, cioè difficile che tu riesca a restare a galla.
2: Direi di no.
1: Questo problema della formazione sembra tuttavia essere sentito anche in altre nazioni che da sempre hanno mostrato un'attenzione all'educazione musicale molto maggiore della nostra. Ad esempio c'è stato un caso di cui si sta discutendo in questi giorni sui giornali inglesi, sul Guardian e su altri, che cercheremo di approfondire per una prossima puntata, relativamente alle dimissioni di Robert Ames dalla London Contemporary Orchestra che aveva fondato nel 2008. Una compagine fatta per giovani e non professionisti per far vivere però loro esperienze di ogni genere di musica, dalla classica propriamente detta fino agli arrangiamenti di partiture contemporanee, rock, progressive, colonne sonore, ma a un livello appunto di qualità professionale. Robert Ames ha lasciato questa struttura a seguito di tutta una serie di problemi, dichiarando chiaramente che non c'è posto per i figli della classe lavoratrice, cioè che studiare musica e praticare la musica è diventato in questo momento un privilegio per pochi e non un elemento essenziale della parte educativa. Chiaramente è una riflessione molto diretta e molto amara che si inserirà in degli approfondimenti che poi porteremo avanti durante le prossime settimane.

0: Claudio, fa ancora caldo, c'è bel tempo, abbiamo tutti quanti voglia di andare a vedere cose. C'è qualche appuntamento particolare che ti è passato per le mani?
1: Sì, ne ho buttati giù 3 o 4, così tanto per, 2 diciamo prevedibili, perché riprende in conservatorio a Milano Musica Maestri con i docenti domenica prossima, domani alle 18, Voce di Donna del Teatro d'Opera. Poi c'è la Traviata alla Scala, che si sovrappone un po' con l'Elisir, ma forse questo lo sapete quasi tutti. E c'è una cosa curiosa che comincia adesso e finirà fra 10 mesi, a proposito di giovani non professionisti: l'Associazione Italiana Musicisti Amatori, l'AIMA.
0: Sì, l'AIMA
1: propone di far parte di una compagine orchestrale che eseguirà il 6 giugno dell'anno prossimo in Sala Verdi la prima di Mahler.
0: Ah, però è un bello obiettivo.
1: Proponi, io con la chitarra non so che cosa c'entra.
0: No, per la chitarra dovresti essere nella la settima, la chitarra, no?
1: La
0: mi pare.
1: O la quinta?
0: Non lo so.
1: Nelle
0: Nachtmusik della settima.
1: Essere,
0: vedi che avresti. Digli di fare la settima, così vai tu, no?
1: L'altra cosa dovresti raccontarcela tu, perché il Conservatorio di Como venerdì prossimo ha concerti diffusi, ma di tipo strano, cioè con percussioni.
0: Sì, esatto. E tra l'altro ci sarò io tra quelli che presentano la serata. Questo perché il Conservatorio di Como ha quest'anno preso un'iniziativa in occasione del ventennale della sua fondazione. In realtà il Conservatorio di Como esiste da molto più tempo, ma fino a 20 anni fa era una sede staccata del Conservatorio di Milano.
1: Certo.
0: Non a caso anche il Conservatorio di Como è intitolato a Giuseppe Verdi, come anche quello di Torino. Como festeggia un po' questi 20 anni dalla sua indipendenza.
1: Di libertà.
0: Diciamo dal suo Independence Day, non lo fa promettendo $5,000 studente, eccetera, come un certo signore d'oltreoceano, ma vuole a questo punto darsi una propria identità, soprattutto dal punto di vista del nome. C'è stato un sondaggio che è stato prima interno e poi aperto a tutta la popolazione di Como su a chi vorreste che questo conservatorio fosse intestato. I finalisti di questo concorso saranno appunto svelati.
1: Non
0: ci sono io. Ho espresso il mio voto.
1: Ah sì?
0: Sì, io posso anche svelarlo. Io ho detto Franz Liszt. Per due motivi.
1: Già c'era,
0: uno per tutto quello che lui
1: come
0: ha scritto rappresentando il lago.
1: Ma si è sposato a Como?
0: Sì. Si è sposato a Cernobbio. Anticipando gli stranieri che vengono a sposarsi in Italia.
1: Da Liszt a George Clooney è il filone.
0: Il passo è brevissimo. Ma in realtà l'ho proposto per un altro motivo, perché chiaramente saluto tutti gli impiegati statali all'ascolto, ai quali voglio molto bene. Voglio vedere sulle pratiche burocratiche
1: come si scrive
0: Liszt con la S e la Z.
1: Allora io preparo Clooney.
0: Perché no? Ma Clooney è vivo, cioè non so se si può intitolare.
1: Si può.
0: Comunque, appunto, sarà una manifestazione che si svolgerà appunto nel tardo pomeriggio, nella serata, a Como. Tanti concerti, tanti i docenti e gli studenti impegnati in questo, anche un modo per conoscere lo spazio del Conservatorio di Como, che normalmente è riservato a studenti e docenti, quindi conoscerlo anche un po' meglio e appunto tra l'altro per svelare i nomi dei finalisti tra questa intitolazione. E tra le persone che appunto presenteranno questi concerti ci sarò anch'io, quindi se qualcuno passa di lì è anche una buona occasione per salutarci.
1: Si può votare?
0: Allora, non so se si potrà
1: prossima.
0: Votare già da venerdì sera oppure nei giorni successivi, immagino.
1: Perché
0: sul portale.
1: Oltre a Clooney c'è un altro personaggio che mi frulla nella testa, ma non ricordo chi.
0: Legato a Como, ok.
1: Sì, ma del jet set culturale, musicale, internazionale. Non male. Mi verrà in mente.
0: Più di uno, diciamo, sì, che il fascino di Como è stato importante per molti. Comunque, appunto, questo accadrà venerdì prossimo, 18 di settembre, appunto, tra tardo pomeriggio e serata, in Conservatorio di Como. Sul sito del Conservatorio trovate
1: tutte
0: le informazioni.
1: Sì.
0: E direi che abbiamo terminato anche questa prima puntata della Rotoclassica ciclo 26-27. Il tempo è volato anche oggi, devo dire.
1: Siate rotoclassici.
0: Ascoltate, ascoltate. Ovviamente, se poi volete suggerirci libri, dischi, spettacoli o anche situazioni critiche importanti, realtà grandi, realtà piccole, noi parliamo di tutto.
1: Siate rotoclassici.
0: Ascoltate, ascoltate. Ovviamente, se poi volete suggerirci libri, dischi, spettacoli o anche situazioni critiche importanti,

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Popolare Network.
5: .30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Irlanda riunificata sarebbe bello, mi piacerebbe, parole di Donald Trump in visita oggi e domani a Dublino. Gli ha risposto il primo ministro britannico Burnham: non mi risulta che vi sia un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica, finché la situazione non cambierà non ci sarà un referendum, ha detto Burnham. Durante la sua visita Trump incontrerà il premier irlandese Martin e la presidente Connolly prima di andare al suo golf resort di Dumbeg sulla costa occidentale del paese.
6: Donald Trump ha anche minimizzato la portata di quello che sta succedendo sul Mar Rosso, ha anche affermato che gli Houthi non vogliono combattere con gli Stati Uniti, ma la situazione sembra invece complicarsi per gli Stati Uniti. L'avanzata degli Houthi lungo la costa li ha portati ad avere di fatto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale perché insieme a quello di Hormuz controlla il passaggio di buona parte del traffico di petrolio della regione. In più, la notte scorsa l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura di un importante oleodotto che porta il greggio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi. In questa situazione il prezzo del petrolio resta sopra i 100 dollari al barile.
5: E in India sono riuniti i paesi dei cosiddetti BRICS, alternativi all'Occidente. Proprio in questi minuti è in corso un faccia a faccia tra il padrone di casa, il premier indiano Modi, e il leader cinese Xi. I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, insieme alle turbulenze commerciali globali e alla sicurezza energetica, domineranno la riunione di questi due giorni del gruppo delle 11 nazioni. La visita di Xi in India è anche osservata da vicino perché è la prima dal 2019 e rappresenta il passo più grande finora verso un disgelo fra i due rivali dotati entrambi di armi nucleari.
6: Rispettare la dignità della persona e del lavoro. I due concetti sono stati messi al centro dell'analisi che Papa Leone ha svolto oggi con i rappresentanti del Consiglio Episcopale Latinoamericano e con la Conferenza dei Vescovi statunitensi. Ovunque il progresso smette di servire la persona, ha detto Leone XIV, sono venute meno solide basi. Papa Leone sembra voler mettere in guardia le comunità dei rischi che il progresso e la tecnologia del nostro tempo, dice il pontefice, lasci dietro di sé nuove rovine. Siete chiamati, ha concluso Papa XIV, a entrare nei cantieri della storia, laboratori di ricerca e aziende tecnologiche per proteggere ciò che è minacciato.
5: E la CGIL e un centinaio di associazioni tornano in piazza con una manifestazione per la pace e a difesa della Costituzione. Il corteo nazionale sarà a Roma prossimo 17 ottobre, un sabato. La Via Maestra, questo è lo slogan della mobilitazione, raccoglie oltre alla CGIL anche diverse realtà della società civile. La decisione di manifestare è stata presa dall'Assemblea della Via Maestra, che parla di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque, oltre alla difesa della Costituzione, c'è anche la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare

0: far universalistico il lavoro di qualità, i salari, la lotta alle disuguaglianze.
1: È quella del sabotaggio la pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Cannes e Rouen è deragliato causando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna, è in gravi condizioni.
0: Tempo è stabile in tutte le regioni per tutto il fine settimana, cielo soleggiato ma senza un caldo eccessivo, con temperature nella media stagionale, minime fra i 15 e i 18 gradi, le massime sotto i 30. Per ora è tutto con le notizie che tornano alle 17.30. Tutti un buon pomeriggio.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. Prenotazioni chiocciola radiopopolare.it. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
10: Volume

0: Ciao a tutti e buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 15.35 alle 16.30 va in onda il Best of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare ogni puntata di Volume e alcune clip estratte dalla trasmissione nella sezione podcast del sito di Radio Popolare. Lunedì a Volume è andata in onda l'intervista che Niccolò Vecchia ha fatto quest'estate a Patti Smith, poco prima del suo concerto al Castello Sforzesco di Milano, con cui abbiamo festeggiato nuovamente il 50° di Radio Popolare.
1: Hello everybody, this is Patti Smith and I want to wish Radio Popolare, that's very bad, I'm sorry, in English it's just popular radio, radio popular, radio for the people, and the people have the power. Happy anniversary, Radio Popolare.
2: Thank you so much.

0: Mancano poche ore al suo concerto al Castello Sforzesco di Milano, con cui festeggeremo i 50 anni di Radio Popolare. Come ha deciso di costruire lo spettacolo che sta portando in tournée quest'estate?
1: Well, I mean, I'm actually just not quite celebrating my birthday yet, which will be at the end of December, when I will return to Italy next year for that.
2: In realtà non sto ancora festeggiando il mio compleanno, che cadrà alla fine di dicembre. Tornerò in Italia l'anno prossimo per festeggiarlo. In questo momento festeggio semplicemente il fatto di essere viva e di poter parlare alle persone di cose positive, pur riconoscendo tutto ciò che gli esseri umani stanno patendo nel nostro mondo. Spero che sia un messaggio di unità. Ho costruito la scaletta tenendo conto del fatto che ora suono con un gruppo più piccolo, un quartetto. Il chitarrista è mio figlio Jackson, un chitarrista straordinario, e molto di ciò che facciamo ruota attorno al suo modo di suonare. Abbiamo scelto canzoni che rispondono a due criteri. Il primo è offrire messaggi che possano essere utili alle persone. Brani come Peaceable Kingdom e People Have the Power, insieme a qualche canzone nuova o a canzoni del mio catalogo che non eseguivo da anni o che non avevo mai eseguito e che suonano nuove perché rispecchiano le doti di mio figlio. Il secondo criterio riguarda le canzoni che il pubblico ama. Ritengo molto importante cantare Because the Night, per quante volte l'abbia già cantata. La eseguo sempre perché il pubblico sembra amarla, e in Italia in modo particolare. Ho spesso scherzato dicendo che Because the Night è quasi una canzone italiana, tanto è popolare qui. Cerco dunque di scegliere brani pensati specificamente per il piacere del pubblico, perché le persone possano divertirsi e ballare, e insieme brani che offrano qualcosa su cui riflettere o che sappiano consolare. È così che ho costruito questa scaletta.
1: So popular here. So I try to pick songs that are there specifically for the people to have fun, to enjoy themselves, to be able to dance, but also ones that give us something to think about and hopefully or are comforting. So that is how I've built this set list.
0: Mi interessa molto capire come a suo avviso sia cambiato nel corso della sua carriera il suo rapporto con il pubblico. All'inizio doveva conquistarlo ogni volta che saliva sul palco, poi le cose si sono trasformate, sono cambiate, e a un certo punto immagino che possa avere avvertito anche la pressione di un pubblico che le chiede qualcosa di preciso. Come descriverebbe questa relazione che attraversa la sua intera carriera?
1: Well, I never feel pressure from the people. I'm there for the people, so I listen. I don't feel pressured. I feel
2: Non avverto mai alcuna pressione da parte del pubblico. Sono lì per le persone e dunque le ascolto, non mi sento sotto pressione. Non ho alcun problema con chi desidera ascoltare determinate canzoni. Se lo volessero davvero, canterei Because the Night due volte nella stessa serata. Sono contenta di ascoltare i loro desideri. Non sempre posso esaudirli, ma ci provo. Ho avuto le mie difficoltà, soprattutto agli inizi. Essere una donna, fare qualcosa di diverso, cercare di unire poesie e rock and roll e farlo in modo aggressivo, ma le ho incontrate soprattutto in America. In Europa e in Italia sono stata accolta molto meglio. A dire la verità, e forse non dovrei dirlo, qui non ho mai avuto difficoltà, dal primo concerto della mia vita fino all'altro ieri a Roma, al Circo Massimo. Mi sono sempre sentita accolta dal pubblico italiano, non soltanto sul palco, ma anche per strada, in un caffè, camminando lungo una via o entrando in una chiesa. Mi sento accolta da moltissime persone di tutte le generazioni, ed è questo che rende speciale il mio rapporto con questo paese. Quando i giovani vengono ai miei concerti, per me è il complimento più grande. Vedere dei ragazzi e sentire la loro energia è la cosa più emozionante.
1: I mean, I feel welcomed by many all across all generations, and that is what makes it special for me, especially when young people come to my concerts. That is for me the biggest compliment, the most exciting to see young people and to feel their energy.
0: Torno a una cosa che ha appena detto a proposito della difficoltà agli inizi di essere un'artista donna e di provare a fare qualcosa di diverso. Parlando con artiste più giovani, ritrovo spesso un legame molto forte con la sua carriera e la sua musica. Penso ad esempio a Marta Del Grandi, che questa sera sarà sul palco prima di lei. Quando le abbiamo proposto di aprire il suo concerto, ha accolto la cosa come una benedizione, ci ha raccontato quante strade lei abbia indicato e quante porte abbia aperto per le donne che vogliono fare musica. Avverte mai una responsabilità di questo tipo? Percepisce il ruolo che ha avuto nell'aprire porte per altre musiciste?
1: I don't really think about that. I don't credit myself for opening any doors. I know that I do my best.
2: In realtà non ci penso, non mi attribuisco il merito di aver aperto alcuna porta. So di fare del mio meglio e ho sempre cercato di fare spazio alle nuove generazioni e ai nuovi arrivati, ma non mi congratulo con me stessa e non mi riconosco meriti perché so che cosa significhi essere un artista giovane. Volevo essere considerata per quello che ero, non essere paragonata ad altri, né sentirmi in debito verso qualcuno. Per questo non impongo ai nuovi artisti un'etichetta di quel genere e non voglio che si sentano in debito con me. Quando si dice che qualcuno è stato influenzato da me, se è vero è una cosa bella, ma desidero che ciascuno si senta forte per le proprie capacità.
0: Nella sua vita e nella sua formazione lei ha tratto ispirazione da molti artisti e ho letto che Pierpaolo Pasolini è stata una figura che in un certo momento della sua vita l'ha influenzata, ha ispirata. Ha voglia di raccontarci qualcosa a questo proposito?
1: Well, I mean, I admired Pasolini's poetry, his work, but I think the greatest influence on me was the Gospel According to St. Matthew.
2: Ho ammirato la poesia di Pasolini, il suo lavoro. Ma credo che l'influenza più grande su di me sia stata il Vangelo secondo Matteo. Lo vidi quando ebbi un incidente molto grave e lo rividi più volte. Mi indusse a ripensare davvero il Nuovo Testamento, il modo in cui la figura di Gesù Cristo ci viene presentata. Pasolini presentava Cristo come un rivoluzionario, senza alterare le scritture. E la rivoluzione di Cristo era fondata sull'amore. Vidi il suo messaggio in una luce del tutto diversa. Mi fece ripensare il mio rapporto con Cristo, non attraverso la religione come accadeva quando ero giovane, ma in modo personale, molto importante. E inoltre il film è di grande bellezza. Ho amato molto anche Medea, ho sempre adorato Maria Callas e vederla in Medea mi ha entusiasmata. Pasolini mi ha ispirato poesie in sua memoria, tutte, spero, complesse e viscerali come lo era lui.
1: Plus the movie is quite beautiful. I also really loved Medea. I've always loved Maria Callas, so I was thrilled to see Medea. He's inspired me to write poems in his memory, all of them, you know, as complicated and visceral, hopefully, as him.

0: Poco fa ha citato Peaceable Kingdom, una canzone che in origine lei aveva dedicato a Rachel Corrie, l'attivista americana che perse la vita nel 2003 a Rafah, schiacciata da un bulldozer dell'esercito israeliano. In questi concerti l'ho sentita dedicarla ai bambini di Gaza, del Libano e del Sudan. È una canzone, come diverse altre che ha scritto nella sua carriera, che ha una forza particolare nel comunicare un certo senso di empatia, di unità nella lotta, ma anche di speranza. Che cosa significa per lei ogni sera cercare di trasmettere quell'emozione?
1: Thank you. What a beautiful description of the song. Thank you. I don't need to try to channel it. I mean, often I have to be careful not to cry because it's very hard to sing if you're crying. It's not a good mix. The song always fills me with emotion because
2: è una bellissima descrizione della canzone, grazie. Non ho bisogno di cercare di trasmettere quell'emozione, ma spesso devo stare attenta a non piangere, perché cantare piangendo è molto difficile, non è una buona combinazione. La canzone mi riempie sempre di emozione, perché la scrivemmo quando quella giovane attivista fu uccisa dai bulldozer israeliani mentre cercava di proteggere la casa di un professore palestinese. I figli di quell'uomo assistettero a tutto. Fu una tragedia terribile e il significato della canzone continua ad ampliarsi. Quando la canto oggi, ricordo Rachel Corrie, ma penso anche al popolo palestinese e ai suoi bambini, e come diceva lei, ai bambini del Sudan, ai bambini del Congo, ai bambini del Libano, ai bambini del mio paese, ai bambini di ogni parte del mondo in cui si subiscono ingiustizia, conflitto, tratta, fame, malattia, mancanza d'amore. Nella canzone c'è un messaggio di speranza e di forza, sì, ma anche molto dolore, oggi più che mai, per ciò che stiamo facendo al nostro mondo. E devo annoverare il mio paese tra i principali responsabili, considerando ciò che stiamo facendo. Le guerre in corso, l'intervento in Israele, in Libano, la guerra in Russia e in Ucraina, tutti questi conflitti terribili che uccidono i nostri giovani e distruggono l'ambiente e il nostro clima. Sono tantissime le cose a cui finisco per pensare, racchiuse in una sola semplice canzone, perché la canzone è molto semplice, i versi sono essenziali. E sì, non rinuncerò mai alla speranza, ma devo dire che in questo momento, mentre coltiviamo la speranza e vediamo ciò che sta accadendo nel nostro mondo tanto tormentato, è impossibile non provare sconforto.
1: Because the song is quite simple, the lyrics are simple, and yes, I will never give up hope, but I have to say at this time, it's impossible not to, as we harbor hope, see what is happening in our world, our very troubled world.
0: A proposito di questo, ho visto un video in cui l'altro giorno a Roma cantava People Have the Power e l'ho sentita gridare al pubblico che le rispondeva ripetendo il ritornello «Dovete crederci». Mi ha colpito perché penso che uno dei problemi con cui oggi ci confrontiamo sia proprio che crederci è diventato un po' più difficile.
1: Absolutely. I mean, again, in my own country, one could say, what can we do? All these things are happening in our name and we can't seem to stop it. Well, we have to believe that we can do something.
2: Assolutamente. Anche in questo caso, nel mio paese, ci si potrebbe chiedere che cosa possiamo fare. Tutte queste cose accadono in nostro nome e non sembriamo in grado di fermarle. Ebbene, dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Credo che parte del problema sia che le persone hanno davvero il potere, ma hanno dimenticato di averlo e dimenticano come usarlo. Da dove viene quel potere? Dai numeri. È il metodo di Gandhi. Se vogliamo cambiare le cose, non basta marciare in migliaia o in centinaia di migliaia. Servono milioni di persone che marciano, milioni che protestano, milioni e milioni che votano. E questo è il potere delle persone. La nostra forza è nei numeri. È il nostro potere fondamentale. E in questo momento comprendo il senso di impotenza. Lo avverto anch'io, ma non gli permetto di sopraffarmi. Non possiamo permetterlo, perché abbiamo la nostra vita, le nostre responsabilità, i nostri sogni, le cose che vogliamo fare, ciò che desideriamo per i nostri figli, l'arte che vogliamo creare, un giardino di cui prenderci cura. Vogliamo vivere e dunque non possiamo rinunciare alla speranza, ma credo che tutti dobbiamo farci avanti.
1: But I think we all have to step up.
0: Ha scritto un memoir molto bello, Bread of Angels, uscito all'inizio di quest'anno. Una delle cose che più mi hanno colpito leggendolo è il modo in cui parla del lutto, del dolore entrato nella sua vita. Ha perso persone importanti quando erano ancora troppo giovani e ho notato anche in alcune sue canzoni che al dolore e alla perdita non reagisce mai con la rabbia. C'è sempre una forma di comprensione e l'idea che più avanti, lungo la strada, ci sia qualcosa di nuovo. È qualcosa che ha imparato da sola o che ha sempre avuto in qualche modo dentro di sé?
1: Well, I think it's because I love life. I mean, as a child, I was a very sickly child, and in some ways I had a difficult childhood because of that. But also,
2: credo che dipenda dal fatto che amo la vita. Da bambina ero molto cagionevole e per questa ragione ho avuto in un certo senso un'infanzia difficile. Ma amavo la vita. C'erano sempre libri nuovi, cose nuove da aspettare, in parte proprio grazie al lavoro di altre persone. Scoprii Pinocchio, poi il Mago di Oz e Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era sempre qualcosa di meraviglioso. La natura si mostra ogni giorno. Il cielo offre ogni giorno una nuova disposizione delle nuvole. Questa sera c'era luna piena. Credo che ci sia sempre qualcosa di meraviglioso. Quanto a tutte le perdite che ho subito, ne parlavo proprio oggi perché oggi abbiamo perso un amico e in modo particolare lo ha perso il mio bassista. Glenn Hansard, un musicista irlandese di grande valore, era molto legato al mio bassista Tony Shanahan. Glenn è stato un buon amico per tutti noi. Ci troviamo dunque a riflettere di nuovo sulla perdita. Aveva soltanto 56 anni, era un uomo giovane. E parlando di lui, mi sono ritrovata di nuovo a pensare a Robert Mapplethorpe, a mio fratello, a mio marito, a Sam Shepard, a tanti, tanti amici che non ci sono più. Ma allo stesso tempo provo anche la gioia di avere conosciuto queste persone. Quanto sono stata fortunata a suonare con Glenn, a scrivere con Sam, ad avere figli con mio marito, a creare arte con Robert, ad avere in mio fratello il mio cavaliere. Devo dunque provare costantemente gratitudine per averli conosciuti. E la gratitudine è una buona medicina. Non posso dire di aver provato rabbia, e se ho provato un dolore estremo posso averlo espresso nel mio lavoro o in privato, quando sono sola, ma non è mai amarezza. Non sono una persona amara, non mi sento amara. Sento soltanto il dolore della perdita. E non mi permetto di prendere queste cose come un torto personale, né di incolpare qualcuno. Mi permetto soltanto di comprendere. Ho avuto queste persone nella mia vita per un certo tempo. Ora vivo con il ricordo di averle avute. Cerco di mantenere saldo quel ricordo. Oggi, inoltre, è il compleanno di mio padre, il padre che mi ha cresciuta. È una cosa bella e insieme molto strana. Celebrerò il compleanno di mio padre e la perdita del nostro amico Glenn sotto una luna piena. È una notte di dualità. Così è la vita.
1: For a while, and now I live with the memory of having them, and I try to keep that memory strong. Today is also my father's birthday.
0: Oh, wow.
1: The father that raised me. And so it's a beautiful, it's such a strange thing. I'll be celebrating my father's birthday, the loss of our friend Glenn, under a full moon. So it's just a night of duality. That's life.
0: Nella scaletta di questa tournée c'è un brano meraviglioso dei Doors, The Crystal Ship. Nel suo disco di cover 12 lei interpretava un'altra canzone di Jim Morrison, Soul Kitchen, e ho letto che quando scrisse Dancing Barefoot aveva in mente la voce di Jim Morrison che cantava il brano che stava componendo.
1: I had thought about a male singing it. I should have made my husband, my future husband, sing it. I always imagined it would go like this. She is benediction. You know, I can't sing like Jim Morrison, but she, you can hear his.
2: Sì, in effetti l'avevo pensata per una voce maschile. Avrei dovuto farla cantare a mio marito, o meglio quello che sarebbe diventato mio marito. L'ho sempre immaginata così. Io non so cantare come Jim Morrison, ma dietro quel verso, She is benediction, si sente la sua voce ed è per questo che la canzone ha una tonalità così bassa. Non è il brano più facile da eseguire perché con poca lungimiranza l'abbiamo registrato in una tonalità un po' bassa per me, ma era così che la sentivo, perché non è soltanto una canzone dedicata alle persone e al nostro creatore, ma anche a Fred, mio marito, Fred Sonic Smith. Era una canzone su tre livelli. Nella prima parte, dove si dice She is benediction, lei si rivolge all'universo. Nella seconda, She is the root connection, si stabilisce un contatto. È la parte rivolta alle persone. Poi, verso la fine, quando dice Could it be he is taking over me? Quello è per Fred. E in chiusura, He is levitating with she, colei che lui ha scelto. Anche quello è per Fred. La canzone ha dunque tre livelli diversi.
3: And at the end, she is levitating with he, the chosen of she, and that's for Fred. So the song has three different levels.
0: Sta scrivendo del materiale nuovo in questo momento della sua vita?
2: Scrivo, ma non sono un'autrice di canzoni molto prolifica. Ho alcune canzoni, ma negli ultimi 10 anni mi sono concentrata sulla scrittura dei miei libri. Trovo che invecchiando non abbia energia per tutto. Le mie energie migliori sono andate in parte alle arti visive, ma soprattutto alla scrittura dei libri, alla registrazione di poesie e all'attività dal vivo. E in questa fase della mia vita sono felicissima di poter suonare con mio figlio e con mia figlia. Questa sera mia figlia Jessie suonerà qualcosa al pianoforte. È una gioia poter suonare con loro in questo periodo della mia vita.
3: So that's a joy to be able to play with them at this time in my life.
0: In un certo senso la famiglia è sempre stata parte della sua carriera musicale, cosa non comune tra le grandi figure della musica, se così possiamo dire.
3: Thing is, I think it's because going into music or doing a record was never a conscious dream.
2: Il fatto è che entrare nel mondo della musica o fare un disco non è mai stato per me un sogno consapevole. Volevo essere una poetessa o una pittrice, non avevo mai pensato di cantare né di incidere dischi. Man mano che le mie esibizioni evolvevano e cominciavo a suonare più spesso e a scrivere canzoni, si è trattato di un contesto collaborativo, anche se ero io a tenere il timone e a scrivere tutti i testi. Non avrei potuto farlo senza il sostegno di mio fratello, che divenne il nostro tour manager e che mi appoggiò con grande convinzione lungo quella strada. E senza Lenny Kay, Richard Soul, Ivan Krall e J.D. Doherty nel primo periodo, ma anche senza Sam Shepard, che a sua volta mi ispirò a intraprendere quel cammino, senza Bob Newirth e senza Robert. Non era una strada che avevo scelto io e dunque non sorprende che vi abbia coinvolto la famiglia. Sono felice che mio figlio e mia figlia suonino con me, perché non sono una musicista nata. Canto piccole canzoni, canto quando cammino in un campo, ma non suono alcuno strumento e non penso come un musicista. Sono essenzialmente una scrittrice. Per questo avere un figlio e una figlia così portati per la musica come il loro padre è per me una compagnia bellissima.
3: You know, when I'm walking through a field or something, but I don't play an instrument, I don't think like a musician, I'm really a writer. So to have my son and daughter to be so musically inclined like their father is very nice companionship for me.

0: Mercoledì a Volume è passata a trovarci Han, giovane musicista proveniente dal Lago di Garda che quest'estate ha pubblicato il suo primo disco interamente in italiano.
1: Han oggi nostro ospite del mini live di Radio Popolare, accompagnata da Eleonora all'altra chitarra, formazione sì, insomma acustica, due chitarre più voce. Mi stava venendo in mente che così mi è venuto, ma da dove viene Han, il nome del progetto in pratica?
2: Allora, adesso è una storia migliore di un po' di anni fa.
1: Migliora strada facendo.
2: Perché Han significa presa in giro.
1: Ok.
2: E tantissime persone, quando cantavo in inglese, pensavano fossi, cioè non fossi italiana.
1: Certo, vuol dire che avevi una buona pronuncia?
2: Ma anche un po' l'aspetto. Poi avevo questi capelli tipo decolorati, pelle...
1: Okay.
2: Da morta.
1: Che origini ti davano più spesso?
2: Nordiche, random. Ma anche perché io vengo dal Lago di Garda,
1: sì?
2: Di Desenzano, e lì è pieno di turisti tedeschi, eccetera.
1: Hai subito l'influsso,
2: dici? E quindi tipo, non lo so, d'estate un sacco di persone per rivolgersi a me mi parlavano in inglese, cioè assumevano che non fossi italiana. E quindi in realtà mi fa ridere il fatto che il mio nome è svedese, cioè il nome del progetto è svedese e significa presa in giro, ed effettivamente era quello che succedeva, cioè che è successo per tanto tempo, nel senso che sembravo effettivamente di un altro posto rispetto a quello in cui sono.
1: Certo, quindi dallo svedese Han, che poi ha quella A con sopra.
2: Esatto.
1: Cos'è? Un pallino? Beh, avrà un nome tecnico.
2: Ha un nome che non mi ricordo adesso.
1: Ci scusiamo con i linguisti.
2: Umlaut, che è quello tedesco, però, che è quello di due pallini, mi sa.
1: Ok, ok.
2: Questo non me lo ricordo.
1: Dovremmo, esatto, chiedere a qualche esperto di svedese, o qualche madrelingua svedese, o esperto di linguistica. Ma comunque, stiamo parlando del nuovo disco, ci avete suonato Girotondo, e stavo pensando, ci hai parlato un po' della tua esperienza a Londra, che ti ha fatto cambiare anche l'idea sullo scrivere, sul continuare a scrivere canzoni in inglese piuttosto che iniziare a farlo in italiano. Quali altre esperienze ci sono state, ti hanno un po' segnato e ti hanno portato a scrivere invece questo nuovo album che è appena uscito in questi ultimi due anni, ecco?
2: Diciamo che ho cambiato un po' la mia prospettiva sulla musica nel corso... Oddio! Esploso il microfono! Nel corso della scrittura di questo disco, e anche la scrittura in sé è stata un'esperienza molto più collettiva rispetto a quello precedente, che infatti si chiamava Fuori dalla stanza, quindi era una cosa molto più di isolamento del proprio mondo interiore, eccetera eccetera, mentre qua è un po' più verso l'esterno.
1: Il contrario quasi.
2: Sì, esatto, cioè nel senso mi interessava di più magari parlare o accennare a delle cose che sono fuori da me. Ad esempio questa canzone, Girotondo, cioè parla un po' anche del fatto di questa apatia generale, che è tipo meccanismo di difesa verso quello che sta succedendo nel mondo, no? E,
1: sì.
2: E quindi un po' l'esperienza sono state queste, cioè un po' il rendersi conto del voler andare all'esterno e lo scrivere con altre persone, che poi è stata la residenza a Casa degli Artisti, che gran parte dei brani vengono da quella residenza.
1: Esatto, so che hai iniziato più o meno a lavorarci al disco alla Casa degli Artisti verso la primavera dello scorso anno.
2: Sì, mi sa che era maggio.
1: Raccontaci un po', esatto, anche io ci sono stato una volta sola, credo, uno spazio sicuramente interessante, però conosco poco anch'io. Raccontaci un po' che tipo di luogo è e come appunto è stata questa esperienza un po' anche quasi collettiva.
2: Sì, abbiamo chiesto di effettuare una residenza di una settimana, e loro forniscono questo spazio che è molto bello perché ha queste finestre giganti che danno sugli alberi, è molto ampio, c'è un pianoforte, cioè insomma secondo me lo spazio dove ti trovi quando scrivi, almeno per me, ha molta influenza su quello che poi scrivo.
1: Certo.
2: E anche sulla mia voglia di arrivare alla fine di quel brano. E quindi ho deciso di invitare vari artisti, tra cui appunto Eleonora, che ha scritto con me Se fossi un verme, insieme a Assurdité, Generic sì. Animal, Raresh, ma anche altri che poi non sono stati, diciamo, dentro al disco come featuring, ma hanno partecipato, tipo Baez, Iaco e Marco Giudici, insomma un sacco di persone che avevo più o meno incontrato durante questo periodo, ma con cui non avevo ancora scritto. Ed è stato molto bello perché secondo me ho fatto un po' un'operazione anche qua verso l'esterno, nel senso che alcuni brani, tipo quello con Generic o quello con Raresh, secondo me sembrano molto più loro brani che i miei brani.
1: Ok.
2: Però in realtà li ho scritti io. Cioè, nel senso, la voce, la melodia vocale e il testo li ho scritti io, ma secondo me sembrano molto brani loro, in
1: loro.
2: Un certo senso. Perché, boh, ero un po' forse annoiata da me stessa, no? Da questo continuo ripetere le stesse cose. E
1: certo.
2: Quindi ho voluto fare un esperimento di questo tipo e alla fine a me è piaciuto molto.
1: Lasciando emergere comunque anche il loro lato artistico.
2: Sì, esatto.
1: Sentendosi,
2: cioè,
1: quasi, esatto, tra virgolette, in secondo piano.
2: Sì, avevo detto a tutti, non dobbiamo scrivere una canzone...
1: Una canzone di Han,
2: cioè,
1: con
2: dobbiamo
1: la voce
2: scrivere
1: di,
2: una
1: sì.
2: canzone che piace a noi, che siamo in questa stanza assieme.
1: Certo, certo.
2: E quindi alla fine è uscita una cosa un po' più... variegata, secondo me.
1: Bello, mi sembri molto soddisfatta a riguardo, quindi siamo tutti contenti di questa cosa. Ci state per suonare per caso proprio uno di questi brani scritti in collaborazione con uno di questi artisti citati?
2: Allora no, ma questo è stato scritto con Iaco e Luca Baez.
1: Sì?
2: Che non cantano nel brano, però insomma l'abbiamo scritto tutti assieme.
1: Ci hanno lavorato anche loro. Come si intitola?
2: Si intitola Venderei i miei amici.
1: Dal vivo a Radio Popolare, Hanna.

0: Avete ascoltato Han, oggi ospite del mini live qui a Radio Popolare. Han che ha suonato Venderei i miei amici, un altro brano tratto dal nuovo disco Una nuova fine, un bellissimo disco uscito da poco tra cantautorato indie, e adesso magari in veste così acustica si sente meno, ma c'è anche un lato più più così dream pop e di elettronica, delle sfumature elettroniche sicuramente interessanti che comunque già avevi esplorato nei precedenti lavori. Raccontaci un po' questo brano che hai appena suonato, Venderei i miei amici.
1: Allora, è un brano che è nato negli ultimi 10 minuti della giornata con Jaco.
0: Ok, quindi eravate alla frutta.
1: Sì, avevamo fatto un'altra cosa e poi verso la fine Jaco ha fatto questo giro di chitarra che mi ispirava molto questa vibe.
0: Trovato.
1: Esatto. E ho iniziato a cantare sopra questo ritornello un po', non lo so, un po' ambiguo comunque, perché cioè venderei i miei amici per qualcosa di cui però alla fine non sono neanche tanto convinto. E quindi c'è un po' questo sentimento contrastante di tornare a qualcosa che in realtà non è neanche una cosa che ti fa così bene, diciamo, però in qualche modo poi non riesci più a uscire da questo loop.
0: Certo.
1: E quindi poi anche vocalmente, adesso forse non si è percepito troppo, però nel disco secondo me è tipo una sfumatura diversa. E come avevo raccontato in un'intervista, quando è venuto Raresh a casa degli artisti mi ha detto: dovresti provare a cantare un po' più forte.
0: Un po' quindi, di più.
1: E quindi dopo questo pezzo è stato fatto anche inconsciamente con questo consiglio nella mia testa. E quindi, cioè, non lo so, era un lato un po' più deciso, e anche testualmente segue un po' questa cosa rispetto magari a altre cose. Poi a me piace molto essere un po' ironica e fastidiosa, forse.
0: Esatto, ci si ricollega in qualche modo anche alla, un po' all'apatia di cui ci parlavi prima.
1: Sì.
0: E a questa visione un po' ironica, un po' cinica, per parlare poi del mondo in cui si vive, e è anche un po' il sottotesto presente in tutto il disco, cioè parlare un po' della fine del mondo, vero?
1: Sì, è un po' una cosa anche qua che si sviluppa in vari aspetti, sia personali che diciamo a livello esterno. E poi alla fine una cosa rispecchia l'altra, cioè nel senso una cosa influenza l'altra, secondo me. E c'è un po' anche tutto l'aspetto relazionale vissuto un po' come un automa, nel senso, cioè non, anche adesso io mi sento un po' in questa fase in cui magari succedono delle cose ma non ho dei picchi di felicità o dei picchi di tristezza. Sono un po' in questo mondo di protezione, no? Nel senso che quando succedono tante cose magari non si riesce bene a gestirle e si entra un po' in questo sentimento. E appunto sì, diciamo che tanti brani hanno questo sottotesto.
0: Certamente. E ci sono riferimenti anche un po' al mondo, un mondo fiabesco, un mondo un po' teatrale. C'è qualcosa in particolare che ti ha ispirato in questi pezzi?
1: Ma la cosa, secondo me, che è stata molto divertente fare è stata praticamente associare un animale a ogni stagione del disco, perché appunto il disco inizia con l'autunno e finisce con l'estate. E questo animale che viene associato, che poi è stato presente nelle foto e nei video e nelle copertine di ogni stagione, è un po' il simbolo della fase, di ciascuna fase del disco. Quindi tipo all'inizio c'è il cane, perché è tutto un momento di legame affettivo. Poi c'è il pesce rosso, perché c'è un po' un momento di depressione, di loop. Poi c'è, cos'è che era, il topo, di Se fossi un verme, perché parliamo del corpo femminile, di come viene visto, diciamo, quando si invecchia, no? Come qualcosa di disgustoso.
0: Certo.
1: E poi c'è tipo l'uccello colpito dalla freccia dell'estate. E quindi mi ha divertito molto fare queste associazioni, e anche il disco secondo me sonoricamente si apre sempre di più. Cioè all'inizio è un po' più scuro e poi diventa un po' più...
0: Gradualmente diventa più luminoso. Mm-hmm. Allora, grazie ancora a Giulia, grazie ancora ad Eleonora che ti ha accompagnato, grazie a Dan per salutarti con il tuo nome d'arte. Ci ascoltiamo questa volta da disco il brano che hai scritto insieme a Raresh, che è L'erba, l'acqua, la famiglia, tra parentesi con Raresh.
1: Ci siamo.
0: Ciao, grazie per essere passati a Radio Popolare, alla prossima.
2: Ciao.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Se cerchi un sito SUV,
0: paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it.

0: negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ma che storia è questa?
3: Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
4: Seconda stagione di Ma che storia è questa? Squadra che vince non si cambia, e quindi a parlare di uso e di abuso pubblico della storia sulle frequenze di Radio Popolare ci sono sempre Giovanni Scirocco, Jacopo Perazzoli dell'Università di Bergamo e Barbara Bracco dell'Università Milano Bicocca. E poi c'è sottoscritto Danilo De Biasio che sta in sala macchine. Per la prima puntata della nuova stagione però abbiamo invitato anche la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Come dire, non possiamo dirti benvenuta perché sei di casa qui.
5: Buongiorno Danilo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e alla nostra grande squadra di storici, Giovanni, Barbara e Jacopo, che proseguiranno nei ragionamenti che questa trasmissione ha proposto ormai da diversi mesi a questa parte. Avete esordito nel gennaio scorso e quindi questa, come dicevi giustamente, è la seconda stagione. D'altronde la manipolazione e l'utilizzo della storia ci offre continui esempi. Voi andate in onda al sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 17:00 e obiettivamente ogni settimana di argomenti, insomma, ce ne sono di cui parlare. Visto che ci ritroviamo dopo la pausa estiva, so che avete scelto alcuni diciamo spunti che ci arrivano sia appunto dall'estate che dagli ultimissimi giorni, e sono tutte situazioni direi molto molto dense di spunti, di ragionamenti da fare. Credo che in una situazione come quella questa onda nera che purtroppo si manifesta in Europa come negli Stati Uniti, ma anche davanti alle prossime elezioni politiche che ci aspettano nella prossima insomma stagione, in questa stagione che andiamo a cominciare adesso, sia più che mai importante che Radio Popolare vada un po' a smascherare, a sciogliere alcuni nodi appunto. Non per niente la scelta che avete fatto ha a che fare con questi argomenti.
4: Sì, anche se forse si possono cominciare a dire due parole sull'avvenimento, no, che riguarda la Germania, dove appunto ci sono state delle elezioni.
5: Freschissimo, tra l'altro, proprio degli ultimi giorni, e che ci spaventa un po'.
4: Beh, su quello non c'è dubbio. Sul fatto che ci siano possibili tutta una serie di paragoni che sono stati fatti un po' a cuor leggero, forse c'è qualcosa da dire. Vedo che Barbara Bracco fa di sì con la testa,
6: sì,
4: quindi
6: sì,
4: probabilmente
6: no.
4: Vuole subito partire lei.
6: No, non volevo fare un atto di supremazia qui nella nostra prima puntata della nuova stagione. Secondo me, nell'inaugurare questo secondo ciclo, è bene ricordarci una cosa. Quando parliamo di uso pubblico e o politico della storia, dobbiamo distinguere due cose. Una è la presenza sempre più pervasiva, interessante anche della storia nei mezzi di comunicazione, che corrisponde certamente a una forma di intrattenimento che ha avuto e ha un grande successo. Se andiamo a contare le trasmissioni dedicate alla storia, sia sulle televisioni private che su quelle generaliste, sono veramente tantissime. C'è un bisogno però anche di storia, cioè nel disorientamento generale c'è una buona parte, questo è un ottimo segnale, da parte dell'opinione pubblica, che sente la necessità di avere

0: il conforto del riferimento al passato. Poi c'è quello che si diceva prima, cioè un uso, dicevi tu Danilo, un uso distorto, volutamente distorto, della storia per accreditare alcune cose. Certamente nel caso della vicenda che stiamo seguendo in questi giorni del risultato elettorale in Germania, il riferimento al passato è la cosa più evidente, il riferimento è l'elefante nella stanza con cui dobbiamo fare i conti. È ovviamente un elemento molto preoccupante. Che deve, a mio avviso, superare anche l'elemento della continuità, totale, completa con l'esperienza degli anni 30 e configurarsi come un esperimento, quello attualmente in corso, nuovo, ma non per questo meno pericoloso. Il programma politico dell'AfD contiene degli elementi che certamente si richiamano, al passato. Ma anche degli elementi agganciati ovviamente alla modernità e ai tempi che stiamo vivendo, altrettanto inquietanti. C'è una cosa che mi ha molto colpito nella descrizione che viene fatta da diversi corrispondenti dalla Germania, questo riferimento alla crescita negli ultimi anni delle comunità völkischen in molte, diciamo, contesti rurali, o di piccole cittadine, che è un elemento che aveva a suo tempo già evidenziato Georg Moss tantissimi anni fa, come innesto pollone del nazionalsocialismo, del nazionalismo e poi del nazionalsocialismo. Ecco, devo dire che quell'elemento lì è forse quello storicamente, nel senso della continuità storica, quello più inquietante di tutti.
1: Mi ha colpito il pensare che noi in Italia, noi antifascisti quantomeno, noi democratici, in questi lunghi anni dopo la guerra ci siamo detti la Germania sì che ha fatto i conti col suo passato, no? E con la memoria del passato. E adesso ci ritroviamo con questa formazione politica che è vero ha preso il 44% in un certo land, magari, però comunque diciamo che è pur sempre nei sondaggi il primo partito in Germania anche a livello federale, perché questo dobbiamo ricordarcelo, seppure non con le percentuali così inquietanti come quelle della Sassonia-Anhalt dell'altro giorno. Ecco, quel partito ha proprio come scopo, giustamente diceva Barbara, il tema non è sovrapporsi a quello che è successo negli anni 30 e non è neanche riportare, no, la Germania a un'improbabile situazione analoga, ma io credo svuotare dall'interno il senso stesso della memoria come nucleo etico. No, della Repubblica Federale Tedesca, la memoria di quello che è stato, no? Come diluirla, toglierla dal dibattito,
0: Neutralizzarla.
1: neutralizzarla e quindi in qualche modo, no, in questo senso, ecco, sì, ricollegarsi a un passato che non si vuole riportare, ma che si vuole appunto in qualche modo a poco, rimettere in un cassetto. C'è un po' un cortocircuito rispetto al fatto che cavoli, i conti, la memoria, i conti con la storia, i tedeschi l'avevano fatti. Interrogo Scirocco? Wow!
2: Ma in questa vicenda della Germania, che poi non è solo la vicenda della Germania, neppure la vicenda della Turingia, perché qui siamo di fronte, come alcuni l'hanno definito, un'onda lunghissima e nerissima che viene ormai da un po' di tempo e noi tutte le volte ci stupiamo di cose che invece stiamo rivivendo almeno dal punto di vista elettorale, con un'accelerazione, e nel prossimo biennio elettorale che riguarderà Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Italia, credo che avremo di nuovo, sia pure in contesti molto diversi, quindi dobbiamo stare appunto attenti a A vedere, perché ho l'impressione che siano accomunati da alcune parole d'ordine simili, ma poi i contesti appunto sono molto diversi. Insomma, quello tedesco è un contesto particolare che affonda le proprie radici in tutto il processo di riunificazione tedesca, su cui tra l'altro qualcuno si sta interrogando, reinterrogando proprio in questi giorni alla luce di quanto sta avvenendo. Noi la nostra prima puntata a gennaio abbiamo proprio iniziata parlando di uso pubblico della storia e abbiamo ricordato che il termine nasce in ambito tedesco alla fine degli anni Ottanta con il grande dibattito degli storici tedeschi, iniziato da Habermas e poi da Nolte, appunto sul passato che non passa, oppure che ci si era illusi che passasse, che invece sotto spoglie diverse, ma per certi versi anche in maniera inquietante uguali, si ripresenta proprio in quella Germania che appunto era quella che aveva fatto i conti con la storia. Evidentemente i conti talvolta non tornano.
3: Mi ricollego a quello che diceva anche la direttrice sui conti con la storia, sui conti col nazismo. Secondo me è un tema molto aperto, molto ancora in divenire nella storiografia tedesca e anche nel dibattito pubblico, ma qui lancio una provocazione, potremmo farci un'altra puntata su questo tema. Quello che mi ricollego a Giovanni, quello che mi sembrava molto interessante, lui parlava di questa del processo di unificazione che in qualche misura è ancora in divenire o comunque che è soggetto a dibattito, a discussione. In realtà, se guardiamo lo slogan, uno degli slogan dell'AfD adoperato in questi giorni, in queste settimane di campagna elettorale, è lo slogan che era stato usato nell'89 durante nelle settimane che precedono l'apertura del muro di Berlino, cioè Das Volk, il popolo. E anche questo, per ricollegarmi a quello che diceva Barbara, è un interessante uso, una stortura, se vogliamo, del concetto e di slogan del passato, perché in quel caso appunto era un popolo che si faceva promotore di un processo di unificazione, di cambiamento, di superamento della DDR, e in questo caso invece è un concetto che viene adoperato da questo fantomatico folk, appunto un popolo, contro delle, anche qui, fantomatiche, vero o presunte che siano, elite, cioè quelle che stanno a Berlino, distanti in questo caso alla Sassonia-Anhalt. Quindi, come dire, abbiamo questi concetti nella storia tedesca che vengono riadoperati in misura differente. Questo è un dato molto interessante e al tempo stesso preoccupante, che ci conferma purtroppo l'uso distorto talvolta che avviene della storia, dei concetti che sono nati nel nostro recente passato.
0: Io sull'espressione fare i conti con il passato ho sempre avuto delle posizioni che mi hanno anche forse alienato qualche simpatia, ma come sanno bene i miei studenti, bisognerebbe capire prima di tutto che cosa si intenda per fare conti con il passato. La bonifica tra virgolette degli apparati statuali, i processi, cioè ci sono tutta una serie di cose. L'Italia ben lo conosce.
1: Noi di sicuro quella non l'abbiamo fatta in Italia.
0: Però attenzione, io non ho mai pensato che la Germania abbia fatto i conti con il passato, e aggiungo, e questo mi attirerà qualche antipatia, qualche tirata d'orecchie, penso che sia praticamente impossibile. Cioè, è difficile a livello individuale fare i conti con la propria storia, figuratevi una comunità guardarsi allo specchio e ammettere di aver fatto delle cose terribili.
1: Nemmeno il processo di Norimberga ha rappresentato questo?
0: No, perché è una cosa istituita dai paesi vincitori. Paradossalmente l'Italia, con anche la violenza indiscriminata della resa dei conti nella primavera del 45, per quanto orribile possa sembrare, è una forma di resa dei conti, di fare conti con il passato, che la Germania non ha mai avuto, peraltro. Cioè non ha mai avuto il momento del confronto anche violento, fisico, tra tedeschi. Cioè tutto il processo di neutralizzazione del germe nazista è stato operato fino a un certo punto dalle truppe d'occupazione, alleate d'occupazione. Punto. E qui aggiungo una cosa per la Sassonia, che è una parte dell'ex DDR, che ci dice molto sul tipo di pedagogia fatta dalla DDR e dai paesi in genere del blocco comunista sul passato, esattamente il principio è stato quello di annullare qualunque tipo di consapevolezza di quello che era avvenuto, di attribuire l'orrore a una manica di sadici, punto e basta, ma di salvare, tra virgolette, la coscienza di tanti cittadini, e questo ha garantito ai tedeschi dell'est una immacolata, come dire, parvenza di normalità con la propria storia. Quel mancato processo adesso si vede.
4: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.

0: proposito di resa dei conti, c'è un'altra notizia che in qualche modo in quest'estate ha fatto un po' di rumore ed è, la spiego così, ai primi di agosto la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, ha detto, se bisogna ricordare il 10 agosto, cioè i 15 martiri antifascisti di Piazzale Loreto, bisogna ricordare anche le vittime dell'attentato dei GAP che ha dato origine alla vendetta, no? Dei nazisti e dei fascisti. Qui non è una risemantizzazione dei luoghi, come ogni tanto abbiamo detto in questa trasmissione, qui c'è il tentativo, non so se siete d'accordo, chiedo Scirocco che su Piazzale Loreto ha scritto molto, ha scritto anche diversi libri, c'è l'idea forse di fare un po' come le fosse ardeatine, no? Non ci sarebbero state le fosse ardeatine se non ci fosse stato prima l'attentato di Via Rasella. È qualcosa di paragonabile?
1: Guarda, mi puoi chiedere molte cose meno di entrare nella mente della seconda carica dello Stato.
0: Lo ammetto, senza, è stata una cattiveria.
1: Ecco, quindi non questo tentativo non, secondo me non ci porta da nessuna parte, però la vicenda di Piazzale Loreto ci riporta, tanto per cominciare, anche a quello che abbiamo detto finora, perché c'è una continuità dello Stato in Italia, in Germania, nel secondo dopoguerra. Il capitano delle SS Seve che comandò la rappresaglia, il vice comandante delle SS a Milano, comandò la rappresaglia in Piazzale Loreto, poi fu riconvertito nell'ottica della guerra fredda come vice direttore della polizia federale tedesca fino al 1962, quando fu scoperto e agente della CIA, per non farsi mancare niente, con lo pseudonimo di Cabanio, e campò bene per 20 anni con questa riconversione della Repubblica Federale Tedesca. Peraltro non l'unico, perché ci sono tutta una serie di altri casi forse ancora più eclatanti, che sono, a proposito di continuità dello Stato, stati nascosti a lungo. Ho letto proprio oggi che sta uscendo un libro su il dottor Globke, che fu il principale consigliere giuridico di Adenauer, il cancelliere tedesco nel secondo dopoguerra, che era stato un estensore delle leggi di Norimberga e che per la sua sapienza giuridica fu protetto dal cancelliere antifascista, antinazista Adenauer, al punto che pare, questa è la novità, che durante le vicende del processo Eichmann Adenauer in persona intervenne su Ben Gurion per nascondere il passato di Globke. Quindi, come vedete, vicende complesse di continuità dello Stato che riguardano buona parte del mondo occidentale, insomma, non solo l'Italia. Ma per tornare a Piazzale Loreto, a me quello che appunto intriga di più, e anche qui anch'io non mi sono fatto molti amici sostenendo questa presa di posizione, ma avanzando questo dubbio, che secondo me anche noi che apparteniamo ad una tradizione democratica, antifascista, eccetera eccetera, secondo me in questi 80 anni certe cose dovremmo affrontarla anche noi, averla affrontata anche noi prima. Io non mi scandalizzo del fatto che qualcuno possa chiedere, non la seconda carica dello Stato, ma i parenti dei 6, 7, 10 morti innocenti in Viale Abruzzi possano chiedere una forma di memoria del fatto che sono morti innocenti come conseguenza di un atto legittimo di guerra. E se le cose si dicono in questa e senza fare gli struzzi, secondo me si possono affrontare, non nell'ottica pacificazione, non pacificazione, memoria condivisa, eccetera eccetera, per affrontare quello che è stato una guerra civile e fare i conti dopo 80 anni con quella che è stata una guerra civile, perché le guerre civili sono questa roba qui, è inutile che facciamo finta di niente, sono questa roba qui, e quindi possiamo anche continuare dopo 80 anni, dopo 120, dopo 160, poi però non stupiamoci se poi escono sotterraneamente tutta una serie di rivendicazioni che vengono fatte, perché se la lapide non la mettiamo noi o non entriamo nell'ottica, la metterà qualcun altro e ci scriveranno delle cose diverse. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire?
0: Qui dovrebbero partire gli applausi,
1: O i fischi, non lo so.
0: No, applausi in questo caso, direi.
2: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013.
0: Terza parte, diciamo così, di questa prima puntata riguarda appunto un altro episodio che anche qui se ne è parlato abbastanza nelle cronache, no? Sui giornali, sui media, ed è la morte di Mladic, il generale serbo che è responsabile di orribili stragi non soltanto di Srebrenica, bisogna ricordarlo, condannato dal Tribunale Internazionale, morto in carcere. Doveva essere ricordato con i funerali di Stato, così aveva detto almeno il governo serbo. Poi a Belgrado non sono andate esattamente così, ma comunque gli sono stati riconosciuti gli onori di un eroe, sia da parte delle istituzioni, ma l'altro aspetto che mi sembra molto interessante, anche da parte di un sacco di persone della Serbia, no? Allora, cosa ci richiama? A me sembrano scattare qui due campanelli d'allarme, non so se Jacopo Perazzoli, se Barbara Bracco o Giovanni Scirocco vogliono intervenire su questo. Il primo è che la giustizia internazionale non è riconosciuta come tale, non è riconosciuta come giustizia, punto. La seconda è che il nazionalismo in particolare rilegge la storia a proprio uso e consumo. Chi è che vuole cominciare?
3: Prendo io e tiro. Vai. Io la prima risposta. Sì, sono d'accordissimo con le tue sollecitazioni. Beh, ma sulla prima, quindi relativamente alla giustizia internazionale, mi viene da dire, è da quanto tempo che assistiamo a questo continuo e generale, continuo e costante discredito, appunto, di un prodotto del Novecento, perché poi anche di questo parliamo, cioè di un prodotto di una conseguenza del secondo conflitto mondiale, insomma, tutta quella stagione. Ed è evidente che questo in Serbia non viene percepito come tale, ma credo non soltanto in Serbia, se andiamo a vedere poi quali sono i paesi che appunto sostengono meno il Tribunale Internazionale dell'AIA. Punto primo. Secondo punto, senz'altro, ma qui torniamo, direi è un cerchio che si chiude rispondendoti, Danilo, perché è proprio l'uso pubblico, l'uso distorto, se vogliamo, della storia. È molto interessante leggere i corrispondenti da Belgrado in questi giorni, in quelle settimane, quindi dopo la morte di Mladic, dove viene fuori proprio chiaramente dalle cronache questo uso distorto che si è fatto della storia di tutta della guerra civile jugoslava, nel contesto appunto serbo, di quello che è stato, del ruolo che ha avuto Mladic, che sembra appunto, viene presentato, cronaca recente, come un patriota che ha difeso l'Europa dall'aggressione dell'Islam. E anche questo è un elemento che ci fa accapponare la pelle, direi, con le altre due questioni che abbiamo toccato, perché effettivamente poi uno va a vedere come viene insegnata anche la storia talvolta in determinati paesi europei, insomma, perché anche di questo dobbiamo purtroppo parlare. Un uso pubblico della storia, un uso funzionale della storia a quella che è la, potremmo dire così, retorica generale, a quella che è la visione politica che viene promossa in questo caso dal governo serbo che peraltro ha tenuto una posizione, passami una battuta, cerchiobottista di fronte appunto ai funerali. Da un lato non diciamo il presidente Vucic che non si presenta, ma dall'altro lato che ovviamente ne favorisce una partecipazione di massa, ma perché si ricollega appunto a questo ruolo che Mladic, al ruolo che viene dato sostanzialmente a Mladic nella Repubblica Serba, una sorta di padre della patria, né bene né male.
4: A me quello che ha colpito di più non è tanto la presenza dei reduci, non lo dimentichiamo, di un fatto che appartiene a una storia relativamente recente, stiamo parlando di 30 anni fa, non di un secolo o due secoli fa, ma la presenza di molti giovani.
3: Certo.
4: Vuol dire che si è prodotto nel discorso pubblico si è prodotta una narrazione di tipo nazionalistica che si alimenta anche di falsi miti, il vittimismo siamo noi gli aggrediti e non gli aggressori, fa parte del repertorio classico di tutti i nazionalismi, che però attecchisce tra ragazzi e ragazze addirittura nati dopo Srebrenica. E questo fa molto riflettere. Certo, la Serbia in questo momento vive un momento di particolare difficoltà, stretta tra richiami a un passato di gloria, tra virgolette, e qualche aspirazione di tipo europeista. E su tutto, non ci dimentichiamo mai, soffia anche il vento della disinformazione da parte russa. Quindi ci sono tutti gli elementi. Magari rimane un episodio, come dire, molto circoscritto, questo degli onori al generale. Vediamo più avanti.
5: Però posso dire, Barbara, io quest'estate sono stata proprio in Bosnia Erzegovina, sono stata a Mostar, dove alla faccia della ricostruzione del ponte, con le pietre recuperate dal fiume dopo che era stato fatto saltare, eccetera, c'è una situazione in cui da una parte e dall'altra del fiume ci sono due municipi diversi, due compagnie diverse dei mezzi pubblici, due compagnie dell'ufficio postale diverse. Questa è ad oggi la situazione a Mostar. Quindi questo è un episodio clamoroso degli onori riservati al macellaio di Srebrenica, ma di fatto la situazione è poco dissimile da quella degli anni della guerra.
0: Non ci rimane che salutare, Giovanni Cirocco, però una battuta ci vuole da te, finale.
1: Sulla Serbia, sì. 1389-1989 sono sei secoli di continuità, la Serbia cerniera tra Oriente e Occidente, e lì veramente il passato che non passa.
0: Si ricorda di una battaglia famosa che ancora adesso dai serbi, dai montenegrini, dai croati, eccetera, eccetera, viene vissuta come
1: fosse accaduta l'altro ieri.
5: Il passato che non passa potrebbe essere il sottotitolo di questa trasmissione.
4: Ma forse non è tanto vero, cioè gli onori al generale è un tentativo di bloccare una storia, perché invece la Serbia, almeno una parte di essa, sta marciando verso un'altra direzione, sperabilmente.
0: Ci risentiamo sabato prossimo, quindi. Ciao, ciao.
5: Buona stagione
1: a tutti.
2: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
3: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
2: L'ingresso è libero.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Psicoradio,
1: la radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.

0: Oggi ai microfoni di Psicoradio abbiamo come ospiti Simone e Paolo. Entrambi sono appassionati di giochi di ruolo e li abbiamo invitati in redazione per raccontarci la loro esperienza, accogliendo una proposta del nostro redattore Vittorio, che ci ha detto di averne tratto beneficio a livello psicologico. Paolo è laureato in psicologia e così ci ha aiutato ad approfondire il lato più psi di questo tipo di giochi.
1: Ma cosa sono i giochi di ruolo? I giochi di ruolo sono un'attività di gruppo, in presenza mediamente 5 giocatori, in cui ci si diverte a creare e interpretare un personaggio. Le sessioni, così vengono chiamate le partite, hanno una durata variabile che si aggira intorno alle 4 ore. A decidere la durata effettiva e i giorni degli incontri è il Dungeon Master, una specie di burattinaio che ha completa libertà nel creare e sviluppare il mondo di gioco, ovvero l'ambiente immaginario, nel quale si svolgeranno la trama e le interazioni dei giocatori. I personaggi hanno degli attributi, come ad esempio forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma, che sono basati su valori numerici, determinati dal manuale di gioco. Le loro azioni sono scelte dai giocatori e il successo o il fallimento di esse dal tiro di dadi. Il gioco ha comunque delle regole descritte dal manuale che stabilisce il funzionamento delle azioni in gioco, senza però togliere la libertà dei giocatori di improvvisare e uscire dagli schemi. Il tutto viene vissuto attraverso l'immaginazione, senza bisogno di alcun tipo di tecnologia o di schermo.

0: Nel corso dell'intervista utilizzano anche del gergo di gioco, come ad esempio ruolare, che significa recitare un personaggio, oppure li sentirete riferirsi a Dungeons and Dragons, il gioco più popolare, con l'acronimo D&D.
1: Quando hai iniziato a giocare e perché hai iniziato a giocare?
2: Circa, direi ormai 4 anni fa, l'ho scoperto in prima superiore, che poi scoperto, insomma, alla fine un po' dappertutto si sente parlare dei giochi di ruolo e che non approfondendo, non conoscendolo appieno, non capivo che cos'era. Lo riferivo molto più al teatro, qualcosa comunque di molto più professionale, mi verrebbe da dire. Poi in realtà in prima superiore ho scoperto il gruppo Intail che aveva registrato proprio queste campagne in giochi di ruolo. Io l'ho conosciuto perché seguivo uno dei tanti personaggi che comparivano, che da lì poi ho conosciuto tutto un mondo e alla fine, sia chiedendo magari degli amici che cercando su proprio il loro canale Discord, girovagando per altre cose, ho trovato persone con cui giocare di ruolo.
3: Anch'io ho cominciato circa 4 anni fa, perché anch'io nel 2021 online, e in realtà ho cominciato prima in presenza con un po' di amici, poi non essendoci stata più la possibilità di continuare, ho ripiegato sull'online.
1: Il gioco di ruolo vi ha cambiato in qualche modo? Prego, Simone.
2: Penso assolutamente di sì, cioè nel senso quando ero in prima media, anche un po' perché ero grassottello e quindi c'erano tutte quelle situazioni, timido di mio, non facevo fatica ad aprirmi e gli altri magari che mi isolavano perché comunque sia di carattere anche fisicamente ero un po' un peso, non riuscivo bene ad aprirmi con le persone e poi mi sono reso conto giocando un po' a gioco di ruolo che per quanto possa essere quello che fai, diciamo, imbarazzante, quello che ruoli o che fai, diciamo, in sessione, alla fine si risolve tutto con una risata e insomma è tutto farina del tuo sacco. A nessuno frega di quello che fai, in quel momento tutti stanno facendo quello che gli piace, insomma.
3: Sono d'accordo perché sicuramente aiuta per la timidezza. Anch'io ero sicuramente più timido quando ho cominciato rispetto a come sono ora. Comunque sì, aiuta proprio a abbattere quella barriera iniziale e a relazionarsi con le persone. Quindi fa anche un po' d'allenamento, no? Nella relazione con le persone. Oltre che certamente si impara a ruolare meglio. Quindi si passa magari da ruoli più semplici, magari un pochettino più stereotipati, che sono tipici dall'inizio, a qualcosa di un pochino più complesso e più stratificato, che si arriva verso una fase intermedia o comunque finale in cui si è un pochettino più bravi.

0: quindi a questo punto è chiaro che il gioco di ruolo vi abbia aiutato molto nei rapporti sociali, ma questo aiuto che vi ha dato nei rapporti sociali si riflette anche nella vostra vita quotidiana? Prego Paolo.
1: Beh, magari ti dà un pochettino più di spigliatezza sicuramente e credo che ti aiuti a darti una mano a metterti un pochettino più in gioco. Quindi magari a vincere di base una timidezza iniziale e a buttarsi un pochettino di più nelle situazioni. Credo che sia una cosa comunque interessante, utile nella vita.
0: C'è qualcosa che magari succede mentre giochi che poi ti vai a portare anche fuori, che non rimane lì nell'avventura che vivi?
1: Tolto quello che può succedere effettivamente all'interno dell'avventura, ci possono essere attriti, diciamo, tra i giocatori, quindi potrebbero esserci delle divergenze a livello di idee o comunque di come si gioca. Magari uno preferisce più basarsi sui numeri, quindi su come viene creato il personaggio in maniera numerica, matematica. Qualcun altro preferirebbe più avere un'immersione rispetto alla storia, quindi questi sono magari degli attriti che si possono creare, o di altro genere, come tutte le interazioni sociali poi possono portare ad attriti. Però nella comunità dei giochi di ruolo credo che sia sempre crescente questa attenzione nei confronti degli attriti, anche perché sappiamo bene che possono esserci e abbiamo imparato un pochettino, ci siamo un po' vaccinati, diciamo così, abbiamo imparato a gestirli, sappiamo come gestirli nel momento in cui dovessero chiaramente emergere. Poi naturalmente si possono sempre trovare le comunità molto dure che non ti danno questo tipo di supporto, ma credo che sia la minoranza assolutamente.
0: Ma non pensi ci possa essere il rischio che una persona poi viva troppo all'interno del gioco e troppo poco all'interno della vita reale?
1: Questo qui è un tema abbastanza conosciuto per quanto riguarda i videogiochi. Mi sentirei dire che è difficile che succeda nei giochi di ruolo, perché si tratta comunque di partite ben definite nell'arco della settimana, quindi ci si trova una sera o più, insomma, a seconda di quelli che sono i giochi di ruolo in cui partecipiamo contemporaneamente al momento, ma non ha una durata estesa come può essere un videogioco, in cui posso cominciare qui ed ora e finire dopo 5 ore. Le partite comunque hanno una durata che è sempre quella, quindi comincia una certa ora e finisce una certa ora. Questo delimitarsi credo che possa aiutare ad impedire che succeda questa cosa qui.
0: Quindi un'altra motivazione per cui questa cosa non succede è che ai giochi di ruolo prettamente non ci si gioca da soli, quindi c'è qualcuno che comunque con cui devi giocare e ci si monitora un pochino a vicenda per evitare appunto che succeda un'immersione troppo lunga e andare a perdere i propri impegni e la propria vita.
1: Certo, anche perché c'è un dungeon master, ossia un giocatore. Tradotto in italiano sarebbe il maestro del sotterraneo, il gestore del sotterraneo. Comunque il suo ruolo è un po' quello, cioè quello di impersonare il mondo di gioco, e è proprio lui a decretare l'inizio della partita e la sua fine. Quindi abbiamo proprio una figura di controllo, se vogliamo un garante, che ci rassicura da questo punto di vista.

0: Adesso chiedo prima a te, Simone, una tua opinione, che poi ovviamente chiederò anche a Paolo. Secondo te, Simone, il gioco di ruolo può essere un supporto psicologico?
1: Non sono uno psicologo, però dal mio punto di vista mi ha aiutato molto, con i miei problemi magari un po' di fiducia in me stesso, che anche un po' di isolamento. Cioè, prima Paolo diceva che, anzi, prima tu Vittorio avevi detto che c'era la possibilità che qualcuno magari poi viveva più dentro a quel mondo che nel mondo reale. E per un certo periodo ammetto che mi sono ritrovato così. Cioè, ho passato molto tempo, magari le prime volte che giocavo di ruolo, a concentrarmi soltanto su quella sessione, ignorando tutto il resto. Io aspettavo, per me le settimane erano i giorni che le separavano da sessione a sessione, ma perché era qualcosa di completamente nuovo per me. Era fantastico poter immergersi in prima persona in un mondo che non era quello normale, poter fare di tutto, cioè senza proprio limitazioni, a patto che giustamente si giocava tutti insieme. Devo dire che poi nel tempo giustamente l'ho rimoderata come cosa, e adesso mi sento di dire che sono cresciuto come persona proprio grazie al gioco di ruolo e alle persone che ho incontrato dentro.
2: Sì, anche io ho avuto un'esperienza simile. Quando si inizia c'è proprio questa spinta, questo interesse molto grande che va nel tempo non a scemare, ma certamente a rimodellarsi. E chiaramente abbiamo tutti noi giocatori di ruolo una particolare giocata, una particolare campagna, cioè un insieme di sessioni che va a comporre una storia che ci è rimasta nel cuore per motivi vari, quindi per i giocatori, per il master, per le situazioni che si sono create, e quindi quella sensazione lì rimane così anche magari a distanza di tempo. Tornando nello specifico alla tua domanda, secondo me sì, può essere un supporto, semplicemente perché i rapporti che ci sono all'interno del gioco di ruolo sono rapporti reali. Cioè, noi dobbiamo comunque sempre considerare che stiamo giocando con delle altre persone, non c'è un'intelligenza artificiale dietro, ci sono delle persone con tutta la complessità di quella che è la psiche umana. Quindi sicuramente sì, aiuta, soprattutto se consideriamo che il più delle volte si esce dal gioco di ruolo, nel senso, quando si è finito di fare la giocata, solitamente ci si trova, si parla quei 30 minuti o anche di più con delle persone che sono dei personaggi, quindi ci si conosce. Sicuramente ci si impara a piacere delle volte, perché si trovano comunque delle persone che sono affini ai nostri interessi e a quello che ci piace, e quindi abbiamo un rapporto di amicizia che è virtuale semplicemente perché non ci siamo magari mai visti di persona, ma è reale perché, appunto, come dicevo prima, il materiale con l'umano non è una cosa mediata dalla macchina.

0: provate quando interpretate un personaggio? Vai Simone.
1: Difficile da spiegare un po' a parole. Quando interpreti un personaggio, alla fine dei conti stai interpretando un'altra persona che non è te, ma che sei tu. Cioè, nel senso, è un po' come l'attore, però non vieni pagato e sicuramente non finirai a vincere un premio Oscar per la migliore interpretazione. Però ti senti un po' inondato da magari emozioni che tu giocatore non provi, ma che il tuo personaggio ovviamente sente e prova, e questo a volte ti lascia confuso, magari prime volte, e soprattutto molto incuriosito dalla cosa, perché a me mi è capitato a volte di sessioni molto coinvolgenti a livello di personaggio, che finendo rimanevo, magari che ne so, se il mio personaggio era arrabbiato, finiva sessione e magari avevo comunque quel sentore di rabbia che mi rimaneva per quanto mi ero immedesimato.
0: Riformulando o sintetizzando, quando interpreti un personaggio, poi il personaggio ti lascia qualcosa indietro.
1: Assolutamente, sì. Le esperienze che vive, alla fine le stai vivendo tu nei panni di un altro, quindi assolutamente ti aiuta ad magari a vivere esperienze che in futuro vivrai o che comunque prima o poi ti capiteranno di vivere, come magari affrontare una persona che non ti sta simpatica, affrontare un personaggio che ti sta venendo contro e quindi far valere le proprie idee, o che sia fare una battuta sul momento giusto improvvisata.

0: anche per te, Paolo?
1: Sì, assolutamente. Io, se posso, distinguerei un po' due momenti, che è come creo e interpreto i personaggi, quindi è un modo molto personale, non è detto che tutti debbano seguire questo modello, è semplicemente il mio. E una prima fase, cioè una primissima chiaramente, è la creazione del personaggio, quindi quali sono le idee del personaggio, che cosa ha vissuto il personaggio e come ha risposto a questi avvenimenti. Che è la fase un po' fredda, no? Si crea il vestito. Poi si tratta di indossare questo vestito, quindi c'è la calata nel personaggio e ci si immedesima nel personaggio. Si fa un po', come giustamente diceva Simone, un'impostazione attoriale. C'è una parola greca molto bella che è apoché, cioè la sospensione del giudizio. Quindi si sospendono i propri giudizi, quello che si crede, e si incarna quello che crede il personaggio, che può essere molto diverso da quello che proviamo noi. E una volta raggiunto questo stato, si vive effettivamente sulla propria pelle quello che vive il personaggio, quindi le sensazioni che prova le proviamo anche noi. Gli eventi che prova ci sembrano reali se ci siamo veramente calati nel personaggio. Fermo restando che comunque abbiamo sempre nel retro del nostro cervello la consapevolezza che si tratta di qualcosa di, non voglio dire finto, ma sicuramente simulato, quindi non è la realtà. Ma quello che proviamo è quello che proveremo in buona sostanza nella realtà, quindi quello ci può sicuramente aiutare molto. Perché appunto, come diceva Simone, ci allena per cose che ci potrebbero capitare o che non ci capiteranno mai, ma ci possono comunque insegnare qualcosa.

0: Quindi è chiaro a questo punto che voi abbiate interpretato e creato tantissimi personaggi. Vi vorrei chiedere, partendo da Simone, qual è stato quello che vi ha divertito più interpretare?
1: Quello che mi è rimasto più nel cuore, che porto ancora adesso, sebbene l'abbia portato una volta ma mi sia davvero piaciuto un sacco, era quello che chiamavo Cerberus il cane pazzo. Un idiota a petto nudo che andava a picchiare mostri in maniera molto selvaggia, perché era cresciuto nella foresta e si era messo praticamente in testa che era il più forte, quindi doveva andare a picchiare tutte le creature. E mi ricordo che c'è stata questa interazione proprio con te, Vittorio, in sessione, in cui proprio magari facevi anche un po' fatica a introdurti col personaggio, anche perché eravamo davvero un sacco durante quella sessione, e che il mio personaggio ti ha preso come allievo, perché tu eri il suo allievo e dovevi stare sotto di lui e seguirlo.
0: E perché ti è rimasto così tanto a cuore questo personaggio rispetto a tutti gli altri?
1: Penso principalmente perché si è piaciuto a molte persone, cioè non ha divertito solo me, ho portato gioco a te, al master e a tutti quelli che stavano incontro, perché ho dato molti spunti per agganciarsi e poter giocare. Io quando gioco penso sempre che sia come giocare a calcetto, se vogliamo, cioè un passaggio di palla, proprio perché siamo in gruppo. Dobbiamo far giocare tutti, e quindi non è solo il compito del Dungeon Master o del narratore, che comunque è quello che si occupa di dare, che si occupa di gestire il mondo, l'ambiente, le circostanze e i personaggi non giocanti, anche detti NPC, ma anche di interagire con gli altri personaggi per creare dinamicità tra il gruppo.

0: E invece te, Paolo, quale personaggio ti è rimasto più a cuore e perché?
1: Innanzitutto vi dico che sono assolutamente d'accordo con Simone, perché il passarsi la palla, creare gioco, è secondo me l'aspetto che veramente definisce il buon giocatore di ruolo. È la cosa più difficile da imparare. Il personaggio che mi è rimasto più nel cuore è paradossalmente il mio primo, che con tutti i difetti del caso, perché chiaramente quello che si crea per primo è il più brutto, si è meno esperti, però mi piaceva molto l'idea dietro, perché appunto, come dicevo prima, era un cattivo. Qualcuno che ricercava l'immortalità ad ogni costo, perché fondamentalmente ha visto distrutto il suo regno, non voleva più soffrire come aveva sofferto e quindi ricercava questa immobilità. Mi ha divertito molto perché creava molto gioco, perché essendo il cattivo andava a creare un po' di scompiglio, magari guastare un po' i piani degli altri, creare tra virgolette problemi che dovessero essere risolti, quindi poneva un punto interessante. Soprattutto aveva un obiettivo di per sé, che non era semplicemente quello di arrivare in fondo alla storia, che tracciava appunto il Dungeon Master, ma aveva un obiettivo suo proprio, che è un trucchettino che sicuramente può aiutare a immergerci di più nel nostro personaggio.
0: Quindi diciamo che è comune fra di voi che il personaggio che vi è rimasto più nel cuore non solo è quello che ha divertito più voi, ma che ha anche fatto divertire sia con le risate con il personaggio di Simone, oppure con gli intrighi del personaggio di Paolo.
1: Certo, assolutamente.
2: Assolutamente.

0: Allora io vorrei farvi questa domanda finale. Avete voglia di interpretare qui i vostri personaggi preferiti e interagire un pochino fra di voi? Faccio un esempio di come può essere una cosiddetta ruolata, se avete voglia.
1: Ci possiamo provare, vediamo cosa salta fuori.
2: Adesso Simone interpreterà Cerberus, un personaggio un po' idiota che gira continuamente a petto nudo, cercando sempre una nuova avventura per divertirsi. E Paolo vestirà i panni di Aylar, un elfo altezzoso che ricerca l'immortalità dopo aver visto il suo regno distrutto. Mentre Vittorio farà il narratore, o il cosiddetto Dungeon Master.

0: Siete in una taverna, tranquillamente. Tu, Cerberus, stai bevendo una birra che ti è stata offerta da una bella donzella. Tu sei lì spavaldo, a petto nudo, che fai cose. Non sai neanche tu cosa stai facendo, ma le stai facendo a quanto pare bene, visto che stai attirando l'attenzione. Mentre tu, Aylar, hai questa rabbia addosso perché purtroppo l'indagine che stavi svolgendo non ha portato a nulla. E vedi questo uomo gradasso lì in mezzo al bar che attira tutta l'attenzione quando la gente non immagina quello che stai provando. Mentre ti avvicini al bancone, questo uomo rozzo ti dà una spallata sbeffante. Cosa fai?
1: Ma che diamine? Attenzione.
2: Oh, scusa piccoletto, stavo bevendo.
1: Aylar, vestito comunque di vestiti molto eleganti, di seta, di una certa fattura, lo guarda un po' scocciato. Sì, piccoletto, sono più alto di te. La statura non si misura comunque semplicemente in altezza.
2: E come?
1: Non che ti interessi. Dipende dalla grandezza di una persona.
2: Ma se sono grande?
1: Sì, non intendevo quella.
2: E che tipo?
1: Non preoccuparti. Qualcosa di più interiore, ma dubito che ti interessi.
2: Non abbiamo molto da fare qui, va bene. Ti va di cacciare qualcosa?
1: Cacciare qualcosa? Perché dovremmo cacciare qualcosa? Ormai
2: non
1: è notte fonda.
2: Divertimento.
1: Divertimento? Tu ti prodighi in attività venatorie per divertimento?
2: Cacciare lupi è divertente.
1: Dovrebbe essere un allenamento, non un divertimento, ma...
2: Beh, meglio aggiungere l'utile al dilettevole. Pugnetto sulla spalla.
1: Cerca di evitarlo. Sì, certo. Basta che non mi tocchi.
2: Quindi vieni?
1: Sì, vengo.

E così una nuova amicizia alquanto particolare, nata per pura casualità all'interno di una taverna dove stava per sforare un litigio, ha inizio questa lunga avventura. Non so se quello che ha detto ha senso grammaticale perché mi sono un po' perso, ma va bene così. Vi ringrazio Simone e Paolo, grazie per questa chiacchierata, bella intervista, è stata bellissima, molto divertente. Piacere.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e
2: pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale.

0: No del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti.
1: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo la capacità dei modelli di intelligenza artificiale, è quanto ha scritto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato, dice, contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. I progressi sembreranno comunque rapidi, scrive sempre Amodei, e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo. Ieri anche la società OpenAI, diretta dal concorrente di Anthropic, avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Nei giorni scorsi un ricercatore di Anthropic si era dimesso polemicamente con i vertici della società di Amodei, contestando proprio il modello di accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per tenere il passo con il diretto concorrente OpenAI.
0: Donald Trump ha minimizzato la portata di quello che sta succedendo sul Mar Rosso, ha anche affermato che gli Houthi non vogliono combattere con gli Stati Uniti, ma la situazione sembra invece complicarsi. L'avanzata della milizia yemenita lungo la costa li ha portati ad avere di fatto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale perché insieme a quello di Hormuz controlla il passaggio di buona parte del traffico del petrolio nella regione. In più, la notte scorsa l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura di un importante oleodotto che porta il greggio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi. In questa situazione il prezzo del petrolio resta sopra i $100 al barile.
1: Serve un piano straordinario di intervento che riguardi sia i lavoratori diretti dell'ex Ilva sia quelli degli appalti, con il blocco immediato dei licenziamenti. Questo è quanto ha dichiarato poco fa Michele De Palma, che è il segretario generale della FIOM-CGIL, che ha chiesto l'intervento del governo. E per questo, ha aggiunto il leader della FIOM, che è urgente la convocazione del tavolo di Palazzo Chigi da parte della Presidenza del Consiglio. Convocazione che, nonostante gli annunci, dice De Palma, non è ancora arrivata.
0: È morto a 77 anni Jeremy Thomas, uno dei produttori indipendenti più stimati dell'industria cinematografica, con una carriera che ha abbracciato oltre mezzo secolo, lo riporta il sito di Variety. Jeremy Thomas di recente ha prodotto Bucking Fastard, diretto da Werner Herzog, e presentato in anteprima in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1988 Thomas ha vinto l'Oscar per il miglior film con L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. E a proposito di Venezia, sono le ultime ore. Questa sera ci saranno le assegnazioni dei premi. Tempo stabile in tutte le regioni per questo fine settimana, con cielo soleggiato, senza caldo eccessivo, temperature nella media stagionale, minime tra 15 e 18 gradi, massime sotto i 30. Il giornale radio di Popolare Network torna alle 19.30, tutti un buon pomeriggio, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
8: Sintonizzati, sempre. Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare.

Quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni, non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cuccagna, in via Cuccagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi, di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque, sabato pomeriggio, sulla libertà di pensiero.

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo

inizia oggi una nuova stagione. Il menù di questa trasmissione più o meno rimarrà inalterato. Qualche novità discografica, qualche piccolo approfondimento, qualche segnalazione su festival, concerti, iniziative culturali di quelle che ci piacciono a noi. Detto ciò, bando alle ciance, perché come sempre abbiamo una puntata molto ricca. Quest'oggi avremo un ricordo di uno dei tanti artisti che ci hanno lasciato nel corso dell'estate, nello specifico Cassandra Wilson. Poi parleremo di Rigenerazioni, un festival dedicato alla musica popolare che è in corso di svolgimento anche mentre vi stiamo parlando, in quel di Loano e nell'entroterra ligure ponentino. Ma partiamo subito con il primo brano. È uscito il nuovo album di Lido Pimienta, una cantante e autrice colombiano-canadese che noi amiamo tantissimo. Questo lavoro, a modo suo, come solito, rilegge le musiche tradizionali del suo paese d'origine, la Colombia. Quindi parliamo di cumbia e affini, miscelandole a sonorità elettroniche e sperimentali. E quindi è giusto per dare il mood delle musiche che noi amiamo a chi non conoscesse questa trasmissione, partiamo con Lido Pimienta, tratto dal suo nuovo album. Ci ascoltiamo Libellula.

Billy's Blues, un classico di un monumento della musica afroamericana, Billie Holiday, e in questa estate che è stata funestata dalla scomparsa di molti musicisti a noi cari, se n'è andata anche Cassandra Wilson, 70 anni, grande artista americana. Non è un caso che ho messo questo brano di Billie Holiday, perché Cassandra Wilson era una musicista in grado di appropriarsi per una cover di brani altrui e trasformarli. Partirei proprio da qui il ricordo di Cassandra Wilson, facendovi ascoltare la sua rilettura di Billy's Blues che ci siamo appena ascoltati nell'interpretazione di Billie Holiday. Questa invece è Cassandra Wilson, il brano è lo stesso.

Cassandra Wilson iniziò a suonare il pianoforte a 6 anni, la chitarra a 12, e a metà degli anni 70 lavorava come cantante interpretando già un vasto repertorio. Era dotata di una voce non estesa dal punto di vista della dinamica, ma dotata di timbro e di un'energia inconfondibile, che gli ha consentito, come dicevamo prima, una carriera decisamente eclettica. Era una donna, un artista del profondo sud degli States. Non a caso è mancata nella sua casa di Jackson, poco lontano dal suo Mississippi, dove era nata appunto 70 anni fa. Dicevamo che uno dei tratti distintivi era la sua poliedricità. Basta ricordare che l'ultimo lavoro che ha fatto era con una serie di musicisti che, mo vi dico il nome e capite quanto fosse ampia la curiosità di questa artista: T-Bone Burnett alle chitarre, John Cower al piano e Kevin Braid alla batteria, ovvero la sezione ritmica dei Bad Seeds. Allora, chi conosce i Bad Seeds e T-Bone Burnett sa che non è che fanno proprio parte della storia del jazz, c'entrano proprio nulla. Ecco, invece lei li ha soldati per il suo album.

jazz come base di partenza, ma le scelte di contaminarlo non sono mai state scontate, come dimostrato dai numerosi dischi incisi da Cassandra. Un artista che ha ricevuto una valanga di riconoscimenti, 2 Grammy, il Django d'Or, l'Edison Music Award, ma ce n'era uno a cui lei teneva in modo particolare, ce l'aveva appeso lì nel tinello, non so se marron, ma nel tinello di casa sua, il Mississippi Blues Trail. Vi dicevo della poliedricità, no? L'ultimo esempio. Avete presente Lei, Lady Lay di Bob Dylan, questa canzone qua?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Radio Popolare Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

0: Abbiamo aperto la seconda parte di Stay Human con un brano della Niña che per certi versi ci introduce all'argomento che tratteremo nel corso di questo secondo segmento della nostra trasmissione, dove andremo subito a collegarci con Ciro De Rosa, che è direttore artistico insieme a Jacopo Tomatis di Rigenerazioni Tradizioni Aumentate 2026, una rassegna che si occupa di musica popolare. Siamo, perlomeno Ciro, è in quel dell'entroterra Ligure, lo salutiamo e ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo al secondo tempo di questa rassegna. Primo tempo si è celebrato nel fine settimana scorso e ha visto come protagonista, tra gli altri, Davide Ambrogio, che è stato premiato per il suo album Mater Nullius.
1: Sì, esatto, settimana scorsa è stato il culmine della tre giorni, iniziata con due importanti concerti il venerdì a Loano, Jaberbust, il trio che rivisita musiche dell'alto l'arco alpino con pronuncia improvvisativa, anche Radi Spina che invece lavora sulle voci del sud con un elemento rituale, e poi Nuara, è stato un gran concerto di Nuara il sabato sempre a Loano, che ha aperto i Nuara siciliani, gli archivi sonori a partire dalla seconda metà del Novecento, che sono reimmaginati davvero con uso di elettronica e di strumenti acustici, davvero in un connubio che ha accontentato tutti, dal pubblico a naturalmente gli addetti ai lavori che sapevano con cosa avevano a che fare. E poi il set di Davide Ambrogio con gli altri musicisti e uno speciale solo, è stato premiato naturalmente il sabato, e poi uno speciale solo alla Grotta di Toirano nel pomeriggio della domenica, un concerto site specific dove strumenti acustici e narrazione del rapporto anche con la natura e con i luoghi in cui Mater Nullius, l'album che ha vinto, come dicevi, il premio quest'anno, è stato sviluppato.
0: Ciro, prima di parlare dell'appuntamento di questo secondo tempo, come l'abbiamo definito, sì, io ho avuto la fortuna di vedere un concerto di Davide Ambrogio a giugno ed è stato estremamente coinvolgente. Volevo chiederti se questa era anche la caratteristica dell'esibizione che c'è stata lì a Loano.
1: Assolutamente, confermo quanto hai detto e hai sentito, diciamo, nel senso che il gruppo, una serie di voci maschili ma anche percussioni, è una capacità, una sorta di ritualità, ma non fine a se stessa, una ritualità forte di una comunicativa verso il pubblico, di un coinvolgimento anche del pubblico, che non era formato soltanto dai vacanzieri come spesso in passato, ma c'era chi appunto è venuto attratto dalla presenza di Davide Ambrogio, di Vincenzo Gagliani, di Federico Lagana dei Calascima, di Walter Lauretti, che è l'uomo, diciamo, che è dietro l'elettronica e anche molto della composizione lì, e poi Gabriele Buzza, che ha suonato anche con i Nuara, praticamente non è sceso dal palco, dal soundcheck fino a mezzanotte, un concerto che appunto è finito poco prima della mezzanotte e che davvero ci ha presi tutti in termini di capacità di portarci in questo mondo di Mater Nullius e delle 14 stazioni, diciamo, di rinascita dopo i patimenti e di ripresa, diciamo, di una sorta di connessione con la natura, perché questa è un po' la simbologia.
0: Sì, sì, una sorta di via crucis laica.
1: Perfetto, perfettamente, ma che che adotta, che utilizza dei timbri e dei riferimenti dei rituali della Settimana Santa tra Sicilia e Calabria, anche con dei passaggi più di carattere danzante legati al canto e alla musica arbrescia dell'area calabrese, e poi appunto con un finale in cui il pubblico è stato più volte, ma in maniera molto naturale, chiamato, coinvolto, non con quello spirito che a volte in maniera esagerata si vede in molti concerti.
0: Sì, non è il classico, sulle mani! cioè no, quella roba lì.
1: Niente del genere. Ormai purtroppo c'è, io lo ritengo un malcostume, però è una mia prospettiva, quello. Dal secondo brano in alcuni concerti già sulle mani e già non dico gli accendini ma,
0: sì.
1: ma si va in questo senso, invece è stato un entrare spontaneamente e restituire ecco, al pubblico anche in questa comunione legata proprio a un aspetto
0: certo
1: spirituale.

0: Ciro, una realtà come rigenerazioni, tradizioni aumentate e anche l'opportunità per fare una sorta di check allo stato di salute della musica popolare, un triage, diciamo così. Qual è il responso di questo check?
1: Ma lo stato di salute, chiaramente il premio, al di là del considerare quelli che sono stati gli album del 2025, con la nuova, con rigenerazioni, ecco, si orienta anche proprio su quello che sta avvenendo adesso. Nel caso dei Noir, i Noir hanno fatto un disco Rama che è uscito nel 2026, però ci ha subito preso e abbiamo capito che questo lavoro, per esempio, sugli archivi che loro stanno facendo, ma anche i Lero Lero o in misura diversa stanno facendo Ghiaccioli e Branzini con il progetto Banditore insieme ad Alessandro D'Alessandro, è un segnale di cavo degli archivi sonori, soprattutto del sud, con una rimediazione, diciamo, di questi suoni, di queste voci che altrimenti sarebbero inudite. Queste voci, i Noir lavorano sui canti di lavoro e quindi è molto importante. Quindi in questo senso c'è una, è lo stesso Davide Ambrogio, che ormai è un artista affermato, sarà uno degli showcase del Womex e probabilmente anche in Uara nell'Off Womex a Gran Canaria tra un mese, poco più di un mese. E quindi c'è un nuovo fermento che comincia a distaccarsi, gli stessi Albert Bost, con gli aspetti legati all'improvvisazione, a partire da strumenti come il clarinetto basso, la fisarmonica e uno strumento tra virgolette minore di arco alpino, ma diffuso in tutta Italia e in tutto il mondo come lo scacciapensieri, ci hanno detto delle cose interessanti. Ovvero di Spina con l'uso dell'elettronica, dei harmonizer su voci e percussioni e chitarra. Quindi c'è un fermento, allo stesso tempo c'è un po' l'elemento che ricalca in Italia il revival ormai storicizzato, ma credo che sia il caso, alla luce anche di forti ibridazioni, che non solo identitarie ma anche di ascolti, che si faccia un passo avanti. Però ecco, devo dire, ora parlando con Radio Popolare, che molti i fermenti di un certo tipo stanno avvenendo soprattutto al sud.
0: No? Non è una novità,
1: Non è una novità, ci stiamo chiedendo perché. Questo fatto salvo che ci sono degli artisti importanti, tutta una tipologia musicale nel nord-ovest con i gruppi piemontesi, anche l'area occitana naturalmente, quelle che sono le tradizioni viventi, penso alle quattro province, penso a Stefano Valla, Daniele Scurati e tutto quel mondo, anche canterino della zona delle quattro province, e poi c'è l'area friulana che però sta muovendosi su un uso di forme del canto friulano o dei dialetti locali, declinati però con sonorità che vanno oltre, diciamo, il dettato cosiddetto delle forme della tradizione. Ed è uno degli artisti che sarà protagonista appunto questa sera, ci sarà prima un talk e poi il concerto, Massimo Silverio. Però ecco, mi sembra che ci sia so se bisognerebbe usare di più, si dovrebbe andare a scavare anche negli archivi sonori del nord, che esistono, ed è secondo me un lavoro da fare, che lo facciano musicisti che provengono dal dettato tradizionale, lo facciano dei producer. Aspettiamo di vedere delle cose.
0: Delle cose.
1: Fermenti, però forse bisogna fare un salto anche lì.
0: Ascolta, se la settimana scorsa il tutto si svolgeva in quella di Loano, per quanto riguarda questo fine settimana, a partire da ieri, diventa un po' un festival itinerante. Vi siete spostati da Loano?
1: Ci siamo spostati, durante la settimana ci sono stati degli atelier di comunità, dei momenti legati al rapporto con i territori e con le comunità locali, e ci si è spostati prima a Boissano con il trio dei Vesevo, un trio campano, napoletano.
0: Il World and Roll.
1: il world and roll, loro lavorano fondamentalmente su ritmiche, espressioni dell'inter napoletano, principalmente l'area vesuviana, quella del ballo sul tamburo o tamburriata, se vogliamo chiamarla col termine più, con le sue diverse varianti, però si spingono, e questo anche grazie all'esperienza di Francesco Palomanna, percussionista, ma soprattutto di Antonio Fraioli, violinista, si spingono verso la Calabria, si spingono verso la Puglia, con riferimenti al Mediterraneo, sponda sud, all'Africa, che entrano, diciamo, sui profili melodici e ritmici che di base mantengono però il forte riferimento alle espressioni tradizionali. E poi la voce di Antonio Di Ponte, che è un chitarrista cantore, diciamo, tra tradizione e blues e rock, in un certo senso, come timbro.
0: Tu stai parlando dalle ex scuderie del Marchese, no? Dove questa sera alle 21:30 si esibirà Massimo Silverio.
1: Massimo Silverio, e qui siamo a Balestrino, poco prima parleremo proprio della Carnia reimmaginata e cantata. Massimo Silverio è un musicista che lì a Radio Popolare conoscete molto bene, mi pare abbia fatto anche un live.
0: Sì.
1: Surtum è l'album ultimo che è uscito, un'ispirazione, una poetica molto personale, radicata nella Carnia. Lui è di Cercivento e canta nel dialetto, nella variante locale friulana. È un avant-folk, un folk avanguardistico che guarda al post-rock, guarda al trip-hop come elementi, quindi se vogliamo, diciamo, l'elemento proprio fortemente tradizionale non c'è, ma è in una scia da Lino Straulino in poi di canto friulano. Lino Straulino è stato il suo insegnante delle scuole, della scuola primaria, se non ricordo male. Lino Straulino è uno dei più grandi cantori della Carnia.
0: Ah, ma non in senso figurato, in senso reale.
1: No, proprio è stato in senso reale, lo leggevo in un'intervista a Silverio. Lo aspettiamo con interesse, i suoi brani sono esistenziali, raccontano un'inquietudine ed hanno un rapporto forte anche con la memoria popolare dei luoghi e con gli stessi luoghi, la natura dei luoghi. Quindi ci aspettiamo un concerto che, ecco, diverso sicuramente dai Vesevo, diverso da quello che può essere quello della prima settimana, però sicuramente cogliamo anche in questo caso un fermento culturale, musicale, compositivo che esiste in questo caso nel Nord-Est, quindi è importante, ecco, no, in un certo senso a capire cosa si muove e anche in quest'ambito.
0: Domani si torna a Loano, si chiude la manifestazione, a Loano però ci aspetta un amico.
1: Ci aspetta un amico, questo epilogo di Rigenerazione. A Loano però saremmo nella frazione Verzi di Loano, quindi è l'opportunità di conoscere anche un'altra realtà, Santa Libera. Una mattinata di corde e mantici, perché Mauro Palmas prima presenterà, ed è appunto un amico ed è un nome storico del rivisitare la tradizione della Sardegna, ma con un respiro fortemente mediterraneo, direttore artistico di Mare e Miniere, canto a Elena Ledda da anni e in altri progetti suoi. Tra le mie corde un volumetto curato da Maria Gabriella Ledda che racconta Mauro Palmas, racconta la sua vita d'artista, e parleremo con lui della sua carriera e tutto questo prima di ascoltarlo alle 12, quindi siamo in una situazione diciamo di festa per poi culminare in un pranzo legato ai prodotti locali, in un concerto che lo vedrà accanto a Giacomo Vardeu. Quindi Mauro Palmas, liuto cantabile e mandola, e Giacomo Vardeu, che è questo asso giovanissimo, ormai ventenne, penso appena compiuti, dell'organetto. Lui è di Orosei, l'album Sigida che hanno fatto insieme è arrivato secondo al premio Loano, quindi davvero vicinissimo a Davide Ambrogio, e quindi segno del valore non solo di Mauro Palmas ma di questo incontro di generazioni diverse. L'organetto di Vardeu è capace di eseguire i balli tradizionali di Rosé, il paese dal quale proviene, in maniera impeccabile, ma allo stesso tempo si apre, questo giovanissimo artista si apre ad altre sonorità, in primo luogo la musica basca che ha assorbito, e quindi è un incontro di corde e mantici, come dicevo, lungo un immaginario mediterraneo che naturalmente tiene forte, ancorato forte però alla Sardegna.
0: Sì, sì, infatti,
1: secondo me il degno epilogo, proprio anche mettendo insieme due generazioni, simbolicamente l'idea di proiettarci verso il futuro.
0: Abbiamo detto Napoli, la Carnia, la Calabria, la Sardegna, non solo il giro d'Italia in queste giornate di rigenerazioni, ma un richiamo anche alla madre comune che ci unisce tutti quanti, il Mediterraneo. Io ti ringrazio per questa testimonianza e lascio scegliere a te il brano con cui salutarci.
1: Io innanzitutto ringrazio te, ringrazio per l'invito e naturalmente un carissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Io direi di lasciarci proprio con Palmas e Vardeu da Sighida, se non proprio la title track, potrebbe essere, ecco, giusto commiato anche per attrarre un pubblico a venire a vedere questo concerto e venire a seguire gli altri concerti.
0: Beh, ovviamente tutti coloro che ci stanno ascoltando dal Ponente Ligure possono raggiungerti questa sera o domani per appunto gli ultimi concerti di Rigenerazioni Tradizioni Aumentate 2026. Grazie Ciro.
1: Grazie a te, grazie a voi e buon ascolto a tutti.

E chiudiamo la puntata odierna di Stay Human così come l'avevamo aperta, ovvero in compagnia di Lido Pimienta, la cantante e autrice colombiano-canadese che da queste parti è amata tantissimo. Claudio Agostoni vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo con un nuovo appuntamento con Stay Human. Buon fine settimana, ci si risente.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

ringraziamento magari hanno scoperto nel corso delle settimane estive che c'era pure una versione di Senti un po' estate, Summer Edition, che però andava in onda il mercoledì tra mezzanotte e l'una, per cui diciamo per un pubblico più notturno e quindi anche con una programmazione un pochino più notturna, un po' meno racconti sulle uscite, sulle novità musicali e un po' più di canzoni. Invece Senti un po' riprende con la sua nuova stagione oggi e saremo sempre insieme da qui fino alla fine di giugno. È la decima stagione di Senti un po' e tutti i sabati dalle 18.30 alle 19.30 per un'ora vi tengo compagnia con una manciata di canzoni, che però sono canzoni tutte nuove, sono tutte canzoni che in un modo o in un altro, per un motivo o per un altro, ci permettono di raccontare delle storie che hanno a che fare con dischi che stanno uscendo o che sono appena usciti. E credo sia il caso di partire proprio da un disco che abbiamo anche celebrato nella trasmissione Volume, che vi ricordo è il nostro magazine di informazione musicale sulla pop culture, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Dario Grande e di Elisa Graci. E in questa nuova stagione il primo disco della settimana si chiama Before the World Blows e anche un sottotitolo, The Abby and Alan Experiment. È il disco collaborativo tra Erykah Badu e The Alchemist. Erykah Badu credo che la maggior parte di voi la conoscano, è una delle voci sicuramente più importanti, più impressionanti, più emozionanti, travolgenti della black music americana degli ultimi 30 anni. Un artista dall'identità fortissima, che anche per questo forse non è stata prolifica e non è stata in cima alle classifiche come il suo talento da un certo punto di vista le avrebbe permesso di fare, ma invece la sua etica artistica e contemporaneamente i suoi gusti, le sue inclinazioni l'hanno portata sempre a cercare cose nuove, cose diverse, e in questo caso si conferma questo spirito, perché il disco Before the World Blows, questa collaborazione tra lei e il producer The Alchemist, nasce proprio da una sua passione, un suo interesse per il lavoro di per questo The Alchemist, che è appunto un produttore tra i più importanti degli ultimi anni della scena hip hop americana. In particolare lei si era appassionata alla strumentale prodotta nel passato da The Alchemist per un gruppo hip hop che si chiama Mobb Deep. Il pezzo si chiama The Realest e lei aveva voluto insomma provare a cimentarsi su quella base. Da lì è nata questa collaborazione durata 18 mesi, un po' in California, un po' in Texas, a Dallas, con The Alchemist a fornire le basi, le impalcature, e invece Erykah Badu poi a prendere ciò che aveva costruito The Alchemist, decostruirlo, ricostruirlo e cantarci sopra. Tutto questo appunto è durato 18 mesi, ci sono stati anche dei live tra il 2004 e il 2025 in cui i due hanno testato queste tracce dal vivo in concerti che erano rigorosamente senza telefoni, quindi nessuno poteva prendere dei pezzetti di quello che veniva testato sul palco, ma ciò nonostante la voce si è sparsa, per cui questo disco era atteso ormai da mesi se non anni, perché appunto questi concerti si sono tenuti tra 2024 e 2025, e poi il disco è arrivato senza particolari preliminari. Hanno pubblicato un singolo e poco dopo il disco intero, Before the World Blows, che è un disco forse non semplice al primo ascolto, non è qualcosa che si apre immediatamente, necessita di un pochino di impegno, non troppo, anche perché comunque i motivi per essere affascinati e spingersi più all'interno di questo album sono parecchi. Ci sono tante cose dentro, c'è sicuramente l'hip hop, ma c'è moltissimo anche il soul, sia quello
classico, da cui in fondo viene ricavato sia quello più contemporaneo, più neo, e c'è il jazz, e ad esempio in questo pezzo troviamo il sax di Kamasi.

Washington, che insomma ormai è un nome mainstream, però arriva proprio da quella scena del nuovo jazz, del jazz contemporaneo, che tutto può essere tranne che mainstream. Il pezzo con cui apriamo questa puntata di Senti un po' si chiama Black Box, Erika Badu e The Alchemist con Kamasi Washington.

Black Box, Erika Badu di Alchemist, il disco si chiama Before the World Blows, in collaborazione con Kamasi Washington, che era sostanzialmente una voce altrettanto importante nel pezzo quanto Erika Badu, più melodica in qualche modo rispetto a Erika Badu, che invece era quasi esclusivamente impegnata in uno spoken word in questo pezzo, che non è forse il pezzo più semplice dal disco, ma d'altronde forse i due pezzi più semplici sono stati i due singoli che sono stati un po' utilizzati per promuovere l'album. Il disco meriterebbe un doppio ascolto, che è un po', lo dico per quelli che non conoscono il programma, è un po' una delle nostre caratteristiche. Si parte con un disco a cui diamo la possibilità di raccontarsi con due canzoni, ogni tanto invece saltiamo subito, eccezione alla prima puntata della stagione. Perché in questo 12 settembre vorrei recuperare qualcosa di quello che è successo nel corso dell'estate, perché diversamente da quanto succede soprattutto nel mercato italiano, in realtà l'estate è un momento molto prolifico per l'uscita di dischi negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, quindi c'è parecchio da recuperare. E allora Before the World Blows io ve lo consiglio, ve l'abbiamo fatto ascoltare anche per tutta la settimana a volume, secondo me merita un ascolto attento, non soltanto un passaggio così. E però passiamo ad un altro progetto che in qualche modo mette insieme musicisti diversi, e in questo caso dobbiamo parlare brevemente di Everything Is Recorded, che è il nome del progetto musicale ideato da Richard Russell, che a sua volta è un importantissimo produttore discografico, è una delle persone che maggiormente, soprattutto in Gran Bretagna, ha influenzato la scena indipendente con la sua etichetta XL, per cui hanno inciso gruppi come i White Stripes, i Vampire Weekend, i Prodigy, i Radiohead, Adele, MIA, insomma anche personaggi molto diversi l'uno dall'altro, un grandissimo conoscitore di musica, un ottimo discografico e anche un musicista, e con il suo nome Everything Is Recorded ha già pubblicato delle cose molto interessanti, e per questo un suo EP di 4 tracce che si chiama Cut Off Your Nose è ugualmente interessante. All'interno troviamo collaborazioni con Ja Wobble, con Sam Morton e con Roses Gabor, per questo pezzo che è uscito insieme agli altri il 14 d'agosto, e da allora mi sembra una delle tracce più interessanti in questa scena, diciamo in questo suono delle ultime settimane. One with the Sky, Everything Is Recorded con Roses Gabor.

Radio Popolare, state ascoltando Senti un po', la prima puntata della stagione. Ancora un saluto a tutti voi sintonizzati. Vi ricordo che in qualsiasi momento, se volete, potete scrivermi vecchia@radiopopolare.it con i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, che sono sempre utili e costruttive, se lo sono ovviamente. E se invece volete ritrovare le trasmissioni, le puntate passate, ci sono i podcast, c'è davvero una marea di cose che potete riascoltare sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app. E già che ci siete, magari sostenete anche l'indipendenza di Radio Popolare, perché lì sui nostri siti, sul nostro sito e sulla nostra app trovate tutti i modi per farlo. E oltre a questo, se volete soltanto ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare, soltanto la playlist, insomma, la trovate. Io ho una pagina su Spotify, che è certamente una piattaforma ampiamente migliorabile da certi punti di vista, però insomma è uno strumento. E quindi, se volete, lì troverete anche tutte le scalette di Senti un po' di questa stagione, ma ci sono anche quelle delle stagioni passate, che lì, volendo, c'è un sacco di roba da ascoltare. Il brano che abbiamo ascoltato era One with the Sky, un EP uscito a metà agosto, Cut Off Your Nose il titolo dell'EP, Everything is Recorded, quindi Richard Russell, titolare e guida della XL Records, ma anche producer, musicista, che ovviamente ha gioco facile nel circondarsi di artisti estremamente interessanti, così come la giovane Roses Gabor, che fornisce la voce a One with the Sky. Mentre invece il prossimo disco non è un recupero di quello che è successo nell'estate, non stiamo parlando delle puntate precedenti, ma stiamo parlando di un disco uscito il 4 di settembre, si chiama Half Told Tales, il nono album in studio per il duo scozzese degli Arab Strap, che personalmente amo moltissimo, e anche perché contemporaneamente riescono a essere travolgenti, coinvolgenti e ironici. C'è questo distacco che ogni tanto si coglie, che è proprio dell'ironia, che credo dia ulteriore forza poi alle cose che dicono e raccontano, sia musicalmente che con le parole, gli Arab Strap, in particolare Aidan Moffat, che è appunto il frontman, più che un cantante, appunto anche nel suo caso uno spoken word ritmato. Il pezzo con cui voglio presentarvi Half Told Tales, che mi sembra uno dei dischi meglio riusciti della storia degli Arab Strap, che sono al loro nono album, per cui è interessante quando in una fase matura di una band viene fuori un disco così. Il brano di apertura di questo disco, dicevo, si chiama I Get Noise, e noise è una parola che secondo me in qualche modo ha a che fare con quello che troviamo dentro questo pezzo.

And tonight, when you touch yourself, remember all the angels are watching, so put on a show. Questo non lo traduco, però insomma, per chi lo capisce, è un po' il senso dell'ironia di Aidan Moffat che attraversa tutto il disco degli Arab Strap, un disco secondo me davvero bellissimo, Half Tall Tales. Ci sono altri pezzi molto interessanti come Be a Man, che è essenzialmente è una lettera scritta al figlio di Aidan Moffat sulle sue preoccupazioni rispetto al futuro e alle sfide, diciamo così, che la contemporaneità presenta ai giovani d'oggi, ed è contemporaneamente appunto una cosa molto ironica rispetto al fatto che sta parlando con suo figlio, ma contemporaneamente anche molto consapevole rispetto alla difficoltà, alle tante difficoltà che devono affrontare i giovani d'oggi. È un disco molto politico, quello degli Arab Strap, non è certamente la prima volta, ma ugualmente c'è sempre questo filtro, no, del prendersi in giro, del non prendersi sul serio, che aiuta a rendere ancora più potenti a volte alcune loro posizioni. Li lasciamo però gli Arab Strap con I Get Noise e con il disco Half Told Tales, per passare ad un disco che ancora deve arrivare e che è il disco di Michelle Ndegeosello, bravissima musicista, bassista soprattutto, ma polistrumentista, produttrice, cantautrice. Michelle Ndegeosello lavora da molti anni anche in collaborazione con l'etichetta Blue Note. In questo caso il 2 ottobre pubblicherà un disco chiamato Synonym, che sarà un disco di duetti e di cover contemporaneamente, per cui canzoni d'altri e duetti, Michelle Ndegeosello con. Per adesso ci sono solo delle canzoni che sono state svelate prima della pubblicazione dell'album, e quella che mi ha colpito di più è una rivisitazione in chiave quasi dub, ma sicuramente in levare, reggae, di un brano celeberrimo, un brano pop degli anni 80 degli Human League, che si chiama Don't You Want Me Baby, anche se il titolo originale è soltanto Don't You Want Me. Insieme a Michelle Ndegeosello c'è Cat Power, un incontro di cose diverse. Quindi ci sono gli Human League, il pop degli anni 80, c'è il reggae e il dub, c'è la black music colta di Michelle Ndegeosello, c'è l'alt indie folk di Cat Power, tutto insieme. E viene fuori, poteva venire fuori una cosa discutibile, invece è venuta fuori una gran bella versione di Don't You Want Me.

0: Don't You Want Me, Cat Power insieme a Michelle and the Giosello, il disco Synonym di Michelle uscirà il 2 di ottobre. Noi invece ci fermiamo per 1 minuto e 4 secondi.
1: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
2: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmatz.
1: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
2: Abbonati con la membership su triennale.org.
1: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
0: Due minuti dopo le 19 riprendiamo con Senti un po', la prima puntata della stagione, e riprendiamo con la carrellata di novità che in questa prima puntata della stagione, per forza di cose, più o meno quello che facciamo ogni anno, ci permette di recuperare alcune delle uscite più interessanti tra luglio e agosto, insomma, dell'estate. E questo disco, ve lo dico subito, per quanto mi riguarda, si prende il premio del disco migliore dell'estate. È stato pubblicato lo scorso 21 agosto, il 17esimo album di una band che qualcuno definisce di alt country, ma insomma credo che i Lamb Chop vadano anche ben oltre. Kurt Wagner è un frontman iconico, è un frontman misterioso a volte, la sua voce in molte occasioni è stata prodotta quasi trasfigurandola, utilizzando filtri e diciamo scelte a volte quasi estranianti. Ed è interessante che in questo disco Justin Vernon, cioè il frontman di Bon Iver, sia al suo fianco a suonare il banjo, non a cantare, dato che anche Justin Vernon ha utilizzato proprio gli stessi filtri, gli stessi trucchi di produzione, a volte per mettere delle maschere sulla propria voce. Questo disco, Punching the Clown, è un album che vede una strumentazione molto essenziale raccogliersi intorno alle canzoni scritte da Wagner. C'è la voce, c'è la chitarra di Andrew Broder e il banjo suonato appunto da Justin Vernon. Oltre però alla voce di Kurt Wagner ci sono anche due cori che si aggiungono e in pezzi, momenti specifici dei brani li trasformano in qualcosa di completamente diverso rispetto all'inizio. Il brano che da questo punto di vista mi ha colpito di più si chiama Andrew Jackson S-Hat. Loro sono i Lamb Chop e da Punching the Clown ripartiamo così.

Andrew Jackson Asset con questi interventi dei cori a sollevare improvvisamente il brano quasi di sorpresa. È un po' il meccanismo che sta dietro le canzoni di Punchin' the Clown, dei Lamb Chop. Io vi consiglio proprio di cuore di ascoltarlo tutto, credo che sia un album splendido, ovviamente non adatto a tutti i momenti, però con delle canzoni bellissime all'interno, così come anche il prossimo che si chiama So Much For Goodbyes ed è un disco uscito il 28 di agosto scorso, firmato dal musicista americano Billy Strings, che arriva dal bluegrass, quindi da una musica fortemente di genere che normalmente, insomma, non dialoga con altri generi, è una musica strumentale, strumentalmente acustica e molto legata al folk degli Stati Uniti, al folk degli Appalachi, a un folk decisamente lontano dal pop. Ecco, Billy Strings in qualche modo cerca di portare il bluegrass verso anche un pubblico più ampio, lo fa anche grazie alla produzione di T-Bone Burnett, che è un produttore di grande esperienza, capace di affrontare una sfida di questo genere, sfida che secondo me è ampiamente riuscita. Il brano che voglio farvi ascoltare da So Much For Goodbyes di Billy Strings è Live to Tell ed è un brano tra i più ricchi del disco da un punto di vista di arrangiamento, anche grazie alla presenza con la sua splendida voce di Alison Krauss, che qualcuno ricorderà insieme a Robert Plant con dei duetti meravigliosi, ma insomma una sua carriera davvero splendida, una cantante di grandissimo talento, grandissima sensibilità. Alison Krauss, ospite di Billy Strings, il pezzo si chiama Live to Tell.

Billy Strings, il suo disco si chiama So Much for Goodbyes. Anche qui un consiglio sentito da parte mia. Il brano aveva anche la collaborazione di Alison Krauss alle armonie vocali. Ci sono delle armonie vocali interessanti anche nel prossimo pezzo, che arriva dal disco d'esordio dei Man Woman Chainsaw, che arrivano dal sud di Londra. Sono un sestetto che è stato fondato da Vera Le Penen e Billy Ward. Vera, non ripeto il suo cognome perché sicuramente l'ho storpiato, è un cognome finlandese, lei è di origini finlandesi, sono conosciuti a scuola e hanno formato un gruppo insieme, insomma come succede ogni tanto, e da lì è uscita questa band Man / Woman / Chainsaw, e il loro disco d'esordio è certamente uno degli esordi più interessanti dell'anno. Un album decisamente articolato, con elementi diversi che si mischiano piuttosto bene. Questo è un pezzo che non è, diciamo, tra i singoli, non è tra i pezzi più spinti anche dalla recensione della critica, però mi ha colpito molto proprio per il modo in cui emerge il fatto che non c'è soltanto una cantante nel gruppo. Si chiama The Thing, il disco Cannonball, loro sono Man Woman Chainsaw. Won't you treat me like a

Sono le 19:23 minuti, Radio Popolare, questa è Senti un po', stiamo arrivando al termine di questa puntata, prima puntata della stagione. Abbiamo ascoltato I Man, Woman, Chainsaw, The Thing, brano che a me piace molto, ma mi sento di sottolineare, rappresenta fino ad un certo punto quello che c'è dentro Cannonball, nel senso che il disco è eterogeneo, ci sono tracce anche molto diverse tra di loro, per cui anche qui io vi consiglio di dare un ascolto generale all'album di esordio per questo sestetto britannico, mentre invece il prossimo è un quartetto sempre britannico, arrivano da Manchester, si chiamano West Side Cowboy e il loro disco di debutto invece si intitola It Goes On, e con quest'altro esordio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, il sabato dalle 18:30 alle 19:30, il brano con cui vi dico arrivederci si chiama Dobro, così come quella splendida chitarra luccicante. I West Side Cowboy hanno certamente delle passioni che li portano verso quel orizzonte occidentale che in qualche modo troviamo anche nel loro nome, nel fatto di volersi chiamare cowboy, nonostante siano di Manchester, però credo che contemporaneamente ci sia anche un elemento britannicamente rilevante nella loro musica. Ho finito, vi saluto, ricordatevi che poi dopo arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia, questi sono i West Side Cowboy con Dobro.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Popolare Network.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: La presa degli Houthi sul Mar Rosso rischia di aprire un nuovo fronte di guerra e di far salire ulteriormente il prezzo del petrolio. L'Arabia Saudita intanto ha chiuso un importante oleodotto colpito con droni. Trump a Dublino tra incontri ufficiali e campi di golf. L'Irlanda unita sarebbe bello, dice, mentre migliaia di persone protestano con un corteo in centro città. Reggio Emilia domani chiude la festa nazionale dell'unità con l'intervento di Elly Schlein. Questa sera il faccia a faccia Bonaccini-Conte, i presidenti di PD e 5 Stelle. Una trave di ferro di traverso sui binari, ipotesi sabotaggio per il deragliamento avvenuto in Normandia, oltre 40 feriti durante le Olimpiadi di Parigi, furono diversi gli attentati alle ferrovie. Venezia si chiude l'83esima mostra del cinema, questa sera la consegna del Leone d'Oro, nel giornale radio la diretta da... ipotesi sabotaggio per il deragliamento avvenuto in Normandia, oltre 40 feriti durante le Olimpiadi di Parigi, furono diversi gli attentati alle ferrovie. Venezia si chiude l'83esima mostra del cinema questa sera.

0: il cui prezzo, non a caso, è stabilmente sopra i $100 il barile. Trump ha minimizzato, ma non c'è dubbio che questa escalation cominciata giovedì sia un elemento di novità e di ulteriore tensione. Come se non bastasse, c'è un'altra notizia oggi, la chiusura da parte dell'Arabia Saudita di un importante oleodotto. Il servizio.
1: L'oleodotto saudita est-ovest va dal deserto al Mar Rosso, ha una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Questo greggio va in Giappone, India, Cina, Corea del Sud. Con il perdurare dell'ostilità, le autorità saudite si sono trovate in difficoltà. Ad agosto le esportazioni di petrolio hanno toccato un livello minimo di 3 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno così ripristinato la piena capacità dell'oleodotto est-ovest, costruito 50 anni fa, e dei terminali del Mar Rosso, Yanbu Nord e Yanbu Sud. In queste settimane di blocco dello stretto di Hormuz e di attacchi alle petroliere, l'oleodotto saudita est-ovest si è rivelato tanto prezioso quanto fragile. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, oggi l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamche tra Iraq e Iran. Intanto sarebbe in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'oleodotto saudita est-ovest. Sul fronte yemenita, ieri i combattenti Houthi avevano conquistato il tratto di costa che serve a controllare Bab el-Mandeb, punto di passaggio strategico per accedere al Mar Rosso. Lo hanno fatto per impedire il passaggio delle navi saudite che da 12 anni sono in guerra contro lo Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente, ma Trump ha negato il proprio aiuto militare a Riyadh e ha dichiarato che gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran gli hanno chiesto di non intervenire. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Queste parole Trump le ha dette da Dublino, dove è in visita questo fine settimana fra incontri ufficiali e il suo campo di golf. Ci sono anche state proteste contro la sua presenza, oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo nel centro di Dublino. Sentiamo il servizio di Daniele Fisichella.
2: La visita era iniziata solo da poche ore e Donald Trump si era già preso la scena.
3: I'd love to see you. I think it would be a great feather in everybody's cap.
2: Prima o poi l'unificazione dell'Irlanda succederà, ha detto il presidente americano, aggiungendo che l'attuale primo ministro irlandese Michael Martin è l'uomo giusto per iniziare questo processo storico. Netta la reazione del governo britannico: ci atterremo sempre all'accordo del Venerdì Santo del 1998, ha detto, quell'accordo che ha posto fine ad oltre 30 anni di conflitto in Irlanda attraverso la divisione dei poteri tra unionisti e nazionalisti.
4: Gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow.
2: Trump, come al solito, la prende poi sul ridere, ma le sue dichiarazioni vanno lette anche in ottica elezioni midterm negli Stati Uniti, dove ci sono circa 30 milioni di cittadini di origini irlandesi. Senza dubbio un grattacapo in più per il governo di Dublino, visto anche il recente successo elettorale dei nazionalisti di Sinn Féin in Irlanda del Nord. Nel pomeriggio oltre 10.000 persone hanno protestato per le strade di Dublino contro Trump e il ruolo degli Stati Uniti nella guerra a Gaza. L'Irlanda infatti è tra i paesi europei quello che più ha supportato la causa palestinese.
0: No secco del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti. Sono le feste di partito in giro per l'Italia, il luogo privilegiato del dibattito politico di queste ore a Reggio Emilia. Domani si chiude con l'intervento della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Questa sera un ultimo confronto tra Big in diretta da Reggio Emilia, la festa nazionale dell'unità. Luigi Ambrosio.
5: Sì, ciao Alessandro, ce n'è uno interessante di dibattito politico questa sera qui a Reggio Emilia, nella grande area del Campovolo, un luogo storico delle feste dell'unità dai tempi del Partito Comunista in poi. Il dibattito è tra Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, e Bonaccini, il presidente del Partito Democratico. È interessante perché Conte nel campo largo, nel centro-sinistra, chiamatelo come volete, è colui che spinge di più per fare le primarie e il suo obiettivo dichiarato è vincerle, andare a fare il candidato presidente del Consiglio per tutto il campo largo, mentre Bonaccini è colui che invece

0: Dentro il PD rappresenta la componente che meno di tutti vuole queste primarie, lo ha ribadito ieri alla festa dell'Unità di Milano, non pensiamo e non parliamone più per diverse settimane, ha detto ieri sera, parliamo di programmi, di cose concrete, la sanità, la scuola, il lavoro, l'ambiente, i trasporti, come dire, è meglio, sarebbe meglio non farle, ma se proprio dobbiamo arriviamoci preparati, arriviamoci con uno schema che le possa in qualche maniera blindare. Dall'altra parte invece il leader del Movimento 5 Stelle che non solo vuole fare, vuole vincere, ma è anche il soggetto politico che si sta differenziando di più dal PD su alcuni temi, uno in particolare, quello naturalmente lo sappiamo, della politica estera, la guerra in Ucraina. È appena finito un dibattito qui molto partecipato con il responsabile esteri del Partito Democratico Provenzano, che ha esposto di nuovo la linea del partito, che è diversa da quella dei 5 Stelle, ha preso molti applausi. Insomma, poi domani toccherà a Schlein fare sintesi e cercare di impostare gli ultimi mesi che di fatto sono di campagna elettorale prima delle elezioni del 2027, lì nello studio.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco nel luogo dove si svolgeranno. Ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato, vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo.
2: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina, ancora 18enne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere. Una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise. Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui, insomma, ha avuto un interrogatorio molto lungo. Per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questi occhi blu. Melli che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. L'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la tua storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costruito la parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino, quindi era la cosa giusta per lei, quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
1: Circa 300 persone hanno contestato oggi a Termeno, provincia di Bolzano, la partecipazione ad un convegno del leader dell'associazione giovanile della AfD, il partito dell'estrema destra tedesca. L'esponente neonazista si chiama Jan Pascal Hom e ha partecipato al congresso del movimento giovanile della Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, storica leader della comunità germanofona dell'Alto Adige. I gruppi di Bozen Solidale hanno organizzato una contromanifestazione denunciando gli stretti rapporti tra la segreteria dei giovani della Südtiroler Freiheit e l'AfD in Germania. Le interviste ai manifestanti realizzate da Giacomo Panzeri.
3: Ma io penso che non, soprattutto che fanno qualcosa per i giovani, quello che
4: dimostra la grande reattività di questi territori, non solamente dai centri urbani, solitamente a Bolzano o Trento, ma anche dalle valli come la Busa, qua oggi anche a Termeno, con tante persone anche proprio qua del luogo che si stanno mobilitando contro la presenza di fascismi anche all'interno, che si cercano di insediare anche all'interno delle nostre valli.
5: Sul cartello cosa avete scritto?
6: Ovunque a casa propria.
5: Voi siete qua di Termeno?
7: No, di Bolzano.
5: C'è scritto sul tuo cartello, se lo puoi dire sia in tedesco che in italiano, per favore.
7: Mi vida ist jetzt. Perché adesso è importante di fare qualcosa. Jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das nicht so hinnehmen einfach.
1: Quella del sabotaggio alla pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Caen e Rouen è deragliato, ha causato il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna in gravi condizioni.
8: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che, secondo una prima analisi tecnica, sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sta per concludersi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco verranno assegnati i premi, anzi forse i primi sono già stati comunicati. Noi andiamo subito in diretta dalla nostra inviata Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
9: Sì, ciao, buonasera. No, la cerimonia è decisamente molto in ritardo. Fino adesso sono stati dati i premi del concorso Orizzonti, premi molto politici perché arrivano dall'Africa, dall'Iran, dall'Ucraina, con storie ovviamente terribili, ma c'è anche un italiano che è il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha vinto addirittura 2 premi, uno per la sceneggiatura e uno per l'interprete Riccardo Scamarcio, film che parla di disabilità, di rapporto di padri con figli disabili, con uno sguardo molto realistico e molto vero. Per quanto riguarda un po' le previsioni dei film, soprattutto del Leone d'Oro, tutto il giorno si è rincorsa un po' la voce che potesse essere Nazza, ma in queste ultime ore si è detto che potrebbe essere invece l'unica donna che è stata presente nel concorso ufficiale, ossia May El Tarki, che ha fatto il film che si chiama Woman Unknown, però insomma questo è ancora tutto da vedere. Non si sono visti altri italiani sul red carpet, quindi questo significa che molto probabilmente nessuno dei 5 film in concorso potrebbe aver vinto un premio. Poi, tra le tante voci, Nazza potrebbe essere nel palmarès uno dei film più importanti, insomma, visti, anzi, il film più importante visto in questo festival, ma tra pochissimo sapremo tutto. Quindi alle 22.30 daremo i ragguagli e il Leone d'Oro.
1: Grazie. Ciao Barbara, ci sentiamo allora nel GR delle 22.30. Ciao. È tutto per questa edizione del GR condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme a Lele Liguori. Il GR, come detto, torna alle 22.30. Buona serata.
10: Popolare Network.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
13: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
14: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
13: L'ingresso è libero.
14: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
13: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
14: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
10: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Dottori e ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti al Sabato del Villaggio. Oggi è sabato 12 di settembre dell'anno 2026. Sabato del Villaggio dal vivo qui dallo studio Acquaio in via Olera al 5. Sono le 8 secche e tireremo innanzi fino alle 9:30, come sempre. Abbiamo aperto oggi col trio di Tara Clerkin, poi col dottor Silvian e poi questa versione di The Muro

voglio dedicare la trasmissione di stasera a Denise Garofalo, figlia di Lea, che dopo la storia tremenda che gli è successa dimostra quanto questo paese faccia profondamente schifo. Can you tell-

Era il 1973 quando usciva Selling England by the Pound, dove Peter Gabriel raccontava dell'Inghilterra spartita, venduta al miglior offerente, culo all'aria e cittadini fatti.

e il fiume giunge placido alla foce. Ma dopo 50 anni e passa siamo ancora lì, anzi peggio.

pesce fresco da Bandcamp, ascoltatori e ascoltatrici da Tallinn, Estonia, Misha Panfilov. Il suo nuovo disco si chiama Where the Birds Fly e il pezzo è When I See You, It Feels Wonderful, Very Full.

ascoltatori e ascoltatrici, era il remix fatto dai Grid di Tainted Love nella versione dei Soft Cell. E questa invece è la versione di Daft.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Radabam. Oh, Club do Balanço, con un pezzo bellissimo dedicato a Miss Criola. Ed ora George con

Le 9 fatte da un minuto, ascoltatore e ascoltatrice, al sabato del villaggio era l'original version di Street Player, pezzo di una banda chiamata Chicago, come la città. Ed ora ancora un po' di pesce fresco da Bandcamp, andiamo in Olanda con l'etichetta Music From Memory. Però lui è Argento, da Ritmi Marini ci ascoltiamo Miraggi, Miraggi di Argento. Easy Slow Balearic Guassaganawazza.

tutto l'album Miraggi, che è molto bello. Andate a fare un giro sulla pagina della Music from Memory di Bandcamp e scoprirete i suoi ritmi marini.

era By Your Side, Shade, rivisitata da qualche sound giamaicano, non ricordo quale, però ci hanno aggiunto del loro, come si sentiva, Too Much, e questo cazzo che era Casey Flight con la sua versione

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Al controllo del mixer Shauki. Questa è Blue Lines. Come ogni settimana, dalle 21.30 alle 22.30. Se vi fa piacere di riascoltarla o ascoltare altre puntate, andate sul nostro sito, sulla nostra app, e potete ascoltare in streaming e scaricare il podcast.

PJ Harvey, Ian Curtis. Invece questo è il nostro omaggio a Victor Jara nei giorni del 53° anniversario del golpe contro la democrazia in Cile.

manifesto che è stata ripresa da molti artisti per omaggiare Victor Jara. L'ultimo è stato Bruce Springsteen durante un concerto a Santiago del Cile. Questa è Blue Lines. La musica di Radio Popolare del sabato sera.

L'album della settimana di Radio Polare di volume scelto da Elisa Gracci, Dario Grande e Niccolò Vecchia.

grande album, anzi un grandissimo album, quello di Erykah Badu con The Alchemist. L'avevamo notata nel un featuring con Tienari Wen, lei artista sudanese Sulaf. Ed è appena uscito questo EP. Sono Samin.

Questo brano di Sulaf si chiama Nada con due A. Nada. O meglio, con tre A. Comunque lo ascolteremo nelle prossime puntate di Blue Lines, magari scopriremo altri brani di questo EP. È anche un modo per ricordare una guerra dimenticata, quella del Sudan.

Questa è una novità assoluta, nel senso che è uscita ieri. All I Need. We have it all. È il nuovo album di Ezra Collective. Qui la voce di Leona Lewis.

Black Milk, Massive Attack, Liz Fraser, durante i concerti. Su questo brano cantato da Liz Fraser scorrono le immagini delle distruzioni nella striscia di Gaza.

per chi guarda soltanto quello che succede nel vecchio continente, continua a dire che trip hop è morto, non c'è più, invece è risorto da qualche parte in giro per il mondo, così come abbiamo sentito Yasmine Hamdan da Beirut.

Che cosa abbiamo sentito negli ultimi 15 minuti? Daft Punk, Massive Attack, Di Martino, Yasmine Hamdan, Lier. E adesso lei, Ella Fitzgerald.

Chiudiamo questa puntata di Blue Lines con il nuovo album di Saint-Levant, si chiama l'album Afandi, che abbiamo recensito sia in volume sia in estero.

A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte. Buona domenica e alla prossima puntata. A sabato prossimo.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Situazione sempre più tesa in Medio Oriente. La conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi fa presagire un ulteriore aumento dei conflitti. Nel frattempo sale ancora il prezzo del petrolio e l'Arabia Saudita chiude un importante oleodotto. Intanto Trump a Dublino, tra incontri ufficiali e campi da golf, minimizza l'avanzata degli Houthi. Irlanda Unita sarebbe bello, dice il presidente, ma nella capitale migliaia di persone protestano contro la sua visita. Non c'è ancora una data del funerale di Denise Cosco, la figlia della vittima dell'Ndrangheta, Lea Garofalo. Ieri l'autopsia, si indaga contro ignoti per istigazione al suicidio. Indagine passo obbligato per la storia che aveva alle spalle, dice la sua ex avvocata. Appena conclusa l'83esima mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro va alla danese Meyel Toki per il film Woman Unknown. Era l'unica regista donna in concorso. NASA si aggiudica solo il premio della giuria. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Mar Rosso può diventare un nuovo fronte di guerra aperta dopo quello dell'Iran. Con la conquista di alcune città strategiche, gli Houthi yemeniti appoggiati da Teheran di fatto adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, cioè la seconda via più importante per l'esportazione di greggio e di prodotti petroliferi raffinati dell'Arabia Saudita. Con lo stretto di Hormuz, dominato dalle forze iraniane, è un secondo colpo ai commerci internazionali di petrolio, il cui prezzo non a caso è stabilmente sopra i $100 al barile. Trump ha minimizzato, ma non c'è dubbio che questa escalation, cominciata giovedì, sia un elemento di novità e di ulteriore tensione. Come se non bastasse, c'è un'altra notizia: la chiusura da parte dell'Arabia Saudita di un importante oleodotto. Sentiamo Farian Sabahi.
1: L'oleodotto saudita est-ovest va dal deserto al Mar Rosso, ha una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Questo greggio va in Giappone, India, Cina, Corea del Sud. Con il perdurare dell'ostilità, le autorità saudite si sono trovate in difficoltà. Ad agosto le esportazioni di petrolio hanno toccato un livello minimo di 3 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno così ripristinato la piena capacità dell'oleodotto est-ovest, costruito 50 anni fa, e dei terminali del Mar Rosso, Yanbu Nord e Yanbu Sud. In queste settimane di blocco dello stretto di Hormuz e di attacchi alle petroliere, l'oleodotto saudita est-ovest si è rivelato tanto prezioso quanto fragile. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, oggi l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shatila. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita,

0: proprio aiuto militare a Riyadh e ha dichiarato che gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran gli hanno chiesto di non intervenire. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
1: Da Dublino, dove è in visita questo fine settimana tra incontri ufficiali e il suo campo da golf, Donald Trump ha minimizzato l'impatto dell'avanzata degli Houthi. Ci sono state proteste contro la sua presenza a Dublino, oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo nel centro della città. Il servizio di Daniele Fisichella.
2: La visita era iniziata solo da poche ore e Donald Trump si era già preso la scena.
3: I'd love to see it, you know. I think it would be great. Yeah.
2: Prima o poi l'unificazione dell'Irlanda succederà, ha detto il presidente americano, aggiungendo che l'attuale primo ministro irlandese Michael Martin è l'uomo giusto per iniziare questo processo storico. Netta la reazione del governo britannico: ci atterremo sempre all'accordo del Venerdì Santo del 1998, ha detto, quell'accordo che ha posto fine ad oltre 30 anni di conflitto in Irlanda attraverso la divisione dei poteri tra Unione e nazionalisti.
4: I gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow, you know?
2: Trump, come al solito, la prende poi sul ridere, ma le sue dichiarazioni vanno lette anche in ottica elezioni midterm negli Stati Uniti, dove ci sono circa 30 milioni di cittadini di origini irlandesi. Senza dubbio un grattacapo in più per il governo di Dublino, visto anche il recente successo elettorale dei nazionalisti di Sinn Féin in Irlanda del Nord. Nel pomeriggio oltre 10.000 persone hanno protestato per le strade di Dublino contro Trump e il ruolo degli Stati Uniti nella guerra a Gaza. L'Irlanda infatti è tra i paesi europei quello che più ha supportato la causa palestinese.
1: E l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, in programma alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre, potrebbe saltare se gli Stati Uniti decidessero di vendere altre armi a Taiwan. La Cina ha ricordato agli USA che l'isola rappresenta una linea rossa da non superare se si vogliono mantenere rapporti bilaterali. No del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti. Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco né il luogo dove si svolgeranno. Ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne, figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato, vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre, accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo.
5: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina ancora, diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questi occhi blu, Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la tua storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costruito la parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino. Quindi era la cosa giusta per lei, quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato...

0: Anche questo, così giovane, aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
1: Circa 300 persone hanno contestato oggi a Termeno, in provincia di Bolzano, la partecipazione ad un convegno del leader dell'associazione giovanile dell'AfD, il partito dell'estrema destra tedesca. L'esponente neonazista si chiama Jean-Pascal Homme e ha partecipato al congresso del movimento giovanile della Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, storica leader della comunità germanofona dell'Alto Adige. I gruppi di Bozen Solidale hanno organizzato una contromanifestazione denunciando gli stretti rapporti tra la segreteria dei giovani della Südtiroler Freiheit e l'AfD in Germania. Le interviste ai manifestanti realizzate da Giacomo Panzeri.
2: Io penso che non, soprattutto che fanno qualcosa per i giovani, quello che
3: dimostra la grande reattività di questi territori, non solamente dai centri urbani, come solitamente è Bolzano, Trento, ma anche dalle valli come Ragusa, qua oggi anche a Termeno, con tante persone anche proprio qua del luogo che si stanno mobilitando contro la presenza di fascismi anche all'interno, che si cercano di insediare anche all'interno delle nostre valli.
4: Sul cartello cosa avete scritto?
5: Ovunque a casa propria.
4: Voi siete qua di Termeno?
6: No, di Bolzano.
4: C'è scritto sul tuo cartello, se me lo puoi dire sì in tedesco che in italiano, per favore.
6: Mi vida ist jetzt. Perché adesso è importante di fare qualcosa. Jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das nicht so hinnehmen einfach.
1: È quella del sabotaggio la pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Cannes e Rouen è deragliato, causando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna, e in gravi condizioni. Il servizio da Parigi.
7: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie e piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che, secondo una prima analisi tecnica, sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno a cause accidentali. Resta dunque, appunto, come il più probabile, l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Si è appena conclusa l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tante sorprese tra le opere vincitrici: Naza, film che ricostruisce la pianificazione degli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, vince solo il premio della giuria. Ce ne parla la nostra inviata Barbara Sorrentini.
8: Vince il Leone d'Oro di Venezia 83, l'unica regista in concorso, Woman Anno, della danese Mayel Tocchi, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Matilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino, se si pensa che Nazza, il film più potente del festival, prende solo il premio speciale della giuria, nonostante la presenza tra i giurati di Kauter Ben Ania, che con The Voice of Hind Rajab vinse il gran premio della giuria lo scorso anno. Un documentario prezioso e importante che dovrebbe essere visto da più gente possibile, e il Leone d'Oro a Nazza avrebbe smosso qualcosa, magari anche a livello politico. Il Leone d'Argento per la regia va ad Au, del russo Ilya Andreevich Sartsonsky, il lungo film progetto sulle storie degli scienziati che sperimentarono la bomba atomica. Coppa Volpa maschile, come previsto, a John Malkovich, strepitoso interprete di Wild Horse 9 di Martin McDonagh. La miglior sceneggiatura è quella di Un Bon Petit Soldat, Stéphane Brisé, e il gran premio della giuria è per Possible Love del coreano Lee Chang-dong. L'Italia vince nella sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.

0: E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. Prenotazioni chiocciola radiopopolare.it. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
4: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
5: Buonasera, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e la puntata di questa sera è dedicata alla moda. Ma, oh!

Questo era il brano My Adidas e Run DMC, il loro primo singolo del 1986, brano che ha siglato una fortunata collaborazione fra il brand Sportswear e il gruppo musicale, brand che attualmente è sotto una bufera visto la loro pubblicità con un soldato israeliano. Questo invece è DJ Premier, Armani Sex.

0: questo era Francesco Baccini con la sua Armani Cambiami il Look, e adesso noi cambiamo sound, rimaniamo sempre su Armani, con anche un rapper che si chiama proprio Armani Doc e la sua Armani Milano.
1: Yeah, Armani frate, te l'ho già detto frate, non siamo uguali. Yeah, non potrai mai essere me frate.

Ci siamo appena ascoltati da Nitz e la sua Repo Man, dove cita un bel po' di brand e il beat gira su Stayin' Alive dei Bee Gees. Continuiamo con Pastelio e Abongayar e la loro Style and Fashion.

0: I dress that cheap spandex, she looks a mess.
1: In sottofondo c'è già A$AP Rocky, il marito di Rihanna, con la sua Fashion Killa, un brano multi-brand.

Per questa selezione di snippet dedicata alla moda, adesso vi propongo qualche brano invece monomarca. Iniziamo con Bruno Mars e la sua Versace On The Floor, il remix di David Guetta.

0: Adesso qualche brano in italiano. Partiamo con Marracash, la sua Valentino, dove gioca un po' fra il Valentino stilista e Valentino Rossi.
1: Marracash.

Il prossimo brano è Di Sfera e Basta. Lui spesso cita Brand nelle sue canzoni, ma io ho scelto Visiera a Becco, dove non li cita, ma mi piace il brano. Ma è una distinzione sociale, sono andata a leggere, fra la visiera dei cappellini, quella che si stringe un po', rispetto a quella dritta da hipster.

0: Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.
1: Io inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Come ultimo brano ci ascoltiamo i Groove Armada con Super Stylin. Io volevo ricordarvi qualche mia prossima serata, principalmente questa nuova residenza che inizio tutti mercoledì al Beyond Panica, zona Nolo, via Varanini, dalle 19 alle 23, il mercoledì. Poi sarò il venerdì alla festa di Odri a Loc e sabato a Ostello Bello. Ciao a tutti, buona serata da me Federica Zamboni, a.k.a. Missy Red.

Buonasera, buonanotte a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare e benvenuti e benvenute alla terza stagione di Radio Romance. Su Radio Popolare Elisa Graci con voi, molto felice di essere con voi anche al sabato sera, sabato notte / domenica, per farvi ascoltare un po' di canzoni d'amore, canzoni lente, canzoni dilatate, musica un po' più tranquilla, ma emotivamente anche intensa, ecco, diciamo così. Questo è lo spirito della trasmissione Radio Romance, in cui appunto ascoltiamo canzoni più o meno che hanno a che fare con l'amore, con i sentimenti e con l'intensità, ecco, dei sentimenti. Se volete, anche voi dalla prossima settimana potete essere autori della nostra playlist, almeno di 3 canzoni che fanno parte della playlist del sabato notte di Radio Romance, scrivendo a musica@radiopopolare.it oppure collegandovi alla pagina Instagram Elisa Graci Radio. Mandatemi un messaggio lì con la vostra canzone notturna e la vostra canzone d'amore e perché magari vorreste ascoltarla sabato prossimo qui sulle frequenze di Radio Popolare. La sigla è sempre la stessa, è Just Like Honey dei Jesus and Mary Chain. Beh, una delle canzoni d'amore anche sensuali, un po' più belle di tutti i tempi, direi, no? Allora, iniziamo in questa notte di settembre, sabato quasi domenica, lo sapete, iniziamo al sabato e concludiamo la domenica. Vi faccio ascoltare un po' di cose nuove che ho ascoltato durante l'estate, canzoni che insomma hanno sempre quel tipo di atmosfere e che ci piace ascoltare, mi piace ascoltare a notte fonda, iniziando da Hey Nothing e questa Hound.

chissà se siete stati tra i fortunati ad assistere al concerto, ai concerti dei Wilco alcuni giorni fa, non molto tempo fa, in Italia. Sono stati a Roma e a Mantova, se non sbaglio, e alcuni di voi so che sono stati, beati voi, sicuramente sarà stato un bellissimo concerto. E Wilco, meravigliosi, con questa How to Fight Loneliness, come combattere la solitudine. Quest'estate, oltre ad ascoltare un po' di cose nuove, tra le quali vi ho fatto ascoltare gli Hey Nothing con Hound, subito dopo abbiamo ascoltato i Beach House e infine appunto i Wilco, in queste prime tre canzoni di Radio Romance su Radio Popolare con Elisa Graci. Dico, quest'estate ho avuto la possibilità di approfondire, diciamo grazie ai podcast che ho realizzato per Radio Popolare, approfondire o riascoltare un po' di musica da bravissime musiciste che sono state protagoniste appunto delle Sound Queens di quest'anno. Sound Queens, il podcast sulle donne, alcune donne della musica, che mano a mano ogni anno cerco di affrontare. Quest'anno tra le tante c'era anche Beth Gibbons dei Portishead, e ho avuto la possibilità di riascoltare appunto alcune canzoni dei Portishead che non ascoltavo da tantissimo tempo, e anche delle canzoni della discografia di Beth Gibbons con altri progetti e solista. In particolare mi sono reinnamorata completamente di un brano dal secondo album dei Portishead, che si chiamava proprio come loro, e la canzone è Western Eyes.

Bentrovati a Radio Romance su Radio Popolare. Elisa Graci con voi ancora per una mezz'ora circa per ascoltare un po' di canzoni d'amore, un po' di canzoni che hanno queste atmosfere lente, dilatate. Mark Linkous, la voce che avete appena ascoltato, e i suoi Sparkle Horse. Purtroppo anche Mark, uno di quelli che ci ha lasciato prematuramente, un musicista con tanti, un po' turbolento, con tante sofferenze, che purtroppo è scomparso ormai un po' di anni fa, però che ci ha lasciato canzoni bellissime come questa Sea of Teeth dall'album It's a Wonderful World. Allora, pensavo in questa puntata di farvi ascoltare anche alcune canzoni nuove, così, che ho ascoltato in questi giorni, che hanno atmosfere sempre un po' notturne, un po' dilatate. Tra queste c'è questa formazione che si chiama Font, da Austin nel Texas, insieme dal 2022, quindi una giovanissima band, in questo caso appunto con una canzone che parla proprio del loro stato. Devo dire che Austin è forse la città più bella del Texas, quella un po' più progressista, quella un po' meno conservatrice di uno stato in cui sappiamo, insomma, non felicissimo, anche se insomma alle prossime elezioni ci si aspetta la vincita di un giovane democratico, e vedremo cosa succederà. Ma non parliamo di politica qui a Radio Romance, parliamo di musica con i Font, Texas.

Bentornati con Illo, questa meravigliosa Sunflower, i girasoli. Lisa Graci con voi per un ultimo intervento prima di salutarci. I girasoli, perché devo dire che tengo duro, io non mollo l'estate, e quindi questa canzone mi fa tantissimo pensare all'estate, i girasoli che pullulano tutte le aree, diciamo, di campagna o comunque tra la città e il mare, nella mia Toscana, dove passo sempre l'estate, da dove sono cresciuta, e quindi in questo senso questa canzone mi rimanda sempre a casa, a questi bellissimi fiori, che sono anche un po' il simbolo, no, della Toscana per tanti turisti, ma è proprio così, tu giri l'angolo, distesa incredibile di girasoli, ora notte, quindi non li potremo vedere per le strade se siete in macchina, ma di giorno ce ne sono tantissimi, soprattutto nel mese di luglio. E quindi non mollo l'estate, non mi rassegno ancora, vabbè, ma siamo ancora ai primi di settembre, ancora abbiamo un po' di tempo per godere dell'estate, se vi piace l'estate, come a me, ovviamente. Allora, è stata anche un'estate, soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo dovuto dire addio a un po' di personaggi, di artisti che amiamo molto, abbastanza conosciuti, più o meno conosciuti, c'è stata Dolly Parton, Cassandra Wilson e anche Tim Curry, che è un attore, era un attore britannico che sicuramente in molti conoscono per aver interpretato Frankenfurter nel Rocky Horror Picture Show, film che ho consumato nei miei anni della gioventù, diciamo, i miei 20 anni, so tutti i pezzi a memoria, e questo è stato sicuramente un personaggio che mi ha colpito tantissimo fin dalla prima volta in cui l'ho visto, ma mi piaceva proprio tantissimo anche come cantava e come interpretava le canzoni bellissime che appunto erano state assegnate a lui e al suo personaggio nel Rocky Horror Picture Show. Quindi con una di queste canzoni che vi saluto, e poi fino alla fine del nostro tempo a disposizione andremo così un po' indietro nel tempo, andremo un po' negli anni 70 più o meno, ecco. Concludiamo così la puntata di Radio Romance di questo sabato, questa prima puntata della terza stagione di Radio Romance su Radio Popolare, però noi, se volete, ci sentiamo anche lunedì, dove conduco insieme al mio amico collega Dario Grande Volume, tutti i giorni dalle 14 alle 16, il magazine musicale e di cultura pop di Radio Popolare, e il sabato sera, se volete qualcosa di un po' più soft, ci sentiamo qui su Radio Romance. Passate una bellissima notte e grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Elisa Graci. Questo è Tim Curry con I'm Going Home.

0: Situazione sempre più tesa in Medio Oriente. La conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi fa presagire un ulteriore aumento dei conflitti. Nel frattempo sale ancora il prezzo del petrolio e l'Arabia Saudita chiude un importante oleodotto. Intanto Trump a Dublino, tra incontri ufficiali e campi da golf, minimizza l'avanzata degli Houthi. Irlanda Unita sarebbe bello, dice il presidente, ma nella capitale migliaia di persone protestano contro la sua visita. Non c'è ancora una data del funerale di Denise Cosco, la figlia della vittima dell'Ndrangheta, Lea Garofalo. Ieri l'autopsia, si indaga contro ignoti per istigazione al suicidio. Indagine passo obbligato per la storia che aveva alle spalle, dice la sua ex avvocata. Appena conclusa l'83esima mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro va alla danese Meyel Toki per il film Woman Unknown. Era l'unica regista donna in concorso. NASA si aggiudica solo il premio della giuria. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Mar Rosso può diventare un nuovo fronte di guerra aperta dopo quello dell'Iran. Con la conquista di alcune città strategiche, gli Houthi yemeniti appoggiati da Teheran di fatto adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, cioè la seconda via più importante per l'esportazione di greggio e di prodotti petroliferi raffinati dell'Arabia Saudita. Con lo stretto di Hormuz, dominato dalle forze iraniane, è un secondo colpo ai commerci internazionali di petrolio, il cui prezzo non a caso è stabilmente sopra i $100 al barile. Trump ha minimizzato, ma non c'è dubbio che questa escalation, cominciata giovedì, sia un elemento di novità e di ulteriore tensione. Come se non bastasse, c'è un'altra notizia: la chiusura da parte dell'Arabia Saudita di un importante oleodotto. Sentiamo Farian Sabahi.
1: L'oleodotto saudita est-ovest va dal deserto al Mar Rosso, ha una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Questo greggio va in Giappone, India, Cina, Corea del Sud. Con il perdurare dell'ostilità, le autorità saudite si sono trovate in difficoltà. Ad agosto le esportazioni di petrolio hanno toccato un livello minimo di 3 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno così ripristinato la piena capacità dell'oleodotto est-ovest, costruito 50 anni fa, e dei terminali del Mar Rosso, Yanbu Nord e Yanbu Sud. In queste settimane di blocco dello stretto di Hormuz e di attacchi alle petroliere, l'oleodotto saudita est-ovest si è rivelato tanto prezioso quanto fragile. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, oggi l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamcheh tra Iraq e Iran. Intanto sarebbe in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'oleodotto saudita est-ovest. Sul fronte yemenita, ieri i combattenti Houthi avevano conquistato il tratto di costa che serve a controllare Bab el-Mandeb, punto di passaggio strategico per accedere al Mar Rosso. Lo hanno fatto per impedire il passaggio delle navi saudite che da 12 anni sono in guerra contro lo Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente, ma Trump ha negato il proprio aiuto militare a Riyadh e ha dichiarato che gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, gli hanno chiesto di non intervenire. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Da Dublino, dove è in visita questo fine settimana tra incontri ufficiali e il suo campo da golf, Donald Trump ha minimizzato l'impatto dell'avanzata degli Houthi. Ci sono state proteste contro la sua presenza a Dublino, oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo nel centro della città. Il servizio di Daniele Fisichella.
2: La visita era iniziata solo da poche ore e Donald Trump si era già preso la scena.
3: I'd love to see a beautiful. I think it would be a great feather in everybody's cap.
2: Prima o poi l'unificazione dell'Irlanda succederà, ha detto il presidente americano, aggiungendo che l'attuale primo ministro irlandese Michael Martin è l'uomo giusto per iniziare questo processo storico. Netta la reazione del governo britannico: ci atterremo sempre all'accordo del Venerdì Santo del 1998, ha detto, quell'accordo che ha posto fine ad oltre 30 anni di conflitto in Irlanda attraverso la divisione dei poteri tra unionisti e nazionalisti.
3: Gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow, you know?
2: Trump, come al solito, la prende poi sul ridere, ma le sue dichiarazioni vanno lette anche in ottica elezioni midterm negli Stati Uniti, dove ci sono circa 30 milioni di cittadini di origini irlandesi. Senza dubbio un grattacapo in più per il governo di Dublino, visto anche il recente successo elettorale dei nazionalisti di Sinn Féin in Irlanda del Nord. Nel pomeriggio oltre 10.000 persone hanno protestato per le strade di Dublino contro Trump e il ruolo degli Stati Uniti nella guerra a Gaza. L'Irlanda infatti è tra i paesi europei quello che più ha supportato la causa palestinese.
0: E l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump in programma alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre potrebbe saltare se gli Stati Uniti decidessero di vendere altre armi a Taiwan. La Cina ha ricordato agli USA che l'isola rappresenta una linea rossa da non superare se si vogliono mantenere rapporti bilaterali. No del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti. Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco né il luogo dove si svolgeranno. Ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne, figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo.
4: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina ancora, diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise. Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questo occhi blu. Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la tua storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costituito parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino, quindi era la cosa giusta per lei, quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
0: Circa 300 persone hanno contestato oggi a Termeno, in provincia di Bolzano, la partecipazione ad un convegno del leader dell'associazione giovanile dell'AfD, il partito dell'estrema destra tedesca. L'esponente neonazista si chiama Jean-Pascal Homme e ha partecipato al congresso del movimento giovanile della Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, storica leader della comunità germanofona dell'Alto Adige. I gruppi di Bozen Solidale hanno organizzato una contromanifestazione denunciando gli stretti rapporti tra la segreteria dei giovani della Südtiroler Freiheit e l'AfD in Germania. Le interviste ai manifestanti realizzate da Giacomo Panzeri.
5: Sa, io penso che non, soprattutto che fanno qualcosa per i giovani, quello che
6: dimostra la grande reattività di questi territori, non solamente dai centri urbani come solitamente è Bolzano o Trento, ma anche dalle valli come Ragusa, qua oggi anche a Termeno, con tante persone anche proprio qua del luogo che si stanno mobilitando contro la presenza di fascismi anche all'interno, che si cercano di insediare anche all'interno delle nostre valli.
7: Sul cartello cosa avete scritto?
8: Ovunque a casa propria.
7: Voi siete qua di Termeno?
9: No, di Bolzano.
7: C'è scritto sul tuo cartello, se vuoi dire sì in tedesco che in italiano, per favore.
10: Mi vida ist jetzt. Perché adesso è importante di fare qualcosa. Jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das nicht so hinnehmen einfach.
0: E quella del sabotaggio, la pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Cannes e Rouen è deragliato, causando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna e in gravi condizioni. Il servizio da Parigi.
11: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che, secondo una prima analisi tecnica, sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Si è appena conclusa l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tante sorprese tra le opere vincitrici. Naza, film che ricostruisce la pianificazione degli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, vince solo il premio della giuria. Ce ne parla la nostra inviata Barbara Sorrentini.
12: Vince il Leone d'Oro di Venezia 83 l'unica regista in concorso, Woman Anno, della danese Mayel Toki, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Matilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino se si pensa che Nazza, il film più potente del festival, prende solo il premio speciale della giuria, nonostante la presenza tra i giurati di Kauter Ben Ania, che con The Voice of Ind Rajab vinse il gran premio della giuria lo scorso anno. Un documentario prezioso e importante che dovrebbe essere visto da più gente possibile, e il Leone d'Oro a Nazza avrebbe smosso qualcosa, magari anche a livello politico. Il Leone d'Argento per la regia va ad Au, del russo Ilya Andreevich Sartsomsky, il lungo film progetto sulle storie degli scienziati che sperimentarono la bomba atomica. Coppa Volpi maschile, come previsto, a John Malkovich, strepitoso interprete di Wild Horse 9 di Martin McDonagh. La miglior sceneggiatura è quella di Un bon petit soldat di Stéphane Brisé e il gran premio della giuria è per Possible Love del coreano Lee Chang-dong. L'Italia vince nella sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.

0: E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Buon pomeriggio, forse buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con... Senti un po', è una nuova stagione soprattutto di Senti un po', anche se i più attenti, le più attente, e a loro va il mio più caloroso ringraziamento, magari hanno scoperto nel corso delle settimane estive che c'era pure una versione di Senti un po' estate, Summer Edition, che però andava in onda il mercoledì tra mezzanotte e l'una, per cui diciamo per un pubblico più notturno e quindi anche con una programmazione un pochino più notturna, un po' meno racconti sulle uscite, sulle novità musicali e un po' più di canzoni. Invece Senti un po' riprende con la sua nuova stagione oggi e saremo sempre insieme da qui fino alla fine di giugno. È la decima stagione di Senti un po' e tutti i sabati dalle 18.30 alle 19.30 per un'ora vi tengo compagnia con una manciata di canzoni, che però sono canzoni tutte nuove, sono tutte canzoni che in un modo o in un altro, per un motivo o per un altro, ci permettono di raccontare delle storie che hanno a che fare con dischi che stanno uscendo o che sono appena usciti. E credo sia il caso di partire proprio da un disco che abbiamo anche celebrato nella trasmissione Volume, che vi ricordo è il nostro magazine di informazione musicale sulla pop culture, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Dario Grande e di Elisa Graci. E in questa nuova stagione il primo disco della settimana si chiama Before the World Blows, e anche un sottotitolo, The Abby and Alan Experiment. È il disco collaborativo tra Erykah Badu e The Alchemist. Erykah Badu credo che la maggior parte di voi la conoscano, è una delle voci sicuramente più importanti, più impressionanti, più emozionanti, travolgenti della black music americana degli ultimi 30 anni. Un artista dall'identità fortissima, che anche per questo forse non è stata prolifica e non è stata in cima alle classifiche come il suo talento da un certo punto di vista le avrebbe permesso di fare, ma invece la sua etica artistica e contemporaneamente i suoi gusti, le sue inclinazioni l'hanno portata sempre a cercare cose nuove, cose diverse, e in questo caso si conferma questo spirito, perché il disco Before the World Blows, questa collaborazione tra lei e il producer The Alchemist, nasce proprio da una sua passione, un suo interesse per il lavoro di per questo The Alchemist, che è appunto un produttore tra i più importanti degli ultimi anni della scena hip hop americana. In particolare lei si era appassionata alla strumentale prodotta nel passato da The Alchemist per un gruppo hip hop che si chiama Mobb Deep. Il pezzo si chiama The Realist e lei aveva voluto insomma provare a cimentarsi su quella base. Da lì è nata questa collaborazione, durata 18 mesi, un po' in California, un po' in Texas, a Dallas, con The Alchemist a fornire le basi, le impalcature, e invece Erykah Badu poi a prendere ciò che aveva costruito The Alchemist, decostruirlo, ricostruirlo e cantarci sopra. Tutto questo appunto è durato 18 mesi, ci sono stati anche dei live tra il 2004 e il 2025 in cui i due hanno testato queste tracce dal vivo in concerti che erano rigorosamente senza telefoni, quindi nessuno poteva prendere dei pezzetti di quello che veniva testato sul palco, ma ciononostante la voce si è sparsa, per cui questo disco era atteso ormai da mesi se non anni, perché appunto questi concerti sono tenuti tra 2024 e 2025, e poi il disco è arrivato senza particolari preliminari. Hanno pubblicato un singolo e poco dopo il disco intero, Before the World Blows, che è un disco forse non semplice al primo ascolto, non è qualcosa che si apre immediatamente, necessita di un pochino di impegno, non troppo, anche perché comunque i motivi per essere affascinati e spingersi più all'interno di questo album sono parecchi.
ci sono tante cose dentro, c'è sicuramente l'hip hop, ma c'è moltissimo anche il soul, sia quello classico, da cui in fondo viene ricavato, sia quello più contemporaneo, più neo, e c'è il jazz, e ad esempio in questo pezzo troviamo il sax di Kamasi Washington, che insomma ormai è un nome mainstream, però arriva proprio da quella scena del nuovo jazz, del jazz contemporaneo, che tutto può essere tranne che mainstream. Il pezzo con cui apriamo questa puntata di Senti un po' si chiama Black Box. Erika Badu e The Alchemist con Kamasi Washington.

Black Box, Erykah Badu, The Alchemist, il disco si chiama Before the World Blows, in collaborazione con Kamasi Washington, che era sostanzialmente una voce altrettanto importante nel pezzo quanto Erykah Badu, più melodica in qualche modo rispetto a Erykah Badu, che invece era quasi esclusivamente impegnata in uno spoken word in questo pezzo, che non è forse il pezzo più semplice dal disco, ma d'altronde forse i due pezzi più semplici sono stati i due singoli che sono stati un po' utilizzati per promuovere l'album. Il disco meriterebbe un doppio ascolto, che è un po', lo dico per quelli che non conoscono il programma, è un po' una delle nostre caratteristiche. Si parte con un disco a cui diamo la possibilità di raccontarsi con due canzoni, ogni tanto invece saltiamo subito, eccezione alla prima puntata della stagione. Perché in questo 12 settembre vorrei recuperare qualcosa di quello che è successo nel corso dell'estate, perché diversamente da quanto succede soprattutto nel mercato italiano, in realtà l'estate è un momento molto prolifico per l'uscita di dischi negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, quindi c'è parecchio da recuperare. E allora Before the World Blows io ve lo consiglio, ve l'abbiamo fatto ascoltare anche per tutta la settimana a volume, secondo me merita un ascolto attento, non soltanto un passaggio così. E però passiamo ad un altro progetto che in qualche modo mette insieme musicisti diversi, e in questo caso dobbiamo parlare brevemente di Everything Is Recorded, che è il nome del progetto musicale ideato da Richard Russell, che a sua volta è un importantissimo produttore discografico, è una delle persone che maggiormente, soprattutto in Gran Bretagna, ha influenzato la scena indipendente con la sua etichetta XL, per cui hanno inciso gruppi come i White Stripes, i Vampire Weekend, i Prodigy, i Radiohead, Adele, MIA, insomma anche personaggi molto diversi l'uno dall'altro, un grandissimo conoscitore di musica, un ottimo discografico e anche un musicista. E con il suo nome Everything Is Recorded ha già pubblicato delle cose molto interessanti, e per questo un suo EP di 4 tracce che si chiama Cut Off Your Nose è ugualmente interessante. All'interno troviamo collaborazioni con Ja Wobble, con Sam Morton e con Roses Gabor, per questo pezzo che è uscito insieme agli altri il 14 d'agosto, e da allora mi sembra una delle tracce più interessanti in questa scena, diciamo in questo suono delle ultime settimane. One with the Sky, Everything Is Recorded con Roses Gabor.

Radio Popolare, state ascoltando Senti un po', la prima puntata della stagione. Ancora un saluto a tutti voi sintonizzati. Vi ricordo che in qualsiasi momento, se volete, potete scrivermi vecchia@radiopopolare.it con i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, che sono sempre utili e costruttive, se lo sono ovviamente. E se invece volete ritrovare le trasmissioni, le puntate passate, ci sono i podcast, c'è davvero una marea di cose che potete riascoltare sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app. E già che ci siete, magari sostenete anche l'indipendenza di Radio Popolare, perché lì sui nostri siti, sul nostro sito e sulla nostra app trovate tutti i modi per farlo. E oltre a questo, se volete soltanto ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare, soltanto la playlist, insomma, la trovate. Io ho una pagina su Spotify, che è certamente una piattaforma ampiamente migliorabile da certi punti di vista, però insomma è uno strumento. E quindi, se volete, lì troverete anche tutte le scalette di Senti un po' di questa stagione, ma ci sono anche quelle delle stagioni passate, che lì volendo c'è un sacco di roba da ascoltare. Il brano che abbiamo ascoltato era One with the Sky, un EP uscito a metà agosto, Cut Off Your Nose il titolo dell'EP, Everything is Recorded, quindi Richard Russell, titolare e guida della XL Records, ma anche producer, musicista, che ovviamente ha gioco facile nel circondarsi di artisti estremamente interessanti, così come la giovane Roses Gabor, che fornisce la voce a One with the Sky. Mentre invece il prossimo disco non è un recupero di quello che è successo nell'estate, non stiamo parlando delle puntate precedenti, ma stiamo parlando di un disco uscito il 4 di settembre. Si chiama Half Told Tales, il nono album in studio per il duo scozzese degli Arab Strap, che personalmente amo moltissimo. E anche perché contemporaneamente riescono a essere travolgenti, coinvolgenti e ironici. C'è questo distacco che ogni tanto si coglie, che è proprio dell'ironia, che credo di Ulteri, perché contemporaneamente riescono a essere travolgenti, coinvolgenti e ironici. C'è questo distacco che ogni tanto si coglie.

fase matura di una band viene fuori un disco così. Il brano di apertura di questo disco, dicevo, si chiama I Get Noise, e noise è una parola che secondo me in qualche modo ha a che fare con quello che troviamo dentro questo pezzo.

And tonight, when you touch yourself, remember all the angels are watching, so put on a show. Questo non lo traduco, però insomma, per chi lo capisce, è un po' il senso dell'ironia di Aidan Moffat che attraversa tutto il disco degli Arab Strap, un disco secondo me davvero bellissimo, Half Tall Tales. Ci sono altri pezzi molto interessanti come Be a Man, che è, essenzialmente è una lettera scritta al figlio di Aidan Moffat sulle sue preoccupazioni rispetto al futuro e alle sfide, diciamo così, che la contemporaneità presenta ai giovani d'oggi, ed è contemporaneamente appunto una cosa molto ironica rispetto al fatto che sta parlando con suo figlio, ma contemporaneamente anche molto consapevole rispetto alla difficoltà, alle tante difficoltà che devono affrontare i giovani d'oggi. È un disco molto politico, quello degli Arab Strap, non è certamente la prima volta, ma ugualmente c'è sempre questo filtro, no, del prendersi in giro, del non prendersi sul serio, che aiuta a rendere ancora più potenti a volte alcune loro posizioni. Li lasciamo però gli Arab Strap con I Get Noise e con il disco Half Told Tales, per passare ad un disco che ancora deve arrivare.

arrivare, e che il disco di Michelle De Geocello, bravissima musicista, bassista soprattutto, ma polistrumentista, produttrice, cantautrice. Michelle De Geocello lavora da molti anni anche in collaborazione con l'etichetta Blue Note. In questo caso il 2 ottobre pubblicherà un disco chiamato Synonym, che sarà un disco di duetti e di cover contemporaneamente, per cui canzoni d'altri e duetti, Michelle De Geocello con. Per adesso ci sono solo delle canzoni che sono state svelate prima della pubblicazione dell'album, e quella che mi ha colpito di più è una rivisitazione in chiave quasi dub, ma sicuramente in levare, reggae, di un brano celeberrimo, un brano pop degli anni 80 degli Human League, che si chiama Don't You Want Me Baby, anche se il titolo originale è soltanto Don't You Want Me. E insieme a Michelle De Geocello c'è Cat Power, un incontro di cose diverse. Quindi ci sono gli Human League, il pop degli anni 80, c'è il reggae e il dub, c'è la black music colta di Michelle De Geocello, c'è l'alt indie folk di Cat Power, tutto insieme. E viene fuori, poteva venire fuori una cosa discutibile, invece è venuta fuori una gran bella versione di Don't You Want Me.

Don't You Want Me, Cat Power insieme a Michelle and the Giosello, il disco Synonym di Michelle uscirà il 2 di ottobre. Noi invece ci fermiamo per 1 minuto e 4 secondi. Due minuti dopo le 19 riprendiamo con Senti un po', la prima puntata della stagione, e riprendiamo con la carrellata di novità che in questa prima puntata della stagione, per forza di cose, più o meno quello che facciamo ogni anno, ci permette di recuperare alcune delle uscite più interessanti tra luglio e agosto, insomma, dell'estate. E questo disco, ve lo dico subito, per quanto mi riguarda, si prende il premio del disco migliore dell'estate. È stato pubblicato lo scorso 21 agosto, il 17esimo album di una band che qualcuno definisce di alt country, ma insomma credo che i Lamb Chop vadano anche ben oltre. Kurt Wagner è un frontman iconico, è un frontman misterioso a volte, la sua voce in molte occasioni è stata prodotta quasi trasfigurandola, utilizzando filtri e diciamo scelte a volte quasi estranianti. Ed è interessante che in questo disco Justin Vernon, cioè il frontman di Bon Iver, sia al suo fianco a suonare il banjo, non a cantare, dato che anche Justin Vernon ha utilizzato proprio gli stessi filtri, gli stessi trucchi di produzione, a volte per mettere delle maschere sulla propria voce. Questo disco, Punching the Clown, è un album che vede una strumentazione molto essenziale raccogliersi intorno alle canzoni scritte da Wagner. C'è la voce, c'è la chitarra di Andrew Broder e il banjo suonato appunto da Justin Vernon. Oltre però alla voce di Kurt Wagner ci sono anche due cori che si aggiungono e in pezzi, momenti specifici dei brani li trasformano in qualcosa di completamente diverso rispetto all'inizio. Il brano che da questo punto di vista mi ha colpito di più si chiama Andrew Jackson S-Hat. Loro sono i Lamb Chop e da Punching the Clown ripartiamo così.

Andrew Jackson Asset con questi interventi dei cori a sollevare improvvisamente il brano quasi di sorpresa. È un po' il meccanismo che sta dietro le canzoni di Punchin' the Clown, dei Lamb Chop. Io vi consiglio proprio di cuore di ascoltarlo tutto, credo che sia un album splendido, ovviamente non adatto a tutti i momenti, però con delle canzoni bellissime all'interno, così come anche il prossimo che si chiama So Much for Goodbyes ed è un disco uscito il 28 di agosto scorso, firmato dal musicista americano Billy Strings, che arriva dal bluegrass, quindi da una musica fortemente di genere, che normalmente insomma non dialoga con altri generi, è una musica strumentale, strumentalmente acustica e molto legata al folk degli Stati Uniti, al folk degli Appalachi, a un folk decisamente lontano dal pop. Ecco, Billy Strings in qualche modo cerca di portare il bluegrass verso anche un pubblico più ampio, lo fa anche grazie alla produzione di T-Bone Burnett, che è un produttore di grande esperienza, capace di affrontare una sfida di questo genere, sfida che secondo me è ampiamente riuscita. Il brano che voglio farvi ascoltare da So Much for Goodbyes di Billy Strings è Live to Tell ed è un brano tra i più ricchi del disco da un punto di vista di arrangiamento, anche grazie alla presenza con la sua splendida voce di Alison Krauss, che qualcuno ricorderà insieme a Robert Plant con dei duetti meravigliosi, ma insomma una sua carriera davvero splendida, una cantante di grandissimo talento, grandissima sensibilità. Alison Krauss, ospite di Billy Strings, il pezzo si chiama Live to Tell.